0: La risposta è la B, Jerry, 22, l'accendiamo.
1: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo. Comunque la risposta è esatta.
0: E vai, e vai.
1: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di Stafava? Forse andiamo avanti. E con la seconda domanda: come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro? Più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca.
0: Jerry, sono un po'... in difficoltà.
2: Calmo Jerry, stai calmo.
1: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
0: Chiedo il 50 e 50.
1: Sto stronzo mal cagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
0: Cazzo, erano proprio le due su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... Pi greco, l'accendiamo.
1: Puttana di quella vacca incrostata di Albino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto culo, la risposta esatta.
0: Dai che sono a un passo dal milione, dai!
1: €1.000.000, fa il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. E con la terza domanda: qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Tapparella, Gianni Mestolone e Giacomo Sputo di Merda.
0: Mazzo, proprio... cioè, mi trovi un'altra volta... impreparato, Jerry.
1: La cosa non mi stupisce affatto, brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
0: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
1: Ma che ti inculasse un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosci.
0: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
1: Dimmi un po' chi risponde a casa tua.
0: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
1: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami, ha rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
0: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
1: Dai, godo, è sbagliato. Godo come una troia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
0: Porca puttana, c'ero quasi, peccato Jerry. Posso almeno salutare a casa?
1: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papà, come lo conferma in questo videomessaggio.
3: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno, Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia, Satana. Brucia.
1: Salutiamo tutti i poveri deficienti che ci hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide, quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
2: Calmo Jerry, stai calmo, ci guardano anche i bambini.
1: Ma vai a cagare, coglione, ce non stai, ci racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zoo di 105 compiono traiettorie alternative.
2: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
1: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
2: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
1: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
2: Sottosegretario. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
4: No, beh, sacrosanto lavoro è imbattibile.
2: Sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce li hai, tipo? C'hai la cartella?
5: Aspetta, che so.
6: Sacrosanto lavoro.
7: Non levatemi i miei più.
6: Sacrosanto lavoro.
8: Ma non c'è. Ma chi è?
2: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', eh? Sì, dimmi.
8: Pronto? Chi è?
2: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? È normale.
8: Chi è? Nome e cognome, chi è? Un bosco, che bosco? Quello che è un bosco?
2: Stai zitto, scemo.
8: Pronto?
4: Santo lavoro è imbattibile.
6: Santo lavoro.
2: Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, tipo? C'hai la cartella?
8: Oh, Lolo, ma chi è?
2: Santo lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai.
1: Multiverso.
2: Che di sì, perché sei un poveraccio.
4: Perché cioè. tu, Paolo, stai bene.
9: Non lo facciamo.
4: Ma
9: non
4: credimi, tu stai bene con questo suono qua.
9: Ma basta.
10: Comunque, secondo me, Paolo ne uscirebbe
2: male. No, secondo
10: male.
2: Te è un cazzo. Sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora che sto cercando di lanciarla.
8: Pronto, chi è?
2: No, secondo te è un cazzo. Sto lanciando la scenetta, brutto coglione.
8: Ma chi è?
2: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta. Entra quello, e l'altro fa i versi, e quell'altro non parte. È colpa di Fabio. Minchia, ragazzi, i ritmi, i tempi. Oh, la radio.
8: Ma chi è, bastardo? Ma tu si chiama veramente? Ma chi è? A scenetto qua. Ma che vuoi da me?
2: Vita mia,
8: ma che vuoi? Che vuoi?
2: Ma che discorsi del cavolo?
8: Ma con la testa nel culo, ricco di merda!
1: Multiverso.
9: Tra caso. Tu gnagneretti in sacco di
2: gnagneretti.
9: Te l'hai scordato,
8: Pronto?
2: Magnagneresti.
8: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
2: Questo è bellissimo.
8: Ti svergino tua madre, te la svergino.
2: No!
8: Dai, se ti prendo, te la in culo. Te, tua moglie e tutta la razza tua.
2: Perché? Perché?
1: Multiverso.
2: Ma che discorsi del cavolo? Che paragone del cazzo è?
9: Hai messo una foto su Instagram?
2: Ma se io,
9: è normale che ti rompo
2: adesso, allora, io adesso faccio una foto così mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
11: Ma magari ti piacciono, il problema.
2: Ma magari no. Adesso tiro fuori il culo.
8: Allora, ti entrano con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo,
2: no? Ma magari no, ma magari.
8: E ti svergino con la chitestra morta.
2: Adesso tiro fuori il culo.
8: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che glielo sto mettendo in culo di
2: ma no.
12: Nella prossima puntata
8: basta. Che sei? Chi sei?
2: Eh no, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
8: Basta!
1: Multiverso.
7: Lo Zoo di 105. Gnagno qua.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a trattare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo. Ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Beh, Lin, diciamo che a livello estetico per fare questo programma ci siamo.
2: Sì, cioè, in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Beh, Lin, sto per vomitare.
4: Comunque, ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche... Un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente, ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.
2: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
5: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
2: Ok, ok, e cosa ti porta qui pipipipipipi che non mi fa un po' ridere?
5: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma. Che salutato, ciao Rodolfa, voluto bene, io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick, io che sono Yannick.
2: Non penso di aver capito, che cazzo hai detto? Comunque, credi di avere Factor Factor, Maremma imbufalita?
5: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
3: Ma Bellin, ma andiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
2: Guarda Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
5: Io che sono Yannick capito e accettato senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
3: Bella bella questa, sì sì.
1: Il casting prosegue e tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
6: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12Lab.
2: Interessante. Di cosa si occupa?
6: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
2: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
6: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua. Senta qua.
7: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta. per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
2: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai. Ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
6: Ma come dite? A me sembra, è perfetto, è perfetto.
2: Ma vai, vai via e non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
6: Sfuten, sfaten, prende ve tempo e ve ne pentirete.
1: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
8: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
2: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
8: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
2: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
8: Va bene, Mazzoli. Mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
2: Non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
1: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
2: E voi chi siete, cazzo minchia merda?
9: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
10: Lambrusco, sparare.
9: Sono d'accordo, socio. Sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
10: Lambrusco, banda, sparare.
2: Ma... sai che forse loro due...
1: forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be gnagno.
11: Gnagno qua, sta sempre da morire.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata dei Pazzi Vostri.
14: Buongiorno.
13: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo. Dai, muovi il culo. Passiamo subito al gioco delle buste.
15: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta.
13: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C. Muoviti.
15: L'aiuto?
13: Scegli la A, la A.
15: Scelgo la A, va bene, la A, bro. Un attimo, metti fretta.
13: Sbagliato, risposta giusta era la C. Peccato, peccato.
14: Bravo.
15: Ma come sbagliato, scusa, ma che gioco è? Ma me l'hai suggerita tu? Me l'hai suggerito, me l'ha sbagliata, scusa.
13: Silenzio, ho detto sbagliato, ciao, chiudi.
15: Ma cosa c'è nella busta, voglio vedere.
13: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Venite tutti qui che facciamo i saluti.
15: Perché ridere, fammi vedere la busta.
13: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare! Ah, siamo in chiusura, via!
14: Ciao!
13: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo! Stai zitta! Devo salutare! La puntata è finita!
15: Sono
13: come
15: lì!
13: No!
15: La busta!
13: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli, che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Bollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta ascoltando gli erboni.
16: Va bene Giancarlo, chiudiamo.
13: La nazionale nigeriana di curling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
16: Bella Gianca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso Gianca.
13: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dai una moneta.
16: Chiudi Gianca, chiudi.
13: Napoli capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, non da Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
16: Più adesso Gianca, dobbiamo mandare la pubblicità Gianca.
13: Tutti gli embrioni congelati di Analismo Reset.
16: Gianca stava a sforare sul TG.
14: Ciao.
13: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
14: Ciao.
16: Voglio far culo al direttore dei redi.
13: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
16: Guarda che sto librio, Gianca, chiudi.
13: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Loren.
16: E chiudi sto cazzo di programma.
13: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
14: Ciao, Sofia.
13: basta. Lorenz d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi, ciao Mahatma.
16: Andiamo lì domani, sta merda.
13: E Gandalf, Angelino Alfano, non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura ovviamente.
16: Porca puttana, basta Giacca.
13: Angelina Jolie, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Ronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
14: Ciao.
16: Hai rotto il cazzo Giacca. A qualcuno gli va a sparare.
13: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
16: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
13: Tony Tamaro, i Marron 5, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
16: Giuri, mi sto rincoglionito.
13: E Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
16: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
13: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso.
14: Nathan!
13: Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
15: Otto! La multa!
14: Ciao!
13: Ai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
16: Ciacca, stiamo a sforare.
15: Pronto.
13: Tom e Jerry.
14: Tom e Jerry, ciao.
13: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calà. Non possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla.
15: Pronto. Me l'ha suggerito Fagnata.
14: Ciao.
13: Ciao lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga.
16: Porca puttana, Gianca, se siamo un culo delle pubblicità, cazzo. 15 milioni di euro di danno. Porca la tua puttana, Giancarlo.
15: Pronto.
13: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
16: E chiudi Mar-
15: Ardia, fammi vedere la busta!
13: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio il p***o.
16: E no, ma dico io.
8: Che cazzo di programma è?
15: Voglio vedere il contenuto, pronto!
14: Ciao, ciao!
16: E ciao, porcazzo pure te!

0: Compagno 4, la vendetta.
1: E rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, Ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, Lambrusco.
5: Però che palle, oh. Io sono l'unico che voleva fare l'isola. Alla fine andate voi, fanculo in cari, mango all'inviate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende. E allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Stasera porto i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chiama al vagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe, intendi le bimbe di Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: No, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe,
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe, Fabio intendeva le amiche di sua figlia.
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe,

0: faccio il sacchiettone patatosa.
1: Belin Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e i 70 kg di trucco in faccia.
0: Oh, ma non si chiama Paolo, lei è la signora Nesbit.
2: Inga, sono davvero conturbato.
3: Che bel cappellino ha signora Nesbit.
0: Allora cosa gradisce signora Nesbit?
2: Vorrei della bamba, Inga, spacco.
3: Davvero? Questo è molto interessante. Gradisce un po' di te, signora Nesbit.
2: In casa, non la smettete di chiamarmi signora Nesbit, tiro fuori il ferro e vi ammazzo, porco d***o.
0: Oh, signora Nesbit, questo non è molto carino.
2: Inga, ti sparo in faccia, bastarda.
3: Guardate, ragazze, la signora Nesbit ha portato dei biscotti. Mangiamoli tutti.
2: Inga, no, ferme, era un regalo per Fabio.
4: Le piccole locuste mangiano tutti i biscotti speciali di Paolo.
1: Belin Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
2: In casa, sì. Dai, oh, ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
1: Non vedo alternativa.
4: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
5: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
2: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vacca laida? Eccomi, minca.
6: Paolo, che ci fai qui, lombrico cacasotto?
2: Fabio ha lasciato questo biglietto.
6: Fa vedere. Caro Marco, inchia, sono io, Fabio Alisei, e cedo il posto a Paolo. Firmato Paolo, no, cancello Fabio. Oh beh, se l'ha detto lui. Forza, andiamo, cazzo merda culo.
4: E così i due partono. E intanto, in radio...
1: Oh, Belin, la mia testa. Ma che ore sono? Oh, cazzo, devo partire per l'isola.
7: No, zio, sulle mani. Ormai l'aereo è partito e tu starai qui con noi, ciccio. Sì, zio, sì, quanto spacchi.
8: Wow, sparare. Lambrusco, bamba. Lambrusco.
1: Belin, sono rovinato.
4: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi.

0: 105. Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
1: Sto già ridendo per quello che andrà in onda adesso. Allora, aspetta, mi devo concentrare. Torna il multiverso. Questa volta ho ciulato le voci di Pablo Noyes di settimana scorsa. Ha detto delle cose, delle porcherie incredibili. Gli ho fatto fare delle cose allucinanti, ma sentiamole subito. Siamo pronti? Andiamo!
0: Multiverso.
2: Canda?
1: Stronza bastarda.
3: Scusi signora, lei ha scopato?
2: No, adesso hai sbagliato il numero.
0: Multiverso.
4: Pronto?
3: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
4: A te! A lui!
3: Pronto! Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
4: Mannaggia, oh. Ti giuro, guarda, mi vado ad arruolare nei carabinieri, nell'arma, nell'esercito, no. Solo per imparare a spararti nei coglioni.
3: Sì.
4: Giù ti sparo nei coglioni. Sì.
0: Multiverso.
5: Oltre a Fabio, anche Paolo dovrà affrontare la vecchia veneta sparaculi.
6: Sì, pronto?
3: Scusi signora, lei ha scopato?
6: Pare che qui parla la polizia municipale.
3: Sì.
6: Lei è una persona molto ignorante.

0: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
1: Sei proprio una persona ignorante.
0: Ma senti, porti gli occhiali, il cappello. Stronza bastarda. Sei siciliana e ti chiami Simona.
1: No, mi chiamo testa di cazzo, come te.
2: Multiverso.
1: Pronto? Pronto?
0: Scusi signora, lei ha scopato?
1: Chi è?
0: Quanto scopa? Hai visto che lì ascolta Radio 105 perché...
1: Non ho capito.
0: Stronza bastarda. Sei siciliana e ti chiami Simona.
1: Io non vi capisco, guarda, dovete fidare.
0: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C?
1: No.
0: Brava.
1: C'è lì che ha sbagliato. Voi avete spazzato la gente.
0: Ma dove?
1: Guarda!
0: Luridi e pezzi di merda anche.
2: Multiverso. Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
3: Pronto?
0: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo, eh.
3: Pronto?
0: Lei ha scopato?
3: Sì, ho scopato a puttana del mare.
0: Quanto scopo?
3: Ho circolato a puttana del sorella. Dai, obbligo, oh, non mi ha neanche pagato. Dai, obbligo, oh, perché i servizi fa grazie, soli. Pezzo di merda, sì.
0: Vieni qua. Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
3: Sì, da Amazon, fammi arrivare un chilo di bamba. E un pompino, puttana del tuo sorella. Rospo di narco.
2: Multiverso.
4: Pronto?
0: Ciao!
4: Pronto, chi sei?
0: Scusi signora, lei ha scopato?
4: No, mi piacerebbe scopare.
0: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
4: Ma come ti chiami?
0: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C?
4: Brava.
0: Godo.
4: Sì.
0: Brava.
4: Così continua.
0: Bravissima. Godo.
4: Come ti chiami, amore? Facciamo amicizia.
0: C'è pure. Brava.
4: Così continua. Quanto sei bravo, amore.
0: Brava.
4: Amore, dai, sporcami.
0: Oh, che signorilità, cazzo.
4: Sì, sporcami. Inseguimi. Yeah!
0: Stronza bastarda. Tu sei il covid della radio.
4: Se me è la puttana della radio.
0: Oh.
4: La puttana che sbottina.
0: Brava. Ciao.
4: Ciao tesoro.
0: Ciao. Stronza bastarda.
2: Multiverso.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Forrest Katz, sono nato così brutto.
7: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No.
10: E va a fangù.
7: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, davo dai!
7: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
8: sì. Sei
9: ignorante,
8: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
7: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo.
7: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
7: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
13: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andavo dai, subito, dammelo soldi.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada dentro il cantiere.
1: Ma che cosa vuole? Non ho capito.
0: Ah, mi scusi signora, sono un operaio, sto giù in strada dentro la buca.
1: Che c'è, qualcosa dentro la buca?
0: Sì, purtroppo signora, ci hanno chiamato stamattina, ho pronto intervento, c'è stata una fuga da clavicembalo. E purtroppo adesso dobbiamo operare questa bonifica di clavicembalo, è venuto il collega dall'Austria, qua è qua con me.
1: Da me non c'è niente, scusa, non ho capito.
0: Ma non si vede il clavicembalo, signora? No, certo che non si vede, è dentro la buca, è sotterraneo. Come fa?
1: Lei non ma è... io non ce l'ho il telefono più, il telefono di casa, non ce l'ho più.
0: Ma non c'entra niente col telefono di casa, signora, il clavicembalo va dentro i tubi, è questo clavicembalo che sta...
1: Sì, e che devo fare?
0: Allora, innanzitutto mi deve dire se ha sentito odore di clavicembalo stamattina.
1: No, a casa mia no.
0: Non c'è odore di clavicembalo?
1: No.
0: Non ha notato quell'odore proprio forte del legno vecchio?
1: No,
0: tipico.
1: A casa mia no.
0: Non c'è, vabbè, questa è già una buona notizia, signora. Allora, mentre noi però facciamo, togliamo questo clavicembalo da sotto la buca, dobbiamo staccare tutto, corrente, gas, tutte cose.
1: Ma non è che sta tanto, non credo che sta, io non ci apro perché se non conosco le persone io non apro.
0: No, ma io non c'ho bisogno di venire in casa, signora, io faccio tutto dalla buca sottoterra, non si deve preoccupare. Però stacchiamo la corrente e gas che non si sa mai, un blackout ci brucia tutta la casa, capite? Già è successo in passato.
1: Sì.
0: Col clavicembalo è un casino, signora, pensi che il signor Mozart 33 anni è rimasto morto. Purtroppo.
1: Ma scusate, ma agli altri l'avete avvisato, al dottore Fillo, a quest'altro, come si chiama qua? A Roccaversa.
0: Roccaversa, sì, è il primo che abbiamo chiamato. Abbiamo chiamato lui, subito lui, si è allarmato, si è incazzato pure, ci ha preso a male parole. Noi le mandiamo un segnale di allarme. Quando sente il segnale. Signora, mi dispiace, questo è.
1: Come lo dite che la discarica? Ma quanto? Una mezz'oretta? Quanto?
0: Adesso vediamo, signora, con calma, vediamo qual è l'entità del danno. Prima di tutto, lei si deve assicurare di sentire il segnale d'allarme.
1: Ah.
0: Quando percepisce, sente il segnale d'allarme, deve staccare la spina a tutti gli elettrodomestici.
1: Madonna, che casino!
0: Guarda, signora, perché se no mi brucia viva come Giovanna d'Arco, signora.
1: No! Dite, va, per favore.
0: Appunto, io non voglio tornare a casa stasera dai miei figli e dire, ho fatto un arrosto di signora, non mi sembra il caso.
1: Pare Gabbo!
0: Pare Gabbo? Chi è questo pare Gabbo, signora?
1: È un paese, ci può fare Gabbo, non mi succede niente.
0: No, non ci succede niente, signora. Signora, se quando sente questo segnale d'allarme, lei stacca tutte cose, non ci succede niente.
1: Va bene. Sto
0: qua con il collega austriaco che si chiama Salvatore Kunz. Saluto, Salvatore.
2: Buongiorno, signora.
0: È proprio austriaco.
1: Io ho paura che non conosco le persone.
0: Ma signora, non ci dobbiamo presentare. Non ci vedremo mai, signora. Basta solo che lei mi riconosce il segnale d'allarme. Adesso apra bene le orecchie, tolga la cirumma. Ok, allora Salvatore, mando un segnale. Ho segnale numero uno, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito il segnale, signora?
1: No, non ha sentito un belino.
0: Non ha sentito. Adesso ci rimando il segnale, un po' più lento, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito?
1: No, ma devo distaccare le cose,
0: deve solo ascoltare al telefono quello che sente dentro il telefono e prendersi un appunto. Rimandiamo il segnale, Salvato.
3: Ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno.
1: Toto Cutugno, che è su Toto Cutugno?
0: Ma che è Toto Cutugno, signora? Ma ci pare che il segnale tedesco che viene da Mozart ci dice Toto Cutugno? Niente, ci faccio sentire un altro segnale più facile. Mettiamo quello più facile, Salvato.
3: La figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi.
0: Sentito?
1: Ma che devo fare? Ditemi che devo fare!
0: Mi deve dire che cosa sente, glielo rimando tre volte, vada!
3: La ficca della Zanicchi! La ficca della Zanicchi! La ficca della Zanicchi!
0: Ha sentito?
1: Nick, ma.
0: Ripeta!
1: Non ho capito, la sic nick, cazzo che cazzo dici?
0: La fic nick cazzo che cazzo dici? Sarebbe un po' strano come segnale, signora, scusi! È un po' complesso! Glielo rifaccio sentire, piano piano, una
1: ma
0: parte.
1: Ma che devo fare?
0: Ma signora, io qua sto col clavicembalo, mi sta per scoppiare un si bemolle, un fa diesis, e che cazzo! E la fuga del clavicembalo è una cosa gravissima, signora!
1: Ascoltate, ma che devo fare? Devo togliere la corrente?
0: Sì, però mi deve dire il segnale, se lo sente. Allora, ascolti il segnale e prenda un appunto, prego.
3: La fica della Zanicchi.
1: La sic della Zanicchi, sento io.
0: La fica della Zanicchi, sente lei?
1: Assis cazzo che cazzo dici?
0: No signora, non è assis che cazzo dici, questo diventa un segnale iraniano.
1: Allora che devo fare? Ditemi.
0: Quando sente la figa della Zanicchi stacca tutte cose, va bene? E poi noi ci rimandiamo l'altro segnale che ci sputa Toto Cotugno e le riattacca tutto, va bene?
1: Ma devo distaccare, dai, devo distaccare la corrente allora?
0: Non adesso, quando sente la figa della Zanicchi.
1: Mamma figliolo, mi ragazzo oggi, brigatevi, dai.
0: Quando sente la figa della Zanicchi, lei pensa alla figa della Zanicchi tutta grossa pelosa e allora, chiude. Ma d'accordo signora, mi raccomando, se sente odore di clavicembalo, prenda il controfagotto. Così, vabbè.
1: Devo distaccare?
0: Non adesso signora, solo quando sente il segnale alla figa della Zanicchi.
1: Ma io devo stare qua col telefono allora.
0: No, no, lo sente nell'aria, nell'aria. Noi prima mettiamo gli altoparlanti e urliamo a tutto il paese alla figa della Zanicchi. Ha capito?
1: Va bene, va bene.
0: Ecco,
1: va bene.
0: Si tenga comunque vicino un controfagotto che non si sa mai. Ce l'ha un controfagotto?
1: Che è questo controfagotto? Non lo so.
0: È l'antidoto contro la fuga del clavicembalo. Vabbè, ce lo faccio portare da Salvatore. Arrivederci signora.
1: Arrivederci.
0: Salve, salve, salve. La figa della Zanicchi, salve.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma.
5: Oh, chi è che rompe i coglioni? Spero non sia quel figlio di puttana maledetto che mi sta martoriando le palle da mesi. Giuro che lo troverò quel bastardo e gli farò ingoiare il telefono a suon di calci. Pronto, chi parla?
6: Ciao Costicina, come stai?
5: Adora, sei tu? Che bella sorpresa, non pensavo mi chiamassi.
6: Ti ho chiamato perché sei sparito.
5: Ti prego di non fraintendere.
6: Dovevamo uscire e fare una cosa a tre con la tua ex, col telaio da fregna e la faccia da strega di Biancaneve.
5: Sì, è ancora in cantiere.
6: Ma sei svanito e da qualche giorno mi arrivano voci di un mega cazzone e di un rapimento di uno storpio di pezza. Volevo capire che succede fra noi.
5: Vedi Adora, io sono stato fregato dalla maga piccione. Quella troia di Sorceress che mi ha magicamente fatto crescere una bombola messinese al posto del cazzo. Praticamente ho un cucciolo di foca senza arti che mi spunta dal bacino. E anche l'odore purtroppo è lo stesso, perché lavarlo tutto è complesso.
6: Ma che schifo.
5: Ma perché ti ho detto quest'ultima parte?
6: Senti, ma quindi c'è un mega cazzone adesso in gioco. Molto interessante. Anche se sono una mangiaprugne, in passato un paio di cazzi li ho sbucciati anche io. E se devo essere sincera, un giro su un pullman senza ruote lo faccio molto volentieri. Non si sa mai che magari cambi idea su voi uomini.
5: Ma sei seria?
6: Dai Costicina, vengo da te a fare un paio di esperimenti di capienza? Dici che ci sta dentro il mio culo senza perdere parte del tratto finale degli organi digestivi.
5: Porca m***a, che notizia!
6: Cosa hai detto, scusa?
5: Oh, porti una donna o una novizia? Intendo se porti anche una amica.
6: Che maialino che sei! Vuoi subito giocarla a domino, brutto schifosone? Io preferirei venire sola per adesso. Facciamo fra un'ora da te, così riesci a lavarlo prima, che non ho voglia di mangiare branzini oggi.
5: Ma aspetta, c'è un piccolo problemuccio che devo risolvere prima di farti venire. Posso richiamarti fra un po' e darti conferma, per favore?
6: Che cazzo fai? Adesso te la tiri pure.
5: Ma no, per l'amore della malvagità, non me la sto tirando, è che ho da succhiare un po' di litri di sangue da una cosa che mi serve per prepararti il benvenuto cazzale.
6: Senti, scemo, non so che cazzo di scuse ti stai inventando, ma se non mi richiami entro mezz'ora ti sei perso il giro in giostra. Adesso ti saluto e lavati.
5: Adora, adora, adora, Cristo adora, pronto, ma perché tutti a me? Perché mi deve andare tutto di sfiga? Adesso vado sotto nelle segrete e svuoto quel sacco di merda di pezza e mi riempio l'uccello, non posso rimandare più, non posso perdere questa occasione della Madonna.
7: Oh, Cristo, dai su, ciuccia, ciuccia.
8: Man at Arms, ma che stai facendo contro il muro?
7: Sire, mi perdoni. Non pensavo tornasse così presto. E ho approfittato della sua glory hole personale. In questo periodo sono un po' arrapato, visto che si parla solo di cazzi giganti e ficcate.
8: Ma quale glory hole? Quel buco sulla parete lo ha fatto l'idraulico per far passare il tubo del condizionatore per la camera di Adam.
7: La camera di Adam?
9: Hey, bel maschione! Chiunque tu sia, rimettimi la salsiccia nel forello, che così finisco con il lavoro che ho tanta fame di marmellata di bambini.
8: Vado a sboccare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi supererotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di cappotto di cazzi woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, cosce di cammello woman e rutto sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, water woman, sperma di feci e asma anale woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
6: 50 di bocca scento l'amore, gioia!
5: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestronave!
6: Non si batte chiodo!
7: Arrendetevi! La terra sarà mia!
5: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
8: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però... Quando ho vinto me posso levare il cocco nel culo!
5: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
7: Ah sì? E tu chi saresti?
8: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
7: E cioè?
8: Sono... su Postal Market! Sono anche vintage, volendo!
7: Non mi hai fatto niente!
8: Aspetta che ti cavo nel culo la pagina delle mutande sgambate agli 80!
7: Non mi hai fatto niente!
5: Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
9: Andavo a tenere muori!
5: Ma com'è possibile?
9: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gadà Arromen. Vabbè, è morto. cazzi vario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, situazione internazionale veramente ingarbugliata, veramente triste quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, e gli effetti si sentono e si cominciano a sentire soprattutto in Italia sul portafoglio, perché il prezzo della benzina sta schizzando alle stelle, consumatori disperati, camionisti disperati, e il governo pensa di arginare questo fenomeno con delle accise mobili, e ricordiamo che questo governo le accise doveva levarle il primo giorno, li avete votati perché volevano levare le accise il primo giorno, e adesso parlano di accise mobili il primo giorno. Ma voglio sentire voi sulle accise mobili, apriamo le linee. Il primo giorno, oggi non è il primo, sono passati 4 anni. Andiamo da Lampacione, da Manfredonia. Vai Lampacione, benvenuto nella Zecca, vai.
4: Ma lascia stare, che la prima moto che mi comprai, bombo la guerra in Ucraina, mo mi voglio comprare l'altra moto, che quella bastarda me l'ha tolta, che ho divorziato, è morta, scoppia un'altra guerra. Io mi sono il cazzo, che non posso accattare niente.
3: Scusi, non sarà lei che porta sfiga?
4: No, ma questo ancora me l'hai accattato, ancora me la devo comprare questa.
3: Non se la compri.
4: Punto, se qua la benzina è arrivata 1,90, io non me la compro più.
3: Certo, è giusto, un buon ragionamento, ma dove deve andare lei?
4: Devo andare pure a Lourdes, perché mi sono il cazzo che ogni volta che mi vuole comprare qualcosa qua devono fare bombe trick and track a destra e a sinistra.
3: Cosa sono bombe trick and track? Non ho capito.
4: I missili là, i missili. Come si chiama i cosi che volano là?
3: I droni.
4: Le drone.
3: Quindi lei...
4: Ma il cazzo tutti. Questo.
3: Tutti?
4: Quello col parrucchino che sta a fare casino. Quello là dove vanno pure le influencer che fanno cagare in bocca la Dubai. Che
3: no, scusi, l'ho persa. Chi è quello col parrucchino?
4: Quello Trump.
3: C'è il parrucchino Trump?
4: È giallo. È possibile che è tutto reale
3: dice
4: quello,
3: lei,
4: che cosa?
3: Certo. Mi sfugge il dettaglio delle persone che si nutrono di feci.
4: Quando stava quella cosa a Dubai che si facevano le feci, come cazzo le chiami tu, le feci, per 50.000 euro là.
3: Per 50.000.
4: Stanno a venire tutto andrato. Bello farsi cagare in bocca, ma che arrivano i missili che invece di prendere nel culo li devono prendere in testa, ma tornano in Italia le bastarde.
3: Quindi
4: bello così.
3: Guardi, per 13 euro la mando a fanculo io. Arrivederci.
4: Vabbè, la ringrazio.
3: Andiamo da so tutto io, benvenuto nella Zecca, vai. Accise mobili, che ne pensi?
5: Serve una buona idea quella.
3: È una buona idea cosa?
5: Almeno le accise le abbassano quando il prezzo della benzina sale. Sarebbe un'ottima idea.
3: Mi ricordo chiaramente Salvini e Meloni che dicono che la prima cosa che faranno quando saranno al governo sarà togliere le accise. Le hanno levate?
5: No, perché non si possono togliere, perché sono soldi che vanno allo Stato, che servono per altre cose, quello si sapeva.
3: E quindi lei le paga volentieri, tutto sommato?
5: No, assolutamente no.
3: Perché no? Scusi, sono soldi che vanno alla comunità, aiutano la comunità.
5: Ho capito, però sono soldi miei che vanno allo Stato, che sono...
3: Sì, però scusi, lo Stato è anche lei.
5: Sì, certo, sono anch'io lo Stato, però...
3: E quindi continua a pagarle, lei, nonostante il prezzo del petrolio sia altissimo, prezzo da record.
5: Certo, le continuare a pagare, però comunque vengono un po' tagliate per l'aumento della benzina e del petrolio, quello sì.
3: Vengono leggermente rimodellate.
5: Rimodellate, ok, vabbè, la stessa cosa.
3: Non è la stessa cosa, scusi. Un conto è tagliare e un conto è modellare. Lei quando va dal parrucchiere gli chiede di modellarle o di tagliarle i capelli?
5: No, di tagliare i capelli.
3: Di tagliare i capelli. Quando va a farsi la circoncisione si fa modellare il cazzo?
5: Non vado a farmi la circoncisione.
3: La circoncisione?
5: Sono persino ateo, quindi.
3: Ecco, è strano perché nel suo caso tagliarsi i capelli e circoncidersi dovrebbero coincidere, visto che lei è una testa di cazzo. Arrivederci. Andiamo a Pistoia, dove c'è il Boscimane. Vai Boscimane da Pistoia, vai.
6: Cioè, che se lo metta al culo.
3: Che se lo metta al culo chi?
6: Lei!
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
6: Se se lo può mettere nel culo le accise.
3: Io posso infilarmi nel culo le accise, perché?
6: Ma lo pigli in culo lei?
3: Lei è fissato con infilarsi la roba nel culo. È una questione freudiana, lei, ha una omosessualità latente, lei.
6: Io sono fissato, sì.
3: È buco lei?
6: No, lei è buco.
3: Io sono buco. Non ho capito che cosa c'entra la fica con l'aumento del costo della benzina.
6: Un'ora e mezzo.
3: Un'ora e mezzo di cosa?
6: Due e mezzo.
3: Andiamo andiamo avanti a parlare così. Io sono bravissimo a parlare il Neanderthal.
6: Ma
3: che?
6: Balatevi ignoranza, io.
3: Ma che bello!
6: Balatevi lavoro.
3: No, scusi, non ho, lei ogni tanto emette questi versi beduini.
6: Perché sono beduino?
3: Perché è beduino lei?
6: Non ha niente da fare, che divertite fa che
3: che cazzo sta dicendo? Non dovrebbe parlare italiano lei?
6: No, non so parlare italiano. Parla solo col cazzo. Sarebbe cazzo in bocca. Perché sei buco allora? Che fa sempre il cazzo in bocca?
3: Non ho capito, lei ha detto cazzo, c'ho sempre il cazzo in bocca.
6: Faccio una bella telefonata al 119, 120, 121.
3: E 122 che sono i vaffanculo che le mando, arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'intervento più atteso, il più agognato degli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Coccolone!
7: Non sapevo mica che era lui. Non sapevo che era lui, cane, che se non c'è ciamba dell'uniso de Marti, boia.
3: Come stai, piccolo gelsomino del mio giardino? Piccolo gelsomino del mio giardino, come stai?
7: Ma vedi quanto merda sei,
3: Era un complimento.
7: Qual è il motivo per cui mi chiami piccolo gelsomino, scritto del mio cuore, e tutti tarallino? Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni,
3: cane. Vezzeggiativo.
7: Non vuoi sapere niente da me, tu sei solo un infame. Tu no. Sì che sei un leprotto, no. Un leprottino.
3: E tu sei un coniglietto.
7: Tu sì che sei un leprottino, un coniglietto.
3: Carotina.
7: Tipete.
3: Oh,
7: tu sei come tipete, tu scappi quando mi incrosti. Scappi.
3: Vedi.
7: Mi chiami, parlo io. Porco d***a. Che continui! Infame maledetto!
3: Guarda che ti butto giù!
7: Di persona, bastardo, cane.
3: Guarda che ti butto giù se continui a alzare la voce, ascolta, da maleducato! Ti butto giù, eh? Oh.
7: Ascolta.
3: Allora, vedi che anche tu ricorri a dei vezzeggiativi.
7: Ricominciamo
3: come Pappalardo, come bravissimo. Oh, così ti sto educando.
7: Mio Tonisi, con grande pacatezza, serenità e tranquillità.
3: Sì.
7: A dirti cosa penso di te.
3: No, ma non voglio saperlo, non me ne frega un cazzo.
7: Ma no, che cazzo mi chiami, cane? Che cazzo mi chiami, infame maledetto, cane?
3: Carotina nervosa, volevo una tua...
7: Carotina nervosa, cane, te lo fico nel culo! Bastardo, cane!
3: Zucchino caramellato, volevo una tua overview sulla situazione politica internazionale con particolare
7: mi fai anche roba di coglioni da Jerry Scotti, da Del Debbio, cane.
3: Scott.
7: Cosa hai dato il numero di telefono a mezza Mediaset? Bastardo, cane! Bastardo infame!
3: Perché tutti sanno...
7: Merda, cane.
3: Perché tutti sanno che tu sei una piccola dolce carotina...
7: Hai scritto nel mio telefono, cane! Allora, ascoltami quando parlo, bastardo!
3: Sei una piccola dolce carotina e tutti vogliono diventare tuoi amici come me. Vogliono riempirti di caldi abbracci come me.
7: Fai della sta merda, cane! Te lo giuro, mi arrivi sotto, bastardo, cane! Ti smembrerò vivo,
3: certo.
7: Ti scatenerò, userò la carne, cane! Ne farò bollito, maledetta merda, anzi no, ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime, John Wayne Gacy! Brutta merda, devi morire male, devi morire!
3: E niente, è tornato ad ascoltare True Crime, a quanto pare è tornato ad un ascolto frequente e intenso di podcast sui criminali seriali. Chissà, forse un giorno ascolteremo anche la sua storia sugli stessi podcast. Andatevela a far culo, ciao.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto? Sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaier
2: sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Da dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento ad Aiace! Aiace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
8: L'Aiazzone!
6: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
6: Esatto. Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto,
10: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchia Academy, la prima scuola che offre corsi per renderti una persona più meglio?
2: No.
1: No? Allora senti qua, questa settimana vi proponiamo il corso per guarire dalla fica.
3: Yeah!
1: Hai capito bene, malato di Bresaola.
3: Wow!
1: La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in ficologia, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
4: Allora ragazzi, ripetete dopo di me. La fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: Fa...
4: No. Allora, la fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: Fa strano.
4: No, la fica fa schifo.
5: Da dite da strano.
4: Ripetete ancora. La fica?
5: La fica?
4: Fa schifo.
5: C'è Ronaldo. Schifo. Ronaldo.
1: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Bucaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso, per cancellare dalla memoria la fica.
4: Forza Andrea, dai, guarda questa foto di Beyoncé nuda. Cosa provi?
6: Sento caldo alla faccia, il cuore mi pulsa più veloce e mi sta anche diventando...
4: No, Andrea, concentrati bene. Come ti ho insegnato, cosa vedi guardando Beyoncé nuda?
6: Vedo una cantante di talento che rischia di prendere il raffreddore e che nudina.
4: Bravo Andrea, visto? E voi ragazzi della classe?
5: Una bella fica!
1: Se ti affretti a iscriverti potrai partecipare alle simulazioni dal vivo con veri attori.
7: Ciao, vorrei proprio fare l'amore con te.
8: No, non sono attratto.
7: Ma dai, come no? Ma figurati, sono disposta a fare tutto quello che vuoi. Anzi, sono già nuda, guarda.
8: No, ma io, cioè, non è personale, che proprio non ci riesco.
7: Dai, non vorresti assaggiare questo ben di Dio?
8: No, mi fa schifo la fica.
1: E se superi la prova finale, riceverai l'attestato di guarigione dalla fica.
9: Com'è grosso.
10: Basta, non dire più una parola.
8: Non guardare la feca. Allora, devo andare a fare la spesa. Allora, dunque, la spesa, il pane, il latte, pomodori palati, il riso, le uova, minchia i fichi.
9: Così,
8: ti piace? I fichi no. Che pasta prendo? Prendo i rigatoni con quel bel buco, no? I rigatoni, no? Prendiamo gli spaghetti.
10: Oh.
8: E poi mi guardo Masterchef, mi faccio un pianto lungo e me lo vado a bere.
10: Ecco, con la lingua tutta la punta così.
8: E poi mi sveglio e mi faccio una sega con due mani proprio. Proprio mi massacro, mica mi prosciugo.
4: No, c'eri quasi. Bocciato.
1: Senti la testimonianza dei nostri allievi che ce l'hanno fatta.
11: Sì, io sono guarito dalla fica grazie al corso di Sculacchia Academy. Mi hanno insegnato un nuovo metodo per non pensare più alla fica. Adesso ho detto fica e rischio di pensarci. Scusate un attimo.
8: Non mi piace la fica. Oddio. No, ho detto di nuovo fica. La fica.
1: Dai, forza, iscriviti! Ti aspettiamo nelle nostre sedi! Sculacchia Academy. Impara tutte cose!

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate, l'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi... Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
2: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E l'hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita!
1: Madonna.
2: È buffissimo!
1: Madonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
2: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
1: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque! Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
2: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
1: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
2: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
1: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
2: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
1: I pazzi cosa? Cosa? I pazzi cosa? Dillo! Dillo! Dillo!
2: I pazzi, sì, te lo dico! Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa!
1: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello! Cogliona!
2: Guarda che è italiano! Si dice igiene mentale!
1: Sì, sì, dai, muchela, osti! Va che oggi c'ho una puntata bomba! Anzi, bombissima! Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occio, che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh?
2: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
1: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi si è reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
2: Sì, sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
1: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione.

0: un attimo, eccoci, riesco, aspettate, me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
1: Ci credo che fatichi, Beota, hai due dita di legno dritte fatte con la balsa intagliate anche male, è impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
0: A chi hai detto Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
1: Dici questo, ditone?
0: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
1: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah! Che soddisfazione! Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile!
0: Ma Cristo! Hai spezzato l'editore di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko! Ma sei deficiente! Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmele?
1: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
0: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
1: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale, potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
0: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli Happy Hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
1: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
0: Figa! Mi sembrava strano come legno,
1: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
0: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
1: Mamma mia, che disagio!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105.

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malbert.

0: questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai, con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... cosa vorresti per regalo?

0: Ma basta!
1: Ti scorretta la tua dolce musica nel culo.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao, cose verissime. Non stranitevi del mio curioso abbigliamento, perché oggi faremo un contenuto molto diverso dal solito. Come vedete, indosso un mega completo da apicoltore, che conoscerete più comunemente come il vestito da alieno di Marty McFly in Ritorno al Futuro, quando tenta di convincere il padre adolescente a ficcarsi quella troia di sua madre.
3: Ma no, ma dai! Ma eri partito benissimo, era stupendo! Ma perché sei sceso così in basso? Ma come parli di una donna? E poi che modo è?
2: Senti, ma da quando?
3: Da quando cosa?
2: Da quando sei autorizzata ad interrompermi!
3: Dai, smettila di fare lo stupido! Lo sai che hai detto una cosa stupida, superflua e offensiva!
2: Ma dai! Ma dai! Ma lo sanno tutti che la mamma di Marty McFly era un troione magneticamente attratta dal tubo sparabambini. Ha cercato anche di farsi suo figlio il troione.
3: Mamma mia, che pochezza. Vabbè, soprassediamo. Prego, procedi.
2: Ah, grazie. Ma grazie. Ma che gentile. Mi dai il permesso di continuare. Complimenti, grazie, grazie, gentilissima. Ma vaffanculo, mostra!
3: Mostra? Non esiste il femminile di mostro.
2: Beh, strano, perché ce l'ho davanti, porco d***.
3: Gne gne gne gne.
2: Gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Cosa? Che verso è? Che cazzo hai, 7 anni? Dai su, mucchela, e fammi continuare, che poi mi crepano le api.
3: Api? Quali api?
2: Quelle che mi sono inculato dall'alveare di Serradini Giampietro, l'apicoltore di Tramoggio, famoso per il suo miele al sentore di calendula.
3: Ma dove sono le api?
2: Non le senti le piccole operaie? Sono in questo saccone che scalpitano dalla voglia di posarsi su questi fiori alle mie spalle, dove dimostrerò e spiegherò le meraviglie dell'impollinazione nella mia nuova rubrica dal titolo...
3: Che fai con la bocca?
2: Il rullo di tamburi.
3: Oh Cristo, che pochezza!
2: No, ora non mi arrabbierò, perché non voglio trasmettere a queste piccole creature la mia frustrazione, perché non si compirebbe come si deve il miracolo della loro produzione di miele. Devo trasmettere armonia, quindi non ti manderò a fanculo!
3: Ma se lo hai appena fatto?
2: Dai, dai, dai, dai, che adesso metto il casco e libero le piccole ragazze da questo sacco.
3: Ma scusa, e io? Perché non mi hai avvisata che mi sarei procurata anche io la tuta apposta per le api?
2: Ma semplicemente perché a me di te non me ne frega un cazzo. Potresti anche essere sbranata da un ghepardo, che non smetterei di mangiare i miei adorati frizzi pazzi.
3: Frizzi pazzi? Ma perché li vendono ancora?
2: No, ho 2 scatoloni scaduti dal 1989 che mi sono inculato all'oratorio e li degusto con calma da allora. Solo che nel 2026 frizzano molto meno e ho praticamente perso il sapore delle fragole per sempre.
3: Mamma mia!
2: Dai, dai, ti concedo di allontanarti un attimo proprio perché mi servi. E poi sono api, mica leoni volanti. Al massimo ti fanno un paio di punturine, mica crepi.
3: Beh, insomma, magari uno è allergico.
2: Allergico? Ma da quando si è allergici alle api? Che minchiata è? Ma che cazzo dici?
3: Ma perché tu non sai se potresti essere allergico alle api?
2: Ma cosa fai se sei allergico alle api? Starnutisci gigli. E poi che cosa c'è? L'allergia alle farfalle. Ma dai, dai.
3: Ma cretino, se fossi allergico alle api potresti morire di shock anafilattico dopo una puntura.
2: Ma dai, ma che cazzo stai dicendo? Su, spostati che apro il saccone.
3: Mamma mia, sono imbestialite, ce l'hanno solo con te.
2: Madonna, che male. Ma com'è possibile? Che male! Come sono entrate le api nella tuta?
3: Ma che tuta è? Sei sicuro che fosse giusta?
2: Ma che cazzo ne so, è l'unica che ho trovato al negozio di Gerometti Amedeo di Varese.
3: Ma Gerometti vende giocattoli e costumi di carnevale!
2: Te l'ho detto io che era il cosplay, aia, di Ritorno al Futuro, quando Marty cercava di convincere il padre, aia, a scopparsi quella troia di sua madre.
3: Ma basta dire questa cosa! Forza, svestiti che scappiamo prima che ti facciano male sul serio! Ma che ti prende? Perché sei gonfissimo? Oh cazzo, sei in shock anafilattico!
2: Credo di essere allergico.
3: Amen.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimissimissimissimissimo. Il caso di oggi ci porta in dono la fragrante presenza dell'uomo più temuto dalle docce. Stiamo parlando proprio di lui, l'Al Capone della scella pezzata, il Machiavelli dei tarzanelli stagionati, il Pavarotti dei rutti radioattivi, la creatura che Dio creò modellando la propria formaggella dei piedi. L'unico, l'inimitabile, l'innocentissimo signor Odoardo! Un applauso, signori! La ola!
2: Grazie, buongiorno vostro onore. Sempre un piacere vederla smascellare in quest'aula di tribunale.
3: Scusate un attimo, allora capiamoci un secondo. Se il giudice presenta l'imputato come una star di Hollywood e chiamandolo anche innocentissimo, io quali speranze potrei avere?
1: Appunto, la domanda che si pone anche il pubblico da casa è che lei che cazzo viene a fare? Cioè, io glielo dico già adesso, lei ha già perso. Se vuole metti alla sigla di chiusura.
3: Perché siamo degli attori, questo è un programma cazzo televisivo. Lei non è un vero giudice, lei è un cocainomane.
1: Si attenga,
3: paga la droga,
1: si attenga al copione, figlio di puttana.
3: Continuiamo.
1: Qua c'è scritto: il piacere è tutto mio, signor Odoardo. Non sa cosa darei per avere gli anticorpi necessari per venire lì ad abbracciarla.
3: Ma cos'è parlato di AIDS? Che problemi ha questa persona?
1: E ti pareva che questo romantico momento fra me e l'imputato non dovesse venire interrotto dal solito infame ammasso di lardo e peli pubblici
3: appena messo in televisione,
1: che da anni si ostina a incrostare?
3: Perché lei indossa un bustino da principessa? Che cazzo fa oltre questo programma lei?
2: Posso dirle che le dona molto, signor giudice.
1: Grazie, grazie. Che da anni si ostina a incrostare gli ingranaggi della giustizia italiana con il suo disgustoso faccione da scrofa baffuta. Stiamo ovviamente parlando di quella cariola di sperma e cozze avariate conosciute con il nome di er figlio di puttanone. Ecco, buate tutti contemporaneamente. Feci,
3: e poi mi chiamo Ercole, lo sanno tutti che mi chiamo Ercole, ho anche un fan club.
1: Mi dica piuttosto qual è il motivo per cui si è sentito in diritto di trascinare con lei nel fango il nostro amatissimo, nonché profumatissimo imputato.
3: Allora, il qui presente signor Edoardo ha preso il vizio di masturbarsi. Che cazzo fa? Mi bobobba mentre parlo.
1: Dai, vada avanti, merda, dai, scrofa.
3: Ehi, non mi faccio il verso alla scrofa, sto parlando. Ha preso il vizio di masturbarsi al balcone e spruzzare nella mia piscina le cose che produce.
1: Non ho capito niente, brutto ignorante.
3: In piscina. Questo verme si sega e mi in piscina.
1: Quanta volgarità. Ma ci sono le anziane che guardano, ci sono i bambini che si segano.
3: Quanti cazzi avranno succhiato quelle anziane bastarde?
1: È molto grave comunque questa cosa, eh. Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio della più bocchiara delle ciccione, eh? Davvero lei è solito masturbarsi al balcone per sprecare il suo seme nella piscina del suddetto coglione? È vero?
2: Assolutamente sì.
3: Colpevole.
2: E non sa che bello, dovrebbe provare lei, masturbarsi e gettare il proprio seme in una piscina.
1: Perché mai avrebbe mischiato il suo divino liquido seminale con la putrida acqua dove questo avanzo di stronzo fa il bagno? Io voglio delle spiegazioni, adesso, qui.
2: Nella prossima edizione delle Olimpiadi verrà introdotta una nuova disciplina, lo spruzzo da trampolino.
3: No.
2: Io mi stavo semplicemente allenando per rappresentare la nostra grande nazione in questo importantissimo evento.
3: Non credo che ci sia una disciplina sportiva che prevede.
1: Sia zitto, sperma di foca, sia zitto.
3: Vabbè.
1: Ma allora si spiega tutto. Mi perdoni se per un attimo ho dubitato di lei, signor Odoardo.
3: Ma certo, lo perdono. La principessa Sissi cocainomane.
1: Taccia, brutta merda, butterata. Che non è altro, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pipare e poi magari per farsi anche una sega nella piscina di colui che è venuto qui a infangare la bellezza del nostro imputato.
3: Cioè,
1: a tra poco.
3: Facciamo uno sperm party. Facciamo. Questa cocaina non va più nulla.
1: Ehi tu, le droghe pesanti ti fanno un baffo?
3: Purtroppo sì, sai com'è, beppi oggi, beppi domani, ci ho fatto un po' il callo.
1: Niente paura, perché da oggi arriva la bamba atomica. La prima cocaina arricchita con cristalli radioattivi.
4: Per un effetto 10 milioni di volte più potente.
3: Davvero?
1: Ma certo, di pure addio alla sua fazione. Con bamba atomica ti basterà un solo granello per uscire scemo come i pazzi.
3: La voglio provare. Fare subito!
1: Bye! bomba atomica. E anche tu potrai dire... Potentissima questa bamba atomica. Ebbene, benissimo. Il caso di oggi vedeva quel pezzo di pane del signor Edoardo ingiustamente accusato dal signor Erculone di sbattergli nella piscina dal balcone in vista della sua partecipazione olimpica nella disciplina dello spruzzo dal trampolino. Ascoltate le testimonianze, esaminati anche i fatti, questa corte...
3: Cosa? Questa corte, questa pagliacciata dove va?
1: Questa corte...
3: Cosa fa questa corte?
1: Rullata di tamburi!
3: Certo, facciamo entrare i corazzieri, quindi...
1: Questa corte assolve il signor Edoardo, secondo anche Paperino, secondo Pippo e anche secondo qui
3: Pluto,
1: e poi...
3: Pluto! Adesso ho capito perché è vestito la principessa! Lei lavora a Euro Disney come attore! Ho capito! Non le hanno dato neanche la parte da ripieno di un pupazzo, lei fa la principessa ed è un uomo!
1: E nel contempo questa corte è lietissima di condannare il signor Ertroione alle seguenti pene.
3: Ercole!
1: Una multa dell'ammontare di 14.000 calci nei coglioni da pagare entro le 5 di questo pomeriggio.
3: Muoio, cioè.
1: Obbligo di farsi lo shampoo con la merda appena cagata di Ambra Angiolini ogni qualvolta quest'ultima vada di corpo.
3: Per alcuni gusti sessuali potrebbe essere anche piacevole.
1: E infine lo condanna a lasciarsi strappare i peli del cazzo da uno stormo di pipistrelli ogni giovedì notte fino al 2063.
3: Sarò già morto.
1: E aggiungo anche obbligo di infilare il naso nel buco del culo di Pavarotti ogni volta che noi ne sentiamo l'esigenza.
3: Siccome il personaggio in questione è deceduto qualche anno fa, credo che sia improbabile.
1: Pensi che bello che è? Così è deciso. L'udienza è tolta! Festeggiamo!
2: Ci ho fatto caso che ho vinto di nuovo.
3: Sì! Figlio di troia!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: arriva i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: L'arretrato, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
7: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
4: Attention, please.
5: Maledizione! E ora che cazzo succede?
6: Iron Pen, è successo un disastro! Il maestro di Loch Ness è riuscito ad arrivare in mare aperto! Se qualcuno non lo ferma, riempirà gli oceani di sangue!
5: Dannazione! Questo è proprio un caso per i super erotici! Presto! Non c'è un momento da perdere! Super comparsa, contatta immediatamente i seguenti super erotici!
7: Chi?
8: Un attimo, devo fare l'elenco.
5: Serena Grandi Labbra, la donna con l'ano invisibile. Topo Cicolò.
8: Cosa fa Topo Cicolò?
7: Topo Cicolò è bello.
5: L'uomo con due coglioni sinistri. I Fantastici Uno. L'ingoiabile Ulco. Segaiuola. La donna con il prato sulle mani. Michelle Prepunziker. Bianca Nera.
6: Scusate un attimo, ma fa proprio ridere questa della sega con la Iola, amo? Perché mi fa ridere quella.
7: Beh, fa ridere un cazzo.
6: No, però secondo me chi le scrive? Le scriveron bene queste.
9: Ma quando non ci pensa al minorato mentale arriva la moglie a romper cazzo.
5: Ma mi scusi, regista, io stavo nel pieno del pathos.
9: Lo so che c'è il pathos.
7: Ha detto, amore, non è una produzione comica, questo è un film d'azione.
9: Ma se faccia pure anche lei i cazzi suoi, facciamo la scatoletta di tonno qua parlante, facciamolo andare avanti.
8: Grazie, grazie.
7: Faccio un passo indietro.
5: L'uomo che riesce a pisciare nei pensieri. Capitan Fungo Anale. Scroto Wash. I personaggi di Sex Toy Story. Il principe cerca troie. Eiaculazione Feroce Man. Paradenti nel culo Woman. Jerry Scroto e Singhiozzo Vaginale Woman. Forza! Dobbiamo metterci subito in viaggio per fermare il maestro di Loch Ness.
7: Andiamo.
5: Ma è ovvio, nel Mar Rosso.
6: A te è scaduta la carta d'identità, te lo voglio dire.
7: Sono anche notare io.
6: Appunto.
9: Ma se andiamo in prossimità del Mar Rosso, non è che ci andiamo dentro, andiamo nella zona.
7: Io c'ho male della barca.
5: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
9: Sveglia, minchia come incazzato, deve dire. Che sta guardando lei?
7: Ah, sono io?
9: Non lo so, super comparsa, c'è scritto sul copione. Che aspettava?
7: Scusi, non ho gli occhiali, aspetti.
9: Ma come gli occhiali? Ma il super erotico con gli occhiali? Ma da quando lei porta gli occhiali, scusi?
7: Le tengo sulla punta del naso.
9: Ma no, no, ma non è super, scusi. Ma non metta un paio di lentine, no?
7: Così, così.
9: No, ma
7: sono i super occhiali di super.
9: Ma così è super vecchio leggifavole. No, tolga questi cosi. Cos'è? Super trifocale.
7: Scusi, allora no. È perché ho avuto un abbassamento della vista.
9: Ma perché? Perché se vai segno?
7: No, perché sto tanto al computer.
9: A fa cosa?
7: A scrivere.
9: Cosa?
7: Sto scrivendo un romanzo.
9: Su di che? Ma chi se ne frega? Se metta un paio di lenti a contatto. Non avvicini il foglio al naso, è triste, scusi.
7: Te mi imbasso così?
9: Ma no, se vede che c'è un foglio a mano, scusi, è inquadrato largo.
7: Mi scrive lei?
9: Cosa? Che gli scrive?
7: Allora sto col telefono in mano.
9: Ma no, vuole il
7: l'auricolare.
9: Fonac. Vuole il fonac.
7: Mi passi le auricolari delle iPods?
9: No, che è iPods? Il fonac ci vuole.
7: Chi?
9: Fonac, si chiama Fonac.
7: Harry Fonac, quello che ha scritto quel libro.
9: No, quello è Harry Fonda, c'è tre cazzo. Non mi faccia casino, tecnico, mette il Fonac.
7: Che bello, è un auricolare che sparisce.
9: Sì, ma vedi non farlo sparire in tasca, che costa 1500 euro. Dai, forza.
6: Scusa,
9: allora.
6: Ma non è meglio se mi metto io dietro e gli dico le
9: Ma
6: cose
9: se vede, signora, c'è l'inquadratura grossa così.
6: Ma lui è tanto grosso, guarda.
9: Ma se vede l'ombra sua, i capelli.
6: Ma vado.
9: Signora, se faccia i capelli. Guardi, li suggerisca lei. Tenga, questo è il microfonino del
6: Grazie.
9: Fonac.
7: Ok.
9: Non tenga il dito sull'orecchio, perché non è un buttafuori, non è un inviato. Perché tiene il dito sull'orecchio?
7: No, paura che mi cade.
9: Ma non le cade, è anatomico.
7: Allora
9: no, ti ha piegato col collo.
7: Ma è tanto piccolo, paura che cade.
9: Non cade, è anatomico, è fatta apposta.
7: Ah, è vero, cazzo, muore.
9: Ci va pure saltellare.
7: Vado con la battuta, amore, dimmi.
9: No, amore, dimmela, no, un attimo. Dobbiamo ripartire dal Chuck di Iron Pen. Che dice, eccolo lì, il mostro dell'Hackness.
7: Ok.
9: Il maestro, quello che è. Prego, un attimo, adesso tutte le luci, cose. Azione, vada, Iron Pen, vada.
5: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
6: Minchia, come è incazzato?
9: No, si è sentito, stop. Si è sentito.
2: Prossimamente nello Zoo di 105. Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
17: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè,
17: c'è il sangue.
13: Sì,
17: allora,
13: va
17: signora...
13: Bene. Questo
17: mi ascolti,
13: sì,
17: ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
6: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
17: alla priorità.
6: Sì,
17: priorità,
6: anche sulla Rai 3.
17: Su tutto qua.
6: Va bene.
17: Lo sport.
6: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
17: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
17: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
17: ma tu,
10: che ti ho
17: ma
10: fatto
17: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
17: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
17: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
17: Ecco fa il colpo.
6: Ecco.
17: Uno.
6: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
17: Bagalov, porco.
13: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora,
6: sì,
17: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
17: Allora,
6: ma
17: sono
6: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No.
6: Tente
17: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
17: fare
11: io
17: la
11: so
17: cacca.
11: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
17: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
17: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
17: Decisivo?
6: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a
4: cagare. Se non è per me non facevate nemmeno la apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Vipponi.
12: Vipponi.
13: Vipponi.
14: Vipponi.
8: Storie assurde e surreali, con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo, perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
15: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
16: Non lo vede che sono impegnato.
15: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
16: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Jerry Scotti?
15: Sì, sono Jerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
16: Ma porca puttana, questo significa che mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
17: Ma lei è col salone?
18: Lei è Roberto Veni.
17: E lei è Totti.
18: E qualcuno mi ha inculato l'orologio.
19: Non guardatemi! Solo perché ha rubato qualche soldo a qualche vecchio rincoglionito.
15: Vanna Marchi, non dovresti essere in prigione.
19: Ho scontato la mia pena.
16: Basta casino, non siamo mica fuori dal coro.
20: Chi ha detto casino? Volete casino?
21: Ma tu sei Riccardo Hanson, quello della Virgin, molto piacere. Io sono Silvione.
15: Silvio, lì è Riccardo Hanson, è quello che grida e fa musica di merda. Riccardo Hanson non verrebbe mai in questa spiaggia di miserabili.
22: Miserabili un cazzo, sono anni che vengo qui in vacanza.
17: Ma tu sei Homer Simpson.
22: E tu sei Roberto Benigni.
23: Ragazzi, visto che siamo tutti qui, perché non facciamo una bella festa in spiaggia?
22: Bravo Giuseppe Conte, organizziamo una mega festa. Io posso portare la bamba.
17: Perfetto, io posso reclutare le sporcacchione.
16: Sì dai, facciamo una mega festa.
24: Ma quale cazzo di festa? Sto cercando di riposare brutti coglioni.
15: Papa Francesco, cosa si fa con una pistola in spiaggia?
24: Io sparo alle persone che mi rompono i coglioni.
19: Metta giù quella pistola, Papa Francesco, d'accordo?
17: Sì dai, metta giù quella pistola, Papa French, meglio a festeggiare con noi.
21: Dai su Frank, non faccia riguasta a feste cribbio.
24: Mi avete scaramellato i coglioni. Addio inutili.
21: Bravo Papa Francesco, ora ci godiamo un po' di sole e mare, magari stasera viene ospite da me Uomini e Santità.
24: Col c***o Maria. Io odio tutti i programmi di merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica dello Zoo di 105. Andate tutti in pace.
8: Vipponi.
12: Vipponi.
8: Vipponi. Vipponi.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E buongiorno a tutti, pazzi bastardi. Sono sempre il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Visto che siamo nell'area sanremese, visto che in moltissimi ci avete sfrantumato le palle chiedendo dove poter riascoltare, mannaggia quel porco, ecco, ho pensato, ma perché non facciamo un altro episodio filler tutto sanguigni?
2: Ma ovvio che sì, Max, cazzo merda culo, sei veramente stracolmo di sorprese, peggio del carnevale di Rio, troia in culo merda.
1: Ma certo, Marchino mio, e quindi vai, spiegaci.
2: Beh, c'è ben poco da spiegare. Riutilizziamo la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi, turbopene incancrenito.
1: Dopotutto, perché dovremmo metterci a cercare una struttura narrativa sublime? Ma a me che cazzo me ne frega a me? Canzonacce, rutti e bestemmie.
2: Oh sì, queste sanguigni. Fanculo a Liechtenstein.
1: E grazie al successo di... si sono fatti avanti dei ragazzi strepitosi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi salutiamo un attimo il nostro sponsor.
3: Salve, sono il solito Morgan Freeman, qui per salutare e ringraziare la pagina Instagram Ecoresurgo, che ci ha dato una mano nella realizzazione dei brani che andrete ad ascoltare.
1: Bene, marchetta fatta, direi che possiamo andare. I primi ad esibirsi sono una coppia storica di sanguigni, il sodalizio pazzerello Borghingi-Gianatenci, che ci raccontano di quella volta che Fabietta Lisetti pensava di aver abbordato un troione e invece ha portato a casa un uomo. E non un uomo qualunque, ma Massimo Ranieri. Ovviamente è finito inculato. Di Bigazzi, Casadei e D'Angelo, I love il tuo culetto. Cantano i De Delfino, feat. Massimo Ranieri.
4: Zio Faust, praticamente quella volta lì, no? Sapete com'è Fabio che si è bevuto 19 litri di whisky e niente, adesso ve lo racconto lui com'è andata. Vai Fabio, diglielo un po'.
5: Il mio Belin non dorme mai, amo la fica e non son gay, ed ho gran voglia di chiavar, mi son segato su OnlyFans, ora cerco un puttanone.
4: Ma non puoi fare sempre così, né?
5: Ce n'è una sul portone.
4: Sì, però fai attenzione.
5: Ehi bambolina, sali dai, che sono io Fabio Alisei. Ehi però c'ha dei baffi neri, oh merda è Massimo Ranieri. E alla fine è salito.
4: Sì, son cazzi tuoi, ne?
5: Ed è

Il livello è già altissimo, i gradi si alzano. E allora andiamo col prossimo. Lui a Sanghigni si firma sempre come anonimo, ma è impossibile tenere anonimo quel faccione sopraccigliato di tenero orsetto golosone. E golosone per davvero? Il nostro artista ci racconta di quella volta in cui è andato a farsi una mega mangiata di crudi di mare, di cui è molto ghiotto, ma il pescato diciamo che non era proprio fresco fresco. Di De André, Lazza e Dalla, Destinazione Gubbio. Cantano Paolo Noyes, feat. Alessandra Amoroso.

0: lascia una brutta recensione su TripAdvisor.
1: Porca troia, che brutto! Come ti capisco, Paolino mio. È veramente terribile quando il pesce non ha un colore bellissimo. Ma la pioggia di merda che c'è stata nelle mutande di Paolo non è nulla a confronto alla pioggia di merda che arriverà dopo il prossimo pezzo. Ormai avete capito che l'andazzo è ancora quello di...
2: Mannaggia quel porco di...
1: E quindi, beh, ci siamo detti, possiamo fare di più? Certo che sì! Il prossimo pezzo è del nostro sommo lord della fattoria, Marchino Mazzolino, che nei suoi burberi vaneggiamenti da turbo boomer qual è, ci spiega l'importanza di una bella abitudine per stare bene e in salute. Il tutto però in compagnia di un grandissimo artista internazionale. Di Bad Bunny, Mariah Carey e Snoop Dogg a Gallarate, fanculo allo stress. Cantano Marco Mazzoli feat. Tiziano Ferro.
3: Ho sbattuto contro il mobiletto,

0: allora non abbiamo mica perso il nostro smalto nell'amore per le cose ignoranti. Non c'è bisogno di Sanremo quando qui abbiamo Sanghigni. Ma restate in attesa perché presto invece arriverà il vero Sanghigni, ovvero San Jimmy 2026, co-diretto da Lucilla e Maggioni. Largo ai giovani.
1: Aspetta, aspetta Max, c'è un'ultima cosa che vorrei dire.
0: Ma prego maestro, apra pure i rubinetti.

0: secondi. Il radio è nella vita. Suca, cazzo merda culo.
1: Quando bisogna dirlo, bisogna dirlo. Beh, un saluto da via Massena, Pavia.
2: Gnagno qua.
3: Radio 105.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare! Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile. Un segreto che, se rivelato, cambierebbe le sorti dell'umanità.
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda. L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie.
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti. Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda. Mi rimetto subito al lavoro. Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali.
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4.
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità. E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto.

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni, stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia, sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona, glielo giuro, non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho l'acquolina in bocca dalla tua figa.
0: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, vabbè, non importa. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento l'odore del tuco del culo. A meno che...
0: A meno che?
1: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda? Da da da da da da da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo... segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
3: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato 3 volte!
0: Servastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: 2!
0: Oh, cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che caghi!

0: donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta? Pollo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?

0: Nella casetta fatiscente del nonno, i preparativi per un Natale all'insegna della droga e dell'alcol sono in fermento. Peter e il nonno si sono organizzati degnamente per passare le feste strafatti, mentre Heidi, come sempre, passerà il tempo a progettare un metodo infallibile per fare soldi facili. La piccola Clara è tanto triste, gli manca la famiglia e il calore di una casa piena d'amore, e questo sta creando tanto malumore fra i componenti della cosca.
1: Ma chi è che sta frignando?
2: È Clara! Da qualche giorno è molto triste perché gli manca casa!
1: Allora perché non se ne va e ci leva il peso di mantenerla?
3: Ma sei scemo! Lo sai che con la sua pensione di invalidità ci manteniamo tutte le spese di casa! Se la mandiamo via siamo nella merda!
1: Che palle! Non lo voglio fare un Natale a Farminasi, con il suono di quella lì che piange!
3: Il problema non sei solo tu, ma anche il nonno! Anzi, soprattutto il nonno! Sai che lui non è molto paziente e comprensivo! Spero non rientri ora e la senta! Non so come potrebbe andare a finire.
4: A finire cosa? Che cazzo è questo suono? Sembra quasi quando mi occupavo di rapimenti nella Locride. Ah, quanti ricordi di gioventù.
3: Niente, nonno, non ti preoccupare. È solo Clara che ha un po' di nostalgia di casa. Ma smette subito, ci vado a parlare io.
4: Come si permette di piangere e rovinarmi il naso Natale? Lo sapete che io il 25 dicembre mi devo strafare in santa pace. Questo frignare mi ansia. E poi a breve arrivano gli amici del poker e se sentono gente che piange si prendono male e non si nasano. Se la gente non nasa, non offre e quindi mi spacco poco e faccio Natale magro. Falla smettere immediatamente.
5: Clara, dai, non piangere, smettila di frignare. Altrimenti il nonno si incazza e sono guai. Basta, dai, smettila.
4: Sembra che Heidi non abbia molto polso per queste cose.
1: Abbi pazienza, nonno. Vedrai che riuscirà a farla smettere.
5: Clara, basta! Smettila immediatamente.
6: Eccomi, nonno. Sono il primo. Sono arrivato bello carico di nasi. Scalda un piatto, dai. Ehi, ma chi sta piangendo? No, ti prego, non dirmi che hai rapito un'altra figlia di qualche imprenditore polacco. Io in casa con gente che frigna e 30 grammi in tasca non ci resto.
4: Quanti grammi di nasi hai detto che hai in tasca?
6: Una trentina. E tutti da farci assieme, ovviamente. Ma con sto suono di pianti io non ci sto. Perdonami, ma me ne vado.
4: Fermo dove cazzo sei. Risolvo in un secondo e torno da te. Piccola Clara, tesoro, perché piangi? Non devi piangere. Qui le persone sono un po' stanchine di sentire le tue lacrimucce. Faresti un favore al nonnino e smetteresti per favore di piangere? Ti prometto che se mi fai un sorrisino e smetti di piangere, domani ti porto in paese in spalla. E ti compro un bel dolcetto al negozio della pasticcera. Affare fatto?
3: Oh, wow, nonno! Non sapevo che sapessi essere anche così comprensivo e gentile. Sono sconvolta.
7: Grazie, nonnino, va bene. Affare fatto.
4: Brutta merda. Volevi solo ricattarmi allora, bastarda Playmobil?
7: Ma nonno, che stai dicendo?
4: Così impari a cercare di fottermi.
3: Come non detto?
0: Beh, alla fine era palese che Clara cercasse di ricattare la gente. Lo ha fatto apposta. Si è meritata la dura lezione. Non si frigna per ottenere delle cose, imparate bambini. Altrimenti

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto, crociera.
4: Buongiorno, questo è il servizio di Pene l'energia.
3: Prego.
4: Il servizio che le farà risparmiare i suoi consumi sulla prossima bolletta.
3: Aspetta un attimo che mi fermo con piazzale, con strada.
4: Bravo, fermati che ti devo proporre l'affare della tua vita.
3: E che caso mi interessa a me?
4: Dica sì, se vuole continuare.
3: Sì.
4: Ma dica sì, bene.
3: Sì.
4: Bene, lei ha scelto di risparmiare sulla prossima bolletta.
3: Non mi interessa di quelle cose lì.
4: Quali cose?
3: Di quelle cose lì.
4: Lei è un cafone di merda.
3: Venire a rompere i coglioni.
4: Lei è pronto?
3: Pronto un cazzo.
4: Bastardo.
2: Bene l'energia.
3: Ha finito di rompere i coglioni. Guarda che il mio telefono è sotto controllo.
4: No, il suo telefono è sotto contratto con una testa di cazzo.
3: Ma non rompere più i coglioni. Dimentica quel numero qua, che non so chi è quel deficiente
4: merda
3: che te l'ha dato.
4: Amen.
2: Bene l'energia.
4: Meglio andare al sud, che la gente è più gentile.
5: Buonasera, polleria.
4: Buonasera, questa è la voce automatica del servizio di Pene l'energia.
5: Chi è?
4: Se lei paga tanto di bolletta, dica sì.
5: Oh, che fanno se? Tanto!
4: Ma lei è rincoglionito?
5: Poi è tutta la tua settima generazione.
4: La mia settima generazione era il Commodore 64. Forse ho chiamato il Medioevo.
5: Titolato il motore, vicino con le latte.
4: Sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta luce e gas.
5: Da tua madre.
4: Scusi, non ho capito, ha detto mia madre?
5: Da madre, da cazzo.
4: Ora entrerò nel sistema e scollegherò la Sicilia per i prossimi 16 anni.
5: Tu è tutta la tua razza.
4: Ma prima le farò recapitare una bolletta da 4 milioni di euro. La sua volgarità gratuita non mi sfiora per niente. Bene, la scollego.
6: Pronto?
4: Bene, mi ha passato il figlio di 7 anni, sto capra ignorante bastardo. Bambino, ripassami tuo padre. Allora passami tua madre. Non ti sto insultando, sto dicendo, passami la tua mamma. Senti, bambino bastardo, ora entro nella cornetta e ti scarico addosso 6.000 volt.
6: E di cui non ti bustano?
4: Passami tuo papà, che gli devo proporre un nuovo contratto per risparmiare sulla luce e gas.
5: Un voto, tu, la tua razza, la tua famiglia, la tua settima generazione, la tua casata. Che a tua madre ci piace con me.
4: Bene, ora le modifico la sua prossima bolletta, entro nel sistema.
5: Ma non capisci che ci sta rompendo il coglione ora? Un vagabondo per il cazzo di sé. A me non me la faccio recare, io arrivo a 258, che per compito in a te, a tua paga, a tua madre, a tua casata.
4: Parla, parla.
5: No, tu solo, ci devi ancora andare a nascere. Ma con quel modo sì, almeno si può sapere.
4: Bene, tra una settimana le arriverà una bolletta con il saldo di euro 37.450 euro.
5: Cazzo, dove la ciò per caso arriva 258 con l'aria, 200, la terrompì con Mattia, la torgazza a tutta la settima generazione, a tutta la tua casata.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Radio 105. Hey!
7: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
10: Chi è? Pronto?
11: Chi sei?
10: Chi cazzo è, scusi?
11: Ma che cazzo è che parla?
10: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
11: A te te l'ho fatto.
10: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
11: Da Gratosoglio,
10: Ah, ti ho visto.
11: Hai capito lui? Chi c***o? sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
11: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
11: Ciao, sette burro tu. A sorte.
7: Shitto sanglangan Riddle Save the
12: Salve, lei chi è, scusi?
7: Armstrong.
12: Armstrong.
7: It's my bro.
12: Sì?
7: Come and win. Should I rain.
12: Lei non è di colore, però.
7: Fatto la cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
14: Vai, ma tu...
12: Cosa? Che c'è?
13: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
15: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
14: Vai tu lì dentro, vai!
15: Dai, no, dai, vai dentro!
12: Dai, vieni dentro, dentro, Leo!
15: Dai, Leone!
14: No, no, è troppo!
15: Dai, dai!
14: È una merda!
12: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
13: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
12: sì?
13: Appena vede che io muoio,
12: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
12: io,
13: c'è Gaccia da Vè.
12: Gaccia da Vè.
13: Che è un disco.
12: Sì.
13: E allora
12: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
13: No. Muoio io sul letto.
12: Di colpo?
13: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
12: Di chi?
13: Di qualche donna.
12: Di tua moglie?
13: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
12: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
12: Sì.
13: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
12: Mm.
13: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
12: sì.
13: Mi vestono,
12: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto.
12: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
12: Gaccio da Vè.
13: Cagaccio a Vè. Oh, moro.
12: E fino al
13: cimitero, e fino al cimitero,
12: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
12: Sì.
13: Gaccio da Vè.
12: Gaccio da Vè.
13: E la gente dietro che balla con me. Allora,
12: e tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
12: sì.
13: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
12: Cosa?
13: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
12: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro,
12: sì. Ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi,
12: sì.
13: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
12: sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo,
12: sì.
13: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
12: sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
12: E morirò con te.
13: E morirai con me.
12: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
15: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
15: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
15: No, è arrivato adesso. Sotto.
13: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
15: È un batter con le ruote nere.
13: Vai tu adesso
15: tu
13: che fai
15: dentro.
13: Bene alla famiglia.
15: Tu
13: vai
15: tu. Dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
15: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No! Se, Adam, dai!

siamo, e come direbbe Lucio Dalla, pronti? E allora, fe mangi gli asparagi, poi ti puzza la piscia.

ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, lo fo anche quando, anche quando, anche quando riavvio il mio computer. Ed ora

La notte nella montagna è proprio affascinante. Il vento soffia leggero muovendo le fronde mentre attorno tutto tace. Solo le stelle e la luna illuminano il crinale, mentre di tanto in tanto si ode il suono delle scorregge del nonno, famose per durata e odore pungente. Ovviamente, nella catapecchia, l'aria si comincia a fare pesantissima.

0: Mamma mia, nonno, qui si soffoca.
1: Figlio di Troia, come ti permetti di svegliarmi?
0: Qui dentro non si respira, sto soffocando. Ma come fai a puzzare così? Non è normale.
1: E tu mi hai svegliato solo per qualche scorreggia. Adesso mi giro dall'altra parte. E se ti azzardi ancora a svegliarmi per l'odore delle mie scorregge o per qualsiasi altro motivo che non sia una puttana e una botta, giuro che ti sfilo gli occhi e te li infilo nel culo.
0: Ok, va bene, non ti incazzare. Dormi pure. Io magari vado di là a dormire per terra. Come cazzo fai ad addormentarti così in fretta? Cristo, che schifo. Che cos'è questo rumore? Questo lo conosco. Oddio, ci sono i fantasmi! No, aspetta, sarà solo la mia immaginazione. Oppure l'intossicazione dai gas putrescenti di questo sacco di merda. Eh no. Il cazzo. Non è la mia immaginazione, c'è veramente un fantasma. Sveglia, nonno!
1: Eccomi. Dove sono le troie e la mia botta?
0: Non ci sono né troie né botta.
1: Ok, dai, non farmi fare troppa fatica. Apri gli occhi per bene che te li devo sfilare. E se non ti agiti, soffri di meno. Cosa? Che cazzo vuoi dire?
0: Non sono stato io, nonno, ma il fantasma.
1: Ma quale cazzo di fantasma, porco... Io ho poche certezze nella vita che non avrò mai due cazzi, che i calabresi sono suscettibili, che Fantozzi fa sempre ridere e che non esistono i fantasmi.
0: E allora questo cos'era?
1: Non lo so, ma ho una soluzione generale a tutti i problemi.
0: Ma nonno, non serve a un cazzo sparare ad un fantasma. È già morto.
1: Vieni fuori, fantasma del cazzo, che ti riammazzo un'altra volta.
0: Oddio! Eccolo, nonno, spara!
2: Ehi, avete sentito il fantasma?
1: Preso! I Ghostbusters mi possono ciucciare i cazzi.
0: Aspetta che accendo la luce.
1: Cazzo!
0: Porca puttana!
1: Vabbè, pulisco domani. Torniamo a letto.
0: Ok.
3: Non ho capito se il fantasma ci fosse realmente oppure no. In ogni caso, se ci fosse, appena arriva Clara nell'aldilà, sicuramente si divertirà parecchio a bullizzarla, proprio come facciamo noi. Quella piccola strongolotta ti fa salire la nerva anche solo respirando. E a proposito di respirare, giusto per farvi capire la potenza. Le scorregge del nonno hanno fatto morire una pianta e fatto fuori due canarini nella gabbia.
1: Che sgranata.
3: Mamma mia, che schifo.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Lo Zodi 105 presenta
5: l'asciugone Palanca.
6: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
7: Zanfagni, mi dica.
8: Zanfagni?
7: Sì.
8: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
7: Sì, mi dica.
8: Lei è antiquario, giusto?
7: Sì.
8: Sì. Perché lei spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino, adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare. Allora, siccome diciamo mia moglie c'è un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, se, vabbè, qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
7: Vabbè, cioè, mi dica il
8: che vuole. Sì, allora, scavando, diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba avvolta delle gatte, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
7: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
8: Cornici? Ma non è un antiquario lei?
7: No, io tratto solo cornici, sì, antiquariato, ma solo
8: cornici. Ah, solo cornici. Secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
7: Non lo so.
8: Non sa a chi mi potrei rivolgere?
7: No.
8: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
7: Non so cosa dirle.
8: Dirle, certo.
7: Non tratto mummie.
8: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente...
7: Non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
8: Ma non è... No. Ma abbia pazienza, come... Cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche...
7: Ma non lo so, ma se...
8: Ma non si arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
7: Non lo so, cioè, è la prima volta che non mi...
8: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume...
7: Le dico che non tratto mummie.
8: Questo l'ho capito. Se non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non le è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, ma lì. Vabbè, niente.
7: Bene, grazie.
8: Senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
7: Ma non lo so, non, io tratto le cornici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
8: capisco.
7: Mi state mandando le cose, io non mi sono...
8: Perché le spiego, io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuole, i fagioli non messi, non li metti bene profondi, stagione, che lei li mangi, pronto, e non gli piacciono i fagioli lume, è strano, beh, li piacciono a tutti.
7: Pronto?
8: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
7: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
8: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? Ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
7: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
8: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
7: Deve telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
8: Mi arrestano? Ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
7: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
8: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
7: No, non è allarmante, eh.
8: Ma non mi faccia preoccupare.
7: Se è originale, lei prenderà anche un premio.
8: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, sa, c'è un piccolo soffietto al cuore.
7: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
8: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine
7: quando... qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo appartiene allo Stato.
8: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'è anche il calendario?
7: Si rivolga a loro tranquillamente, senza nessun problema.
8: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
7: Questo non glielo so dire,
8: non
7: ma
8: sa dire.
7: Tutto quello che lei trova di roba archeologica va denunciato.
8: Va denunciato. Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri della mia zona, capisci?
7: No, ma guardi, sei... io non la so aiutare, perciò non la devo salutare.
8: Ma non vorrei. Con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il deco di un quattrino, capisce?
7: Bene, signora, io non la so aiutare.
8: Come signora? No, no, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
7: una
8: signora.
7: Bene, se è un uomo, allora arrivederci, signore, io ma non come, la so
8: scusi,
7: aiutare.
8: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo, lei è omofobo. Perché spiego? Sa che io sono andato anche...
7: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i miei coglioni a me stamani.
8: Ma perché...
7: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
8: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
0: Amore, io esco!
2: Vai via?
0: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
9: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Dai, oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza, porca troia.
2: Ma che schifo!
11: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
2: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Radio 105. Welcome to the zoo.
15: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
16: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
17: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
16: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
18: Lo sapevo.
19: Uno scarabeo stercorario.
16: Scarabeo scargolare?
19: Ma che scarcorare?
18: Stercorario.
16: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
19: Stercorario.
18: Stercorario, quasi.
19: Sterco, dallo sterco.
16: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
18: È fuori orario, sì.
16: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
19: No, è stercorario.
16: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
18: Stercorario.
16: Stercorario, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
15: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
16: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
17: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
16: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
17: È un enorme arachide!
16: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
17: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Trocio.
16: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
20: Eppure salata in superficie.
16: Guarda.
20: Che? Eppure salata in superficie.
16: Eppure insalata in superficie.
20: Non insalata.
18: Che cazzo è?
16: Eppure salata in superficie.
20: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
16: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
21: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
22: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
23: No, ma cosa stai dicendo?
22: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
23: Sauro.
22: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
18: no,
22: la vita.
18: No, non è lava, è Raven.
22: Un ponte per Ravensburg.
18: Raven.
22: Un ponte per Ravensburg per la vita.
18: Sburger.
22: Sburger per la vita.
23: Ma che Ravensburger
21: stop, per stop.
23: La
21: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
24: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
25: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
22: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
18: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
23: May.
18: Fiona May.
22: Fiona May.
18: Fiona.
22: Fiona May.
18: Fiona.
22: Fiona May. Forrest Gump.
23: Gampa. Gump.
18: Gump.
22: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
26: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
27: È facile, sei intuitivo.
22: Allora, Pimpiripetepam.
23: Ma chi
18: no,
23: è?
18: Allora,
22: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
18: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
22: Pimpiripetenusa.
18: Pimpiripetenusa.
22: Pimpiripetenusa.
23: Pimpiripetenusa.
22: Pimpiripetenusa.
23: Pimpiripetepam.
22: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
18: No, Ravensburger Terabithia.
22: Ravensburg della vita.
18: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
22: Ravensburger.
18: Ger.
22: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
23: Non è Ravensburger Terabithia.
22: Ravensburg.
18: Ger.
22: Teraviva.
18: No, Teravibra.
22: Teravita.
18: Teravita.
22: Oh, Ravensburgen.
23: Ravensburgen.
22: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
28: No, no, non è Ravensburg. Non è...
29: Ascolta,
18: è meglio fare una repubblica.
29: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
18: A morte il monarca.
22: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Paolo Noisù è un cucciolo di drago ciccione. Pur avendo 50 anni suonati, ha deciso comunque di mettere l'apparecchio per i denti come una troietta delle superiori. L'apparecchio gli ha raddrizzato sì i denti, ma gli ha anche donato un alito che sa di cadavere perenne e che gli impedisce di sputare fiamme come tutti i draghi normali. Ma questo suo peculiare fetore allontana le persone, buone o cattive che siano. Così il piccolo Paolo Noisù decide di utilizzare il suo potere per allontanare i piromani dalla possibilità di causare incendi, diventando così un grande drago pompiere. Era ciccione con l'alito schifoso.
3: Ale, ma la sigla di Grisù non ce l'ha un testo?
4: Ma che cazzo te ne frega, canta qualcosa che va bene lo stesso.
3: Ah, ok, ok. Allora riparti da capo, via! Paolo!

0: Pupo Minchia Show!
1: Lo Zoo di 105.

0: Siamo in un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti Turbo Boomer stanno facendo una cacciolata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda, sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè e sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere. È stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo. Turbo
0: Boomer! E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto,
6: Ma alla fine per voi psicoanalisti qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, o magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me.
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità.
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione, che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anche io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi. Il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie, turbo boomer. Da oggi in poi terrò tutto dentro, così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
9: Hai proprio ragione, piccolo coglione. La salute mentale è una roba da f***ci. Da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe Pepe Pelé Pepe Pepe Pelé. Capita? Pepe Pepe Pelé, come la canzone di Capodanno, no? No, è forte Pepe Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta. Per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè con Pelé, non ridete con Pelé, Pepe, non voi non ridete. Pelé è un bastardo e muore, porco.
10: Turbo Boomer. Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano, oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna, che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di coppa.
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giungi al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio. Comunque, accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, Linguaman. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio! Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco. Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso.
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa, è un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia ammetterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma.
5: Ah, che sofferenza, che inferno! Oh, calmati, Skeletor. Cerca di sopportare. Vedrai che troveremo una soluzione mentre ti adatti a questo mostro che hai fra le cosce.
6: Come posso adattarmi a questa enorme foca senza arti che quella schifosa maledetta donna, piccione pulciosa, mi ha affibbiato per farmi un cazzo di dispetto? Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Ora sono un mostro peggio di prima.
5: Ma perché dici così? Anche se è veramente mostruosamente grande, ha i suoi lati positivi. Ora le donne impazziranno pur di saltarci sopra. Sei già una celebrità ad Eternia e tutti vorrebbero vederlo. E tantissime anche provarlo.
6: Ma dici davvero?
5: Continua a squillare il telefono e il tuo profilo Eterniagram. Ha preso decine di migliaia di followers.
6: Oh, questa cosa forse mi fa penare un po' meno. Ma ti assicuro che il fastidio che provo ad avere attaccato al bacino una sorta di sacco a pelo pieno è inenarrabile. Devo dormire di lato, non posso più sedermi per cagare, non ho più né pantaloni né mutande che lo contengano. Mi tocca andare in giro con la tunica come i berberi.
5: Ah, già lo vedo, pensavo ti fossi convertito all'Islam.
6: Ma non dire cazzate, idiota!
5: Beh, non ci sarebbe nulla di male, io sono devoto di Padre Pio.
6: Il problema più grande è che... e quando viene duro, non c'è più sangue negli arti periferici e rimango paralizzato prima di perdere i sensi. Questo sommergibile coi coglioni si prende ogni goccia di sangue del mio corpo con un'avidità cazzale e imbarazzante.
5: Oh cazzo, ma davvero?
6: Quindi ho una sberla che sembra un silos container di marmellata, spargi bambini. Ma non mi serve a un cazzo perché rischio di morire per ischemia ad ogni durello.
5: Beh, ma se trovassimo il modo di alimentare il tuo uccello con una riserva di sangue parallela, potresti avere il più grande cazzone di Eternia e usarlo a tuo favore.
6: Aspetta, bestia di merda! Zitto un attimo! Ho avuto un'idea geniale. Se trovassi il modo di alimentare il mio cazzo con il sangue che gli necessita, magari con una riserva esterna, potrei avere il più grande cazzo mai visto su questo pianeta e usarlo a mio favore per piegare le masse di depravati. Sì! Sono un genio!
5: Aspetta un attimo, ma te l'ho appena detto io un secondo fa.
6: Che cosa?
5: Ma tu mi ascolti quando parlo?
6: Ovviamente no.
5: Ma come ovviamente? Ma che risposta di merda è, scusa?
6: Dai! Adesso basta scimmia di merda! Adesso ho da fare, devo capire quale scienziato famoso dei film e delle serie animate devo convocare ad aiutarmi per un crossover immondizia per il prossimo episodio.
5: Accidenti, che drago che sei! Hai fatto una battuta per abbattere la quarta parete. Tu sì che sei un cazzo di divo delle serie animate. Comunque l'idea era mia, ladro del cazzo.
6: Sei pronto, a chi parla?
7: Ciao tesoro, come stai?
6: Ma Evelyn, sei tu? Come mai mi hai chiamato?
7: Beh, ho sentito della novità. Allora mi chiedevo se ti facesse piacere vederci magari da te per un drink.
6: Mamma che mignotta. Comunque per ora non posso, ma appena risolvo una cosina di sangue ti richiamo e ti sdereno, ok?
7: Va bene, ci conto, mi raccomando. Non vedo l'ora di andare al pronto soccorso.
6: Ma lo ha detto veramente? Mamma mia che canaglia!
5: E adesso che cazzo vuole ancora?
8: Pronto, maiala?
9: Ho
0: Ops, mi sa che c'è un errore. Aspettavi una chiamata di tua madre.
6: Ancora tu, figlio di puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su App Store obsoleti come Google?
0: Zoo di 105.
1: Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su app store obsoleti come Google Play e Apple Store? Ma non sai che è uscito App & Up? Un portale unico nel suo genere dove trovi applicazioni uniche, inedite o craccate dagli altri store. E dalla scorsa settimana ci trovi anche sul dark web. Wow! Ma non è fantastico? Apri subito!
2: App & Up!
1: E non ne rimarrai deluso!
3: App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: In evidenza per questa settimana
0: ai party.
1: Sì, un'incredibile app che ti farà imbucare a qualsiasi evento vorrai. Ti basterà aprire l'app e attivare la modalità radar e ti compariranno sullo schermo tutti gli eventi privati e non nella tua zona. Segui le indicazioni e il gioco è fatto.
4: Guarda Egidio, c'è un matrimonio qui vicino. Andiamo a scroccare un bel pranzetto, dai.
5: Ma sei sicuro, Ernesto?
4: Ma sereno, dai. Si sa che i matrimoni di invitati spesso non si conoscono, neanche fra loro.
6: Scusate, ma voi chi siete?
5: Amici della... sposa.
4: La sposa.
6: Quale sposa?
4: Ma scusi, ma in che senso?
6: Ma sì, dai, siete amici di Francesco Fernando.
1: Con iParty potrai selezionare in base alle tue preferenze anche la tipologia di evento che cerchi. Sì, potrai scegliere tra matrimoni, eventi aziendali, presentazioni e molto altro. E se ti abboni ad iParty Plus, avrai la possibilità di trovare anche eventi privatissimi!
5: Ehi Gidio, va che c'è un party privato qui in un appartamento, andiamo a scroccare!
4: Dai, andiamo, subito però, eh!
5: Figanastro!
7: Lui ama tanto il venerdì.
5: No, se ne ha fatto promessa.
7: Sì.
5: Mi piaceva anche la figa.
8: Ma perché a lui?
1: E non è finita qui! Sì, perché con iParty potrai usare anche la funzione Gora Kitchen Party! Attiva la realtà aumentata e segui gli indizi per trovare la festa che vuoi!
5: Uè Fernando, hai visto la nuova funzione Gora Kitchen Party? È fighissima, è tutta realtà aumentata con le icone colorate!
4: No, davvero, fa vedere!
5: Guarda, qui ti fa vedere l'iconcina con un cappellino da festa! Invece qui c'è l'iconcina della banana, sarà mica una festa gay, mica ci fregano!
4: Ma ci fregano no! C'ha due lupi di mare! Oh, guarda lì, c'è l'icona dell'orsetto! Sarà un evento di Natale! Andiamo a scroccargli la cena!
5: Sì, dai, andiamo!
4: Vai!
6: Ciao bel maschione, senti, vuoi concedermi questo ballo?
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
0: Ai party!
1: E non passerai più serate tristi! E per i primi 100 download direttamente dal dark web, il widget...
0: Army Shop!
1: Regala per Natale a tuo figlio un bellissimo Kalashnikov con tanto di munizioni esplosive. Tutto questo e molto altro lo trovi solo su
2: App & Up.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una

0: raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
1: Che colore siamo dall'altra parte?
2: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
3: Un puffo morto.
2: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
1: Avevi detto...
2: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
1: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
3: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
2: No. Lì arriva tutto bello.
3: Bello.
2: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
1: Ah,
2: sì,
1: ah.
2: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
1: sì.
2: Lì invece no, si allunga.
1: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
2: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
3: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
2: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
1: Lo si mangia?
2: Di tutta minghia.
1: Ma si pagano le tasse?
2: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
1: No.
2: In natura, non so, nel mangiare.
1: Sempre così. Minchia.
2: Sempre minchia, non
1: cioè, è una vita del cazzo.
2: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
1: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
2: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: La puoi trombare?
2: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
3: Cioè come? Cioè?
2: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Ah, una groviera. Un groviera.
2: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
2: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
1: Cioè, la passera in gola?
2: Sì, la passera in gola.
0: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
3: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
2: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
3: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che è una
2: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
1: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
2: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
3: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
2: Mai!
1: Eh?
2: Mai!
3: Dai, con
2: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
3: Prova,
1: è vero.
2: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
0: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
2: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
3: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai,
3: ho fatto tilti col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
2: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
1: Dai,
2: La
4: moglie, vi.
2: Viva l'Italia. Italia.
3: Poi c'è anche Cicicì.
2: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
2: Di Saronno, al maletto di Saronno.
0: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
1: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
2: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora.
2: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
0: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
2: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
2: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Sì.
2: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
4: sì.
2: Non vivrà mai con te.
1: No.
2: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
1: Sì.
2: Vuole il pieno.
1: Il pieno.
2: La cosa pieno.
0: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
2: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un da. Scusami.
3: Guarda, cromosomo in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
2: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
2: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre è uguale a lui.
3: Aspetta, se le metti
2: moglie,
3: in fila.
2: Mia moglie e mia madre.
3: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
2: Lui. Io.
3: A che età?
2: A 23 anni.
3: Ma perché negli anni 60 sembrano
2: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
3: negli
2: macchine fotografiche.
3: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
2: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
3: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui.
2: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
2: A te diventa così.
3: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
1: Mamma,
3: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco,
1: come le candele.
2: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma no, un brucazzo, è possibile.
1: Vaffanculo. Cosa?
2: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo, ma
2: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri
2: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
3: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
2: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
3: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
2: a tirare la nave piena di terra rossa,
3: hai capito? Allora, a 65 anni
2: sta parlando adesso lui.
3: Deve andare a Taranto.
1: Grazie maestro.
3: Grazie.
1: Ma io ho visto la luce.
2: Hai visto la luce?
3: Sì. Anch'io sì.
2: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Dove abita Ennio?
3: Amici, tornano le nuove avventure incredibili, devastanti di Dove abitano Ennio. Ma questa volta, in questa puntata, anzi in questa trilogia enorme e devastante, avremo uno special guest. Allora, partiamo dall'inizio. Io sarò Abbondanza Agamennone. Poi ci sarà Fabio Rovazzi, che sarà Fabozzi Fazzi. E Johnny diventerà
4: Silderio Aristodemo.
5: Abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Amici, abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Sì!
3: Andiamo ad ascoltarlo, dai!
2: Dove abita Ennio?
6: Pronto, signor Ennio? Buongiorno, buongiorno. Sono l'architetto Abbondanza Agamennone, come sta? Abbondanza Agamennone. Buongiorno, salve, senta, abbiamo scoperto dal satellite che sul suo campo dobbiamo trivellarlo perché c'è un giacimento di petrolio.
7: Che cosa devi fare nel mio campo, brutta merda?
6: C'è un giacimento di petrolio.
7: Petrolio, c'è fare nel mio campo?
6: Sì, lei è fortunatissimo perché ha il petrolio. Lei per caso ogni tanto ha trovato degli schizzi di roba nera in giro per il campo?
7: No, non ho trovato mica niente. Magari ci passano i cinghiali.
6: Bene, allora, signor Ennio, adesso io le passo immediatamente. Adesso le passo il presidente Fabozzi Fazzi. Sì, un attimo, attenda. Attenda un attimo che glielo passo,
1: Rimani in attesa. Stai aspettando di parlare col presidente Fabozzi Fazzi S.P.A.
5: Sì, pronto, salve signor Ennio. Io sono Fabozzi Fazzi della Stark Industries. No, Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
7: Non la salire, Purasi, ma che cosa vuoi? Che cosa stai cercando?
5: Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
7: Barcarossi. Non lo so dire.
5: Non è Barcarossi, è Fabozzi Fazzi.
7: Porcarossi.
5: Porcarossi? Non è Porcarossi, è Fabozzi Fazzi. Comunque.
7: Cosa vuoi dalla mia vita? Porcarossi.
5: Signore, le ripeto un secondo al volo tutta la situazione. Noi vorremmo comprare il suo campo per 10 milioni di euro.
7: Ma se te lo vedo a te, cosa faccio io? Cosa faccio?
5: Può comprare. Può comprare un sacco di altri campi.
7: Che un sacco metti dentro il sacco? Bastardo!
5: Guardi, le passo Kilderio Demo, che è il capocantiere.
7: Aristodemo. Passami Aristodemo.
5: Aristodemo.
7: Aristodemo.
5: Kilderio Aristodemo.
7: Aristodemo. Passami Aristodemo.
5: Aristodemo, ok.
1: Stai aspettando col capocantiere.
7: Passaremo. Passami Aristodemo. Voglio parlare con Aristodemo. Pronto.
6: Pronto.
7: Sono puttano. Stai parlando
6: al mio
7: danno.
6: Sei contento? Abbiamo il petrolio nel tuo campo.
7: Tua madre, portaci tua madre dove c'è il petrolio. Vai a fugare nel petrolio. Basta.
6: Diventerai ricchi.
7: Ma te non parli bene. Te non
6: hai parlato con Fabozzi Fazzi.
7: Purasi, stroporasi. Che cosa vuoi, Gargnano?
6: Sei contento che abbiamo trovato il petrolio da te?
7: Tua madre, papà! Ho lavorato fino a ieri nel campo, non ho trovato niente, Arnaldo! Non ho trovato niente!
6: Come no? Fabozzi Fazzi!
4: ci ha detto di sì.
7: Curassi non ha capito niente. Non ha capito niente. Mi vuole dare dei soldi per il capo.
4: Ti vuole dare 10 milioni.
7: Fatemi parlare meglio, basta.
4: Ma no, devi parlare bene con Fabio. Fazzi, fazzi.
7: Mi stai sulle male, mi stai sulle male. Vai a cagare, vai a cagare.
4: Egno.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue.
12: Sì,
16: allora,
12: va
16: signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. papà.
9: Senti Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella sangue?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcaccia me se.
16: Porca ma...
9: Come sangue non c'è nella fece.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
12: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
12: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
12: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
10: per
12: cosa
10: chi non
12: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
11: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
10: Dio. Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
10: Uno.
12: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
12: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
12: Sì.
10: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
12: Senti
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: ma
10: fare
16: io
10: la
16: so
10: cacca.
16: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
10: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto ma Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
18: Tutto il resto è gioia.
19: Aggiornamento dei file di Apple. Epstein, arrivati caldi caldi nel weekend e negli ultimi documenti rilasciati Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, viene menzionato ben 3200 volte e pare, perché non è ancora confermato, che in questi file compaiano dei rapporti con ragazze minorenni 13-14 anni e addirittura con una ragazza minorenne incinta, però queste sono ancora tutte cose da confermare. Se venissero confermate sarebbe un grossissimo problema. Rimane il fatto, insomma, che quello che è il leader del mondo libero, cioè il presidente degli Stati Uniti, è una persona che è stata condannata in via definitiva 34 volte, ha dichiarato fallimento 6 volte, ha avuto 2 casi di impeachment e adesso forse è pure pedofilo. Ecco, questo è il mondo in cui ci riconosciamo e io credo che sia il mondo che ci meritiamo. Quindi forza Donald, ma voglio sentire voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con il Tucano da Roma. Trump pedofilo, che ne pensi? Vai.
7: Ah, ma dai, ne parliamo un'altra volta. C'è pure dei difetti quel ragazzo, comunque, tra le altre cose. Si dice pure che mangiavano cristiani e così. Si divertiva a queste feste. Però vabbè, dai, quando c'è soldi, un modo nuovo per divertirti, devi trovarlo sempre.
19: Quindi, secondo te, avendo i soldi, uno è autorizzato a fare sesso con una minorenne?
7: No, autorizzato non ho detto. Però mangiasse, che ne so, senza tetto, perché no, dai.
19: Scegli, scegli cosa vuoi, petto o coscia, petto o coscia?
7: Barba.
19: Vuoi la vattene a fa culo, tu cane, dai, mi hai fatto ridere. Ciao, ciao, buona giornata.
7: Quanti, ciao.
19: Ciao, ciao, buona giornata. Andiamo da Maria Vecchia Terrona. Vai Maria, dici la tua su Donald Trump.
20: Insomma, è un bel...
19: Cosa?
20: Non so come definirlo, insomma.
19: E lo definisca.
20: È un bel porco.
19: È un bel porco Donald Trump.
20: Se fa queste cose, sì.
19: Ma non è accertato, però.
20: Allora che lo accettassero.
19: Ecco, a lei sembra il tipo da commettere queste schifezze o no?
20: Potrebbe essere.
19: Potrebbe essere un vecchio porcone.
20: Con tutto quello che si sente in giro, potrebbe esserlo anche lui.
19: Ma sarebbe però una figuraccia per gli Stati Uniti, no?
20: Lo so, ma a me con cosa mi interessa?
19: A lei non gliene frega un cazzo, dica la verità.
20: No. Ma perché parla in questo modo?
19: È così, io sono una persona pane al pane e pene al pene.
20: Vino al vino, no?
19: Sì, anche vino al vino, magari prima il pene e poi il vino. Lei cosa preferisce? Cosa?
20: Ma che cosa vuol sapere da me, scusi? Ma
19: voglio sapere
20: chi
19: se lei
20: ha detto di chiamarmi.
19: Voglio sapere se lei è una golosona. Quando sente la parola pene fa così, un gesto da ghiottone.
20: Assolutamente no, va a fan bagno, dai.
19: Non è una ghiottona lei,
20: No, non va si... a fanculo.
19: A lei e a tutti i suoi avi. Da parte di padre,
20: sì,
19: e di madre.
20: Addirittura quelli che sono nella tomba?
19: Tutti, anche loro, sì, tutti quanti.
20: Sì, ma vada a fanculo, va.
19: Lei e tutta la sua famiglia, e vada a farsi un'insalata di cazzi. Arrivederci. Andiamo dal vecchio dal camion. Vai vecchio, qual è la tua posizione? Vai.
21: Ma porco.
19: È quello che ho pensato anch'io. Non l'ho detto in questi termini, ma è quello che ho pensato anch'io.
21: Ma penso che una persona normale pensa le cose, vuoi che ti dica che ha fatto bene Donald Trump. Peccato, perché lo stimavo io in realtà, però.
19: Lo stimavi.
21: Adesso vediamo se
19: lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché? Lo stimavi perché?
21: Ma perché mi sembrava il biondino, sai, il vecchietto. Cosa? Biondino, vecchietto.
19: Che cazzo è Ben Hill?
21: È come se fosse una specie di Berlusconi Super Saiyan.
19: Super Saiyan, sì.
21: Dove, siccome anche tua mamma probabilmente è stata stuprata da bambina, infatti sei venuto fuori tu, non mi devi rompere i coglioni, ok?
19: Cattivo gusto, di merda, cattivo gusto, cattivo gusto, cattivo gusto.
21: Gusto Antao, sei un Antao di merda. Cane!
19: Ecco.
21: Sei un onto!
19: È questo!
21: Tu e tutta la tua famiglia, boia!
19: Ti meriti Trump!
21: Ma merda, chissà che ti incula anche Trump, Obama e tutti.
19: Ti piacerebbe brutto pervertito.
21: A me piacerebbe brutto flaccio di merda, cane.
19: Invertito.
21: Onto di merda, fa da butto.
19: Contro natura.
21: Brutta merda, cane.
19: Non sai cosa dire, la butti in cacciara come tutti quanti. Popolo bue. Ah dai, smettila dai, che cazzo chiami a fare per dire solo volgarità? Dai, vattene a fa culo, ciao Pecio. E andiamo da Lota, da Napoli, che recentemente ho interdetto da tutti i miei spettacoli perché è una fogna umana.
22: Mi segnalate la Tigos, mi segnalate la Tigos per dirlo allo spettacolo di Napoli, vero?
19: Per forza, perché sei un terrorista.
22: Oh, merda, mi segnalate la Tigos.
19: Tu, per forza, perché
22: dieci
19: sei un...
22: Dieci giorni fa mi ho mandato a casa, io e Nati Cimicimo per mezzo dello spettacolo, ragazzi ci cacciano per mezzo a tutti. Ma va a fare i bucchini, Cruciano, non mi chiama più.
19: Perché sei un violento.
22: Come i bucchini, accidete.
19: Violento e terrorista, te lo sei meritato. Io ti avevo preannunciato che sarebbe finita male. E così è finita. Adesso venite con l'autorità. Ciao Lora, ciao. E chiudiamo col Dottor Morte. Dottor Morte, qual è il tuo pensiero su questi nuovi file che riguardano Donald Trump? Vai.
23: Ma sono tutte cazzate. Ma Trump secondo te ha bisogno di andare al pedofile? Ha tutto quello che vuole. Secondo te si va a infangare con la pedofilia? Non
19: è
23: il tipo.
19: Perché? Scusa, perché non sarebbe il primo. Non sarebbe il primo. Anche Epstein aveva tutto, eppure.
23: Può essere. Però io sono sempre a favore di Trump.
19: Sì, questo l'avevo capito da parte tua. Però ci sono ben 3200 file su di lui.
23: Allora se ha sbagliato si prende e si spara in testa.
19: Ah, sì, proprio secco.
23: Mi mandano a me.
19: Sì, ok.
23: E dicono tu devi fermare Trump perché Trump è un pedofilo.
19: Ok, sì.
23: Lo guardo da lontano. Dico halt! Dove vai? Che calma, te non lo capisci.
19: Giustamente, certo.
23: Dove vai? Allora che fa?
19: Che fa
23: quel sorriso? Ah, Leo Walker, stress, e fa. Pum, lo spara in testa.
19: Boom.
23: Capito? Senza Senza motivo, senza motivo.
19: No, il motivo c'è, il motivo c'è. Qual
23: sì,
19: è il
23: motivo? Senza motivo da parte sua, non è che lo dico, ti sto sparando perché tu hai fatto questo,
19: ah,
23: okay, capito?
19: Ok, neanche il beneficio del dubbio gli lasci.
23: No, assolutamente, no. niente. Vado lì. Alt,
19: ma perché, scusami, ok, ma perché dovrebbero mandare te a eseguire questa condanna a morte? Perché?
23: È perché a me piace fare queste cose.
19: Ah, qui, sì, cioè tu sei propenso alla violenza.
23: No, la violenza no. Però quando serve
19: alla
23: sì,
19: morte, alla morte di per se stessa.
23: Sì.
19: Quindi
23: sì,
19: tu
23: sì,
19: sei
23: sì,
19: innamorato
23: sì,
19: della morte, sei un necrofilo.
23: Sì, è bello quando tu prendi una persona e dici guarda, che è successo? Io alla gazzeb, non ti ho capito. E tu belle bella, calmati, dove vai? O lui ti dirà gazzeb, boom, e lo spari.
19: Poi lo spari, e questa è la soluzione a tutti i problemi.
23: Calmati, dove vai? È la firma, è una firma.
19: Ho capito. È come la
23: Se no come fa a capire che sono io?
19: Certo, è come la Z di Zorro, diciamo.
23: Hai capito?
19: Tu c'hai la C.
23: Che sei.
19: Esatto, è come tu c'hai la C di calmati, dove vai?
23: Sì, calmati, dove vai?
19: Benissimo, grazie dottor Morte, ciao, alla prossima settimana,
23: grazie, ciao.
19: Bene, in conclusione di questa straordinaria e corroborante carrellata di stronzi, direi che insomma fondamentalmente agli italiani non frega un cazzo, cioè nel momento in cui tu sei miliardario e potente, gli italiani ti leccano comunque il culo di default perché sperano di ricavarne qualcosa. Quello che fai nella tua vita privata non interessa a nessuno se io ho un utile, e questa è la nostra mentalità, e quindi ci meritiamo i potenti che abbiamo. Andatevela a far culo.
1: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda! Però.
6: Chi è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
3: Sì, pronto?
2: Sì, buongiorno signora, sono padre Pollo della chiesa vicino a casa e in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
3: Grazie.
2: Volevo, lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
3: No, io vado in chiesa.
2: Va in chiesa lei? Bene,
3: sì,
2: bravo. Tutti i giorni?
3: Sì.
2: Bene.
3: Devo andare anche oggi con mio nipotino.
2: A che ora viene? Verso le 6?
3: 6.
2: Sì, alle 6, poi questa sera avremo l'aperitivo. Faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz e il vino, quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
3: Grazie mille, grazie.
2: Va bene, mi raccomando. Va bene?
3: Va bene, grazie.
2: Buona
3: mille,
2: giornata.
3: Buona giornata, Gesù Cristo, grazie.
2: Sempre sia lodata. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
4: Buonasera,
2: come sta?
4: Bene.
2: Stavi guardando la TV?
4: Sì.
2: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
4: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
2: Sì.
4: Per primo spaghetti con baccalà, poi baccalà fritto,
2: sì.
4: Due gamberoni in umido con un po' olio prezzemolo e un po' di vino bianco spumato.
2: Sì, una roba un po' fresca. Poi?
4: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
2: Un'altra, sì.
4: E poi un po' di salmone con la rucola, con un po' di limone, poi facciamo le frittelle di baccalà e
2: le frittelle di baccalà
4: di cavolafiore, facciamo broccolo nero e insalata.
2: Sì.
4: E poi basta, più
2: o meno. Ma poi ci sarà il dolce, il caffè
4: e poi la frutta secca.
2: Sì.
4: E la frutta.
2: Senti, stavo pensando una cosa. Sì. Adesso, ma non te lo dico, sarà una sorpresa con il panettone che ti mando. Sarà una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
4: Ah, ok, grazie.
2: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston. Che è vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
4: Sì, no, non ci sono su internet.
2: No. Allora fa:
4: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po'

Sorridi tu, se dorna l'indessa all'ingiù, se prendi il tè, non proprio come fai te.

0: Se io parlo con le piante,
1: con le mille piedi
0: e l'elefante, e che vengo da lontano.
2: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: figlio dello Spirito Santo. Amen.
2: Gli americani sono un po' strani. Sono un po' strani.
0: No, no, è bellissima questa.
2: Sono strani, né? Hai notato? Mi fa ridere questa cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, sì, è bello, sì, sì, è bello, sì, sì, è bello.
2: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
2: Sì. Sasuke, Sasuke, Sasuke.
0: Sasuke, Sasuke, Sasuke.
2: Mentre l'altra persona che deve rispondere quando viene salutata così, deve dire Tetsuya.
0: Lecciuga.
2: No, Tetsuya.
0: Sasuke.
2: Benissimo, benissimo. Buona serata.
0: Okay,
2: eh,
0: buona serata, tante belle cose.
2: Sasuke.
0: Geluk.
2: Bravissima, bravissima. Ok. Bravissima. Ciao,
0: okay.
2: Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Tante belle cose.
2: Anche
0: ciao,
2: a te. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
2: Gli stronzi dello spazio.
3: Esistono altre forme di vita nell'universo? Cosa c'è oltre i pianeti che conosciamo? Si paleseranno gli alieni sul pianeta Terra? Ma io che cazzo ne so?
2: Sono innumerevoli le teorie e le domande che ci poniamo sin dai tempi in cui gli uomini erano gobbi, pelosi e ordinavano alla moglie di cucinare tirandogli la clava sulla testa.
3: Sono un divulgatore scientifico, mica un indovino per la... Mettiamo in chiaro due robette prima di iniziare. Moccia di Geopop non sa un cazzo e ogni volta che lo vedo con quel telecomandino in mano vorrei possedere dei poteri magici per farglielo finire nel culo.
2: Benvenuti a Quark Buio, la versione audio dell'unico programma credibile sulla divulgazione scientifica. Oggi parliamo degli alieni, gli UFO, gli omini verdi che tutti temono.
3: Intanto, perché gli alieni devono per forza di cose essere brutti, storpi, handicappini, con teste bislunghe e occhi alla Fabio Alisei? Perché devono avere le mani mezze e parlare come se qualcuno gli avesse piantato un chiodo nel mesencefalo? Perché l'essere umano si sente sempre superiore a tutto e poi perché queste storpiature sono servite per diffondere paura e scrivere una marea di film e serie televisive di merda. E se gli alieni fossero tutti come Belen Rodriguez e avessero un bel culo e due labbra carnose perfette per un pompino idilliaco?
2: Un pompino alieno potrebbe essere meglio di uno terrestre.
3: Risponderemo anche a questa domanda, anzi vi anticipo che me ne farò fare uno durante la puntata, ovviamente solo a scopo scientifico. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata. Siamo tutti d'accordo che l'essere umano è troppo rincoglionito per aver fatto tutto quello che ha fatto basandosi sulle sue sole capacità. Infatti, dietro ogni grande conquista dell'umanità c'è sempre stato lo zampino degli alieni.
2: Siamo a Giza, fra le sabbie d'Egitto, sabbie inseminate dalle migliaia di merde dei cammelli, usati dai turisti per farsi spennare. Di fronte a noi si erge eterna e maestosa la piramide di Cheope, un cesso di merda che oggigiorno non si scoperebbe nemmeno Bocelli. Oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea disposti con millimetrica precisione su 147 metri d'altezza e 230 di diametro. Per oltre 4.000 anni la piramide di Cheope è rimasta la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Ma è stato veramente l'uomo a costruirla? Come ha potuto un popolo che adorava come divinità un manipolo di rane tabagiste realizzare un'opera tanto maestosa? Ma dai figa, è palesemente una troiata.
3: Ma certo che è una troiata. Prova ad andare a Sharm in vacanza e poi dimmi se quel popolo lì potrebbe essere in grado di costruire qualcosa di così maestoso. A proposito di Sharm, volevo ricordare a Mamed che prima o poi ci torno e mi devi ridare i soldi che ti ho dato per quel flacone di Viagra. Porca troia, mi hai truffato, era gesso, pezzo di merda.
2: La risposta è semplice, le hanno costruite gli alieni.
4: Che fatica a costruire le piramidi! Che fatica!
5: Zitto! Molto muso verde!
6: Pigna colada, per favore!
5: Non è ancora stata inventata pigna colada!
2: Ma le piramidi non sono state di certo la prima né l'ultima opera realizzata con l'aiuto degli alieni. Ora siamo in Cina, patria delle cose di plastica che si rompono presto. Di fronte a noi si snoda imponente e maestosa la Grande Muraglia cinese. 21.900 chilometri di muri, torri di guardia, caserme e sale da bingo. L'unica costruzione al mondo ad essere visibile ad occhio nudo da Pantelleria.
4: Ah, ah, che fatica a costruire la Grande Muraglia!
7: Sbrighe! Muoviti! Costruisci muraglia! Costruisci muraglia!
4: Basta i voltini di primavera! Basta!
8: L'alieno!
7: Ah, ok! Credo fosse l'alieno!
4: Vai!
7: Muoviti, verdi!
8: Muoviti!
4: Basta i voltini di primavera!
9: Rivoltini!
8: Questa muraglia non è ancora grande muraglia!
9: Rivoltini!
8: Più grande!
9: Rivoltone!
7: Si deve vederla da Marte.
4: Scusate, ho una richiesta aliena.
8: Che vuoi?
4: Basta pollo mandorle, basta.
2: Ci spostiamo ora nella Roma dei nostri giorni. Di fronte a noi la gloriosa sede della RAI, società per azioni controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. 12.751 dipendenti organizzati in una complessa rete operativa e produttiva, su cui grava un debito consolidato di circa 1.300 milioni di euro. Ma come fa un paese in recessione dal Medioevo a sostenere una struttura di tale portata? La risposta, ovviamente, è sempre la stessa. Grazie al contributo degli alieni.
4: Sono alieno. Che due coglioni.
8: Diga, scusi. Che vuole?
4: C'ho il numero 37, devo pagare il canone Rai alieno.
8: Siamo al numero 2.
4: Porca ci metto tutto il giorno.
7: Oh, verde, tornate nel tuo paese!
10: Scusate, ma io mi sono prenotato prima di questo signore verde sull'app delle poste,
8: già rimandato al posto, signor, venga lei!
7: Dai, no, non muovite!
10: Che c'ho la pensione, cane!
8: Sì, non si divertirà!
4: Quasi quasi rimbiango gli egizi.
3: E a proposito di alieni, ora vi saluto, che ho un'aliena che mi aspetta in camerino per eseguire l'esperimento scientifico di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa volta le pastigliette le ho prese su superm.it e ora ho la capocchia che pulsa, tutta bella purpurea.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Rossi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
4: Sì, sì, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina ci aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non è una macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
4: Ma non ne ho esperienza su queste.
5: Non sa lei.
4: Che dice lei?
5: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo...
4: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
5: No, no, ma ho già provato. Perché lei spiego? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di blob, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un coso, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
4: Dei giochi ora dei bimbi, come macchiano, non...
5: Sì, figuri un po' io. Perché le spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime,
4: sì,
5: capisce?
4: Sì.
5: E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente.
4: Sì.
5: Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
4: sì, sì.
5: La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
4: non
5: questa
4: viene via.
5: Non viene, non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
4: Sì, sì, sì.
5: E i miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa col pongo.
4: Senta,
5: glielo...
4: un attimino,
5: bravo,
4: si
5: tutto
4: rivende
5: tende.
4: Come è solubile questa... questa roba, questo gioco.
5: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa, se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su queste robe qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare, non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì, il gallo del pulito che spruzza da tutte le parti, ma lì tutte le volte mi fa stare un tire, che sono lì che mi sto fumando. No, era quello lì, che quello lì, ma lì viene lì, mi piglia anche per il culo, io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me lo spruzza tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito è mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita della Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
4: Ho capito.
5: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta bellina di macchia sul divano, mannaggia.
4: Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche.
5: Non è
4: avrei fatto come lei.
5: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
4: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
5: Esperienza neanche io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. Sa quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possono essere delle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, parte del pezzo. Era una battuta, non l'ha capito. Vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
4: Brutto è quello, perché se era sfoderabile mi portava al
5: pezzo,
4: mi trovava magari con gli smacchiatori.
5: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
4: Ah,
5: sì, sì, ho bevuto, però niente, dopo, anche dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
4: Vabbè.
5: Come posso
4: non
5: fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
4: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
5: A grattare? No. Ma non è venuto grattando?
4: No, non è una macchia che conosca, capito?
5: Certo.
4: Non vorrei dargli un consiglio sbagliato.
5: Infatti.
4: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
5: Sì.
4: Chiedere a loro.
5: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che che vanno veramente antipatiche. Non so come facciano a essere amiche. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa qual è, proprio taccagna, micragnote di una volta. Non so, comunque sono amiche, comunque. Allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba, sì, per sua nipote.
4: Telefoni a lei.
5: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella.
4: Chiudere,
5: che si teneva sua nipote, beh lì non c'è questo problema della macchina. Ma senta, un'ultima pronto? Vaffanculo la Luisella con la scema di sua nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arriveremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi. Dito nello stomaco di Zuleia è niente Pol Pot di meno che il presidente della Turchia in persona.
2: Figlio mio.

0: Moschenna, non mi svegliarmi se sta sognarmi. Non solo sei bella e laureata, ma fai pure le bombine con autentico gusto, che è una mercanzia ancora più rara. Se pensi che ho sprecato tutto quel tempo con Zuleia, che si è pure fatto mettere incinta mentre era in prigioniera.
1: Non infangare il tuo ippocampo con il ricordo di quella zotica di Zuleia al mozzo. Ora ci sono io, la dottoressa Mushkan Turr-Koglu.
2: Mushkan.
1: Turr-Koglu.
3: Mushkan.
1: Turr-Koglu. Mi prenderò cura di te con il mio corpo e le mie denarose lire turche. Il mazzo, te lo prometto, farò di te un grande uomo.
0: E io farò da te una larga vagina, Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
4: Il mazzo. Mushkan.
0: Baci turco. La lingua la turca.
1: E come fai a tirare fuori la lingua? Non ci riesco.
0: E appunto, con la lingua la turca che sta dentro.
1: No, che sta dentro.
0: Con gli incisivi la turca.
1: Dente contro dente.
5: Se ancora vi state domandando perché i turchi parlano a denti stretti, beh, secondo i racconti buffi dei loro antenati, in Turchia leccare la fica era una vera ossessione. La gente non lavorava perché pensava solo a leccare fiche tutto il giorno. Così il re decise di incollare i denti a tutti i nuovi nascituri.
1: Il mazzo!
0: Push again!

0: Orla, confessa! Sputarrospo, chi è? Chi è il padre del bambino?
1: Non posso parlartelo! E uno giurato che ho segretato di non lo confessartelo!
0: Ah, sì? Allora io farò morire di fame a te, al bambino! Ma...
1: Crudele in fango, per amore del bambolotto che porta in stomaco, sono costretta a sfasciare il mio giuramento. E va bene, marito Smerdir, se proprio lo vuoi saperlo, il presidente del bambino è il padre della Turchia.
0: Che Dio mi baci i baffi! Il padre del nostro figlio, il presidente di Urkaturk!
1: Sì. Una notte ho scappato di nascosto nella capitaglia, l'ho scopato perché gli faceva la grazia e lo mazzo, che se no ce lo sparavano.
0: Ah, ma dolce mogliettina mia, che storia strappalacrime! Io che ti ho tenuto giustamente reclusa, mi sgabuzzino! Basta! D'ora in poi sarai la regina di questa casa, mia dolce Sulia! Tutto quello che possiedo è anche tuo, amor mio!
1: Questo cambio di comportamentazione è piuttostamente sospetto. Non è che stai tramando qualcosa nell'ombra, maritino Smerdir?
0: Ma no, assolutamente no, amor mio. È semplicemente l'amore che mi guida. Tieni, mangia, bevi, maltratta la servitù, spendi i miei soldi. La signora Smerdir deve vivere come una vera regina.

0: Almeno fino a quando non avrò partorito.
1: Come, scusa?
0: Niente, parlavo fra me e i miei paffi. Goditi la vita, amor mio, che non si sa mai.
2: Cosa avrà in mente il perfido Smerdir? Non ve lo dico io, ma la prossima straordinaria canzone tipicamente turca è adatta a spiegare la trama.

0: Porco di quanta tensione.
1: Eu sou a Vagigia Chuevalige. Ho saputo che ora minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, che bella notizia, mea.
2: Senti, Mur, hai per caso sentito una voce di Gabibbo?
3: Sì, ho sentito Gabibbo. Io ho detto velina.
1: No, ho detto Vagigia, tengo valigi. Ho saputo che minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, come me la rido sotto Belém. Ha, ha, ha, mea.

0: deficienti. Alla prossima puntata.
1: Lo Zodi 105.

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: Pronto Egidio?
2: Sì, chi è?
1: Sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No, bello.
1: Allora, senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5, in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada.
2: Sì.
1: È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capoprogetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione e quindi ho fatto anche dei CD, insomma. Io sono un vecchio showman della musica italiana.
1: Ah, ma perché? Quanti anni hai, Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compagna Sana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi ho fatto pure, insomma, ne ho fatte parecchie.
1: Questo tutto va bene, Egidio, tutto fa brodo. Allora vabbè, anche se
2: il mio nome d'arte è Nico delle Aquile, comunque.
1: Ah, ma tu sei veramente Nico delle Aquile?
2: Sì.
1: No, non ti ho mai sentito.
2: Ma dove il programma sarà registrato, a Milano o a Roma?
1: No, a Cologno Monzese, negli studi nuovi.
2: A Cologno Monzese, sì, vicino a Milano.
1: Non so se sei...
2: Sì, ma io conosco la zona, perché io all'epoca ero nelle sale da ballo negli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio...
2: Il cantante nelle sale.
1: Gino, no, tutti i giorni, Egidio. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese, che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
2: Ditemi un pochettino, questa registrazione quando sarà fatta?
1: Allora senti Egidio, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capoprogetto. Io segno che sei interessato. Nico delle Aquile.
2: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora aspetta che correggo, quindi Aquile con la K.
2: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
2: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q. Va bene. Sì. D'accordo, Nico.
2: E volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì, sì.
2: Perché io con Gerry Scotti gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso guarda, ho visto passare Gerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito, va bene? Tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Gerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
2: E che volevo dire? Che per questione di spese come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
2: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
2: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto, alla fine.
2: Va benissimo.
1: Scusa, che è passato Gerry, che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Gerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passi di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capoprogetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
2: Sì. Nico.
1: Ah, Nico, non Nicchio.
2: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
2: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Ah, sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
3: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
2: sì,
3: piacere
2: sì,
3: conoscerti.
2: Sì.
3: Allora, ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
2: Beh, diciamo, quello sì, diciamo, mi è stata, diciamo, la mia voce è stata pareggiata dagli esperti di me mi hanno detto che c'ho i medi molto forti, i medi.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
2: Ho capito.
3: No, perché allora Gerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi Rito che ci sta Gerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, Nico, vedi che c'è Gerry che ti vuole salutare.
3: Aspetta.
4: Ciao, sono Gerry, salutatemi Nico grazie. Delle Aquile.
3: Vabbè, Gerry, basta un attimo che finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa tipo Io rinascerò, cervo a primavera, e viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica.
2: Sì,
3: comprende?
2: Sì, sì,
3: come si vede un po' sui social.
2: Noi diciamo in dialetto, in cerco, diciamo viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì, vedi anche.
2: È uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti a gladiatori romani, c'è Gerry Scotti vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Gerry. Ciao Gerry!
2: Ho capito.
3: Aspetta un secondo, vuoi salutare a Gerry?
2: Ma mi fa piacere.
4: Nico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
2: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
2: Come va? Tutto a posto?
3: Eh no, se n'è andata, ha fatto le cuccelle e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, allora praticamente se l'hai vestita a gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente siamo su Canale 5, non è che si può dire le chissà che cosa. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Gerry ci teneva molto a utilizzare le mani. Nel senso che l'eliminato viene preso a schiaffi da Gerry Scotti. Questa è una cosa che...
2: Ma non ho capito che cosa hai detto, scusami.
3: Gerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome la è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
2: Cusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Gerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Gerry, aspetta.
4: Sì, dai Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
1: No, che è così, adesso si è fissato.
2: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
2: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
2: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Gerry giustamente ci vuole vedere. Solo due note, vai.
2: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due note.
3: A chi?
1: Per Gerry.
2: A chi?
1: Sei bravissimo.
2: Sorriderò se non a te.
3: Bravo Nico.
1: C'è Gerry che sta piangendo, Nicchio.
3: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
2: Sì.
3: Noi siamo Radio 105.
2: Non Canale 5, allora, Radio
1: no,
2: 105.
1: Sei nello Zoo di...
2: Radio.
1: Sì, sei nello Zoo di 105, questo è uno scherzo, Nico. Ci sei cascato con tutte le braghe. A chi? A te, Nico.
2: Sì, mi fa piacere.
1: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
2: Va bene.
1: Nico,
2: allora, questo è su scherzi a parte, allora.
1: Sì, è scherzi a parte. Va aspetta benissimo. Che ti passo Papi.
5: Ciao, sono Pape.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Vi saluto.
1: Ciao,
2: buona cosa. Ciao.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Rolls Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bum, bum, bum, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Island? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island. Questi jeans della Stone Island.
4: Ma
3: perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo e intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
9: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Opla, che botto. Già, siamo carichi. Eccolo qui.
2: Cos'è?
1: Che cosa ti sembra?
2: Un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
1: Taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo.
2: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
1: Quando? Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
2: Ma posso vederlo?
1: No.
2: Perché no?
1: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
2: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
1: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
2: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro e oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e
1: sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo.
2: Vabbè, e di cosa parla il libro?
1: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni di cose verissime sul tubo.
2: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
1: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
2: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti. Sono curiosa.
1: Non so se...
2: Dai, siamo in diretta. Ti stanno guardando tutti.
1: No, è che...
2: Dai!
1: No!
2: Dai!
1: No!
2: Dai!
1: No! No! No! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
2: Ecco, lo sapevo.
1: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
2: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
1: Perché sono pazzo!
2: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
1: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
2: In che senso?
1: Adesso dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
2: Oggi mi spaventi.
1: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
2: Allora cosa vuoi fare?
1: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu mi colpirai forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
2: Ma sei scemo?
1: No, dai, fallo!
2: No, non lo faccio.
1: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
2: No, non so se...
1: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
2: A chi quattro occhi?
1: Male!
2: Che si fa mezzo
1: basta,
2: paese!
1: Basta, no, la mamma, no, no, no, cattiva, cattiva, basta, mi bruci! Male!
2: Beccati questa!
1: Ecco, amici, esperimento riuscito! Al prossimo vlog!
2: Tu non stai bene!
0: La la la! Le cose verissime!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105. Radio 105.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
2: lui viene, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito. Wender,
3: che bugiardo,
1: è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, sono incinta.
3: Oh, ma è una cosa stupenda, amore mio. Spero abbia i tuoi occhi.
2: Io spero abbia la tua intelligenza.
3: Sicuramente sarà un bambino straordinario e lo riempiremo di amore.
2: Io farò in modo che sia istruito a dovere e magari, chissà, un giorno sarà un grande uomo, un dottore.
3: E perché non un vescovo o un papa?
2: E perché non un astronauta?
4: Ehi, infatti...
5: Papà, posso mangiare la cacca?
6: No, Pasquale.
5: Papà, da grande voglio fare il semaforo.
6: Non è un lavoro, Pasquale. Poi hai già 34 anni.
7: Almeno non è un influencer.
8: Ehi, ciao Saverio, che faccia soddisfatta che hai? Che succede?
9: Sono felicissimo, ho fatto un affare della Madonna. Ho preso un sistema incredibile di videosorveglianza all'avanguardia con 30 telecamere. Adesso col cazzo che mi rubano in casa. Anche queste feste di Natale, col cazzo.
8: Già l'anno scorso.
9: Bastardi, mi hanno anche cagato per terra.
8: Già lo fanno. Però, cazzo, 30 telecamere sono tantissime.
9: Ecco, guardi, ti faccio vedere. Le controlli con l'app dal telefono.
8: Figo, che risoluzione! Sembra la TV.
9: Da oggi, con Impenetrale, le 30 telecamere che ho in casa, col cazzo che succede un'altra volta, ma col cazzo proprio!
4: Ehi, infatti!
8: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
9: No, no, come? Che cazzo è questo?
8: Guarda, ti sta salutando anche nelle telecamere, sta salutando un tuo amico.
9: Figlio di puttana, mi stanno rubando in casa!
8: Ma che fa?
9: No, no, l'urna con le ceneri di mia madre, no!
8: Oh cazzo, cosa fa? Scava come i gatti.
5: Ciao.
8: Beh dai, almeno non l'ha fatta per terra.
9: Figlio di puttana, la mia mamma.
7: Ciao.
2: Wow, amore, che fortuna, un invito a cena a casa del capo.
5: Sì, cazzo, è una vita che aspetto questa occasione.
2: Ma non essere nervoso, è una buona occasione di renderti simpatico. Magari vuole proporti una promozione.
5: Sì, ma speriamo che le cose che abbiamo portato siano di loro gradimento. Aspetta che suono.
10: Salve, Pedretti, benvenuto.
5: Salve, Righi. Grazie per l'invito. Le presento mia moglie Sara.
2: Piacere, Sara.
10: Entrate, prego. Molto piacere.
2: Wow, com'è serio.
5: Zitta, zitta. Ecco, siamo permessi di portare una bottiglietta di scotch e un bel cicchetto d'oppocero. Non ci voleva nessuno, eh?
10: Grazie, ma siamo astemi. Mia moglie è attivista contro l'alcolismo.
5: Allora ecco una bella tortina alle mandorle. Dopo cena.
10: Ah, che bel pensiero. La lasci pure fuori dalla porta. Sa, siamo tutti allergicissimi alla frutta secca. Anche l'odore potrebbe essere letale per noi.
5: No, non lo sapevo, mi spiace. Te l'avevo detto!
2: Ma io che ne sapevo, scusa.
10: Ma si figuri, come poteva saperlo?
5: Che bello qui.
11: Grazie. Gradisce ancora del risottino in bianco?
5: No, grazie. Tu lo vuoi?
2: No, era buonissimo.
5: Siamo già abbastanza sazi. Anche la musica classica è molto...
10: Certo. Sa, mi scusi se mangiamo sano, ma mia moglie ci tiene moltissimo a ciò che ingeriamo. Solo verdure lesse e prodotti bio.
5: Certo, a noi piacciono un sacco, vero amore?
2: Sì, sì, io adoro tutto quello che è lesso, sì, sì. Amore, mamma mia, ma che tristezza! Ma dove siamo a cena alla mensa dei francescani?
5: Zitto, amore, che ti sentono, cazzo!
11: Acqua?
5: Sì, ancora un bicchierino con le verze bollite. La morte sua, gradischissimo proprio.
10: Bene.
5: E vabbè.
11: Bene, no? Bella serata.
5: Sì. Stiamo bene.
2: Bene, benissimo. Che si fa?
5: Caffettino?
10: No, guardi, mi scusi, ma noi non beviamo caffè.
5: Certo, immagino che è... Che schifo, che io a cagare dopo la cena.
10: Beh, se abbiamo finito di mangiare e non dovete scappare, possiamo offrirvi qualcos'altro.
5: Amore, tu hai fretta?
2: No, figuriamoci.
5: Come preferisce, non abbiamo fretta. Vero, amore?
2: Sì, vero. E tra l'altro siamo anche apertissimi a tutte le esperienze con nuovi amici.
3: Benissimo, allora ci penso io.
5: Oh, bene, mi fa piacere. Cazzo, che cambio di tono, eh. Contentissimo.
2: Sì, davvero.
4: Ehi, infatti!
3: Amore, prendi la coca in camera e il lubrificante che i nostri ospiti si fermano per scappare. Allora, che preferisce, incularmi la moglie e io guardo o io che pippo dal culo della sua mentre lei guarda la mia la sega, eh?
5: La madonna, che change!
2: Beh, a questo punto diamoci del tu, no?
7: La moglie è sempre la più pragmatica.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Lo Zodi 105.
13: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
14: Chi cerca lei?
15: Ma vuoi intendere un mezzale?
16: Sono un uomo, che signora?
17: Come ti chiami, faccia di merda?
18: Prego, scusi.
15: Ti aiuto!
19: Che vuoi?
20: Sono Rocco Siffredi.
21: Schifo, una merda.
13: I classici di Wender.
22: Tornano i classici di Wender. Mi sto divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti. Ma cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti, andiamo.
23: Krakauer. Capo pattuglia chiama squadra B. Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
24: Rambo, rispondi.
25: Vendetta.
26: Prata.
24: Rambo, rispondi.
26: Puttana lava. Chi sta cercando?
24: Capo pattuglia, Corvo.
26: Ehi!
24: Rambo!
26: Che sei?
24: Rambo!
26: Bravo!
24: Rambo!
26: Che parco non ci stai cercando!
24: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. L'ho reclutato io.
26: Ehi!
24: L'ho addestrato io.
26: Cosa vuoi?
24: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
26: Ma non ti sento, porca la... Cosa stai cercando?
24: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Rambo. Lo sospettavo. Messner. Ortega. Coletta.
26: Che porca... Ma chi sei?
24: Dimmi
26: chi sei, brutto bastardo.
24: Jorgensen.
26: Ma che dice? Porca la...
24: Jorgensen.
26: Cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi?
24: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
26: Ma che porca la valigia di che cosa?
24: Rambo, rispondi.
26: Ma che porca di c***o, c'è Ennio, bastardo.
24: Merry. Krakauer. Danford, confermare.
26: Ennio, sei chiamato Ennio con la doppia, Ennio.
24: Jorgensen, confermare. Ennio. Rambo, rispondi.
26: Ennio, sei chiamato Ennio, brutto bastardo.
24: Ortega.
26: Puttana la... Vai a cagare.
24: Messner. Capo pattuglia, Corvo. Rambo, rispondi.
27: Quel ragazzo ha 7 vite.
28: Inutile negarlo. Wender lo vuole demolire. Immaginiamo due vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in ufficio nella sede di una radio, tutto furbo con il telefono in mano. Dall'altra, un contadino in piedi accanto al trattore che spala la merda nel suo campo. Una visione surreale. E voi, lì, ad ascoltare tutti curiosi per vedere come andrà a finire. Sentiamo il tritamento.
24: Allora vedo che non è...
28: Wender è in pieno godimento.
24: Capo pattuglia chiama squadra B.
26: Porco Ma io non ti conosco, vuoi capire che non so chi sei, so chi sei.
24: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Sono Trautmann.
26: Non ti ho mai sentito.
24: Capo pattuglia chiama squadra B.
26: Puttana la... vai a cagare.
24: Confermare.
26: Vai a cagare.
24: Meissner. Ortega, confermare. Ma è finita ormai. Punto e basta.
0: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione! Oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora! E Rarry Rotter, ci sei?
3: Eccomi!
2: Merda!
4: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
5: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
3: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocci... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
5: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da madre natura!
3: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
6: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
3: Io.
6: Ma bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
3: Aspetta, c'è un pieno di saliva. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio.
7: Scusa.
3: Aspetta,
7: è isterico.
3: Cos'è?
7: La fine.
3: Allora, un attimo.
8: Aspetta.
9: Sta sborrando.
3: Aspetta, scudo.
8: Cosa?
3: Aspetta un attimo.
8: Ridi.
3: Allora, ratrarino non agrar, sono un figlio di puttana.
6: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
3: Ma no, prof, perché? Non voglio.
6: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
3: No, d'accordo.
10: Pronti, 3, 2, 1.
4: Aspetta, sì, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
10: Vai, sassate in faccia, merda.
4: Madonna, vaia.
6: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
3: Bello!
6: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
3: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
6: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
3: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
6: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
3: Sì, trova! trovato!
6: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, ah, fatto?
3: Fatto!
6: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando!
3: Ma no, prof, che schifo!
6: Fai quello che ti dico, merda!
3: Ok, scusi, scusi, ce l'ho!
6: Va bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
3: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi, no!
7: Ehi, hai il cazzo in bocca!
3: Ah.
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
6: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, prof, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
6: Molto bene, ora ingoialo!
9: Come?
6: Ingoia la fottuta lasagna, adesso!
9: Ok, ingoiamo!
6: Ma bene, ma bravo!
10: Bravo, bravo, merda, bravo!
4: Molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi!
6: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
3: Sì, trovato la chiave!
6: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
3: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
6: No, per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
3: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo! E ora?
6: Bene, molto bene! Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
3: Grande, che emozione! L'apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida!
11: Well, we got there!
3: Ronelor!
11: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
3: Ronorio!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azan.
11: Vuoi un cracker?
3: Dai, così.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
12: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
12: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi.
12: Sì, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi,

0: Dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrei anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Oh, ma non ci posso credere, una della sera. Sì.
2: Cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah,
0: sì. Sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ore 14.
8: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.
0: Si gioca all'Allegro.

0: ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, voluttuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: ISO Radio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, beo, di can, beo, fare tutto il gorzò, puttana, m***a, arrivare davanti al ponte di Boscucciaro, di can, e catallo sarà, ma merda, di can.
3: Tommaso, non stanca, vieni a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, se sono qua, porco, che quando te viene te fuori gli occhi neri, boia. Lì, un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto, vieni a prendere. Cane ignorante, deficiente.
4: Oh, vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato. Dove cazzo è che devo far da mangiare? Mi serve, che te in culo, can.
3: Rispondi, di porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un cazzo, siete rotto in culo, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in culo.
4: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, parto, maledetto, sono stufo!
3: Rispondi a sto porco del telefono così la femo finita con questi messaggini del cazzo qua. Mattia, te lo dico con calma, boy, ha avuto chiamarme.
4: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, cazzo inteso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te stacco le gambe e ne magno d***an e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco d***o, so Dio diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Iso Radio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavskovnosfiociev, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca d***a. Te me gatta a strada perché te voca te odia. Te voi che te odia, bestia. Bestia.
3: Isoradio. Musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
1: Uber troia di...
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Peterlizia.
6: Vai dai.
7: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste.
8: Oh.
7: Sono le loro nuove avventure.
8: Baciamelo piano.
7: Nella puntata precedente.
9: È accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
8: Eh?
10: Hulk inculca.
11: Mi sembra che il...
12: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi.
10: Hulk inculca.
12: Oh, è troppo.
10: Spacca tutto. Chi essere fraccetto senza costume?
11: Con chi ce l'ha?
12: Con lei o chi altri?
11: Ah, non mettete un omino?
12: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
11: Comunque, ma è...
12: In che senso? Non ho capito. Cosa sta dicendo?
13: Scusi.
12: Cosa dice?
7: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh. I super erotici.
14: Bene, l'hai voluto tu. Forza, super comparsa, immobilizzalo.
11: Che modo? Alto 18 metri.
14: Sei il solito cagasotto. Allora, chi si offre volontario per affrontare l'inchiavabile Hulk?
12: Io purtroppo la comunione di mia figlia.
15: Sì, io sono sua figlia.
16: Ho mangiato pesante.
12: Devo andare a tagliare i capelli.
17: Io ci aggiungo alle 5.
15: Mi scappa la cacca.
10: Hulk ride.
14: Insomma, non fatevi fare figure di merda. Ci sarà pure qualcuno con le palle per affrontare l'inchiavabile Hulk.

0: ti dimentichi.
1: Lo affronto io, l'inchiavabile Hulk.
2: Davvero? E come ti chiami, misterioso straniero mascherato con uno schizzo bianco sulla maglietta?
1: Mi nombre es... Sborro.
2: Piacere di fare la tua conoscenza.
1: Sì.
2: Non ti do la mano per ovvi motivi, caro Sborro. Forza, facci vedere di cosa sei capace. Sconfiggi tu, l'inchiavabile Hulk.
1: Detto, fatto, Iron Man. Mi casa es tu casa e taco se buono. Volevo dire le banalità in spagnolo, che così la gente capisce che sono messicano.
3: Io la trovo molto simpatica, piacere.
4: Amore, cazzo fai, la deficiente con un altro.
1: L'ha vista la spada, guarda che spada che c'ha.
4: La vedo.
3: Vedi che spada che c'ha.
1: La spada di Sborro.
4: Anche una vistosa erezione. Sono anche imbarazzato.
1: Inchiavabile Hulk, preparati a incassare il mio marchio di fabbrica. È il colpo segreto che mi rende temuto in tutto il Messico.
5: Ah, ok. Urco essere pronto.
4: Figa se sta male questo qua però.
1: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
4: Però mi fa una...
1: Ma un menomato di 2,15 metri, si vede, cioè.
4: Mi fa una tenerezza.
1: Ma ho capito, se lo gli bozzo lo porta a casa quando mi ha finito le riprese. Ma
4: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
1: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito la gigamma, lo hanno...
4: Sì, ma l'hanno devastato.
1: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da Sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè
4: è proprio...
1: Ma, non lo so, cioè, se fosse una persona dotata di comprendonio, cioè, vivrebbe di prepotenza.
4: Ma non possiamo raggirarlo e basta, è un coglione.
1: E che facciamo, gli vendiamo un appartamento, scusi, non ho capito. Che fai, la Fontana dei Trevi? Cioè, è un film da supereroi, non un'agenzia immobiliare.
5: Bella idea, io compro Fontana Trevi.
1: Ecco, dopo la compriamo, te porto io.
4: Scusi, regista, c'è anche da fare...
1: Ma è un coglione mastodontico, ma se vede!
4: C'è anche da fare del grano, volete.
1: Ma abbiamo fatto venire Sborro dal Messico. Però adesso mi si è ammosciato. Non riesco. Non posso combattere, non vedo.
3: Ho capito perché mi piace, sai, amo? Perché mi ricorda il Papa.
1: Porca troia, mi hanno scoperto. Adios.
4: Dica, quanto ha speso per sta produzione?
5: Ma allora niente Fontana, almeno qualcuno fa sega, Urco.
4: Sentite, a me il grosso m***o mi fa... Mi fa una tenerezza.
3: Sai che mi ricorda un poco?
4: Mio cugino.
3: Tuo cugino, quello che mangiava la cacca.
4: Bravo.
3: Ti ricordi?
2: Porca puttana, mi hanno sgamato.
3: Antonio.
4: Faceva l'attore.
3: Fatto carriera, ha fatto.
6: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
8: Ciao Ryan, come stai?
9: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
10: Per la mia psiche?
9: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
4: No, arcipelago.
9: Oh, nell'arcipelago.
10: Pelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago?
9: Nell'arcipelago?
10: Dell'Oceano Indiano.
9: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
6: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
8: Piacere, Lindsay.
9: Ciao, io sono Rachel Conner.
11: Ma chi è Rachel Conner?
9: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
11: La cioccolatas.
10: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: Ciao, io sono Ryan Conner.
11: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
8: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
9: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
11: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
9: Una business relationship.
11: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
9: Una business relationship.
11: Relationship, uno che fuma.
9: Una business relationship fra di noi.
0: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
9: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora
11: Lindsay, no.
9: Lindsay.
11: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Non è Lindsay. Lindsay.
9: Lindsay.
10: Lindsay.
9: Lindsay.
10: Prova a dire Lindsay.
9: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora.
11: Perché Lindsay?
9: Oh, Lindsay.
11: Lindsay, come Sanpei.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
11: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
10: Cervellarmi.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
10: No.
9: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
10: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
10: Ma no, non pensare che
8: ma
10: sei.
8: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: No, perché?
8: Ancora?
9: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
8: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
9: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
8: Parla, idiota, dai che devo studiare.
9: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
11: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
9: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
11: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
9: No, col PSD.
10: No,
11: PSP.
10: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
9: Che ne dice?
10: Che dici? No.
9: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
11: Ci pisciamo addosso.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
11: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
9: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
11: Theft.
9: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
10: Liberty Island.
0: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
11: Ma in Puglia?
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
11: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
9: Vove.
11: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
9: Lo sapevo, adesso va bene, rompi coglioni a me.
10: Scusa, una macchina famosa.
11: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan? Cos'è quello? Una Range
11: Rover?
9: Rover
11: Vogue.
9: Vogue.
11: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
11: la
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
11: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente. Eccoci ad Asgard.
2: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
1: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
3: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
1: Lo sapevo, dannato Loki.
2: Eh? No, lei deve dire, e chi è Loki?
4: Ah, per quello mi guardavate?
2: Non lo so, veda lei.
4: Iron Pen, chi è Loki?
2: Però è Iron.
4: Chi?
2: Cosa? Dico, è Iron Pen.
4: È lui?
2: No,
4: è lui Loki, lui?
2: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
4: E lei... chi è Loki? Lui?
5: Loki è Rocky cinese.
2: Ah? No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
6: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici.
1: Ma come, chi è Loki? È il malefico, pericolosissimo dio degli antidolorifici da banco.
7: L'avevo detto io un po'.
8: Bene, sono arrivati i super erotici.
1: Loki, ti ordino di far tornare immediatamente le temperature a livelli umani o sarà peggio per te.
8: Ah, davvero?
9: Altrimenti ti inculiamo!
8: Provateci se avete coraggio!
1: Ok, l'hai voluto tu. All'inchiappettaggio, super erotici! Ah, yeah. Oh, che cappella che c'hai,
2: Sarkular,
4: Può guardare molto volentieri.
2: No, perché lei guarda? Perché assiste come un guardone, come un cuckold?
4: Perché sto indossando i panni di super guardone.
2: Lei non è super guardone, lei è super comparsa e già super e già sopravvalutarla.
4: Mi perdoni, però il sesso anale non ce la faccio, è un uomo barbuto, una roba orribile.
2: Ma è finto, si tratta di recitare,
4: ma
2: come fino a
4: due cappellate serie gliel'ho viste dare da uno.
2: Ma c'è sempre qualcuno che nella foga, come il bacio alla francese, ci scappa sempre una punta di lingua. Senta, no, si rimetta a farsi una sega su una poltrona, eh?
4: Meglio.
2: Meglio, sì, per tutti, anche per Loki, prego.
8: Siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo!
1: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
2: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
4: No, abbiamo chiamato Floide!
2: Vabbè, ma come se permette, scusi!
6: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Radio 105 chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, oh, apri sta porta mia che la batto a testare.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore.

0: Stavo benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati. L'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolta, tra quelli che mi pagano. Sono Jake La Furia, questo è Jake It Up. Sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta. Guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora, venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96. Comunque, volevo leggervi una bella notizia. Baby Gang arrestato quando la trap diventa cronaca. Il 21 ottobre 2025 finica nei guai la formazione Crew 167 Gang, accusate di spaccio e traffico d'armi. Minchia, venite a vedere la mia cantina. Se

0: Vieni in corvetto, com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.
0: Adesso spariamo un disco, mettiamo un'altra cagata di 105. Mettiamo Britney Spears con la fattona di merda, tutta spaccata di cervello. Speriamo che se la divorino i miei ragni, morta di infarto in casa. Sta puttana.

0: Questa è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata c'è, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta... l'ho fatta poco prima di entrare al pranzo di Natale del 2019. Non c'era neanche il Covid, non ne esisteva ancora, non ho fatto sta registrazione. Comunque volevo parlare appunto ai bambini che ci ascoltano. Dentro il gabibbo c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No Jake, non possiamo dire queste cose, le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, guepeghegno socio, minchia, con Rosvillan, ah, come la trapaneresta bastarda, troppo incontra Pino Daniele, ma non era morto Pino Daniele?
1: Si è venuto a mancare qualche anno fa.
0: È morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sono Jake La Furia, questo è Jake It Up. Ho buttato 4 grammi in eccesso. Andiamo a spunta. Oh, cretino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfy, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anwai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora, questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzitato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, l'importante è che mi riempiono gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiama il programma, tutti qua per me, sì, è un programma dove io parlo, rido, ah, ah, ah, e la gente sta intorno a me e mi paga, ah, ah, ah, me ne va a fanculo, va
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti. Yeah.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105
0: Radio 105.
2: Che mio cugino, che mio cugino, che si è fatta male.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui per te.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci sento un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo ben chiuso, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, brimbelli,
9: Sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
10: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
10: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
6: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
10: forse
12: vabbè,
10: c'è il sangue.
12: Sì,
10: allora, signora,
12: questo
10: mi ascolti,
12: sì,
10: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
10: Non vorrei che sia... Come si chiama?
12: Don Gaetano?
10: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
6: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
6: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
6: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
6: Mamma, che brutte feci che
10: ha
6: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
6: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
6: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
6: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
6: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
6: Porcacciami se.
10: Porca ma...
6: Che sangue non c'è nella feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
12: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito,
10: lo
12: ma per
10: sport
12: telefono
10: alla priorità.
12: Sì,
10: priorità,
12: anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
12: Va bene.
10: Lo sport.
12: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
10: per
12: cosa
10: chi non
12: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
10: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
10: ma tu,
6: che ti ho
10: ma
6: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
10: Uno.
12: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
12: sì,
10: sono quello della cacca,
12: sì,
10: dell'esame delle feci.
12: Sì.
10: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca.
6: Eh?
10: Ma non so come si fa l'esame delle
6: feci. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
6: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di ghetto.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
15: Carissimo, io sono Martina, sono una psicologa e oggi ti aiuterò ad abbandonare per sempre la tua peggiore paura. La belonefobia, ovvero la paura degli aghi. Fai un bel respiro, rilassati e iniziamo. Cominciamo con un'ottima notizia. Una persona su 10 ha la tua stessa paura, quindi non sentirti un'eccezione. Ci sono diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare e chi si rifiuta categoricamente. L'ultima categoria è la meno numerosa. Per fortuna, perché non controllando periodicamente i propri valori, queste persone rischiano di non scoprire per tempo brutte malattie e quindi non le curano. E purtroppo muoiono male. Ma probabilmente non è il tuo caso. Per ora. La paura degli aghi si manifesta con brividi, sudori freddi, nausea, vertigini e tremori. Questi sintomi non sono gravi, ma possono rendere più complicato il lavoro di chi deve utilizzare l'ago su di voi. E quindi, invece di trovare la vena, potrebbe infilzarvi il braccio in diversi punti. Con un ago sottile non è davvero un problema, ma se vi muovete tanto potrebbe capitare che vi feriate. Ad esempio, l'ago potrebbe finire in un occhio. Tranquillo. È successo rarissime volte. Tipo 10. Solo a Roma. Solo nell'ultimo mese. Ma nessuno ha subito danni permanenti. O meglio, non lo si sa ancora, perché stanno operando proprio in questo momento un uomo per capire se gli salveranno l'occhio. Anche per la paura degli aghi ci sono moltissimi metodi per superarla. Si può fare psicoterapia, si possono apprendere tecniche di rilassamento e si può intraprendere la strada dell'esposizione. Questa sembra essere la più efficace. Gradualmente si viene esposti a stimoli, quindi oggetti appuntiti e infine aghi. Tranquillo, all'inizio non si entra in contatto con gli oggetti, ma vengono solo posizionati nella stessa stanza in cui ti troverai tu, insieme a uno specialista. Questa tecnica è molto efficace e sicura. Quasi sempre. Infatti è capitato una volta che lo specialista in questione fosse uno squilibrato e abbia legato il paziente alla sedia, agendo con sadismo su di lui, infilando gli aghi su tutto il corpo. E quando dico tutto, intendo tutto tutto. L'uomo non ha subito danni importanti, a livello fisico. A livello mentale, invece, è rimasto traumatizzato e vive rinchiuso nella sua stanza senza mai uscire. Però adesso è guarito. Riesce persino a farsi le spade. Ti senti più sereno, vero? Un'efficacissima terapia d'urto è la scelta di farsi un tatuaggio. Bisogna scegliere un disegno piccolo, che abbia un significato speciale per voi, e farsi accompagnare da un amico. Un amico vero, altrimenti rischiate che vi faccia lo scherzo e dia al tatuatore il disegno di un cazzo a 5 cappelle, e allora rimarreste su quel lettino per 12 ore svenendo ripetutamente, e con un cazzo a 5 cappelle sul petto per tutta la vita. Ma è davvero improbabile che succeda. Quello che è più frequente è invece contrarre un'infezione a causa di strumentazione non pulita. Quindi scegliete bene il vostro tatuatore. Altrimenti rischiate o di prendere l'HIV e l'epatite, oppure se vi va meglio un'infezione cutanea purulenta che se curata male porterà alla cancrena nella zona e l'amputazione dell'arto. O alla morte. Lenta e dolorosa. Ecco, amico fobico, ormai non hai nulla da temere. Esci e vai a farti un piercing. Vivi la tua vita come non hai mai fatto prima.
14: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
0: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
3: Amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa nell'appuntamento con Radio Air General. Sentiamo!
4: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai!
5: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
4: Dai,
5: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
4: Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
4: Mi dica. Si senta libera.
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti crede di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Su dai!
5: Sei animale! Fare...
3: Ah, io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
1: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di
6: ma
5: Shek.
6: Ma lo vuol dire, stronzo e fine di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corno.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda?
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi ti l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda. Che credi di essere?
5: Io non sono nessuno.
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma allora, siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai capito?
5: Che cosa intende?
6: Cerca di stare lontano da questa casa, perché...
5: Che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami.
5: Quadrupedo!
6: Hai capito?
3: Ah, vuoi fare il furbo, Vuoi combattere duro, scimmia bastarda. E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto contento.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco di... Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le ficchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender Coprillo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: Ma te non te ne frega niente. Che cazzo sei? Bastardo!
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.
8: Radio 105.
9: Yeah. Yo.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario! Beh, ad ingoiare la mette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo la mette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferire la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes, vai bella.
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di fece sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo «Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie». Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto ad un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale e sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era super giù il 2007, quando comparve per la prima volta un oggetto che rivoluzionò il mondo.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un telefono, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando dello smartphone. Inventato da Steve Jobs, che sappiamo tutti essere stato un merda. Infatti, eravamo ancora inconsapevoli di ciò che si celava dietro a questa invenzione.
3: Io ho chiesto alla mamma uno smartphone per il compleanno e da quando uso Instagram e Facebook ho un sacco di amici più grandi di me. Alcuni c'hanno anche già la barba. Che forza! Solo che ogni volta che parlo un po' con uno di loro, alla fine lo arrestano.
0: Esatto, uno smartphone per il compleanno. Tutti noi ci siamo regalati o ci siamo fatti regalare uno smartphone per il compleanno e tutti noi siamo caduti nella trappola più grande della storia, inconsapevolmente.
4: Ciao, sono un noto analista e sono qui per mettervi in guardia da ciò che ancora non conoscete. Se non ve ne siete accorti, non serve più cliccare, cercare o digitare qualcosa sul vostro smartphone. Basta pensarlo e tac, appena aprite un qualsiasi social, ecco lì una pubblicità atta a farvi acquistare il prodotto che avete sempre sognato.
0: Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione scientifica, ma ancora non c'è chiaro il meccanismo e soprattutto chi c'è dietro a tutto questo e come funziona.
5: Ecco, è un programma segreto noto come il PENSA, protocollo esteso di notifica suggerita anticipata. Una rete di algoritmi predittivi ad attivazione passiva integrata in smartphone, app vocali, microfoni delle smart TV, assistenti vocali, anche quelli non attivi, e non sottovalutate i cetrioli e i panini al prosciutto.
0: Esatto, i cetrioli e i panini al prosciutto. Ma ancora non ci è chiaro come fanno a raccogliere questi segnali.
5: È semplice, vibrazione verbale ad esempio. Anche se non dici il nome esatto di una marca, il sistema interpreta suoni simili tipo quel divano che si apre e tac, eccoti una pubblicità di poltrone e sofà. Aprite gli occhi! Però guardate che bel divano che ho comprato.
0: Ma quindi dove vogliono portarci esattamente? Ci stanno influenzando? Sono davvero ovunque? Per sbrogliare questo terrificante nodo abbiamo la nostra testimone chiave.
6: Un giorno ero in centro con una mia amica e mi venne una voglia di sushi incredibile, tipo quella che ti viene dopo che hai scopato per 12 ore con tre ragazzi diversi. Avete presente? Quando ti senti leggera, svuotata e anche un po' salata. E tac, ecco che su Instagram mi compare un post di un vecchio compagno di scuola che era tanto carino al tempo, ma che adesso è un figo pazzesco. Così gli ho scritto se potevo mangiare il suo sushi. Wow, che nottata! E poi ovviamente ho passato il resto del tempo a scorrere su Tinder. Scroll, scroll.
0: Esatto, scroll, scroll. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio della nostra testimone, ma una cosa è certa. Secondo questa teoria, esiste un algoritmo predittivo che ascolta, interpreta e stimola i tuoi desideri prima ancora che tu li abbia formulati. E se fosse vero, la prossima pubblicità che vedrai non sarà un caso.
7: Fumagazzi.
0: Sarà il prossimo pensiero che dovrai avere.
7: Fumagazzi, fumagazzi, fumagazzi.
0: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni.
7: Fumagazzi.
0: Anche se la verità...
7: Fumagazzi, fumagazzi.
0: Noi non la sapremo.
7: Fumagazzi.
0: Mai.
7: Fumagazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
4: Ma che cazzo vuoi?

0: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
1: Ma vaffanculo, scendo, mi sta di l'angulo a tutto parte.
0: Ah, scusate.
1: Sono di merda, cioè.
0: No.
2: Pronto?
0: Mi scusi, che cazzo vuoi?
2: Chi è?
0: Roberto, e allora?
2: Batti chi?
0: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
2: Ma chi Roberto sei?
0: No, telecamera.
2: Hai sbagliato il numero.
0: Hai rotto il cazzo.
3: Pronto?
0: Che cazzo vuoi?
3: Come?
0: Che cazzo vuoi?
3: Se tu non mandi una parola.
0: Hai rotto il cazzo.
3: Non ti ho sentito Giuseppe.
0: Roberto, e allora?
3: Roberto.
0: Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
3: Chi?
0: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
3: Che ti voglio fare? Te lo voglio caricare al culo.
0: No.
3: Lo voglio caricare al culo?
0: No.
3: E dove?
0: Assolutamente no.
3: Me lo faresti un bombino con l'ingoglio?
0: No.
3: E come mai?
0: No.
3: Eh sì.
0: Sono al contrario da quello lì, da quel lato lì.
3: Arca la miseria. Ma tu tutto no.
0: Non lo so.
3: Beh, allora me la fai conoscere qualche donna. Allora
0: te
3: lo faresti beccare nel culo.
0: No.
3: Eh sì.
0: No, no, no, no.
3: Sì, sì, sì.
0: No.
3: Sì.
0: Hai rotto il cazzo.
3: Ci mettiamo la vasellina.
0: No.
3: Ci mettiamo la vasellina.
0: Non lo so. Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
3: Te lo voglio caricare al culo, no?
0: No, no, no, no.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: No.
3: Quando decidi che te lo voglio caricare nel culo, mi chiami, va bene?
0: Sono cazzi miei.
3: Sono cazzi tuoi, poi. Ciao.
4: Adesso, bisogna completare lo scherzo telefonico, chiamando la vecchia veneta Lancia Caldaie. Lancia Caldaie.
5: Pronto?
0: Mi scusi, che cazzo vuoi?
5: No, tu che cazzo vuoi?
0: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
5: Pronto?
6: Persone. Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa de... non posso apparire.
5: Che cazzo vuoi?
0: Non lo so.
5: Allora non rompere le palle.
0: No, no, no, no.
5: Da molto le rompe i coglioni?
0: Hai rotto il cazzo.
5: Ah, le ore che te chiamo io perché mi ti mando il tuo numero e ti mando i carabinieri.
0: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
5: No, tu che cazzo
0: fermato?
5: Vuoi che continui a rompere? Deficiente.
0: Hai rotto il cazzo.
5: Sei una persona ignorante, incivile.
0: No. No. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo.
7: Vai. Vai. Vai. Vai.
8: Come andrà a finire?
0: Ah, non lo so.
8: Dai, diccelo tu.
0: No.
8: Dai, diccelo tu.
0: Hai rotto il cazzo.
8: Roberto da Genova.
9: Radio 105.
10: This is a zoo only for you.
8: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
11: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
12: Aiuto, ma dove Scalor? Ti prego, sono interpellato! Intrappolato?
13: No, intrappolato. A Sky Villao, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la crede, insomma.
12: Ma poi Skywalker.
11: Skywalker.
13: Skywalker.
12: Aiuto, mi è tardo Skywalker.
11: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
14: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
13: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
8: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
15: La Millennium Piccione.
11: Bobby Solo, portami dentro.
14: Ho capito! È la scoreggia nera!
11: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
16: Segui l'istinto, Tato.
12: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
11: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire
13: a prenderlo in culo.
12: Sì!
17: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
18: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
17: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
11: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
17: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
11: No!
17: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
11: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
17: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
11: No!
17: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105. I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
1: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wenderbert Tinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: E ben rieccoci sempre qui, cari adepti, insieme al vostro Max ad ascoltare la genesi mitica dello zoo. Siamo negli anni 2000. Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, hanno intrapreso il percorso con Striscia. Intanto Leone, che si trova sull'isola, è stato morsicato da un barracuda velenoso ed è cambiato radicalmente.
2: Digicom 24, Breaking News.
3: Aggiornamenti dal dramma e follia che Leone di Lernia, divenuto improvvisamente intelligente, sta dilagando sull'isola dei famosi, fomentando rivolte coi famosi e con gli indigeni del luogo.
4: Ora che sono diventato intelligente, che ho visto la luce, ho capito ogni cosa. Questa è la mia isola, questa è la mia nazione, Lerniopia.
1: Il capo supremo di Striscia, Sua Eminenza il Gabibbo, aveva già dato ai ragazzi un incarico speciale: andare a portare beni umanitari a Leone. Ma mentre si trovano sull'elicottero che li sta portando a Lerniopia...
5: Eccola laggiù! Quella è l'isola, minchia corna torrone! Ehi, cos'è quel missile che sta arrivando a tutta velocità contro l'elicottero? Oh no, precipitiamo, cazzo merda, culo, troia, stronzo, vaffanculo, merda,
6: Beh,
5: cazzo...
6: Vogliamo
5: merda,
6: via!
5: Cazzo, troia, troia, cazzo, merda, puttana, puttana, stronzo, vaffanculo!
1: Il missile colpisce l'elicottero che si scaglia contro la spiaggia di Lerniopia. Il pilota è morto. Ma ovviamente i nostri eroi, Marcolino e Fabietto, no. Altrimenti che cazzo avrei da raccontare?
5: Puttana merda cazzo! Ci hanno bombardato!
7: Belin, già, ma cos'è successo? Marco, che stai facendo in mezzo ai rottami dell'elicottero?
5: Che? Oh, scusa, se vedo dei rifiuti su una spiaggia devo raccoglierli. È più forte di me, minchia minchia glu glu. Ehi, ho trovato la radio! Forse funziona ancora.
1: Marco è sempre abituato ad aggiustare le radio, cosa che dovrebbero fare i tecnici. Troppo? Vabbè, ritratto.
5: Ecco, l'ho aggiustata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Troia Ictus Maremma?
8: Pronto, ragazzi! Siete vivi? Che bella notizia!
5: Sì, Eminenza, ma cos'è successo?
8: Leone è impazzito! Ha disertato e fondato una nazione indipendente! Avete una nuova missione adesso: riportarlo a casa, vivo o morto.
5: E che cazzo è? Apocalypse Now, cazzo mangia cazzo.
7: Belin, arriva qualcuno.
9: Fermi voi. Sono Morgan Freeman, che stava partecipando all'Isola dei Famosi, perché io sì, sono davvero famoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Oh no, un negro indigeno.
9: Intrusi, vi porto dal sommo signore e padrone di Lerniopia. Venite con me.
1: Morgan Freeman porta i superstiti dove si nasconde Leone con i suoi accoliti. A destinazione, lo scenario è fra l'onirico e l'infernale. In un'insenatura, fra le esalazioni umide della giungla, sono raccolti centinaia di persone in stato catatonico e silente, con delle cuffiette nelle orecchie, con brani di Leone di Lernia a ripetizione infinita.
5: Ma cosa succede qui? Rotto in culo chicchirichi.
9: Sono anime in pena, colte nell'indolente attesa di essere dirottate ai rispettivi gironi infernali. Leone ci ha salvato, ci ha portato la verità.
7: Belin si è messi bene.
9: Noi qui siamo tutti verbosi e totalmente asserviti ai voleri di Leone, magnificando le sue virtù e grandezze divine.
5: È davvero Apocalypse Now, fica merda wow wow.
1: Sconvolti dalla vista di un tale abbandono di ogni regola e criterio, Marco e Fabio finalmente giungono da Leone, sempre più psichicamente deragliato.
4: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro anche quell'altro.
5: Leone, ma che cazzo stai facendo? Sei diventato un turbo boomer tutto scemo.
4: No, ho capito ogni cosa. Ho compreso l'orrore. L'orrore ha un volto. Il mondo dello spettacolo, lo show business, è un mercato marcio. Nessuno oggi ha veramente voglia di ragionare su qualcosa in particolare, nemmeno sulle cose vitali o su quelle culturali, artistiche.
7: Beh, Lina, adesso mi sa che parte con un pippone da supervillain.
4: Ormai ci hanno lobotomizzato, ci hanno abituato a non pensare più. Non ci si informa più. Chiunque ci prende in giro. Ci stanno desensibilizzando al bello. E allora ci penso io, col mio trash, a lobotomizzare queste anime pie. Perché tanto là fuori è tutto finto, è tutto falso.
5: Sì, ha cominciato il pippone.
4: Amo il talento di quel vostro bel paese. Rimaneteci voi là, dove l'antimeritocrazia viene costantemente messa in risalto. Io sto qua, in questo mio villaggio dei dannati, nel mio morboso e decadente neoregime pagano.
7: Beh, lì in Leone non mi sarei mai aspettato di sentirti dire qualche cosa di sensato in un certo senso. Hai fatto il ciepu?
4: Fabio, sei sempre stato una spina nel fianco. Muori!
5: Leo, hai ucciso Fabio, picchio in culo stronze.
4: Sì, tanto non ha mai capito un cazzo. E nemmeno tu, Mazzoli. Preparati a morire.
6: No, fermo, Leo,
5: Paolo, sei qui? Ma come? Non sei stato invitato?
6: Mi ero travestito da scatola nera. Ed ora mettiamo fine a questa storia. Basta, Leo, smettila.
4: È arrivato anche Nocito. Bene, vi ucciderò entrambi.
6: E invece no, che ha la mia arma segreta. La noce di cocco. Vai!
1: La leggendaria noce di cocco di Paolo vola rapida come se fosse una palla lanciata dal fottuto Gio Di Maggio e prende Leone in piena fronte, che sviene sul colpo.
4: Out, Kamal!
1: In quel momento giunge anche l'elicottero a forma di tapiro di Striscia, che recupera i nostri redivivi e li riporta finalmente a casa.
4: Outs! Ah, che mal di testa, che brutto sogno. Mazzon, madonna, che mi è successo, madonna. Adesso per riprendermi, c'ho bisogno proprio di una bella sega, un bombino. Fermiera.
5: Ah, che bello che sei tornato in te.
4: Outs.
5: E tu, Paolo, grazie per avermi salvato.
6: Sì, siamo migliorissimi amici per sempre. Ehi, stiamo bene io e te sull'isola. Chissà che un giorno non la faremo.
5: Ma non succederà mai. Figurati se io, Marco Mazzoli, colui che ha messo il mondo sotto sopra, si mette a fare un programma come quello lì. Ma dai, rimettiamoci al lavoro, goliarda stronza merda.
6: Però, Fabio è morto.
7: Ehi ragazzi, sono ancora qui, Belin.
5: Fabio, com'è possibile?
7: Belin, non dovete mica credere sempre a tutto quello che si vede in televisione.
1: E con questa perla filosofica vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Chissà quante avventure aspettano ancora i nostri fantastici eroi. Proud to be Gandalf.
10: Radio 105. Hey! 105.
11: Hey! Lo Zoo di 105.
12: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
11: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
13: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Cazzo, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini. quelli che li asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i
11: Fatti sfatti.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
15: Merda!
14: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Sentite che sound.
1: Dolce come il miele.
0: Oggi apriamo la puntata con la nuova canzone di John Sbarabella.
1: Tra culi e cappelle.
0: Ascoltiamo Culi e cappelle. Qui su Radio Air General.
2: Sì, su più va bene.

0: Qui su Radio Air General era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen, questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
0: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh! Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella? O va di brodo vegetale?
3: L'ho
0: dica.
3: Già chiamata una volta la volante! Devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai. Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai, poi.
3: Guarda che ci sono quasi.
0: Vai, vai, vai, vai.
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico. Vabbè, l'ho schiacciato. Cazzi tuoi adesso.
0: Bella puttana.
3: Prepara la valigia, coglione.
0: Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Se ti dici a puttana di tomare che sta cagando a volte, ti domanda a troia di tomare che brutta puttana che sta cagando.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. This

Vecchion fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Geova Beach Party!
3: Ragazzi! Sono arrivato direttamente dal FIFU futuro per portarvi le verità del mondo che i poteri forti ci infabbiano! Ma io ve le rivelo per cambiare la timeline!

per controllarci e contiene lacrime di bimbo, fogni infranti ed altro Covid. Queste sono verità, ragazzi. Le ICAF puzzano di scorreggia. E ora una scomoda verità, ma che i bambini è giusto che sappiano. Babbo Natale

0: anche quando infegna mia suocera come usare Twitter. Era una canzone con un ospite, anzi degli ospiti, perché ormai mi sono preso bene ad avere ospiti, perché le mie canzoni non me le ricordo. Allora, sono un gruppo musicale, sono giovani e sono wannabe, ma non sono le Spice Girl. Signore e signori, i Pinguini Tattici Nucleari!
1: Ehi, hey, Giova, saluta Kowalski.
2: Sì, Skipper. Ciao, Giova.
3: Ciao, Giova.
1: Ciao, Giova.
0: Ma che cazzo? Ma voi siete i pinguini di Madagascar? Porca che cazzo di storia furda! Che cosa ci cantate, pezzi di merda?
1: Una canzone per darvi un consiglio su cosa fare contro chi vi fa un grosso torto.
2: E noi ci andiamo giù pesante, Skipper.
1: Puoi dirlo forte, Kowalski. Forza, ragazzi. Formazione pinguina. Il magma del cuore arde e si infiamma.
2: Agganciamento sublime.
1: Pinguino supremo.
0: Vai, vai ragazzi.
4: Vedi, ci sono ancora soldi che mi devi. Sei grosso ma io sono Camir Bedi.

0: Grazie, Giova. Ora andiamo a conquistare il mondo, vero Kowalski?
1: Sì, Skipper.
0: Via, pinguino astronave. Fa, ragazzi! E fi fu fa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!

0: la leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Chirichetto Cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci, minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Beline, vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire, ma continuava a ripresentarsi come la mucillagine a rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima, plasmanauta a rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo', io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono J.J. che li porta al Roxy Bar. Esatto, proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
3: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. E poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
3: Sarà, ok, entriamo.
4: Ehi, barman, tre whisky.
5: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Belin, questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
4: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
3: Ah, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la spacco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
1: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
6: Qui a Radiator Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche, ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie tre mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai tre mogli, cazzo scroto marcio?
6: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché due sono anche mie sorelle.
4: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
3: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
3: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
1: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
4: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
4: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
4: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro, poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito. È solo un andi***ato.
4: Bene, ed ora vi inculo.
2: Cosa? No!
1: JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca e dopo aver messo un abito da maniscalco comincia a scoparsi Fabio, proprio come in Pulp Fiction.
4: Zitto!
3: Belin.
2: Cazzo, minchia merda. Devo trovare un modo per liberarmi.
7: Gatu, lascia stare i miei amici.
2: Paolo, ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
7: Eh sì, è questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. E che cazzo, dove siete andati adesso?
2: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh! Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te! Oh, ciao grande, ciao ciao!
7: Minchia, che merde!
2: Allora Fabio, com'è essere inculati?
3: Terribile come il pesto con gli anacardi.
2: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
1: Cos'altro aggiungere? Proud to be gnagno.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato gnagno 3.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta
12: Il segreto.

0: ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
2: Mi sbatto l'ano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mis dos coñitos.
8: No es fácil continuar si estás herida. Son las trampas que siempre tiene la vida.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
9: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: bravo,
0: troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action!
2: Bravissimo, bravo!
1: Bravo! Non mi è piaciuta, rimeglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
6: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante!
0: Potrei fare la stessa domanda!
6: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso! Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
6: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
7: Non osare!
6: Una donna che...
3: Dici il segreto!
6: Il segreto!
3: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo.
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo.
3: Bravo.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
3: Oh, non ce la facevo più. Oh sì, oh, in bocca così.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Eh? Oh. Pronto?
2: Buongiorno.
4: Eh?
2: Sono Jürgen.
4: Ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Cosa vuoi?
2: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
4: Oh, ma chi sei?
2: Sono Jürgen.
4: Sei un delinquente?
2: A lei piace la cappella?
4: Oh.
2: Ci pensa mai alla cappella?
4: Sei un grande figlio di puttana.
2: Vorrei una sua
4: sei
2: opinione.
4: Sei un figlio di puttana.
2: Mi dica.
4: Ti hai messo un cancro disgraziato.
2: Quando è a letto con il c***o in mano?
4: Chi sei, boia? Dimmelo. Sei un grande figlio di puttana.
2: Vorrei una sua
4: sei
2: opinione.
4: Sei un figlio di puttana.
2: Mi dica.
4: Ti hai messo un cancro di...

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Un attimo. Pronto?
1: Buongiorno, sono Jürgen.
0: Chi è, scusi?
1: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda.
0: Sì.
1: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
0: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere a che fare.
1: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto. Sa, ste vecchie malefiche fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
2: Pronto?
1: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
2: Ma che cazzo dici?
1: A lei piace la cappella?
2: Ma chi sei?
1: Ci pensa mai alla cappella?
2: Ma quale cappella? Ma chi sei?
1: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
2: Ma sei scemo?
1: Lei canta qualche canzoncina...
2: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora? Ma chi sei?
1: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
2: Chi?
1: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
2: Ma tu sei ubriaco.
1: Vorrei una sua opinione. Oh.
2: Ma tu sei un pazzo maniaco.
1: Si senta libera di dire la sua.
2: Questo, ma che vuol? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
1: A lei piace la cappella?
2: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
1: Ci pensa mai alla cappella?
2: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
1: Oh.
2: Una.
1: Ah.
2: Perché te l'ho già detto.
1: Brava, così.
2: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono. 02. È Milano. È Milano.
1: Ecco, brava Nicole. Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
2: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
1: Dai, sentiti, maiala.
2: No, la caserma. La volante.
1: Oh.
2: Che arriva in 5 minuti.
1: Ah.
2: Quindi se tu continui, io lo schiaccio il tasto.
1: Lasciati libera, bella zozzona.
2: Guarda che lo schiaccio.
1: Oh.
2: Non costringermi a schiacciarlo.
1: Allora rispondi alla mia domanda.
2: Così mi costringi a schiacciarlo.
1: Sì.
2: Lo sto per schiacciare.
1: Ecco.
2: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
1: Ecco, lecca la cappella.
2: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
1: Allora rispondi alla mia domanda.
2: La volante è da te tra 2 minuti.
1: A lei piace la cappella?
2: Continua, continua.
1: A te piace prenderlo nel culo?
2: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
1: Pronto, pronto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
0: Pronto?
1: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica, vorrei una sua opinione.
0: Io ho dato quello che mi senti, quello che mi ha detto il cuore.
1: A lei piace la cappella?
0: No, non ho una cappella.
1: Ci pensa mai alla cappella?
0: Ci penso, ma siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
1: Si senta libera di dire la sua.
0: Certo. Come sempre.
1: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
0: No, non mi faccio trapanare da nessuno io. Quando rispondo, sono sicura e so quello che dico.
1: Lasciati andare.
0: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
1: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora, molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto. Ciao.

0: I ragazzi dello zoo, questo è Giappo Minchia Show!
1: Marco è un ragazzo super fortissimo coi capelli spinosi. La sua avventura inizia semplicemente con il ricercare le sette palle del drago, ma da quando scopre di essere un alieno proveniente da un pianeta popolato solo di infami, la trama diventa un cacatoio incasinato dove arrivano di continuo mostri più stronzi e troie più troie. Così Marco spinge il suo corpo al limite per diventare il più infame dell'universo, con nuove incredibili trasformazioni e capelli ossigenati come il Super Infamian, il Super Infamian livello 2, il Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian livello 4, oppure il Super Infamian Blu. Il tutto con onde di minchia e sferzate di glandi energetici. Marco

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Anda a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì. Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
6: Fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la bomba.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Una cosa bella.
8: Sì.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
8: Scusa, ti è partito un dente. No.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
8: Scusa, ti è partito un dente.
7: No, l'altra
8: votazione. Giovanotti.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
7: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show. In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti, l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni.

0: lo Zoo di 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese superdotato che sbaglia Carrie. Azione, si chiama.
3: Salve, sono Remo Girabella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
4: Sì.
3: Salve, lei è il titolare? Io sono
4: il titolare era partito.
3: Perfetto,
4: dimmi.
3: Le chiedo. Allora, praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno, cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sbarra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
4: No, non interessa.
3: Io pago fortissimo, stiamo parlando di paio di migliaia di euro, capisce?
4: No, grazie.
3: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attende un attimo in linea. Signori, allora stop un attimo, teniglielo duro con un bel pompino. Teniglielo duro.
5: Vai,
3: mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Pronto? Sbangla.
6: Pronto,
3: salve, sono Remo Girabella, mi perdono il disturbo, prendere la cappella, sono un regista di filmarda. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend, per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
6: Sono io il titolare.
3: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
6: No.
3: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ha mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard?
6: Sbagliato.
3: Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
6: Più o meno conosco il settore.
3: Il settore, immagino. E noi stiamo girando appunto questo movies per Los Angeles che si chiama Sbanglaman, che è la storia di questo ragazzo del Bangladesh con un cazzo enorme che sbaglia Carrie. Allora, siccome la particolarità è che è proprio sbaglia Carrie, che è una cosa strana. Cosa succede? Mi piace che ho finalmente trovato una persona di ampie vedute. Cosa succede? Noi stiamo girando in varie location che sono i supermercati, quelli etnici, il fruttivendolo, la pescheria, dove questo ragazzo purtroppo sfortunato cerca un posto di lavoro e alla fine si scopa la proprietaria.
6: Okay.
3: Quindi mi servirebbe.
6: In questo caso sarebbe mia moglie.
3: No, adesso non mi permetterei mai, a meno che magari lei abbia delle velleità nel panorama hard, però noi di solito utilizziamo dei figoni di 18 anni dei bulgari, quindi.
6: Okay.
3: Quindi la situazione sarebbe quella che, scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così da un attimo stop. Ragazzi, stop! Senti, scusami, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbarri sulla schiena.
5: Ok,
3: azione. Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego. Io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Carrie nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine, con una troupe light.
6: Volentieri a titolo gratuito.
3: Ma veramente mi stai dicendo? Guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante.
6: No, immagino.
3: Guardi, lei mi è molto simpatico, se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano, noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
6: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
3: Immagino, qua si sbarra, la si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così, lei mi è molto simpatico, se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo, va bene?
6: Guardi, quando vuole io sono sempre qua, mi trova sempre.
3: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi. Stop, non mi devi sbarra adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo. Quando ti dico sbarra, Allora tu sbarri, ok?
0: Ok.
3: Perfetto. Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
6: Aspetta, braccia aperte.
3: Grazie, gentilissimo. Salve, buon lavoro. Salve, grazie. Oh! Adesso puoi sbarri, vai. Vai, vai. Oh! Mordila.
0: Vengo.
3: Mordila, vai. Vai. Ribellati, mordilo anche tu. Cazzo che bello, sembrate due pitbull.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
5: Radio 105.

0: Wonderland. In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
1: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
2: Lo Zodi 105 presenta Wonderland. Wonderland.
3: Sì.
4: Chi parla?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Ma io non devo dire nulla.
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi e dei capelli, come era vestita, l'altezza.
4: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
3: Se sai qualcosa, dilla!
4: Ma lei che numero ha chiamato?
3: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
4: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
4: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
3: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
4: Senti, io ho 80 anni.
3: D'accordo,
4: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Allora che vuole da me?
3: Per il commissario Solmi.
4: Sono sempre in casa.
3: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
4: A me non me la frega, va bene?
3: Se sai qualcosa.
4: I trucchi che fanno questi barbagalli.
3: Se sai qualcosa, dilla! O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
4: Che devi dire io?
3: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
4: Ma va a cagare!
3: Ritelefono io.
4: Pronto? Sì.
3: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Beh, quando?
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
4: Senti, io ho bella stessa con la dei carabinieri.
3: Beh?
4: Ho bella stessa con la dei carabinieri, va bene, eh?
3: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
4: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
3: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
4: Senti, io ho chiamato i carabinieri e gliel'ho spiegato questa storia.
3: E allora è anche peggio.
4: Voi sai che siete dei truffatori.
3: D'accordo, d'accordo.
4: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi si va. E se venite qui, se andate a fuggire.
0: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
3: Interessante. Che altro sai? Beh?
0: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica, del vecchio sordo.
5: Pronto. Pronto.
4: Pronto.
5: A chi parla?
4: Lei a chi parla?
5: Non lo sento.
4: Chi è?
5: Pronto.
4: Sì.
5: Ma chi parla?
4: Io voglio sapere io.
5: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
4: Io non la capisco.
5: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
4: Sì.
5: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
4: Aspetta un momento. Io sai fare qua.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: A chi parla?
0: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
6: Lei è, scusi, innanzitutto.
5: Non lo sento.
6: Chi è?
5: Pronto?
6: Chi parla?
5: Ma chi parla?
6: Facciamo un po' per uno, chi parla?
5: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scoprire?
6: No, no, chi lei è, che cosa vuole? Altrimenti la denuncio, per molestie.
5: Il modo che parla non si riesce a capire.
6: Mi dispiace.
5: Non sento cosa dice.
6: Allora mi dica lei.
5: Senta.
6: Sì.
5: Tanto non la sento.
6: Allora che cosa parla a fare?
5: Non la sento.
6: Va bene. Lei chi è?
5: Non la sento, guardi.
6: Neanche io la sento.
5: Ma chi parla?
6: Chi parla?
5: Non la sento.
6: Neanche io.
5: Non la sento.
6: Siamo in due.
5: Come?
6: Che cosa vuole lei?
5: Senta.
6: Pronto?
5: Tanto non la sento.
6: E allora che cosa telefono a fare?
5: Non sento cosa dice.
6: Va bene.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Non lo sento.
6: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
5: Chi?
6: La denuncio.
5: Tanto non la sento.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Allora, merda! Ecco la macchina del tempo costruita da quell'infame!
1: Merda? Perché merda?
0: È un termine amoroso!
1: Ma a me non sembra un termine amoroso. Pulcino, Cicetto, Spugnetta, Farfallino, Bello Bellino sono termini amorosi.
0: Nel tuo mondo fatato di mezza checca, nel mio mondo fatto di tossicodipendenza e violenza gratuita e tatuaggi fatti con inchiostro delle penne bicche e punteruoli nelle carceri, merda è un termine amoroso, come sacchetto di piscio, fonzi, cacatomale, scemo scemo, uretra, scorreggia bagnata e Siegfried.
1: Siegfried?
0: Sì, avevo un ex nazi skin, adorava quando lo chiamavo come un carceriere dei lager.
1: Credo che questa sia veramente una cosa orribile.
0: Sì, lo so, infatti l'ho lasciato dopo una breve colluttazione per una mezza Ceres dopo un pippotto. Non era l'uomo giusto. L'ultima golata di birra è un gesto di galanteria che non passa inosservato ad una donna strafatta.
1: Già.
0: Forza, non perdiamo tempo, entra nella capsula.
1: Ma, amore, ma ti sei accorta che ha solo un posto? E poi che forse non è stata testata e potremo crepare?
0: No, è stata testata! Ho visto coi miei occhi mandare indietro nel tempo una matita e farla tornare al presente intatta!
1: Ma, amore, una matita non è un essere umano!
0: Questa è una cosa molto razzista, fingo di non aver sentito!
1: Ma sei seria?
0: Forza, ci stringiamo un attimo, inseriamo la data e le coordinate!
1: Ma dove?
0: E che cazzo ne so, l'ho visto in Ritorno al Futuro un milione di volte.
1: Eh sì, ma quello era un film di 140 anni fa. Qui ci sono mille cose che non capisco su questo display.
0: Senti, Brefer, preferisci morire in questo futuro di merda fatto di umidità, morte inaspettata e cibo che sa di coglioni umani, o tentare di tornare alla nostra vita fatta di consumismo, social network, apatie e ferie ad agosto in spiagge affollate di bambini che urlano?
1: Decisamente la seconda.
0: Allora, forza e coraggio. Al massimo verremo disintegrati o rimarremo rivoltati per qualche secondo, rendendoci conto di crepare con quel poco sangue rimasto nel cervello per quei minuti necessari a comprendere che le nostre interiora sono appiccicate al vetro.
1: Wow, forse le carote che sanno di palle cominciano ad avere un discreto fascino.
0: Dai, dai, scegli la data.
1: Ma come? Lo andiamo nel 2022?
0: Ma sei stronzo? Governa il PD!
1: Allora 2023?
0: No, c'è la crisi energetica, la recessione e la guerra!
1: 2020?
0: Covid!
1: Allora 2019?
0: No, lockdown!
1: 2018?
0: No, ci becchiamo Covid, PD e poi la guerra e la recessione!
1: Allora andiamo nel 2030!
0: No, lo sai che cos'è successo? Non se ne parla!
1: Senti, amore, a che cosa vuoi fare? Decidi tu e me la faccio andare bene.
0: Come quando facciamo sesso, sei proprio un metodico di merda.
1: E la Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner e delle sue insicurezze nelle tematiche sessuali.
0: Andiamo negli anni Ottanta. Bella musica, edonismo, soldi facili, montagne di evasione fiscale, pornografia e coca fiumi strabuona.
1: Beh, poi potremmo investire in qualche azienda che sappiamo fare al botto e ci mettiamo a posto per sempre.
0: Bella, anni 80 siano. Imposta 1982.
1: Ma amore, non sappiamo dove siamo esattamente. E se ci ritrovassimo fra le mura di una casa o peggio in fondo ad un lago?
0: Sai che per una volta c'hai ragione e non ho voglia di tagliarti i tendini con la carta rigida.
1: Meno male.
0: Ci vorrebbe un luogo dove sappiamo per certo non ci sia un cazzo negli anni 80.
1: Vizzolo Predabissi.
0: Perché Vizzolo Predabissi?
1: Non c'è mai stato un cazzo a Vizzolo Predabissi.
0: Andata, Vizzolo Predabissi sia. Ok, dai, imposta.
1: Ma come?
0: E che cazzo ne so? Ma porca troia, abbiamo parlato 20 minuti su date e luoghi e non sapevi come impostarli?
1: No, te lo dico da quando abbiamo occultato il cadavere dello scienziato che hai disossato. Non sappiamo usarla.
0: Dai, esci da sta cazzo di cosa prima che ti metto le mani addosso.
1: Ma che cazzo c'entro io?
0: Sei proprio un inutile pezzo di merda.
1: In senso amoroso?
0: No, in senso che sei un pezzo di merda.
1: È giusto.
0: Adesso ci prendiamo del tempo per capire come cazzo usare sto cesso di cabina telefonica che viaggia nel tempo e poi ci riproviamo. Ma bisogna sbrigarsi. Non vorrei mai che uno dei tre figli, la moglie, i parenti e tutto il laboratorio si accorgano che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao.
1: In che senso?
0: Guarda il flashback.
2: Ciao papà!
3: Ciao!
2: Ciao amore, io vado in laboratorio.
3: Ciao.
4: Salve, dottor Meyer.
3: Ciao.
5: Ehi, scusi, dottor Meyer, oggi la vedo particolarmente in forma. Funziona la dieta, vedo.
3: Ciao.
4: Salve, Meyer.
3: Ciao.
4: Oh, scusi, l'ho urtata.
3: Ciao.
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Siamo ad un punto molto delicato di questa follia. Abbiamo una macchina del tempo, ma non la sappiamo usare. Adesso mi è venuta un'idea folle, ma che se funziona potrebbe risolvere il problema. Ingegneria inversa! Smonteremo pezzo per pezzo la macchina del tempo con un gruppo di scienziati, facendogli credere che sia uno strumento ritrovato nel mare. Dopo aver appreso il funzionamento e la programmazione, la ricostruiremo e ammazzeremo tutti i testimoni. Mi sembra la soluzione più sensata. Anche perché, e non mi chiedere come, sono 3 giorni che nessuno si è accorto che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao. Pazzesco! PS, ma come cazzo è possibile che nessuno si accorga che sia un manichino?
2: Papà, posso farmi un tatuaggio?
3: Ciao.
2: Grazie papà, sei il miglior papà del mondo, anche se puzzi di stracci.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini, adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È l'anno di nostro signore l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità e ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
3: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
4: Pino, sei solito coglione! Toglietelo dalla testa! Non si può sconfiggere l'aglio!
3: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato... Questo.
1: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
4: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
3: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
5: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano Migro Jeep.
4: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
3: No, ha ragione Gino. È un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
5: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
1: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
3: Eccolo, l'ultimo cincischione.
5: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
6: Ma te ti riconosco.
5: Oh, io so fratello.
6: Ah, scusa.
4: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
3: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
1: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
3: Non entra, dannazione, non entra.
5: Più forte! Spingi più forte!
3: Dai, porco...
6: Perché ride questo?
1: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
4: Lo dicevo io che non era un microchip! C'aveva la buccia!
7: Ignorante! Impara dal professore, Cincischione! Cincischione!
8: Mamma, che bravo!
9: Bravissimo!
8: So,
9: non sarò mai brava come questo.
8: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
7: Grazie.
8: Sì. Bravo.
7: Anni che lo
8: fa. Sublime.
7: Ignoranti di merda! Adesso vi distruggo!
8: Vedi come interpreta con le mani.
3: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
8: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
9: Sembra filtrata.
1: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
3: Terminato proprio.
1: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
7: Ho scorreggiato.
3: Anche la tortura di cadavere di ripendio.
5: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio.
1: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo pagliaccio.
0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: Ma questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
18: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
17: Sì, che devo fare? Stavo
18: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè.
17: C'è il sangue.
13: Sì,
17: allora,
13: va
17: signora.
13: Bene. Questo
17: mi ascolti,
13: sì.
17: Ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
17: Non vorrei che sia... come si chiama?
10: Don Gaetano?
17: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
10: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo, vedi.
17: Mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che
17: ha
18: c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porcaccia me se.
17: Porca ma...
18: Co... sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
10: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto quanto.
10: Va bene.
17: Lo sport.
10: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
17: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
17: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
17: ma tu,
11: che
17: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
17: Me, commento il colpo di bagalo, perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
17: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
17: Uno.
10: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
17: Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora,
10: sì,
17: sono
10: ecco.
17: Quello della cacca, dell'esame delle feci.
10: Sì.
17: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No.
18: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
18: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
17: fare
18: la
17: cacca.
18: Ma
17: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
18: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
16: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
18: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
10: Bene,
18: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
11: hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta...
12: Se la morisse ancora stasera, meo sarea.
19: Meo sarea.
12: E con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta che la hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
20: Nella puntata precedente.
21: Abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
4: Ho capito, sì. Allora,
6: la ruota sta galoppando a fortissima velocità, probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo. E io ti bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
22: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
23: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
6: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
4: Oggi pomeriggio?
6: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
4: Ho capito.
6: In modo da far scomparire per sempre il tuo codice genetico.
4: Ho solo
6: che ne 3 nipoti. Augdig anche tu, cazzo!
24: Augdig, amica!
25: Auguri! Tanti auguri a te! Tanti auguri!
4: Siamo presto a Pasqua, vero?
6: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri, mettendoli...
4: Speriamo di scampare almeno 100 anni.
6: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci sta...
4: attenzione. Oggi pomeriggio.
6: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere

0: Ah, senta, una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
1: Grazie mille e buon Natale anche a te.
0: Buon Natale, signora, se lei sa che qua a Base Terra festeggiamo
1: grazie,
0: il Natale.
1: Buona Pasqua sarebbe bene. No, facciamo no. Buon Natale.
0: No, è buon Natale. Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
1: Sì.
2: Santina?
1: Dimmi.
2: Ben trovata.
1: Tanto ti faccio tanti auguri e buona Pasqua.
2: Anche a voi.
0: No, no signore, buon Natale.
2: Natale, signora.
1: Oh, buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
2: Se no ti...
1: A te e anche tua moglie.
2: Chi è?
1: La Maria, De Filippi.
2: Aspetta,
1: Maria Filippi. Quella che fa la... uomini e donne pure anche la posta sabato fa
2: anche il telegiornale dal medio fa tutto sì.
1: Esatto, Antina. Io lo guardo sempre, mi piace
2: Antina,
1: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
2: Come mi trovi?
1: Scusa se ti do del tè.
2: No, dammi del tè, ci mancherebbe. come mi vedi? Ti piace Lorena?
1: Cosa?
2: Il programma?
1: La mamma?
2: Il programma ti piace?
1: Ah, il programma, sì, dimmi.
2: Questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
1: Dove sei stato?
0: Maurizio, sono Maria, un attimo solo.
1: Maurizio.
0: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
2: Sì, anche te fermo.
0: Allora, signora, sono Maria De Filippi, buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo per lei una sorpresa, c'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego.
3: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che ti ascolto.
1: Sei giovane?
3: Sono giovane, sono abbastanza giovane, sì, sono un bel ragazzo.
1: Guarda, io sono vecchia, sai, ho 80 anni preso.
3: No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
1: Ti piace conoscermi?
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
1: Non mi hai mai vista? Foto.
3: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo...
1: Dobbiamo
3: presentarci.
0: So, allora, un attimo solo, per favore, un attimo, per favore, allora, signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina per deve...
1: Sento, no, ma sei italiano?
0: Sì, certo, italiano,
3: come signora. Parlo non sembra, però sì, sono italiano.
0: Mongoloide, signora, purtroppo.
3: Calabrese, però.
0: Ma anche lei.
1: Ah, sei monocoloide, anche tu.
3: sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce, no?
1: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
3: Sì, ah, sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
4: Tutto questo sta avvenendo veramente.
3: Sta succedendo, sì.
0: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
1: Sì, dai, aspetto, dai.
0: Allora signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
1: Esatto.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti, complottoni!

0: Era il 1492, quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
1: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
2: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche: elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio, sia solo una leggenda. Non esiste!
0: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
3: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Me compreso.
0: Capito? Quindi qualcosa c'è. Qualcosa esiste. E qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
4: Nascondere serve per... nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
0: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
5: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come i alieni, S come ci sono gli alieni, e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
0: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
6: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto, ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
0: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli, e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
7: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
0: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama Campo Basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Lo Zodi 105. Matrimoni, incontri, relazioni durature. Pompini, ingoio, anale. Pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervello ottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
9: Buonasera, buonasera e ben ritrovati a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che va a caccia di matrimoni. Matrimoni, io perché ho voluto partecipare a questa trasmissione? A, perché mi strapagano. B, perché io sono un fanatico del dottor Truffazzi.
10: Salve, salve a tutti, mi levo i miei occhiali senza lenti. Salve.
9: Come mai?
10: Salve, come mai? Perché in quanto scienziato l'occhiale mi dà un tono.
9: Ah, giusto, giusto. Allora, dottor Truffazzi, lei ha inventato questo macchinario...
10: L'algoritmo.
9: Che praticamente garantisce al 100% di trovare l'anima gemella alle persone che magari hanno la sfortuna di non essere nate bellissime. Come questo sacco di merda che abbiamo qua in studio, che è il signor Scoccicazzi qua.
11: Come Marro, si chiama? Marro, Scoccimarro.
10: Il signor Ramarro è...
11: No.
10: Allora, io ho inserito i suoi dati dentro l'algoritmo e ho fortunatamente scovato alcune persone che potrebbero essere le sue compagne ideali. Mio caro signor Scarpastor.
11: No, Scoccimarro, Scoccimarro, facile, Scocci.
9: Un pazzo pagliaccio, allora, senti.
11: Ma non è neanche lontanamente assonante.
9: No, non è uguale, la stessa
10: cosa. Ma lei cosa ne vuole sapere di assonanza? Che siamo tutti e due musicisti, anche laureati.
11: Ma io sono professore di filologia.
10: Ma che cazzo dice, signor Santa Fe?
9: Allora, signor Puzza e Stracazzi, vediamo un attimino. Adesso noi le troveremo l'anima gemella. Io so che lei ha proprio voglia di spurgare il suo membro. Lei ha proprio voglia di sdraiarsi in un letto e farsi divorare il foro anale da una bella linguetta calda.
11: Sì, ecco, ero più tentato così da qualcosa di leggermente più romantico.
10: Come la vuole, come la vuole. Ci spieghi come dovrebbe essere la sua donna ideale. Prego.
11: Ma allora innanzitutto
10: Non c'è così.
11: Con gli occhi e gli altri.
10: Adesso
11: pari.
10: Fate pretese.
11: Non lo so, con i capelli.
10: Addirittura.
11: No, senza capelli.
8: Sbooking.com. Ciuli.
10: Ecco, la signora piace quando lei entra nella telefonata dicendo succhio i cazzi. Dica succhio i cazzi.
11: È sicuro di questa strategia?
10: Assolutamente.
12: Pronto?
11: Succhio i cazzi.
12: Pronto?
11: Signora?
12: Sì?
11: Succhio i cazzi, eh? Codice. Pronto?
9: È andata bene, è andata molto bene. Le è piaciuta molto, guarda, questo era un sì.
10: E anche secondo me la sedotta.
9: La richiamiamo un secondo perché vorrei un attimino disquisire con la signora che sembrava già innamorata.
11: Sì, guardi, forse questa è una percezione un po' sua, diciamo.
9: Non adesso ho rilevato. Sa tutto lui, il signor spruzzi i cazzi qua.
11: Non ho sentito scoccare la scintilla.
9: Sente il rumore? Guarda,
10: questa è la scintilla.
11: Lo fa lei con le dita, si vede proprio davanti a me.
8: Sbooking.com. Ciuli.
13: Pronto?
9: Buonasera signora, la chiamo, siamo in diretta televisiva in questo momento, siamo quelli di sbooking.com. Allora signora, le sto per presentare una persona che le farà molto piacere. Pronta?
13: Mi dica.
9: Allora, le passo il signor Spizzico Spazzico.
13: No, guardi, non mi interessa.
9: Ma guardi. Signora, ma lei mi scusi, lei è single, giusto? Lei è senza...
13: A lei non gli interessa niente se sono single, se sono sposata, se sono vecchia, se sono...
9: Ma non ha voglia di farsi spanare quel buchetto, signora?
13: Non mi interessa nessuna pubblicità.
9: Ma quale pubblicità, signora? Qui non stiamo parlando di pubblicità, stiamo parlando di un uomo che cerca l'amore. Quale pubblicità, signora? Qua c'è solo da guadagnarci. Pronto? Anche lei però, mi scusi, signor Beppe Vessicchio.
11: Come Beppe Vessicchio?
10: Lei, se lo faccio dire, lei è una brutta merda.
9: Sì,
11: ma perché dovrei...
10: Ma no, non in senso offensivo, mi permette.
11: Perché c'è anche un senso...
9: Certo, in senso buono. Lei è una brutta merda buona, comunque.
10: Lei non si azzerbini, vada!
8: Sbooking.com. Ciuli.
12: Pronto?
11: Signora?
12: Pronto?
11: Sì, buonasera signora. Mi chiamo Angelo Scoccimarro. Marro. Ho ricevuto il suo numero tramite l'algoritmo del professor Truffazzi, per il quale ho pagato anche una certa somma. Mi sente? Signora?
10: Ma lei non vale
9: ma
10: proprio
9: lei è un
10: cazzo.
9: Coglione, mi scusi.
10: Lei è proprio un tremendo coglione.
9: Ma mi scusi.
8: Sbooking.com. Ciuli.
11: Sì, salve. Dovrebbe esserci una donna dall'altro lato del telefono.
9: Non faccio.
14: Scusi, chi parla?
11: Buongiorno, sono Angelo Scoccimarro e ho il suo numero perché me l'ha dato quelli di Sbooking.com, il dottor Truffazzi.
10: Gli dica ti amo.
11: Ti amo.
14: scusi, guardi, deve parlare un po' più forte perché la sento molto distante. Non ho capito proprio niente. Scusa.
11: Le chiedo scusa anch'io, sono una persona tendenzialmente timida.
10: Gli dica che vuol scopare.
11: Ma è un uomo.
10: Glielo dica.
11: Senta, lei è un uomo?
14: Ascolti, si rende conto con chi sta parlando?
11: No, perché lei ha avuto, cioè, il suo numero è perché è venuto fuori un algoritmo.
10: Dica,
11: in teoria,
10: scopare.
11: In teoria io glielo dovrei troncare nel culo.
14: Sì, guardi che io sto registrando tutto. Lei sta parlando con un ispettore di polizia. Rischiando molto molto seriamente.
11: Questa è una cosa bellissima.
14: Non si permetta più, guardi, per questa volta le la lascio.
9: Le dica che gli vuol sbagliare sul
14: cappello. Non si permetta più di fare questo numero per questo genere di cose.
11: Ho capito. Sono stato chiaro. È un cosplay. Un poliziotto mi piace tanto. Mi suggeriscono di dirle se le posso eiaculare sul cappello. Pronto. Sulla pistola.
10: Bravo.
9: Stasera si scopa,
10: è la sua prima conquista. Allora noi adesso le diamo l'indirizzo. Lei si presenti lì, ovviamente prima.
9: Nudo, mi raccomando. Nudo.
10: Ricordi sempre la regola. Lei non ci conosce.
11: Ma era un uomo.
9: Adesso c'è la LGBTQQQ. Ormai non si guarda più maschio o femmina.
10: Signor Remigi, non mi faccia quello col palato fino.
11: Ma il cazzo.
10: Si ricordi a Pecorina, siamo tutti dei cuori.
9: Bravo. Con questa perla di saggezza si ricordi di bonificarci 20 euro che mancano i 200.000.
11: Non lo so, io, se lo dice lei, io qua sotto il cuore vedo un campanile.
10: E lei lo suoni. La musica fa sempre piacere prima del sesso.
8: Sbucchin.com. Ciuli.
15: Radio 105.
16: Yeah. Yo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
1: Scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala e andati là.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre queste cose.
4: Il direttore di 4 è il cazzo c'è.
1: Perché sai media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
1: Sono carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, è Ferramenta?
2: Sì,
3: buongiorno signora, volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
2: Sì.
3: Allora, io praticamente devo smontare un mobile. Uh-huh. E poi mi servivano praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base? Sì. Ecco.
1: Un minuto.
2: Tipo... Allora, sì, noi di solito facciamo così: abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole.
3: Sì.
2: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, che possono essere a forchetta.
1: Due minuti.
2: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
3: Sì, sì, sì, sì. Aspetti un attimo, sto guardando il telefono che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
2: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
3: Ma per venire da voi c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
2: Allora, da noi, adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.
3: Allora mi conviene venire col monopattino?
2: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto essendo una via chiusa lo sanno che viene qua.
1: 3 minuti.
3: Okay.
2: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
3: Ma pranzate come?
2: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
3: Mangio in negozio.
2: Sì.
3: Bene, bene. Vabbè, io intanto mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così
2: ho chiesto. Cos'è che è?
3: No, sto allungando il brodo con lei parlando, che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi ho detto chiamo un Ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo
2: non ho
3: questo.
2: Capito.
3: Allora io ho l'autoricarica col telefono. Più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto chiamo un Ferramenta.
1: 4 minuti.
3: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
2: Ma mi sta prendendo in giro?
3: No. Perché non c'è niente di male, non ho fatto niente io, nel senso, cosa ho. Gli ho procurato qualche danno, no?
1: 4 minuti e mezzo.
2: No, vai, che poi non ho nessuno, in questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
3: No, vabbè, lei aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
1: Mancano 20 secondi.
3: Quindi. Ma com'è? Il tempo com'è lì? Sta piovendo?
2: Ma scusi, ma non ho capito,
3: Cosa?
2: Ma lei di dov'è?
3: Io? Sono a Milano.
2: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, quindi non verrà mai qua.
1: 10.
3: No, ma gliel'ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono. Non è che ho.
2: Ma mi prende in giro lei? Io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
3: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così. Non ho capito. Pronto.
1: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa: uccidere Frodo Baggins.

0: eccoci! Siamo dentro lo futuro! Quello è Hobbyville, lo paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non sì. Perché lei ha detto eccoci, ma sì. Io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, uno alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità...
1: Due!
3: Ti facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre...
1: Otto, sicuro otto!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo... Siamo dentro lo futuro e quello è Hobbyville, lo paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quello nanette con le piede palose.
4: Nanette ci sarete?
0: No, essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanette.
4: Vabbè.
0: Che sono quello con i piede palose. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
1: Avete visto come fa i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
1: Sì!
0: Quello non so piede palose.
1: No, sono pelosi, sono pelosi.
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli.
1: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli.
0: Allora, a parte lui che si è organizzato per i piede palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere, come faccio?
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai Stevie Hobbit.
4: Uè, uè, sono hobbit. Ehi, yam ya!
1: Mi fa una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani, ah. L'hobbit parla diverso, è nanerottolo, parla male.
4: La madonnina, figa!
1: Mi fa una risotto con l'osso buco?
0: Ma non è l'ufattere in dialetto!
1: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufattere in dialetto. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
1: Non ho fatto niente!
0: Questo è pregiudicato, non è innocente.
1: Pensavo.
0: L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
1: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
1: Ci vediamo
0: arrivederci. Tornate! Orda! Ci siamo quasi. Fermi qua. Allora. Silenzio, piedina palosa, tante sorrisi e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere lo scoiattolo.
1: Si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
1: Allora, uno ci ho provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
1: Lo vedo proprio aggrappatissimo.
0: Sapete che ci piace?
1: Sì. Che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte. Double penetration.
1: Minchia, sei perversa.
0: Sono ad Harry.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Silenzio! Muoviamoci in bunda di piedini pelosi. Se no ci schiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, vieni, vieni, ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
1: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star tre a casa? No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamoli in mezzo a un incrocio. Che culo, che fortuna, che colpo di buona sorte. Vedete, vedete, sta una festa. Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua. Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo.
1: L'ho trovato! È un po' duro, ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
1: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
1: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ce va la fantasia!
1: Senti, senti, ci provo io, adesso vado dall'hobby. Tu so?
6: Ehi?
1: Che si... si Frodo tu?
6: Sì, si vede tanto.
1: No, non Frodo in quel senso, nel senso di...
6: Vuoi fare roba?
1: Minchia!
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata...
0: Diamo fuoco allo villaggio!
1: Accendi!
3: No, ti sei acceso il pollice!
1: Bello sto calamur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!
7: Radio 105. Radio 105.
6: only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
8: dai.
9: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
8: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
10: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
8: Ma
10: Marco,
8: chi?
10: Ma che cazzo stai dicendo?
8: Tu se non eri con me, a conoscenza.
10: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
8: Sei venuto
10: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
8: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
10: E ma come, per poi litigare, per mandarci
8: no,
10: a fare
8: no,
10: il culo?
8: No, ti ho messo.
10: Che ti facevi schiacciare?
8: No, capito.
9: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
8: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ave Maria, parte prima. Fra i mostri risvegliati dalla perfida fantasia del Wonderland c'è una vecchia ninfomane palermitana, dotata di un insaziabile appetito sessuale e con una spiccata predilezione per la telesega. Il suo nome è Maria.
2: Come lo succede un po'?
3: Vai, ciucciolo.
1: Per colmare lo smisurato bisogno di minchia della lussuriosa cinquantenne siciliana, lo Zoo di 105 ha deciso di inviarle in dono il più prestante dei suoi elementi, o perlomeno l'unico abbastanza idiota da accettare di lanciare in quel corridoio peloso e malsano il proprio insaccato genitale, squalo.
4: Senti, il mio amico Marco vorrebbe scendere giovedì mattina a scoparti.
5: Perché? Maria, io c'ho un problema, c'ho un cazzo piccolino, quindi ho bisogno di qualcuno che me lo faccia un po' allungare.
2: Mamma,
5: tu ce la fai?
2: Io.
4: Ci pensi tu, Maria?
2: Sì, ci penso io.
5: Va bene, Maria, va bene.

0: combinare il consesso amoroso, Wender e Squalo contattano l'attempata Strappafiletti e concordano con lei gli estremi dell'incontro e della prestazione.
1: Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo perché lui praticamente scende da Milano, viene giù apposta in aereo, si prenderà un taxi stazione all'aeroporto, vorrei dire, e poi ti raggiunge a casa.
2: Perché Maria, sai, ciao Maria, sono Marco.
3: Amore.
2: Guarda, io sai, voglio provare un'esperienza di quelle incredibili, perché da un po' che...
1: Allora, ci pensi tu?
3: Sì, ci penso io, amore. Ma tu quando mi telefoni, Tony?
1: Quando vuoi.
3: Ho voglia di ciucciartelo.
1: Davvero? Senti, però glielo devi ciucciare a mio amico, eh.
3: Ti... io a tutti e due ve lo ciuccio.
1: Senti, allora Maria...
2: Fai il bacetto, fai.
1: Senti,
3: Amore, mi ci fai... Mettetevi i pinnoloni di fuori.
2: Pinnolone di fuoco, è il mio pinnolino.
1: Aspetta, il problema è che mio amico Marco, che lui si chiama in arte,
3: amore,
1: si chiama Squalo, un DJ.
3: Il cazzo di fuori, tutte e due.
1: Sì.
3: No, no.
1: Sì. Maria, fermati, no, adesso, perché sennò qua non finiamo più.
3: Ma allora, ditemela ancora, troia.
1: Vabbè, adesso va bene, troia.
0: Nonostante si tratti palesemente di una persona deviata e pericolosa, la sua voce maliziosa e le sue parole sconce accendono il testosterone di Wender e Squalo, che decidono di tentare l'escalation.
1: Senti, comunque, io il numero del cellulare che
3: giusto,
1: ti ho...
3: allora.
1: Sì, per il cellulare che ti ho dato ieri, è giusto. Se tu mi chiami adesso, io ti faccio vedere che rispondo. Chiamami.
3: Amore.
2: Ma che servizi offri? Perché io sai.
3: Ti faccio il bidet.
2: Il bidet, sì, ma me lo devi far allungare un po', perché sai, è piccolino all'inizio.
3: Non ti preoccupare, mentre ti bagno te lo succio con la bocca.
1: Maria, dai. Sì, lo so che vuoi scopare. Fermati un attimo, calmati un secondo.
3: Amore, fammi leccare il buco del culo. Hai un ordine.
1: Aspetta,
3: ma. Mutande, girati.
4: Maria, I've just kissed a girl named Maria.
1: Va bene, vai. Maria, allora senti, organizziamoci bene. Allora, il mio amico Squalo scende a Palermo giovedì mattina. Col primo volo da Milano.
3: Ma non ci credo che mi viene.
1: Te lo giuro su mia madre, in questo momento, che lui scende giù da Milano a Palermo per...
3: Ma io prima lo voglio conoscere.
2: È vero, se vuoi facciamo una bella videochiamata. Ci facciamo tutte le nostre, i nostri giochini e ci conosciamo di persona.
1: Dai, fai la videochiamata, vai.
0: Wi-Fi 4 tacche.
3: Col mio cellulare.
1: Vai, chiamaci.
0: Tasto verde.
3: Con quel numero che mi hai dato, va bene.
1: Vai.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo. Schermo nero. Schermo chiaro.
5: Pronto?
6: Ciao.
0: Quello che succede dopo, lo scopriamo dopo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango, che mi pare a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the Zeus.

0: Ciao delinquenti, mi chiamo Paolo e vorrei fare uno scherzo a mia moglie Paola, che è una che si incazza facile. Qualche mese fa abbiamo comprato delle griglie di una marca piuttosto costosa. Dopo qualche mese si sono arrugginite, forse perché mia moglie, anche se c'era scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora.
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che diciamo il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia. Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Ho mandato le foto, il codice e quant'altro e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere.
2: Esattamente.
1: Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri prenotando il prodotto e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuta andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari queste griglie vengono messe in lavastoviglie e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che facciamo?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. C'è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie, ma anche i coperti, come diciamo, non so il gergo tecnico qual è. Cioè sono sotto, sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi, no, adesso mi scusi se la interrompo, però questo no, non è la ghisa che esce dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti tradati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora,
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco, ho capito, però signore, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signore. E poi viene, fa la garanzia l'azienda continua a pagare. Sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei prende, si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice scusi, l'orologio non funziona.
1: La chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, della Ghis, la Ruggine, le cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo passa. Attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi danno tanti suoi riferimenti, prima cosa.
3: Round 2. Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
4: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
4: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
4: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale,
4: certo,
1: ok? Con
4: certo.
1: Delle persone.
4: Questo
1: che
4: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: Anche l'ufficio
4: sì.
1: Clienti con determinate sì. Modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
4: La pregherei di usare dei termini.
1: No, è lo stesso termine
4: per
1: che
4: ho. Per favore, mi parte la brocca.
1: Quindi mi scusi, e intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
4: Allora,
1: poi,
4: senta,
1: questa
4: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
4: Signora, mi fa
1: dicendo.
4: Parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ma chi ha detto
4: questo...
1: che io ho infilato le griglie? Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?
4: Mi scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
4: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti? Trogloditi che non leggono. Trogloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permette.
4: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono avvocato.
1: Quindi, avvocato, io sono dottoressa.
4: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
4: guardi,
1: figo,
4: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, perché non è che solamente lei è avvocato.
4: Poi guardi, io ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa.
1: Vabbè,
4: la classica truffa da Terone. Sì, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
4: Signorina,
1: sono stata contattata da vari
4: questi sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come
1: mi
4: i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei, cioè non è che ora lei è il detentore.
4: Lei sono proprietario di tutto il mondo,
1: servizio
4: mio.
1: Di sostituzione delle griglie. Tanto di foto tutto inviate mio. Con seriale e quant'altro e numero di fattura.
4: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ok, anche per lei manderemo qualche
4: 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Ma dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Io odio tutti, adoro tutti di sto cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
4: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono una bestia.
4: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
4: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vada sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
4: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
4: Un abbraccio.
1: Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti

0: Dimmi.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sono, le chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Dal comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ha sbagliato il diritto.
1: Il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
1: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
1: Presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì, sì, sì. Ristoranti, quei quattro ristoranti là.
1: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo.
5: Cucina col culo.
1: Questo sarebbe, invece, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
1: Ecco,
4: ma non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
1: Niente, si parla di cucina fatta molto male. Di ristoratori improvvisati.
4: Capito.
1: E di clientela che si lamenta.
4: Qui non è questo il locale allora.
1: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, sì, ho capito.
1: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, sì, la mette nel culo a tua moglie, la mette.
1: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metti in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
0: Sì, sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
0: Carabinieri di Bari?
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
0: Sì, mi dica.
1: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
0: In casa mia?
1: Sì.
0: No, no, mai, mai.
1: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
0: no,
1: un
0: mai,
1: domestico,
0: mai.
1: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
0: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
1: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
0: No, no, no, mai, mai.
1: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi, se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
0: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
1: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
0: No, no, no, no. Come?
1: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
0: No, c'è il pisellino.
1: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va con i neg perché hanno il pisellone.
0: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
6: Salve,
4: sì,
6: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
6: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Ma è uno scherzo, cioè
6: no? No, no, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo,
4: cantava a me.
6: No, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
4: Ah, ok.
6: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Mallanotte, quando dice Sammosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
7: Vanna Brambuca, Citramonte.
6: No, aspetta, ce n'è anche un'altra, c'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
7: No, ti devo pezzare io, ti devo spezzare io, mostaccio casino, ma tu vedi una pezza, ma come...
6: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, grande, grande, ecco, lì pensava al tuo...
7: Guarda, senta a me.
6: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
7: Faccio una mamma, te. Prima che venuto, lo vieni lunga, vieni a Junghiaro, ti fa 75 giri di staff in Odinga, o preferisci 33?
6: Nel senso, io farei 33.
7: Beh, 33, cazzi che devi prendere nel culo, va, fa un culo, va, trimone.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie, che si incazza di sicuro. Prima di tutto è polacca e quindi è già manesca di suo. Secondo, ha lavorato come operatrice sanitaria in una cooperativa e ha fatto casino coi contributi. Quindi ora, per regolarizzare la sua posizione, deve versare all'INPS 5.000 euro, ma non sa dove prenderli. È il momento di farla preoccupare sul serio. Un abbraccio! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mi chiamo Clemente.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo in relazione al versamento di euro 5.000 che non è ancora pervenuto.
1: 5.000, di cosa?
2: Io qua ho a suo carico un versamento pendente all'INPS per l'attività svolta come operatore sociosanitario a San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Esattamente, per regolarizzare la sua posizione mancano questi 5.000 euro di contributi senza i quali non è possibile regolarizzare la sua posizione.
1: Io devo dire la verità, io non so dove prendere questi 5.000 euro.
2: Ma mi scusi signora, ma lei ha prestato servizio a San Donà di Piave, giusto?
1: Sì.
2: Quindi ha percepito un reddito?
1: Sì.
2: Esattamente, da quel reddito vanno scorporati i contributi previdenziali.
1: Solo che praticamente come nostro, diciamo, quel responsabile che noi eravamo sotto praticamente,
2: sì,
1: lui ci ha detto una cosa e dopo è stata fatta un'altra cosa.
2: Allora è un grosso problema, le spiego perché.
1: Sono stata un po' non è ingenua, diciamo.
2: Un po'
1: sono
2: sì.
1: Stata un pochino anche di non mettermi da parte qualcosa.
2: Guardi, io mi occupo di contabilità e qua
1: certo.
2: C'è uno scoperto da saldare. E non so adesso che strumenti.
1: Allora, se ad esempio io adesso non riesco a pagare e non pago, a me cosa mi succede?
2: Allora, innanzitutto la sua posizione previdenziale viene congelata. Però capisce che quando si apre un'indagine, le lungaggini burocratiche si protraggono veramente per tempi eterni. Sa come funziona in Italia, purtroppo è così. Quando si ha a che fare con la burocrazia. Forse non lo so. Allora, se la sua intenzione è quella di recuperare in fretta questo denaro, magari il nostro legale può darle qualche consiglio in più. Io le consiglio di parlare con lui, ecco.
1: Ok.
2: Va bene, allora se mi attende un secondo la metto in contatto con l'avvocato Pistacchio.
1: Grazie mille.
2: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Round 2.
3: INPS, istituto, nani, palesemente, strabici, stai per essere presa a pesci in faccia da uno dei nostri dirigenti con la laurea comprata in Albania. Attendi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, Antonio.
1: Salve.
2: Lei è la signora Chiapp, giusto?
1: Sì, allora.
2: Allora, sì, ho qua la sua pratica. Abbiamo discusso io e il collega poc'anzi della sua situazione. Io capisco che lei è in difficoltà economiche, ma sa, per essere così crudo, nudo e crudo, lo sa come agisce il governo italiano.
1: Certo.
2: Se ne frega, se ne fotte. Questi vogliono il grano, signora, purtroppo qua bisogna trovare il modo. Lei non ha un amico, qualcuno che le può prestare del denaro?
1: Così, Alfredo, no, cioè devo un po' vedere un pochino se qualcuno.
2: Un anello, non lo so, un paio di scarpe. Da quello che ho capito, insomma, mi spiegava il collega, lei è un po' una spendacciona, ecco. È una che spende e spande, pensava di avere del grano da parte e invece si trova in questa situazione.
1: Ma mi scusi un secondo.
2: Sì.
1: Se per lei spendere e spandere 1.200, 1.700 euro al mese, mantenendo una famiglia e un figlio affitto, non so se è questo spendere e spandere,
2: signora,
1: paio di scarpe.
2: Non è colpa mia, signora. Cioè, io guadagno un pacco di soldi perché ho scelto di fare l'avvocato. Ognuno.
1: Allora non può dire a me che 1.500.
2: Signora,
1: ognuno
2: si disegna. Non alzi la voce, signorina, che già mi sta partendo la brocca. Sa che io sono un avvocato.
1: Ma anche me mi sta partendo.
2: Io sono laureatissimo, però, signora. Cioè, non è colpa mia se io ho il Mercedes in garage.
1: Non è colpa. Allora lei non può dire vicino a me che io spendeciona.
2: Lei è una spendeciona. Mi scusi.
1: Lei mi offende e poi non cerca di
2: Stiamo calmi.
1: Stanno calmi o lei che sta calmo? Prima di prendere. C'è un avvocato, dovrebbe sapere come si deve parlare con certe persone.
2: Ma scusi, ma se lei sa che lei guadagna 1500-1700 e deve pagare anche le tasse, se no sta nel suo paese, va a fare i lavori in nero e non paga le tasse.
1: Ma ha problemi miei?
2: Senta, ma tagliamo la testa. Tagliamo la testa al tonno. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
2: Pronto? Richiamala.
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, sto chiamando di nuovo dall'INPS, sono Clemente. Ho visto che la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, volevo sapere che cosa avevate deciso allora.
1: Niente che un maleducato, un scostumato, vedete voi come volete fare.
2: Abbassiamo
1: mandatemi
2: le parole.
1: Avvocato, mandatemi quello che volete voi. Andiamo avanti.
2: Signorina, guardi che è tutto registrato, guardi che c'ho tutto registrato.
1: Infatti, ecco. Che tuo avvocato si permette di insultarmi e dire tette grosse, ti risparmia un po'.
2: Stavamo cercando.
1: Ma con chi avete da fare voi?
2: Stavamo cercando un'alternativa per aiutarla.
1: Con tette grosse?
2: Uno alla fine.
1: Tagliamo la testa.
2: Tagliamo la testa al tonno. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
2: Pronto?

0: basilare.
1: Va bene, sì, mi dica tutto.
0: Allora, in pratica, lei in questo momento è nello Zoo di 105, è uno scherzo! È uno scherzo di Giuseppe!
1: Che vada a fa' un culo, sta di merda!
2: Senta, sono l'avvocato Pistacchio, ma come ce l'ha le mammelle, belle grosse?
1: Mi avete fatto pure piangere, ma...
0: No! Bernardetta! No! Ma ce l'hai le tette grosse?
2: Ma basta!
1: Certamente!
0: Era questo che ci interessava!
2: Allora, senta, se vuole, noi dell'INPS abbiamo anche una sezione dove se si fa smarmellare un attimo, noi...
0: Se va all'ufficio mammelle vedrà che risolve.
1: Madonna, che coglione!
2: Cosa vuoi dire a Giuseppe? Dai, digli qualcosa, vai!
1: Sei un grandissimo coglione!
0: Bravissima!
1: Non pagherò niente!
2: Brava!
1: Intenzioni erano queste, adesso volevo mandarvi a fanculo, ma...
0: Bravissima, un bacio!
2: Ciao!
0: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ave Maria, parte seconda. Lo Zoo di 105 ha contattato Maria, vecchia ninfomane palermitana, per organizzare una scopata fra lei e Squalo. Nel frattempo, la macchina organizzativa del programma si è mossa all'unisono, predisponendo voli, pernottamenti, ristorazione e spostamenti in collaborazione con i suoi ascoltatori. Ma manca ancora un particolare per completare il quadro. Una volta definiti i dettagli, infatti, Wender avvia una videochiamata con Maria e quello che vede ha davvero dell'incredibile.
2: Eccoti. Tutto a posto, Maria?
3: Sì.
2: Fantastico. Senti, Maria.
3: Dimmi.
2: Come va?
3: Bene, amore.
2: Bene? Sei proprio fantastica.
4: Sì, Maria, mamma mia, Maria.
2: Una roba pazzesca. C'è una voce, ma sei diverso, sei diversa.
4: Sei diverso.
1: Ed è esattamente adesso, in questo momento, che Wender e Squalo scoprono il terribile segreto di Maria. Nello schermo dell'iPhone, infatti, compare un uomo e i conati di vomito si sprecano.
4: Sei diverso.
3: Diversa.
2: Sei un maschio? No.
3: Sì, omosessuale.
2: Ah, fantastico. Mamma mia, pazzesco.
3: Ti faccio vedere il mio culo?
2: Vai, oh. vai. Vai, vai, ti fermo.
3: Aspetta.
2: Vai. Mamma mia. Che...
4: sta facendo vedere il culo.
2: Mamma mia, come sei.
3: Ti
2: piace,
3: amore?
2: Sì, sì, sì.
4: Batta la testa sul vetro!
1: Resistendo all'impulso di darsi fuoco, i nostri eroici protagonisti continuano la videochiamata. The show must go on, ma il prezzo da pagare è devastante.
2: Guarda, vieni qua, non fare il coglione. Maria?
1: Maria è un uomo, un sessantenne perverso, pelato, con la barba, e si sta dilatando le chiappe davanti ai nostri occhi.
3: Ti piace come culo?
1: Nello schermo del nostro iPhone.

0: Ritorna al telefono come prima, al fisso, dai. Dai.
1: Questo lo devo spegnere?
0: Sì, spegnilo, spegnilo.
1: Il mio culo lo vuoi vedere un'altra volta?
0: Sì, sì, sì, sì, minchia, minimo. Wow, che bel culo che hai. Aspetta, dai, torna al telefono, Maria.
2: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai.
3: Pronto?
0: Eccoti, Maria.
3: Amore, perché non mi facevi vedere il cazzo?
0: Ma perché si vergognava, si è vergognato per un
3: attimo. Ma come, non siete due maschioni?
0: Lo so. Senti, allora...
2: Eccomi.
0: Squalo, adesso ti tocca andare giù.
2: Verrò giù, di brutto. Ti farò provare una sensazione di quelle...
3: Hai visto il mio culo?
0: Sì, l'abbiamo visto, bellissimo.
3: Ti piace?

0: Bello.
1: Sì. Ti darei due colpi da dietro veramente che ti farei vedere. Scintille!
0: Senti, allora venerdì mattina?
2: Libro puttana.
0: Puttana. Soccola. Te lo dico in americano, puttana.
3: Soccola. Soccoletta.
0: Super puttana. Puttanona.
2: Ah, sì, era morto.
0: Aspetta.
2: E come si chiama?
0: Marco.
2: Ah, Marco, 37, Tutoni, 40.
1: Tassiccia.
0: 43. Ciao Maria.
1: Ciao Maria.
0: Oh, sono sconvolto, ragazzi.
4: Per oltre 5 anni abbiamo ascoltato la voce di Maria. Abbiamo fantasticato sul suo aspetto, la sua identità, la sua vita e forse alcuni di voi si sono sparati anche una mezza pugnetta sentendola ansimare nella cornetta scadente. Per oltre 5 anni abbiamo creduto ad un'immensa bugia, una mistificazione della realtà, un tranello ordito da un vecchio gay perverso. Pensarci adesso un po' ci disgusta, forse anche più di un po', ma in fondo credere a qualcosa che non esiste, pensare, immaginare, creare cose che non ci sono. Non è forse questa la magia della radio?
0: Non è forse questa la magia della radio?
5: 1, 2, 3, un passito pa'lante Maria. 1, 2, 3, un passito pa' atrás.
6: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Qualche giorno fa Elon Musk ha incontrato il Papa e l'ha assolto. Elon Musk può sopravvivere da solo nella foresta amazzonica con una carta di credito. Se ascoltate attentamente all'inizio di ogni disco di Baby K, prima di Yo Baby K, si sente chiaramente uno Yo Elon Musk urlato da Frank Sinatra. Elon Musk ha hackerato il sito di Anonymous con il Game Boy. Da oltre 100 anni Fatima cerca di scoprire il primo segreto di Elon Musk. Ogni volta che Elon Musk gioca ad un 2-3 stella, da qualche parte nell'universo nasce una supernova. Elon Musk ha catturato il Chupacabras, Bin Laden e il mostro di Loch Ness giocando a Pokémon Go. Durante un evento ufficiale, Elon Musk ha dimenticato temporaneamente le parole dell'inno americano. Adesso il testo è na na na, na na na. Elon Musk sa assemblare un iPad con uova e farina. Le scimmie vanno al cinema per vedere il pianeta dei Musk. Nei fondi del caffè, Elon Musk può leggere non solo il futuro, ma anche il codice PUC del suo cellulare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, grazie ad una puntualissima inchiesta di Report, abbiamo scoperto che la signora Brambilla, che presiede una onlus che in teoria dovrebbe occuparsi di salvare cani e gatti, utilizzava i fondi raccolti da questa associazione per fare la bella vita, per rimettersi a posto il giardino di casa, per fare cene luculliane a Palazzo Parigi e per pagare un affitto da 3.000 euro per una casetta in centro dove svolgere le sue attività di volontariato. È una bruttissima tegola per la signora Brambilla, sbeffeggiata e sputtanata in tutta Italia. E adesso ovviamente qual è l'effetto di ritorno? Che tante persone che donavano spontaneamente il loro denaro per salvaguardare la vita degli animali ci penseranno due volte a farlo. Risultato: avremo più animali che soffrono e tanti politici sempre belli grassottelli. Voglio sentire voi sulla Brambilla. Apriamo le linee. Apriamo con Pistoia, pazzo bifolco Befano. Vai, vai, vai sulla Brambilla, vai. Non capisco, scusi, deve avere della lana di vetro in bocca, del materiale isolante che impedisce la fonazione, non la capisco bene. Sto cazzo.
5: Ma
4: lei, non ho capito, scusi, lei è una scimmia urlatrice? Si trova in questo momento nella savana e lancia le feci?
5: No, non voglio niente.
4: No, ma io non le voglio dare niente, non le darei un pezzo di pane nemmeno se la vedessi morire di fame in un angolo di una strada, stia tranquillo.
5: Sì, la bianco non voglio niente, dici.
4: Non ho capito, scusi, spieghi il suo punto di vista.
5: Non voglio niente!
4: Ma io non le do niente, gliel'ho già detto. Io non le farei una puntura per salvarle la vita, nemmeno se lei fosse l'ultimo uomo in grado di salvare l'umanità. Lascerei crepare il genere umano. Andiamo dall'avvoltoio, vai avvoltoio, un flash.
6: Ma che cazzo ne so io, ma che cazzo mi incula a me della Brambilla che non la posso vedere?
4: Non la può vedere? Cosa vuol dire che non la può vedere?
6: Perché mi rompe il cazzo? Perché non mi è antipatica? A me non mi fa il cazzo.
4: I soldi che si inculava a Brambilla sono soldi suoi anche.
6: Allora? Cioè, se li inculati io che gli ho da fare, scusami.
4: Va bene, avvoltoio, l'hai detta, dai, vattene a fa culo, ciao. Spostiamoci a Roma, dove c'è Serpico. Vai Serpico, su a Brambilla, vai.
7: Porca miseria, è una cosa brutta.
4: È una cosa orribile, che ne pensa lei, a parte che è una cosa...
7: È orribilissima.
4: Perché, spieghi.
7: Perché è orribile, è una cosa orribile, non si fanno queste cose.
4: Non si fanno, non si fanno. E però l'ha fatta, e adesso?
7: Adesso tocca mettere al muro.
4: Al muro e poi?
7: E gli darei fuoco.
4: Addirittura così, cioè proprio...
7: Sì, ormai ci siamo.
4: Come si bruciavano le streghe una volta.
7: Sì, bravo, prima c'è sto mia pure una strega, ma non hai visto che...
4: Non le piace esteticamente.
7: No, senti, guarda. Voglio bene, però c'ho da fare.
4: Invece a me mi stai sul cazzo. Eppure ancora sto qua a parlare al telefono con te, hai visto? ridi su sto cazzo.
7: Certo si fa, ma questo è chi mi sta sul cazzo. Tu sei proprio il numero uno. Ma vattene a fanculo a me.
4: Te e tu madre.
7: A te sto zoccolo.
4: Te e tu padre, quel cornuto. Ciao Serpico. Ritorna nella zecca dopo un periodo di pausa il nostro più grande opinionista, il Lupomane. Vai Lupo, dici cosa ne pensi, vai.
8: E cosa devo pensare? Ormai questi politici hanno rotto i coglioni fino in fondo.
4: Bravo,
8: Giuseppe.
4: Bravissimo.
8: Questi si fottono tutti, pure i cani si fottono
4: questi.
8: La Brambilla, la carissima signora dei capelli rosso diarrea dopo ketchup e maionese in volontà.
4: Un'ottima tonalità direi, sì.
8: Si è fregato questi soldi che potevano servire per salvare quei poveri animali.
4: Esatto.
8: Ma dico io,
4: sì.
8: Brambilla,
4: ecco.
8: Ma invece di rubare i soldi, non potete andare a fare due soffocanti alle persone, compagne tue, e magari guadagnare dei soldi da investire su questi cazzo di cani.
4: E invece noi cosa possiamo fare, Lupo? Come possiamo sopravvivere a questa situazione?
8: Noi dobbiamo fare solo una cosa, Giuseppe. Quando li vediamo per strada, li dobbiamo fare inculare a un branco di cani arrapati e inferociti.
4: Questa è la soluzione.
8: Li dobbiamo far sentire che anche i cani hanno l'uccello grosso.
4: Ottima soluzione, Lupo, chiudiamo con lo slogan.
8: Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
4: Sei un grande Lupo, un abbraccio, ci vediamo a Bari.
8: Ti voglio bene,
4: anch'io.
8: Ciao,
4: ciao Lupo, ciao.
8: Ciao.
4: E chiudiamo per una volta la puntata con un argomento che sono sicuro che gli sta a cuore, quello dei cuccioli e dei cagnolini. Ne parliamo con l'unico grande opinionista di Grey School. Amico mio, una cosa per te.
1: Anche mi, aspetta. Allora,
4: chi va per primo?
1: Rosso
4: chi va per
1: sei
4: primo?
1: Culo del simiotto, rosso sei culo del fiasco de vin, rosso sei culo rotto de crucianin. Ho fatto anche le poesie.
4: Sì.
1: Sì, brutta merda.
4: Sei stato molto bravo.
1: Non l'ho mai detto.
4: È un po' da risistemare come metrica, ma apprezzo lo sforzo. Ti darei un 7 più, dai, un 7 più. Senti, amico mio, oggi vorrei parlare con te del caso della Brambilla.
1: Della Brambilla.
4: Io so che tu sei interessato agli animali, so che hai una casa piena di cani.
1: Ma questi argomenti. No, tu che cazzo vuoi
4: allora
1: trattare?
4: Non sei un cazzo.
1: Tu devi trattare la prostituzione, quelle fai. Tu la droga, la prostituzione.
4: Scusa,
1: quella
4: pazzo.
1: Piace a te, tu vivi così.
4: Criminale.
1: In questo mondo malato, tu vivi così, brutto.
4: Pregiudicato. E invece oggi mi sto occupando dei teneri cagnolini. Allora ho pensato, chiamo l'amico mio che ama i teneri cagnolini. Hai qualcosa
1: l'amico
4: da dire?
1: L'amico tuo è uno stragrandissimo cazzo.
4: Allora,
1: l'amico tuo non esiste. Io non sono amico tuo, brutonto.
4: Sei la mia carotina
1: d'oro. Io non sono amico tuo.
4: Io
1: voglio solo parlare a quattro occhi con
4: sei
1: te.
4: Sei la mia ciambellina.
1: Infame, maledetto.
4: Signor Sacchiotto Dorato.
1: Schifoso.
4: Piccolo cucciolo, signor Sacchiotto Dorato. Io ti adoro, ti voglio abbracciare.
1: Vedi, brutonto. Vedi come ti sei. Vedi che merda che sei.
4: È colpa tua.
1: Vedi che merda che sei, cane.
4: È colpa tua.
1: A te non interessa niente delle mie opinioni.
4: Colpa tua.
1: Tu sei un brutonto che vieni qua.
4: No.
1: A sbeffeggiarmi e cominciare con i gnomignoli.
4: Per niente.
1: Bastardo.
4: Per niente, ti ho dato una possibilità, l'hai sprecata. L'hai buttata nel cesso perché sei una persona ignorante.
1: Vedi che merda che sei.
4: Ma
1: questa
4: tua.
1: È la tua, è la verità.
4: No.
1: Questa è la
4: colpa
1: verità,
4: tua.
1: Brutta merda.
4: Colpa tua. Non hai voluto parlare. Colpa tua. Perché sei una carotina invidiosa. Carotina invidiosa.
1: Ti macellerò vivo, di te farò merda, cane, ti smembrerò vivo, ti vaccinerò nel tritacarne, farò impasti per le frittelle, maledetta merda, cane,
4: Master
1: e friggerò la tua pelle,
4: Madonna.
1: E friggerò la tua carne, ne farò frittelle e le friggerò nel tuo stesso sangue, maledetta merda, morirai male, morirai, te lo prometto, morirai male.
4: Oggi gli ho proposto l'argomento perfetto per lui. C'è una casa piena di cani, si dedica al volontariato, era perfetto, doveva semplicemente dire disprezzo la gente come la Brambilla. No, il problema sono io che mi scopo le troie. Sì, mi scopo le troie perché sono brave e non ci sono problemi dopo. Perché mi deve rompere i coglioni a me che mi scopo le troie? Comincerò a scoparmi le pecore e le capre, eh? Così almeno lui avrà un buon motivo per incazzarsi con me. E tanto dicono che la fregna della pecora sia la più simile a quella umana. Ecco, mi sono arrapato. Alla prossima, ciao.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente. Le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
3: Roma Capitale, buongiorno, sono Clea, come posso essere utile?
4: Buongiorno, senta, sono il ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla Fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
3: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vere, oppure non sempre vengono attuate, non so che dirle, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine. No?
4: Le spiego il motivo comunque, così sì. Magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, a Roma in viaggio di nozze, perché mi sono sposato 2 anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze, nella capitale, e noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella fondana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle, quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza e a me dà fastidio che va. Rispetto il vostro sindaco, la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
3: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
4: Però allora. erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
3: Non so se faranno una cenita del genere, comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
4: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete. Perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque, eh?
3: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
4: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
3: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
4: Grazie, gentilissima.
3: Signora, allora, siccome sì. L'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
4: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonate, ha già ragione. Cioè.
3: Livorno Domodossola?
4: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD. Livorno Domodossola? Sì?
3: Punto gabinetto.
4: Al gabinetto?
3: In che punto gabinetto, il gabinetto del sindaco.
4: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
3: Chiocciola comune.
4: Chiocciola comune. Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sì. Sta facendo la pasta. Chiocciola comune.
3: Punto Roma.
4: E quanti punti sta? Un altro. Punto Roma.
3: Punto it.
4: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
3: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te la dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di m***a.
1: Il caso.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
2: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
3: Ah, Marco,
2: apri, guai, ma hai sentito?
3: E lo si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
2: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai.
3: Vai.
2: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il fin dell'anno.
2: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: Tortelli?
2: Boh. Ma no.
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: allo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, per le interviste straordinarissime di Freedom siamo la Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi Mr. President Biden. Salute.
1: Freedom.
2: Ci troviamo sulla Stazione Spaziale Internazionale orbitante...
1: Freedom.
2: Guardate, questa è la spada di Re Artù che è incredibile...
1: Freedom.
2: Siamo a San Pancrazio e non ci sta un cazzo.
1: Freedom.
2: Una grande attrice, una donna iconica, le sventure e la vita tormentata di una grandissima attrice del secolo scorso, Marilyn Monroe. In questo hotel di New York fu scattata una delle foto più famose della sua storia, quella del balcone. Ecco, entriamo e dirigiamoci verso la stanza numero 503. Ecco, questa è la famosa porta girevole. Bella. Entriamo, Omar. Porta. Porta. Porta. Porta. Porta. Pazzesco! Le porte girevoli! No, che sturbo, regà! Sembra una porta infinita! Il mio paradiso! Porta! Porta! Porta! Entra, Omar! Gira con me! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! E chi esce più? Aia! Aia! E no, Omar! Prima fatti dire attento, Omar! Che fai? Prendi iniziative!
3: Scusa!
2: Porta!
3: Aia!
2: Bravo, Omar!
3: Aia, grazie!
1: Freedom!
2: Siamo ad un avvenimento pazzesco a Los Angeles. Drone! Oggi, la celebre 11 di Stranger Things, Millie Bobby Brown, lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame. Ecco, seguimi, Omar! Ammazza, sono finito in un pantano, mi sono sporcato le scarpe.
4: No, Roberto, hai rovinato lo stampo appena fatto.
5: Fuck you, stupid long dick shit! Fuck you! Fuck you!
2: Drone sulla stronza famosa che si incazza!
1: Freedom!
2: Ci troviamo in compagnia del nostro consulente di mummioni, ormai stabile nel nostro programma. Salve, professore!
6: Lei non sa il mio nome, vero?
2: Professore, cominciamo con le polemiche?
6: Pure!
2: Allora, professore, nelle puntate precedenti ci ha illustrato parecchi mummioni.
6: No! Non mi avete fatto parlare mai una singola volta.
2: Che fa polemica?
6: No, è la verità.
2: Drone!
6: In che senso?
2: Mentre il drone svolazza la stanza, ci può illustrare le sue recenti ricerche su un mummione antichissimo centroamericano.
6: Non so di cosa sta parlando.
1: Freedom!
6: Oh, che palle!
1: Freedom!
6: Vabbè.
2: Cosa?
6: Non parlo, tanto mi
1: trovo. Freedom!
2: Professore?
6: Sì?
1: Freedom!
6: Che fa, mi prende in giro?
2: No!
6: Stronzo!
1: Freedom!
2: No, professore, le parolacce no,
6: Ma se ne vada a fare...
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
1: Una vita dedicata allo studio, una carriera da giornalista stimata e rispettata per poi finire a condurre un programma per cerebrolesi, ereditato da una che per coprire le rughe ha consumato più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete perché l'hai accettato Mirta. Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo. E poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno. E me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter, protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
2: Heil Hitler a tutti.
1: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
2: Mirta, pubblico da casa, è presente in studio. Ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali. Ho visto mille programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente e volevo dire una sola cosa.
1: Prego!
2: Porco c***o, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo!
1: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro Nostro Signore e se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
2: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche due Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
1: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
2: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
1: Si dice di colore.
2: Tu dici di colore perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono n***o posso dire n***o. I rapper si danno sempre dei n***i perché sono n***i.
1: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
2: La direzione di cosa? Di sta televisione da 1000 lire. Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai e pure quella caccata della 7.
1: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
2: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei 4 peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
1: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
2: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
1: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
2: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
1: Ma come?
2: Te lo spiego subito. Io sono stato l'imprenditore più green di tutti. Le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
1: E lì sono iniziati i suoi problemi?
2: Problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.
1: E come intende farlo?
2: Con i miei nuovi robot. Adesso ne faccio entrare uno e le faccio una velocissima dimostrazione.
3: Generale Elon, ho individuato un comunista fra il pubblico.
2: Identificare l'obiettivo?
3: Si chiama Fabio Borghini, ma tutti lo chiamano Alisei. Ha 15 case in centro a Milano. Non ha mai fatto niente per l'ambiente. È pieno di soldi, ma professa il comunismo.
2: Distruggere obiettivo.

0: identificata altra sinistroide. Si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno. Ci penserà l'alcol e la ribollita a farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, lo stecchiamo, non lo mangiamo!
6: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
5: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
7: Assai!
8: Radio 105.
9: Welcome to the zoo.
10: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue, capolavori di design liberamente ispirati al Mein Kampf, come innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro, speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco tre giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homo sex, pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm, 2... Ma come?
5: Enorme!
11: 234 euro! Festoso timer da forno crematorio! Ma porco! Festoso timer da forno crematorio, per sapere quando è cotto il morto, 37 euro! Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Maria!
3: Chi è?
2: Come stai, puttanona?
3: Ma chi sei tu?
2: Tony Cazzo DJ!
3: Ah, un cazzo, che cazzo te conosci?
4: Ma senti, ma lei chi è?
2: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua moglie.
4: Ma tu non ti immagini, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tu.
2: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza.
3: Pronto?
2: Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma pensa che maleducata la gente.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
2: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
5: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
2: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
5: Pronto?
2: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
5: Ma vai a farti una camminata.
2: Pronto? Cafona schifosa di merda.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Sì, chi è?
2: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
4: Non ho capito chi è.
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
4: Dimmi.
2: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca Il Missile...
4: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
2: Sì.
4: Che devo, perché ho una cosa su e mi va di traverso, un attimo, eh?
2: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di jeans per tirare fuori la spada che si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans, non ho capito io.
4: Ecco fatto, dimmi.
2: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori, te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
4: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
2: Sì, sto chiamando.
4: Faccio molta fatica a capirti.
2: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
4: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o da un fisso?
2: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom. Ti ricordi? Da allora non senti più. Mi senti?
4: Pochissimo.
2: Come
4: se tu fossi...
2: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
4: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
2: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che fortissimo?
4: Pronto?
2: Oh!
4: Ascolta,
2: sì, perché avevi picchiato la testa. Ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
4: Io dalla discoteca?
2: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri. Poi dopo sei rimasto lì.
4: Sono andato in discoteca io.
2: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
4: Ma cosa mi racconti su?
2: Quello che facevi tu.
4: Non cacciar palle.
2: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che
4: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
2: Ma non adesso, negli anni 90. Quando ti facevi anche, ti ricordi?
4: No, non ci siamo. No,
2: non ci sei.
4: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo. Mi dispiace.
2: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e ti sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
4: No.
2: Oh. Sei mo o no?
6: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. È tutta roba che mi stai raccontando, ma io non ne capisco nulla.
2: Purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
6: Appunto, che a me.
2: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
6: Quasi quanto te.
2: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, eh? Chiudo io o chiudi tu?
6: E chiudi.
2: Ma chiudi tu, non ho capito.
6: Ma chiudo io allora, ciao.
2: Ciao. Ma pensa a te, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Sì.
8: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
12: Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo!
11: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo!
11: Eccomi. Scusa.
10: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
12: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: C'hai problemi con i morti? Vedi volare Michael Jackson nel salotto di casa tua?
15: È pieno di scarabei sulla testa di tua moglie?
14: Sei ridotto male con l'alcol, ma comunque di notte senti urlare la gente e vomiti verde, non è l'alcol?
15: Gocciola sangue dal soffitto?
14: Allora sai chi puoi chiamare?
15: Ghostbuster!
14: Verremo a casa tua e risolviamo tutti i problemi e ci ficchiamo pure tua moglie, ma vaffanculo!
16: Pronto?
15: Pronto, signora?
16: Pronto?

0: No, se lei sbalza, lei ha addestrato i suoi parenti morti a rubare.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, signora.
1: Non capisco io.
2: C'è suo marito?
1: Sì.
2: Passamelo, va.
1: E perché?
2: Devo parlare di una cosa importante, abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
1: In caserma?
2: Sì, me lo passi, signora.
1: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Buongiorno, salve, signora, salve. Sono Pietro Vincenzi.
3: Sì.
2: Dei Ghostbusters, sì, signore.
3: E che cosa vuole? Mi dica.
2: È importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
3: Ferma, questo numero.
2: Esatto, ci risulta che c'è una come posso definirlo? Una sorta di fantasma che vola.
3: Che cosa?
2: Lei quanti anni ha?
3: Io? 50.
2: E allora lei, vede? Perché ci risulta che... poi ho parlato pure con sua moglie. Diciamo, è un c***o morto. In pratica ci risulta che lei c'è morto il c***o da un po'. Infatti sua moglie si lamentava...
3: Senti, sai che cosa le dico? Ma vada a fanculo, vada. Il cazzo glielo rompe a tua moglie, glielo porta a sua moglie, va bene? Cretino, stupido.
2: Dai, non fare il coglione.
3: Ma che indesaccio, che indesaccio che era, il carabinieri, la caserma.
0: Sì, la sento male, signora, è stata attaccata allo zombo. Sono Gianni Cena del Ghostbuster. Signora, dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto la segnalazione. Sta bene lei, signora?
1: Ma scusi, lei chi è?
0: Sono Gianni Cena di Ghostbuster, quelle ciccione fantasmi. Abbiamo avuto la segnalazione. Lei sta bene? È stata attaccata?
1: È stata attaccata a chi?
0: Perché ci risulta che c'è John Lennon che si masturba nel suo salotto. Abbiamo avuto la segnalazione. Per caso l'ha attaccata in qualche modo ectoplasma sul collo? Cercato di baciarle il collo?
1: Il collo?
0: Che è pericoloso, col c***o di fuori, John Lennon.
1: E che mi fanno male?
0: John Lennon è pericoloso, è uno di ectoplasmi, di quelli più pericolosi della categoria BCD.
1: No, non capisco niente.
0: È già intondita dall'ectoplasma? Oppure fuma palline di cracchi? Lei fuma?
1: No, è inutile parlare perché non capisco niente quello che dice lei.
0: Accidenti, allora è molto pericoloso, probabilmente il fantasma le ha scopato il cervello, signora.
1: Ho scopato il cervello.
0: Sì, il fantasma le ha scopato il cervello.
1: Il cervello se sono una bomba.
0: Ha una bomba nel cervello? Questa è una situazione.
1: No. Non ho una bomba, cioè, ho come una bomba.
0: A bombolo?
1: Buono cervello mio.
0: Credo di aver capito, lei ha il fantasma di bombolo che le scopa il cervello, signora? Il fantasma di bombolo che le sta scopando il cervello, lo vede fisicamente? Sente l'odore di c***o? Che i fantasmi puzzano di c***o, non so se l'hanno...
1: Io non capisco niente, quindi...
0: Grave allora la situazione. Signora, allora interveniamo?
1: No, niente, non venite.
0: Vuole stare con John Lennon? Capito che le piace la situazione, però è pericoloso.
1: Niente, può telefonare quando c'è il mio marito.
0: Suo marito? È vivo?
1: Certo che è vivo.
0: Quindi lei vede soltanto John Lennon che si fa una serie? Così da scheda che c'è rimasta a noi del computer, segnalazione, zombie. Nel frattempo come risolviamo il problema di John Lennon che si fa una serie in salotto, signora? Ci può venire, cosa facciamo? A che ora interveniamo? È un problema.
1: Non intervenite per niente perché stiamo bene così.
0: Sta bene con John Lennon che gli scopa il cervello?
1: Sì, sono sicura.
0: Allora lo lasciamo lì che si fa una serie in salotto? Non vuole che lo ciucciamo?
1: A chi lasciatemi? A chi lasciatemi?
0: A John Lennon che si fa una serie in salotto. Le risulta?
1: I fantasmi?
0: Sì, ce l'ha in casa lei, John Lennon che si fa...
1: Ma io non credo a questa stupidaggine.
0: Ma non è lei che ha gridato forte? No, non ti masturbare, Lennon. Questa è la voce che hanno sentito uscire da Satan.
1: Non ti masturbare.
0: No, io. Cioè, lei vede John Lennon che si fa una sedia in salotto? Lo sente?
1: No, niente.
0: Non lo sente più? È andato via da solo?
1: Niente. Non ho mai sentito niente.
0: Ma lei può controllare se c'è sopra i divani? Sbocca di fantasma, però, che è ectoplasmatica, verdastra.
1: Che cosa c'ho?
0: La sporca dei fantasmi è verdastra, può controllare se ce l'ha su di...
1: Ai fantasmi non ci credo.
0: Non ci crede?
1: No.
0: Quindi, ma lei non lo sente più, John Lennon?
1: Non sento niente, non ho mai sentito niente.
0: Ma quindi lei non può constatare se Lennon le ha sborcato il salotto? Che in tal caso non interveniamo. Capito?
1: Devo vedere se il salotto...
0: Sì, può controllare se il salotto è sborrato da Lennon, per piacere, signora? Sì, grazie.
1: Il salotto è sborrato.
0: È a posto?
1: Sì, tutto.
0: Allora si vede che il fantasma ha fatto i cazzi suoi, ha sborrato e se n'è andato. Non c'è più bisogno del nostro intervento, signora. Può tornare con Rohypnol.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene, vado a

0: Tavor, salve, salve.
1: State tranquilli.
0: Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, Già da fatta.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Zizzagna meme. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
4: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
3: Zizzagna Man.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
10: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
10: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
10: Bravo!
8: No, l'avventura quella lì, no?
10: No.
8: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
5: Zizzagna meme.
4: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
12: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
11: Non scorreggi.
10: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
10: Io sono gente che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
4: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
13: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
10: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le ascelle.
12: Mi fa scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
12: Ma chi se ne frega?
13: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
4: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
10: Dai, per favore.
6: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
10: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
10: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
4: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
10: Ma che puccia!
4: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagna!
13: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Maia!
13: Vada fuori!
4: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
15: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
6: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
4: Sei un grande. Bravo Zizzagna Man, Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: È milanese. È un imprenditore molto ricco.
2: È milanese.
1: È spesso in giro per il mondo per importanti convention di lavoro. Ed è costantemente alla ricerca di una sporca balorda baldracca sui siti come alodivaricato.it, vulvassassina.com e spaccamilano.gov. Lui è il Gianni Meneghetti e anche oggi è a caccia di mignotte per il weekend.
3: Pronto?
4: Eccola qui, ciao, super balorda, come andiamo?
3: Pronto?
4: Eccoci qua, you speak my language?
3: Ma che ne beccasi?
4: Come? Pronto, sono Gianni Meneghetti.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Sì, salve, sono Gianni Meneghetti, cercavo la Paola.
5: Chi la vuole?
4: Gianni Meneghetti.
5: Non c'è in questo momento, mi dica a me.
4: Lei è il pappone? È lei che gestisce il business?
5: Sì, sì, sì.
4: Complimentoni comunque.
5: Certo, grazie.
4: Ho visto gli annunci su internet, sono rimasto impressionato.
5: Sì.
4: Ma lei ci ha mai gingillato?
5: Dica.
4: Dico, è lei che fa le foto, eccetera, si occupa lei dei siti?
5: Ma quali siti?
4: Ma come, dai, su, ormai ci siamo capiti, non è che dobbiamo stare qua tanto a cincischiare. Sono mica dell'FBI io. Allora ci sono un po' di annunci sui vari siti che lei conosce bene: insalatieradicappelle.com, Spacca Milano, insomma i soliti, no? Grillettofacile.s, eccetera, eccetera.
5: Certo, certo.
4: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei insomma otturare il traforo col mio pullman senza ruote. Ecco, se mi capisce, eh? C'ho l'orso bruno che ha freddo e vuole entrare nella grotta. Capito? Pronto? Sta facendo già il conteggio?
6: Domus Nova?
4: Maria Grazia?
6: Sì, sono io.
4: Mamma mia, anche la voce è fantastica.
6: Con chi parlo?
4: Mamma mia, complimentoni, veramente, guarda, vivissimi. Pronto?
6: Sì, mi dica.
4: Ti ho già imbarazzata?
6: No, no, assolutamente. Ti ho messo in viva voce così ascolta anche il mio capo che...
4: Il pappone, insomma, vabbè, si chiama capo per essere più moderni, certo.
6: Certo.
4: Maria Grazia, senti qua, ti dipingo la situazione. Partiamo io e te, ti passo a prendere con Lamborghini o Ferrari, scegli tu. Aston Martin.
6: Una Porsche preferisco.
4: Ma la Porsche è da povero. Capisci che la Porsche ce l'hanno
6: no,
4: un po' tutti.
6: No, mi piace.
4: Vabbè, allora ti vengo
6: povero
4: a prendere. Ti vengo a prendere con la GT, la Porsche GT, che ce l'hanno praticamente in due.
6: Va bene.
4: Io e io, perché ne ho prese due.
6: Benissimo.
4: Ti vengo a prendere Pam lì con sto. Io metto due Rolex al polso solitamente per esagerare.
6: Certo, lo metto io.
4: Ma te lo regalo io, amore
6: mio.
4: Ce l'ho
6: già.
4: Ce l'hai?
6: Certo.
4: Spero non sia un dei Jazz perché mi fa un po' povertà.
6: No.
4: Che modello c'hai?
6: No.
4: Che modello?
6: Non lo so, devo andare a guardare, non ce l'ho adesso sul braccio.
4: Spero almeno sia un Air King, perché sai, sotto l'Air King mi vengono i brividi. Lì ben bello sereno con ste belle pacciotti in vista. Partiamo io e te, direzione Monte Carlo. Ovviamente suite imperiale. E lì scatta veramente il delirio. Eh?
6: Va bene.
4: Io voglio veramente, cioè ti voglio sgrillettare manco fossi una magnum, capito?
6: Sì, sì, sono qui, ascolto.
4: Ah, stai già cercando di capire le percentuali da dare al pappone. Senti un attimo, io ho visto i tuoi annunci su internet e sono rimasto folgorato.
6: Sì.
4: Io dei capezzoli così non li avevo mai visti in vita mia.
6: Sì.
4: Ma l'ultima volta che ho visto una roba così grossa era una pizzetta Qatarì. Ma c'è anche sull'origano.
6: Sì.
4: Che miseria. Senti, mi piace che sei anche simpatica, bella, con queste belle mennone, okay. Simpatica. C'hai Rolex, che cazzo voglio di più della vita? Allora, senti, cisterna di cappelle, quanto vuoi? 20.000, va bene?
6: Cisterna di cappelle, questa mi piace, non l'avevo mai sentita.
4: Beh, insomma, se sapessi dove ho trovato il tuo annuncio.
6: Sì, lo dice anche a me che l'ho fatta guardare.
4: Sei ovunque, sei su pioggiadorata.com, sei su
6: pioggiadorata.com.
4: Sì, golosadisferepelose.it. Sei ovunque, guarda, sei incredibile. Mi puoi fare una spagnola all'American Express, quella d'oro? Ecco, una curiosità. Non mi sei terona, vero?
6: Sì.
4: Porca
6: miseria.
4: Sei giorgiana? Sei giorgiana?
6: Cioè. Sono di un bel paese, sono di vicino Positano.
4: Vabbè, dai, allora forse con due o tre docce viene via la puzza, dai. Figheterona. Senti, Luigi, fammi una cortesia. Preparami il Ferrari e mettimi nel baule una tanica di candeggina. Per togliere la puzza di Terona.
1: Se volete segnalare una vittima al Giangi, mandate un SMS al 342 41 15 105. 342 41 15 105. Con il numero e il nome di chi volete massacrare. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
2: Chi è che parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai?
2: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
1: Ancora, sono Tony, Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
2: Non capisci niente cosa che dici.
1: Ascoltami, ti spiego bene, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi che...
2: Aspetta, o che mi dici che lei non sa che... Non capisce niente cosa che dici.
1: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me, una volta ti eri scoppata il microfono, ti ricordi?
2: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
1: Ok, allora parlo piano.
2: Aspetta, aspetta, provo a chiamarlo, mi aspetti.
1: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio, e allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro? Pronto? Cazzo sta facendo?
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
1: Uè, Troiona, come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
3: No.
1: Neanche. No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
3: No.
1: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
3: No.
1: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
3: No.
1: Una toppa dietro che era mia.
3: No.
1: Ma
3: non
1: perché
3: sono
1: ridi?
3: Io.
1: Perché ridi, scusa?
3: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
1: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
3: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama...
1: Ma
3: Tony.
1: Scusa, tu negli anni 90 non venivi...
3: Ed è DJ.
1: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
3: Assolutamente no. Mai andato in discoteca. Ti sei sbagliato.
1: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
3: Perché?
1: No, è impossibile. Dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
3: No.
1: Avevi 30 anni. E allora nel 32? E allora eri bambino negli anni 90.
3: Così. Certo, appunto. Non
1: allora no, non
3: io.
1: Puoi
3: hai
1: essere.
3: Hai sbagliato, te l'ho detto.
1: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
3: Assolutamente no.
1: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordo.
3: Ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io.
1: Ma ti ricordi
3: okay.
1: Che mettevo sempre quella canzone lì? Think about the way, second for the way. Te la ricordi?
3: No.
1: E quella a fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo bau, quella la ballavi.
3: Li conosci a memoria.
1: Per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme.
3: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come
1: allora,
3: esatto.
1: Ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato, con che sale, esci dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
3: Ho capito, bene.
1: Non ce l'hai tu?
3: No.
1: Ah, questa te la ricordi, eh? This is the rhythm of the night.
3: Questa me la ricordo.
1: Ah, vedi, allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca. Sì. Ti saluto, Francesca.
3: Ciao.
1: Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Nonno Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. E puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Dai, meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi, la conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus, romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Mi fa bella pompa.
0: Ma nonno...

0: Grazie di esistere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'Ikea. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro e fuori, in generale.
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi! Nemesi!
3: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
2: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
2: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto, ma sarebbe blasfema! Ma certo, lei è la tua Nemesi! Devi batterla allo stesso gioco! È una roba infantile da gente senza peli sul cazzo! Oh oh!
4: Quelli che seguono quella merda di sfera e cazzo!
1: Forse hai ragione, Nemesi!
2: Nemesi!
1: Sono una troia!
2: No, io sono una troia!
1: Guarda, mi prendo a cazzi in faccia!
2: No, io mi prendo a cazzi in faccia!
1: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
2: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
1: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
5: Quale miseria! Ah! Ah, perché non riesco a defecare, eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
1: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
5: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato, non so perché!
0: Lo so io, perché è colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
5: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
1: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
5: Ma certo, diventerai una piccola dea!
1: Davvero? La dea di cosa?
5: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride! Che minchia ride! Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina Brimbelli sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
8: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
8: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
11: Guardi,
8: forse
11: vabbè.
8: C'è il sangue.
11: Sì,
8: allora, signora.
11: Questo.
8: Mi ascolti,
11: sì.
8: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
8: Non vorrei che sia... Come si chiama?
11: Don Gaetano?
8: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega,
11: no,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
11: Va bene.
8: Lo sport.
11: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
8: per
11: cosa
8: chi non
11: si...
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Bacaloferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
8: di cane, c'è il colpo di Bacalov.
11: Sì.
8: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
8: Uno.
11: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Bacalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
11: sì,
8: sono
11: ecco.
8: Quello della cacca,
11: sì.
8: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
8: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
8: Beh.
11: Non è Don Gaetano.
8: No.
11: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
8: Ma io so fare la cacca.
9: Eh?
8: Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da pedare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
11: bene,
10: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tacco.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
8: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati
9: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiaculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
9: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: qua,
9: fare!
11: Leon-san.
9: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
9: hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
9: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zodi 105. Colpito da un incantesimo di Gargamella, Grande Puffo ha perso la sua puffosità. Adesso vede le cose esattamente come noi e si pone domande scomode sull'assurdo mondo dei puffi.

0: brutto essere in solitudine. E cosa devi fare? Ti adatti? Sono occupato! Non vedete la bandiera fuori dalla camera? Fuori dal fuoco! Ehi, fuori dal fuoco! Ma cosa fai? Entri in casa mia, lo vedi che sono nudo!
1: Effettivamente non hai la calzamaglia.
0: Chi sei? Cosa c'hai? L'asma? Sei puffo asma?
1: No.
0: Sei puffo fiato corto?
1: No, sono puffo golosone. Sì, sì.
0: Sei?
1: Puffo golosone, sì.
0: Perché sei puffo?
1: Poi un pasticcino. Me l'ho mangiato io.
0: Perché sei entrato a casa mia? Cosa? Non vedi che mi stavo facendo una cosa intima?
1: Cosa stai facendo? Io sei puffo.
0: Prova a indovinare. Siamo solo uomini.
1: Un babà.
0: Cosa?
1: Un babà.
0: Che babà?
1: Un cannolo.
0: Sono nudo. Poi faccio nudo, faccio il babà, il cannolo.
1: Una cassata.
0: Cosa?
1: Una cassata.
0: Più o meno, siamo in quel pianeta lì. Siamo cassata, cassola, una roba. Cosa vuoi?
1: Ho fatto una torta, volevo fartela assaggiare.
0: Sì. E tu vieni a casa mia a farmi assaggiare le torte.
1: Sì, tu sei grande puffo.
0: Tu entri in casa, sì. Hai visto la bandiera che c'era fuori? No,
1: no? Che bandiera c'era?
0: C'è la bandiera bella grande. Pensavo avessi... Ho scritto, mi sto facendo una segna.
1: Io non so leggere, sono golosone.
0: Come lo sai leggere?
1: No, lo sai, solo tu sai leggere.
0: Cioè, sai fare le torte, le ricette, robe, lo sai leggere?
1: No.
0: In questo villaggio c'è qualcuno che sa leggere?
1: Sì, solo tu e Puffo Quattro Occhi, che adesso è diventato Puffo Sei Occhi.
0: E allora cosa l'ho fatta fare la bandiera così? Mi sto facendo una sedia.
1: Infatti. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Dai, vai fuori, dai! Dai, non la voglio la tua merdosissima torta! Perché sei l'unico puffo che mangia le torte? Perché tutti mangiamo le puffacche e tutti nutri di... Solo di dolci, ma non crepi di diabete. Come fai ad alimentarti solo di cazzo di torte?
1: Perché sono puffo golosone.
0: Ma perché non sei grasso? Perché sei golosone e mangi solo torte e sei magro?
1: Tutti i puffi sono magri, non ci sono puffi grassi.
0: Per quale motivo sono tutti in straforma in sto villaggio di merda? Tu dovresti pesare 400 kg.
1: Però no.
0: Cosa?
1: No, tutti i puffi sono magri. Vuoi assaggiare la mia
0: non
1: torta?
0: Non voglio la tua torta.
1: È una torta
0: fuori.
1: Di puffacche.
0: Non me ne frega un cazzo, fai perché tu mangi la torta e noi mangiamo delle bacche di merda.
1: Non sono di merda, sono puffbacche. Sanno di merda, però non lo sono.
0: Che alimentazione è?
1: Puffbacche.
0: Non la voglio la tua torta di merda. Te le tue puffbacche merdose, che schifo.
1: Un pasticcino alle puffbacche?
0: Ancora, sa di puffbacche,
1: sì.
0: Se fai una torta alle puffbacche, sa di puffbacche,
1: sì, sì, sì.
0: Il pasticcino alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Ho fatto una marmellata di puffbacche.
0: Che sa di puffbacche,
1: sì, sì.
0: Se sei un cuoco, golosone, sì. Dovresti produrre delle qualità che abbiano altri sapori.
1: Ho fatto il cannoli.
0: Se no la tua cannoli buono di cosa?
1: Di puffbacche.
0: E sanno di puffbacche,
1: sì.
0: Quindi tu dovresti produrre tutto. Ok. E poi perché abitiamo dei funghi? Perché la gente non lo sa. Noi costruiamo le case a forma di fungo.
1: Sì.
0: Ma che? Ma cosa? Ma chi le ha inventate?
1: E tu, grande puffo. Sì, tu, è un'idea tua, sì.
0: Come un'idea mia?
1: Sì, noi volevamo dei condo con dei loft. Però tu hai pensato di fare i funghi, sì. Perché così la gente non ci riconosce e non riconosce il puff villa.
0: Ma se sono dei funghi grossi così!
1: Sì.
0: Sono grossi come autocarri! Ma chi potrebbe mai cascarci? Se siamo in proporzione alti 2 metri e poco più, e un puffo in una casa deve avere uno spazio vitale, sì. La casa sarà grossa quanto...
1: 70 centimetri.
0: Quanto?
1: 70.
0: Ma chi può credere che esistano dei funghi di 70 centimetri con le porte e le finestre?
1: Infatti.
0: Ma come fa a non trovarci Gargamella?
1: È vero.
0: Perché non siamo già tutti morti?
1: Perché tu hai fatto una magia grazie alla quale lui non ci vede. Sì. C'è un lenzuolo steso in mezzo al bosco e noi siamo dietro il lenzuolo e Gargamella non ci può vedere, sì.
0: E non ci passa attraverso?
1: No, è un lenzuolo.
0: E cioè lui si ferma al lenzuolo?
1: Sì, perché sul lenzuolo tu hai fatto un trampolino, sì. E che dietro si vede un villaggio dei puffi dipinto, sì.
0: E che senso ha? C'è un villaggio dei puffi dipinto, sì, sopra un lenzuolo?
1: Sì, così sembra che il villaggio dei puffi sia lì, invece non è lì.
0: E lui non ci casca?
1: No, perché dice, si vede benissimo che è dipinto, il villaggio non sarà mai lì dietro.
0: E noi siamo dietro?
1: Sì.
0: Il giorno che minimo gli viene, cioè sposto il lenzuolo e mi faccio una pisciata.
1: Sì, perché devi pisciare dietro i lenzuoli? Tu pisci dietro i tuoi lenzuoli.
0: No, io non piscio dietro i lenzuoli. Ma perché mi fai il quarto grado? Vai a mangiare i tuoi dolci di merda!
1: Vuoi un cannolo?
0: Di cosa sa?
1: Di puffbacche.
0: Ma vaffanculo!

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbinho vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
2: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
3: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
2: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
3: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
2: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
3: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
2: Ai ai ai ai ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
3: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
2: Aia, aia, no, aia, aiuto, moro male!
1: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio, quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
4: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo, Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
3: Ti fate o vi sparo, pezzi di merda!
4: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
5: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
4: Ed è palo, palo, palo, palo, palo, puttana la... La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti.
6: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
3: Niente panico, brutta caga, poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
6: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
3: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo, ha solo 28 gradi.
6: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
3: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
6: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
3: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
1: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
4: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniezione di drogosterone.
3: Non mi sento benissimo.
4: E ora ha ripreso a correre come una furia, nonostante i buboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. sciupa l'attimo, che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo. Guguru, Guguru, Guguru! Si prepara al tiro ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ma vieni! Sì! I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
1: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di Pompini ai senza tetto che mi attende sul lungo Tevere. Hasta l'asta, poveracci!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati.
9: Silenzio! Ma guardi che non ha parlato nessuno.
8: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
9: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
8: Comunque.
9: Ah, ho capito.
8: Eccoci ritrovati. Silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
10: Osegui, osegui, vostro onore! La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
8: Oh, ma che proprietà di linguaggio!
9: Grazie, ho sbagliato!
8: Che acume, che intelligenza!
9: Che dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
8: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
9: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
8: Una merda 16 bit del signor Ercoglione. Fischiate, fischiate la merda! Merda, signori, fischiatela!
9: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
10: Fischio, faccio
9: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
10: Faccio rumorista.
9: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare boom? Ma che cazzo fa?
8: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
9: Parlava con lei evidentemente!
8: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
9: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
8: Ermene sbatto cazzo. Il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
10: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
9: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
10: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
9: Ma non è un'interpretazione l'italiano, mi
8: pelle
9: perdoni.
8: Pelle d'oca, pelle d'oca,
9: No, pelle d'oca un cazzo.
10: Ma il mio giudice mi ha capito.
9: Non è suo il giudice, è del popolo.
10: Il nostro giudice.
8: Lui l'ha solo preso in prestito.
9: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito. Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
10: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
9: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
10: Bravo, ha capito?
9: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
8: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi, Anche tu senti la mancanza di tuo nonno?
11: Eh sì, mi manca molto.
8: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
11: Ah, ma lo conosci?
8: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
11: Oh, finalmente!
8: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
12: Giubilo, giubilo, giubilo!
9: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
12: No!
8: E condanna, e condanna, e condanna! E condanna!
9: Non ho capito il nonno!
8: E condanna il signor Erculone!
9: Ma cosa mi deve condannare?
8: Alle seguenti
9: vittima.
8: Pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Malavenier.
9: Comunque è una bella donna, dai.
8: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
9: Fammi una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
10: Zitto, zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudoletano, che così siamo a posto.
8: Ah, intende dire la scossa!
10: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
3: E che scossa sia!
10: Bravo!
3: E che scossa sia!

0: Wonderland. In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
2: Pronto?
3: Ti piace,
2: Pronto?
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ma scusate una cosa, mica c'era un telefono sotto controllo.
3: Puttana che sei.
2: Siete attento che ti mani, eh?
3: Adesso ce la fattiamo tutte e due.
4: Pronto?
3: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
4: Come?
3: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
4: Lei cosa vuole da me?
3: Dammi un piccolo bacino qui.
4: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
3: Sulla c***a del mio cazzo.
4: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
3: Oh.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
2: Pronto?
3: Che c***o aperto che hai.
2: Vai a farti botte.
3: Ecco, brava Nicole.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
2: Pronto?
3: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
2: cappa. Vai a parte.
3: Ah.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
5: Un attimo, per favore, arrivo subito.
3: Puttana che sei. Oh, non ce lo facevo più. Oh, sì.
5: Eccomi.
3: In bocca così.
5: Con chi parlo?
3: Allora, caro Fagnuber.
5: Come ha detto?
3: Allora, caro Fagnuber.
5: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
3: Non
5: con chi parlo?
3: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
5: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
3: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
5: No!
3: Allora si
5: lei ha sicuramente sbagliato numero di telefono.
3: Allora si spogli, Fagnuber. Si spogli.
5: Ma mi sta ascoltando. Pronto?
3: Le piace la signorina Helga, Fagnuber?
5: Ma
3: è
5: mi
3: carina,
5: sente,
3: vero?
5: Ma questo è tutto scemo.
3: È in forma maggiore?
5: Ma porca... Ma basta! Basta!
3: È in
5: Io
3: forma
5: sono stufo
3: maggiore?
5: Di essere disturbato a casa mia durante il lavoro.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber?
5: No! Io ho voglia di incularmi tua madre,
3: ecco.
5: Figlio di puttana.
3: Brava Nicole.
5: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
3: Vai così, vai, vuoi...
5: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.
3: Sì, tesoro.
5: Per Gabriella, la signora delle poste.
3: Oh, sei inculata.
5: Ma mi sta ascoltando.
3: Oh, non ce lo facevo più. Oh,
5: lei
3: sì.
5: Mi sta disturbando.
3: Oh, in bocca.
5: Io sono una persona
3: così.
5: Molto gentile e paziente. Ma non mi faccia arrabbiare.
3: Sì, succhiano bene.
5: Mi ascolti.
3: Succhiano tutto,
5: oh,
3: vai.
5: Mi ascolti. Mi sente.
3: Oh, si spuntina.
5: Porco di... Michele. Michele,
3: oh.
5: Ieri sono andato da tua mamma alla pompa di benzina e mi ha detto di portare pazienza che sei tutto scemo.
3: Oh.
5: Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre. Io ti faccio a pezzi, hai capito? Brutto bambino bastardo.
3: Lo sento, lo sento, lo sento.
5: Stai per sentire la morte in diretta.
3: Girati.
5: Pezzo di bastardo maledetto.
3: Vai, vai, vai, vai.
5: Figlio di puttana.
3: Prendilo, prendilo, prendilo.
5: Michele. Ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone e ti ho visto che giravi con la bicicletta. Bastardo. Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma poi ho riflettuto. Io in galera non ci voglio andare. Michele, ma di quella puttana impestata.
3: Oh sì, che sarò.
5: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine e da quel giorno ho una forza incredibile. Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti, hai capito? Mongo.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, Fagnuber?
5: No, io mi inculo la tua vita, stronzo.
3: Ti piace, troia?
5: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
3: Puttana che sei.
5: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi trovo qualche sorpresa.
3: Guarda,
5: quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa.

0: casa. Sto uscendo. Non buttare giù, hai capito? Perché se trovo qualche sorpresa, ti giuro che vengo a cercarti.
1: E poi te lo infilo dentro.
0: Sono nell'ascensore. Anzi, se vuoi dirmi dove sei, così evito di girare per il paese.
1: Lecca la cappella. Bravo.
0: Ecco, sono giù. No, no, no. Ho la casella della posta piena di merda. Michele, ti ammazzo.
1: Brava piccola.
0: Cane.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi Massimino e Giovannino si vogliono scannare due moto d'acqua.
3: Motonautica.
4: Ah, ho capito, patenti nautiche e moto d'acqua?
3: Sì, anche, perché cosa le occorreva?
4: Devo praticamente, cioè, la moto d'acqua, voglio la moto d'acqua.
3: Guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, a cosa è interessato.
4: Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete, che
3: proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla.
4: Usata?
3: Nemmeno.
4: A rapina?
3: Nemmeno.
4: Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dice chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trez.
3: Nulla, nulla.
4: Neanche proprio a minacce, non si nulla. Trova un cazzo. Ma tu ce l'hai?
3: No.
4: Ah, non mi puoi vedere.
3: Arrivederci, grazie.
4: In che senso?
3: Buona giornata.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto? Ciao, sono Giovannino, ce l'hai le moto ad acqua?
5: Che moto d'acqua vuoi, Giovannino?
4: Allora mi serve, ti spiego, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu, là?
6: La...
4: E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che proprio... Yeah.
5: No, non ce l'ho.
4: Usato?
5: Niente.
4: E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare, che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi.
6: Dì che vuoi la sua adesso.
4: Voglio la tua moto, che cazzo di moto d'acqua c'hai tu?
5: Io non ce l'ho le moto d'acqua.
4: Coglione! Che cazzo fai, scemo? Minchia, proprio dalla gola. Non so più cosa dire.
5: Non lo so.
4: Ci andiamo a mangiare una pizza?
5: No. Sono sposato io.
4: E che cazzo mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio.
5: Vabbè, dai.
4: Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai.
5: Ciao.
4: Ciao, limitrofe.
5: Grazie.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono.
1: Tamarri.
7: Pronto? Buonasera.
4: Madonna mia, buonasera, sono le mezzogiorno, tutto a posto.
7: Si è fatta notte.
4: Hai fatto serata ieri sera, si è scasciata la nasca, anche a seratissima. Senti, mi piace il tuo modo...
7: Dai, ci manca un'ora al buonasera, mi sono anticipata.
4: Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamarri di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no?
7: Sì.
4: Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima, quanto costa? La seconda, ce l'hai? La terza, ci vuole la patente?
7: Allora partiamo dalla seconda, non ce l'ho. Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato, perché non consegnano il nuovo.
4: Senti, personaggio, quanto costa la moto d'acqua?
7: La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spectrum, che è un prodotto della
4: Sì, quel cesso piccolo. Ho
7: sì,
4: capito,
7: e arriva a 26.000 euro con la maglia.
4: Minchia!
7: Che invece è quella grossa.
4: Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro? Cioè, cosa c'ha anche il frigorifero?
7: Bellissima moto.
4: Là c'ha il frigorifero, la camera da letto.
7: Però,
4: 26.000 euro.
7: C'ha tutto, c'ha anche la piscina.
4: Quanto fa la moto?
7: Quanto fa come velocità?
4: Sì, come si scanna proprio sull'acqua.
7: Intorno ai 110 km orari.
4: La voglio da 160, non c'è l'elaborazione.
7: No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno.
4: Ah, ho capito.
7: Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'.
4: Vabbè, adesso basta che mi stai proprio stassando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, simpaticissima, ti abbraccio
7: anche
4: forte,
7: voi, ragazzi,
4: proprio dal collo, da dietro, ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, sono pazzo.
1: Tamarri.
8: Sì, pronto?
4: Pronto? Ciao.
8: Sì, buongiorno.
4: Ciao. Senti, tu hai le moto ad acqua?
8: Chi parla?
4: Sono Giovannino.
8: Ciao Giovannino, dimmi.
4: Senti, certo. Moto d'acqua ce l'hai tu?
8: Ma da noleggiare o da vendere, intendi?
4: No, da comprare, ovviamente, che ci voglio fare la stagione.
8: Guarda, abbiamo...
4: Sto parlando. Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, moto d'acqua da comprare.
8: Ho capito, La vuoi nuova o la vuoi usata?
4: E che cazzo è di 3BO questo? Pronto? Sì, nuova!
8: No, non ce n'è moto nuova.
6: Usata allora, perché mi serve.
8: Usata, sì, vieni così, la vedi, vedi se ti piace.
6: Che marca c'hai? Cos'hai di?
8: C'ho Casava, che sei tu?
6: Allora, ti spiego, mi serve la più potente che hai.
8: Sì, Casava 310.
6: Cavalli?
8: 310.
6: Velocità?
8: Ce l'hai la patente nautica?
6: Ma che cazzo mi fai le domande?
8: Ascolta, mi hai rotto il cazzo.
6: Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo ti credi di essere? Acquaman di sto cazzo. Ma succhiami il cazzo, coglione. Ma pensate, sto cafone.
4: Ma che gente è cafona,
6: ma che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua.
4: Che cazzo fai le domande?
6: Io compro il telefono.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai.
13: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
9: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi musucani.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No, sono Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crash!
14: Mi chiamo Crash Puss.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
12: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
12: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
15: Sto... No, non formare. Come dici tu? Fermare, fermare il dottor Kratiopus.
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Kratiopus!
13: Ti ucciderò.
12: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho
15: non è un mago.
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi
15: Leo,
12: ma vaffanculo.
15: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
12: Obi-Wan Kenobi.
15: No, no. Obi-Wan Kenobi.
12: Obi-Wan Kenobi.
16: No, Obi-Wan Kenobi.
12: Obi-Wan Kenobi.
15: Che?
12: Obi-Wan Kenobi.
16: Bravo.
15: Bravo, adesso di farlo.
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
17: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
18: Ce l'hai la mutata?
17: Faccia la cinese, figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
19: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
20: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
21: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
22: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Martone Skywall! Aiuto,
12: Tartascalor! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede,
16: ma poi Skywalker! Skywalker!
12: Skywalker!
13: Maestro, sono le seghe sui sughi!
17: La seghe sui sughi! No, sughi musugai!

0: is the zoo, only for you.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno e di incontri.
3: Pronto?
4: Ciao Favola, come stai?
3: Bene.
4: Senti tesoro, ho letto il tuo annuncio e sono arrappato.
3: Ma chi sei?
4: Sono arrappato come un felino, va.
3: Ma va a fanculo, va.
4: Pronto?
5: Ah, sta bene, dai.
1: L'incubo italiano.
4: Ma è inutile che ti incazzi con me. Metti gli annunci e poi ti incazzi, scusa.
3: Ma guarda che io non metto nessun annuncio, stronzo.
4: Merda. Hai messo...
5: merda.
1: L'incubo italiano.
6: Pronto.
4: Ciao Santina, come stai?
6: Chi è?
4: Sono Franco, ho letto il tuo annuncio.
6: Che annuncio?
4: Sei su un po' di siti belli pesantini, sporcacciona che non sei altro. Ho letto il tuo annuncio e sono qua che sono ingriffato come una tigre proprio.
6: Ma c'è un annuncio, è impossibile.
4: Sei su trapanimilano.it. Su fuori per...
6: No, faccio l'annuncio.
4: No, sei su bocchinibirichini.com.
6: Come?
4: Ti chiami Santina, no?
6: Mi chiamo Santina, sì.
4: Santina, favolosa, 34enne, formosa, focosa.
6: No, ma io non c'è Santa, non sono io.
4: Ci sono anche le foto, sei tutta nuda con...
6: Non sono io 34 anni, non sei Santina.
4: Santina, io sono qua che sono ingriffato come una bestia. C'ho proprio il serpente in mano che ha voglia di sputare. Quanto vuoi?
6: Sì, voglia. Ciao.
4: C'è un problema di deambulazione?
5: Madonna, un dente solo ce l'ha questa qua. Così era una apriscatole.
1: L'incubo italiano.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Ma che cazzo me ne frega, io sono Max Brillante, non esistono altri programmi al di fuori del mio. Tutto il resto esiste solo per creare l'aspettativa al mio arrivo. Bisogna essere onesti, la gente ascolta 105 nella speranza che appaia la mia meravigliosa voce, il resto è solo un merdoso contorno. 105 mi cacca, piatto forte, il resto un'insalatina del cazzo.
2: Bisogna ammettere che l'umiltà è la tua più grande qualità.
1: Bla bla bla, mi continuo a domandare come sia possibile che ti permettano di parlare in onda. Simo J, hai una voce così brutta che stai sul cazzo anche al Papa. Non riesci a capire che il confronto fra le nostre voci è paragonabile ad una sinfonia di Mozart, la mia, e una scorreggia di papera, la tua?
2: E allora vieni tu a fare regia, ingrato. E allora vieni tu a fare regia, ingrato.
1: L'ultima persona che ha osato usare questo tono con me oggi vive in un pilone sulla Salerno-Reggio Calabria. Abbassa la cresta, subdolo sottomesso. Io non posso toccare i tasti di quella scatola con le lucette maneggiata da manine povere che hanno toccato le chiavi di qualche Fiat o di qualche lucchetto arrugginito di qualche biciclettina da pezzente. Il mio dermatologo mi ha vietato di toccare cose da povero, dice che sono allergico. Io posso solo maneggiare cose che hanno cavallini rampanti, tridenti possenti o firme di aziende che vendono prodotti fatti in materiali pregiati, non la merda in ecopelle che usate voi plebei.
2: Mio padre ha la Captur e dice che è una macchina pazzesca. Ma dove cazzo vai?
1: Mi sanguinano le orecchie, porco straporco.
3: Radio 105.
2: Dai Max, torna in diretta, dobbiamo andare avanti col programma. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Musica per le mie orecchie, dillo ancora un po' di volte e ti perdono.
2: Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Oh, oh, oh! Metti un disco, mi sa che ho appena... che imbarazzo! Qualsiasi...

0: Pezzo pazzesco, come tutte le canzoni che produco e che poi costringo la radio a passare, altrimenti li ricatto e non gli do gli artisti che rappresento per i festival estivi che fanno girare la fresca. Insomma, anche le radio funzionano come la mafia calabrese. Tutto il mondo è paese e il mondo è mio. Beh, ho gli artisti più importanti, faccio 38 programmi in radio per spingere la mia musica, organizzo serate in discoteca con i miei artisti e poi faccio la mezza con quelli che mi servono per promuovere le mie cose.
1: E io continuo a guadagnare meno di uno spazzacamini, porca...
0: Selezione naturale, caro sottoposto. Tu brutto, io bello... Tu povero, io ricco, tu metropolitana, io Maserati, tu voce da castrato, io voce divina. Cosa ci posso fare se a me Dio ha dato tutto e con te ha usato gli scarti come i bustoni surgelati con la ventresca?
1: Non chiedo molto, basterebbe riconoscere che i registi in radio sono importanti quanto gli speaker.
0: Oddio, non sapevo facessi anche il comico. Non farmi ridere che poi mi vengono le rughe e devo andare di nuovo dal chirurgo. Parliamo di cose importanti e non dei soliti noiosi problemi dei poveri. Oggi mi avevano chiesto di intervistare Tom Cruise per lanciare il suo filmetto nuovo, ma io ho rifiutato. Diciamocelo, Tom Cruise è palesemente sopravvalutato. È un vecchio pazzo che fa il figo perché si scoccia sulle fiancate degli aerei e si butta dai dirupi con le motociclettine da pagliaccino. Anzi, Tom, te lo dico nel programma più ascoltato del mondo. Vaffanculo tu e i tuoi filmetti stupidi. Invece, ho preferito invitare la vera star del momento. Tutti lo vogliono, tutti vorrebbero scritturarlo, ma solo io, il vostro brillante, ce l'hai in esclusiva mondiale. Definito dalla critica cinematografica migliorissimo morto 2025, è con noi il grandissimo Antonio Summa.
2: Addio!
0: Grande Antonio Summa, ho visto tutti i tuoi film e devo ammettere che sei straordinario. Come muori tu, non muore nessuno.
2: Oddio, sto muovendo!
0: Allora raccontaci come nasce questo tuo talento nel morire così bene. Eccezionale, posso dirti che un po' ti invidio, è raro che lo dica perché io sono meglio di tutti in tutto, ma tu muori davvero bene.
2: Oddio, sto morendo!
0: A chi ti sei ispirato?
2: Oddio!
0: Certo, certo, senti, a quale nuovo film stai lavorando?
2: Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
0: Oddio, muoio, oddio no, titolo interessante, credo sia prodotto da Spielberg e da Lucas.
2: Oddio!
0: E Dio, beh, ci sta, uno come te ormai è a dei livelli che solo io potrei raggiungere.
2: Che qualcuno mi aiuti!
0: Beh, comunque produzioni importanti.
2: No!
0: Antonio, purtroppo devo salutarti, ma ti chiedo un favore. Posso ammazzarti in diretta così alzo gli ascolti che già sono incredibilmente altissimi. Allora, ho portato la mia Beretta 98FS e adesso ti ficco un proiettile in fronte. Fermo, fermo, che ho una pessima mira. L'ultima volta ho ucciso mia suocera per sbaglio, tanto era vecchia.
2: Aiuto!
0: Ecco, fermo, fermo così e... Stupendo! E mentre i miei assistenti ora raccoglieranno i pezzi di cervello e puliranno gli schizzi di sangue dai muri, io vi saluto e vi do appuntamento a quando ne ho voglia. Ciao pezzenti! E Alisei, tu stai all'occhio che prima o poi ti becco in giro con la tua capture. E casualmente mi partirà un colpo dalla mia beretta. Brutta troia!
3: C'è 105 micacca!
4: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo?
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, ma io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri. Io sono
8: ci
7: pulito.
8: Ci sono i porcini a te sotto. Cioè
7: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
8: Ma i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Madonna mia.
7: L'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
6: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
7: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
6: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leone.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
6: Vabbè,
7: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai
6: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh,
6: sei
7: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
7: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
6: Bravo.
7: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
6: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
7: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
6: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
7: Ne faccio
6: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
7: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
6: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
7: Ma io faccio 38 LP, non posso.
6: Belli, cazzo.
7: Quello che viene, viene.
6: Ah, sì, così, a caso.
7: A casa,
6: fuori. Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
7: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
6: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
7: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
6: Ma figo.
7: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Almeno una volta all'anno lo Zoo di 105 riunisce tutta la famiglia e realizza uno scherzo a formazione Guida Guida. Mazzoli,
3: Paolo Noise,
4: Fabio Alisei
5: e Wender
2: si lanciano nella bastardata del giorno al signor Sergio da Napoli.
4: Non vi ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
6: I discassata, i tacci propri, brutto cazzo.
2: Ma allora, ragazzi,
3: parte un po' alto secondo me.
2: Allora ragazzi, siete pronti?
7: Sì!
2: Ed ora tutti pronti per
7: la manovra culacchia.
4: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
2: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
6: Ma di che si tratta?
2: Allora, salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di, chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una ricerca, perché queste persone sono, delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
6: 4 giorni fa?
2: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè, cosa cercavano di venderle o...
6: No, venderle. Dicevano, ci abbiamo visto, abbiamo fatto... Cioè, mi deve...
2: Il militare.
6: Ah, bravo.
2: sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
6: Vabbè, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
2: No, tenente glielo passo io adesso, il tenente, invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione, così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
8: La stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
9: E da oggi i tuoi tagli per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
8: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
10: Pronto?
6: Pronto.
10: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
6: Sì, buongiorno.
10: Con chi parlo? Sì, scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, senta, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo,
6: sì.
10: Ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle.
6: Sì.
10: Ok?
6: Ok.
10: Allora, lei deve solo rispondere a una lista di semplici domande. Carabetto, benissimo. Allora, signor Sergio,
6: sì.
10: Può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Lando?
6: No, mercoledì.
10: Era per...
6: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
10: O venerdì o giovedì, tipico.
6: Sì.
10: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
6: No, che dicevano lei mi concede, non concede. Io ho detto, ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato e te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
10: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Paceco?
11: Domanda da 100.000 euro.
6: No, è perché poi questo io me l'aveva proprio insisteva, era un accento strano.
10: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
6: No, minacciato no.
10: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
6: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più, perché io non sono la persona.
11: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
5: Ciao, sono Enzo.
6: Capitano, ma dici merda.
5: No, Renzo, Enzo.
6: Un telefono a giù, perché io ti rintraccio. Beh, tutto cazzo. Okay. E basta, alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
10: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
6: No.
11: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
5: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
6: Sì, drago, sì.
10: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi, scusi.
12: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
10: Sergio.
12: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
10: Ah, nel culacchia.
12: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
10: sì,
12: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
10: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
12: Sì.
10: Benissimo. Allora, senta, scusi, mi hanno comunicato adesso? Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
1: Come andrà a finire la bastardata del giorno?
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Mi Cacca!
3: Max, puoi posare il cellulare e iniziare la diretta?
4: Simo J, non mi scassare le palle firmate da Versace, non vedi che sono al telefono con la concessionaria della Maserati? Non vedi come lo schermo lampeggia di gioia?
3: Sì, ma siamo in diretta!
4: Mi scusi sottomesso, il mio regista del programma radiofonico più ascoltato del mondo ha sempre fretta. Le dicevo che vorrei ordinare una Maserati quattro porte nuova.
5: Mi perdoni, dottor Brillante, non vorrei mancarle di rispetto, ma lei di Maserati quattro porte ne ha già 12.
4: Cosa faccio? Lo faccio uccidere o faccio finta di niente e provo a spiegare a sto coglione come funziona?
3: Dai Max, cerca di essere superiore e calmati.
4: Non capisco questa sua affermazione. Ne voglio una che si abbini ai calzini che indosso oggi, quindi prenda nota. La voglio nera fuori, con gli interni color panna, che si intonano con le paperelle che ho sulle calze.
5: Certo, certo. Mi perdoni se mi sono permesso di farle una piccola osservazione. Quindi, nera fuori, con gli interni color panna.
4: Allora segna gli optional che per me sono fondamentali.
5: Ok.
4: Massaggia piedi, poi pettina sopracciglia integrato nello specchietto retrovisore.
5: Certo, certo, segnato.
4: Vorrei che il clacson, invece di fare il solito suono fastidioso, dicesse Max, bello. Poi non dimenticare il bidet in mezzo ai sedili posteriori.
5: Ok.
4: Per lavarmi il prezioso membro dopo la cavalcata e... Aspetta. Ah sì, non dimenticarti i fanali che quando faccio gli abbaglianti riproducono il mio volto nel fascio di luce.
5: Certo, certo, segnato.
4: Persona che guadagna al mese quello che spendo al giorno di profumo. La vorrei sotto la radio prima che finisca la trasmissione. Stasera devo portare fuori a cena una mia nuova amichetta e voglio fare bella figura.
5: Provvedo subito, Sua Maestà. Ah, dimenticavo. La saluta il cavalier Baldassarre Maserati e la ringrazia vivamente per aver alzato il fatturato della sua azienda.
4: Sì, sì, vabbè, dai, a me i leccaculo stanno sul cazzo, ti saluto inferiore. Vado che ho da far arrapare le mie ascoltatrici. Ciao, stolto. Scusatemi, ma come potete immaginare, ho delle priorità nella vita e il programma radio arriva in fondissimo alla mia lista. Ringraziate Dio se oggi sono in diretta, perché il 90% delle volte sono registrazioni che ho fatto 12 anni fa.
3: Ringrazia anche me, che mi tocca montare ste puntate e ogni volta impazzisco.
4: Wey, lamentino, abbassa i toni, che con quello che ti pago dovresti fare i salti di gioia.
3: Max, con tutto il rispetto del mondo, ma ti ricordo che tu mi paghi con le magliette della radio che avanzi dalle serate e con quello che rimane delle bottiglie di champagne che bevi nelle discoteche.
4: Scusami, ma non ti sto ascoltando, mi sto messaggiando con la mia nuova fiamma. Stasera mi tocca usare il mio meraviglioso uccello per far felice un'altra femmina innamorata.
3: Cazzo, ma è possibile che non mi ascolti mai quando ti parlo della mia situazione da disagiato?
4: Bla bla bla bla bla bla.
3: Io ho bisogno di soldi, Max. Gne. Non posso andare dal macellaio gne. E pagare con le magliette di 105.
4: Gne, gne, gne.
3: Ma mi stai ascoltando?
4: Bla bla bla bla bla bla. Come glielo posso spiegare che non me ne frega un cazzo?
1: Max Brillante sta pensando.
4: Ecco, ho scritto

0: Minchia, grazie Max, adesso mi sento molto meglio.
1: Lo vedete, lo comprendete adesso. Capite perché sono un uomo di così immenso successo. Perché non sono solo bravo, bello, intelligente, umile e capace. Non ho solo un pene stupendo, una collezione di Maserati e un altrettanto grande di orologi pregiati. Ma sono anche buono e generoso con i pezzenti che lavorano per me. Scusatemi un secondo, ma è il concessionario della Maserati che mi sta chiamando. Prima viene la Maserati e poi il resto. Pronto?
2: Dottor Brillante, mi duole avvisarla che abbiamo avuto un piccolo problema e non saremo in grado di consegnare l'auto.
1: Come osi dirmi una cosa del genere? Niente può essere successo per non consegnarmi la Maserati nuova. L'avviso che sto per perdere la pazienza. Io la macchina la voglio adesso.
2: Dottor Brillante, la sua carta di credito è stata declinata e la banca dice che il suo conto corrente è in rosso.
1: Porco che figura di merda, e l'ho fatta in diretta nazionale. Oddio, Simo J, che figuraccia, aiutami, non posso vivere dopo una figura del genere in diretta nazionale.
0: Bla bla bla bla bla.
1: Ma che fai? Mi stai perculando?
0: Knack knack knack. Dio, come godo, come godo.
3: C'è il 105 mica.
4: Radio 105.
5: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
6: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
5: minchia come ci piace.
6: La tua vita più colore,

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega. Sentiamo la reazione della gente.
3: Pronto? Chi parlo? Col professore?
4: No.
3: Ah, professore, sono il signor Brega.
4: No, guarda che ho sbagliato il numero, eh.
3: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
4: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Mi ho sbagliato il numero, mi scusi.
3: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
5: Pronto?
3: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: Dime.
3: Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona culta, mi può venire su lei? Venga su, professore. Eppure in vestaglia non gli fa niente. Suo prete perde colpia, professore, mi deve venire su lei. Sia gentile. E lei è una persona intelligente. Pronto?
5: Ho capito.
3: Ambecilla, fregna, Ciaro, via qua.
5: Dimmi.
3: E che te sei cambiato pure nome, farso?
5: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
3: Via qua, cornuto.
5: Alzala,
3: cornuto, alzala, gli ho detto.
5: Alla tigia, vado, sei tu.
3: E no, ma dai, io sono Greghi.
6: Cappella. Pronto?
3: Chi parlo? Col professore?
6: Chi sono i professori?
3: Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano. Sei.
6: Non ho capito chi sei tu.
3: Sono il signor Brega.
7: Pronto?
3: Ambecilla, fregna, Ciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
7: Oh!
3: Ah, professore, sono il signor Brega. Ma dovessi fare corte? Via qua, cornuto.
7: Pronto?
3: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
7: E che vuoi?
3: Bravo. Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona culta, mi può venire su lei?
7: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
3: Venga su, professore. Eppure in vestaglia non gli fa niente. Suo prete perde colpia, professore, mi deve venire su lei. Sia gentile. E lei è una persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
7: Chi sei?
3: Sono il signor Brega.
7: Senti, fatti capire bene, se no.
3: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
7: Sì.
3: Mi fio, sì. Se c'è sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
7: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
3: Ambecilla, fregna, Ciaro, via qua.
7: Ma che cazzo sei?
3: Quello dell'ottavo piano, bravo.
7: Vaffanculo.
3: Senti, mi dovresti fare la corte.
7: Senti, vaffanculo.
3: Via qua, cornuto.
2: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
8: Oh, non voglio, paura.
2: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
8: No, ti prego, ho paura.
2: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
8: Va bene.
2: Codice esatto, procediamo.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
3: Pronto? Chi parlo? Col professore?
10: No.
3: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
10: Dimmi.
3: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona culta, mi può venire su lei?
10: Io vengo su, forse
3: venga su,
10: niente.
3: Professore.
10: E cosa ne ha fatto?
3: Eppure in vestaglia, non fa niente. Suo prete perde colpia, professore, mi deve venire su lei, sia gentile.
11: A Sergio. E sto lì, senti sto lì, queste sono greche, sai?
10: Non so greche.
11: Grechi?
10: Non so greche.
11: E no, ma dai, sono greche. Se non so troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via?
7: Con il culo!
11: Via qua, cornuto!
7: Ma vaffanculo! Assolutamente!
0: Vaffanculo, coglione di...
1: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via!
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: Fermi tutti!
13: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
15: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
13: Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la bomba.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
14: Paperon de paperoni.
15: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame.
15: Mi viene da...

0: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
5: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, ragazzi, i sensi da acutizzare sappiamo che sono quelli, fondamentalmente. Il tatto la fa da padrona. Quindi adesso entrerò in questa stanza, sono in un locale di scambisti dove sta avvenendo un'orgia e quindi farò un'orgia ad occhi chiusi. Quindi non avrò la necessità della vista per compiere l'attività sessuale di gruppo. Quindi entro, chiudo gli occhi, permesso. Salve, salve a tutti. Salve. Ecco, sono già con il profilattico, quindi adesso cercherò una. Scusi, quella non è una vagina, scusa, il mio ano. Aia,
4: mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè, dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania. Una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il

0: epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
1: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
2: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
1: E grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
2: Ah, ok, grazie. Come già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però. Sì, conosco la procedura.
1: Bene, Shu, mi raccomando. Mi racconti qualcosa?
2: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi l'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
1: Sì, ma io sono un'anestesista moderna. Contare è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
2: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione.
1: Bene, mi racconti, sono tutto orecchie.
2: Che bello. Allora, tra l'altro comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente.
1: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si dica la parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi a risveglio. Era curioso, poi credo di aver letto che sia un opinionista.
3: La vedo dura. È un'operazione al cervello e tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
1: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
3: Infermiera.
1: Ops, mi scusi.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci per un altro video sul mistero. Io e la mia assistente innamorata di me Priscilla e il mio cane mascotte Gaetano.
3: Senti, quella cosa puoi tagliarla?
2: Quale cosa? Quella del cane?
3: No, la cosa che dici che sono innamorata di te.
2: Beh, Priscilla, purtroppo il danno è stato fatto. Dopo la pubblicazione del video scorso, ormai tutti hanno capito che essendo un maschio alfa irresistibile, tu sei caduta nella trappola dell'ormone.
3: Ma veramente non è così?
2: Dai, non devi prenderti male, piccola.
3: Non chiamarmi piccola.
2: Va bene, cucciola.
3: Nemmeno cucciola.
2: Cicetta?
3: No, non devi chiamarmi con nessun nomignolo, idiota. Noi non stiamo insieme, io non ho nessun sentimento nei tuoi confronti. L'altra volta hai capito malissimo.
2: Dai, senti, diamoci un taglio. Dopo il video sugli avvistamenti di un alieno che scorreggia fluorescente nei boschi di Vermezzo, ci diamo giù di limoni e se sei brava ti aggiungo anche alle tacche del mio calendario delle ragazze che mi hanno salutato due volte nella stessa giornata e per giunta con il sorriso.
3: Senti, mi sa che non hai capito. A me fai cagare. L'altra volta mi sono fatta carina per Tognazzi Sergio, il ripetente del liceo Dognocchi.
2: Ma chi? Quello che ha fatto sei volte la terza media?
3: Sì.
2: Quello che ha appeso il bidello per i piedi per rifare una scena di Mission Impossible per TikTok? Ma sei stronza, ha la pancia e una inspiegabile prematura calvizie.
3: E beh, io lo trovo figo.
2: Ma tu sei completamente pazza.
3: Ah, io,
2: Beh, meglio. Tanto anche tu mi facevi cagare. Puzzi di scarico del T-Max e c'hai i denti gialli.
3: Ma stai piangendo?
2: No! Sono i sali minerali! Sto sudando!
3: Ci sei rimasto male?
2: Non dire cazzate!
3: Porca vacca, ci è rimasto male anche Gaetano, ti sta leccando.
2: No, sta solo cercando un punto tenero per staccarlo con un unico morso. Mi sono scordato di dargli la ciotola con i 12 tacchini.
3: No, è triste per te.
2: Fermo Gaetano! Aiuto Priscilla! È in crisi glicemica, basta Gaetano! Dai, che ci sono già rimasto male, dai!
3: Ah, allora lo ammetti. Allora vedi che ti piaccio?
2: No. Mi fai schifo! Era così per dire. Fermo, Gaetano!
3: Vabbè, allora direi di fermare il video e medicarti, poi lo rifacciamo, eh?
2: Vabbè, dai, stoppa!
3: Hai sentito?
2: Sì, era una nitida e putrescente scoreggia aliena. Guarda, una luce nel bosco! Hai ripreso?
3: No, ho stoppato.
2: Ma no! Cazzo! Ecco, amici cose verissimers. Anche questo video è andato fragorosamente a puttane. Purtroppo la presenza dell'alieno che scorreggia luce è stata constatata solo dalla mia persona e dalla mia assistente, la quale ha purtroppo disilluso le mie aspettative sessuali. Ma non è un problema, il rifiuto fa parte della mia vita. Come l'esigenza di urinare, una cosa imprescindibile, sono troppo inarrivabile come uomo. talmente tanto che le donne si spaventano e preferiscono dirottare verso uomini più facili, magari calvi a 23 anni e che non sanno scrivere correttamente il proprio nome. Amen, cazzo! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove romperò un comodino e una trave della cameretta nel tentativo di impiccarmi parzialmente per dimostrare l'incredibile piacere della masturbazione soffocato.
1: Le cose verissime.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
9: Tu no, invece.
8: Io no, io no, io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
9: sì.
7: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando... L'anima dove va?
7: Va in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Sì, col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Sì, cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene.
9: Dice, analizzano,
7: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
7: Ti mettono all'inverno.
9: Ah.
7: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
9: sì.
7: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
7: No.
9: No,
7: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
7: Che bianche.
9: Come sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
9: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
7: Sono fatte di cazzi.
9: No,
7: sono
9: no.
7: Fatte
9: no.
7: Di cazzi. Lì in paradiso
9: rimuori ancora,
7: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
9: Quindi,
7: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
9: no.
7: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
9: mica la sponda.
7: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quale la sponda, dai,
9: cazzo, dici un bambino di 10 anni?
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
9: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
7: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
7: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
10: Addirittura?
7: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
10: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
10: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa succede?
7: Te la fanno leccare.
9: No.
7: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
9: Che
7: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
9: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
9: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente.
9: Niente.
7: Con una velocità, non so, di 60
10: dove?
7: Volt.
10: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
7: No, non è né sopra e né sotto.
10: Si va in metro?
7: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
10: nell'aria, sì.
7: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
9: Ah.
7: Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
7: Sì, dice, listen, swat, what, do my tomorrow, one last, poi dice, guarda, rombruca.
9: Ah, è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
9: Tutto
7: sei, sei una soava donna.
9: Una soava donna?
7: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
10: È una visione
7: non una suora soava.
10: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
10: No, trimonologia, etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, super super adesso.
10: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Sale e sottosale, 2,50 € al chilo. Tagliere per albini, 9,70 €. Lavastoviglie confessionale con ben 5 diversi programmi di lavaggio dei peccati, 569 €. Culi e culi per divani e divani, 850 €. Obiettivo fitness, palle da pilates più cazzo da yoga, 49 €.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Sacco di amici gay per conversazioni politicamente corrette, 99 €. Tisana rilassante alla cocaina, 89 € al grammo. Porco dito! Guanto in lattice per ispezioni rettali molto lussuriose, 13 € la confezione da 10. Coppe di calici in prezioso cristallo di Boemia più 10 metri di cavo d'oro bianco per telefono senza fili, davvero opulento, 5.900 €. Gesugo Gesugo condimento in barattolo per ultima cena, 5,30 €.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Grattugia elettrica con sensore di parcheggio, 63 €. Mattarello a batterie ricaricabili non alcaline, 39 €. Vaghissimo, coso sposta cose, 239 €. Bastone per selfie più bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 14 €. Gioco in scatola ultra facilitato, Cluedo Perugia, il colpevole è sempre nero, col coltello in camera da letto, 24 €.
0: Arredamento interni.
1: Idea regalo più idea pagamento, 42 €. Tenero copri piumone bambina. Tenero copri piumone. Tenero copri piumone bambina con fantasia composta da allegre foto di esecuzioni capitali, 98 €. Masochist, giubbotto catarinfrangente nero, 38 €. Tu canta, karaoke portatile versione maestro Yoda con capolavori indimenticabili quali Chiara Alba, Sale di sapore e In culo vaffa di Masini, 119 €. Enorme cetriolo meccanico per rodeo vegano, 985 €.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: 105. Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
1: Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si affretta, quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la maglietta. Ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato, con scritto, malamente, «Sono ti cappazzo». La scelta di scrivere «ti cappazzo» è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga, e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è, vi farà sentire meno sbagliati. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza. Pongo, pongo, pongo, pongo.
2: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
3: Pongo! Pongo! Pongo!
1: Ottimo, il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: Pippo Pippo putatata putatata.
2: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
3: Pippo putta puta patata putatatata putatatata putatatata.
2: Ma calmo, calmo, calmo, calmo, stia calmo.
1: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa e il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
3: Pongo, pongo,
4: pongo! Ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi! Adesso io le faccio un filmato e la mando in internet!
2: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
3: Pongo, pongo!
2: Oh, va bene, va bene, va bene, basta, d'accordo, d'accordo, basta, basta, d'accordo. Ok, ok, basta, mi scusi, vada, vada tranquillo, mi scusi.
3: Pongo, pongo, pongo, pongo, pongo!
1: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi. Quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto. Alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105. Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Lo zoo di 105.
8: Sai che gli fai?
9: Mi piscia
8: la sta merda saccata.
9: Vieni, vieni.
8: Non ti azzardare. No! No! No!
9: Che
8: sto,
9: qua,
8: mi sto pisciando addosso. Pisci addosso. Voglio che le pisci addosso.
9: Okay, io rutto anche te.
8: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
9: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
10: Cos'è la briacatura?
11: Leo.
8: Martino, vaffanculo.
11: Leone.
8: Aia!
9: Con la latrina di sotto.
8: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
9: Ti la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
10: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
11: Almeno il rutto non fa rumore.
8: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
11: No.
8: Mi facevo prendere di venire qua.
9: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
8: Una pezza, pesce, murta, fateci.
12: 105. Lo zoo di 105.
13: Radio Taxi 666.
14: Yeah. Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 che l'aspetta sotto.
15: Hai sbagliato numero.
14: No, Radio Taxi, lei è Mina?
15: Sì.
14: Via 00182 Roma.
15: Non
14: pronto?
15: Pronto?
16: Romina.
15: Chi sei?
16: E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano.
15: Guarda, io no. Ma chi sei?
16: Minotauro 31, il taxi. Ha chiamato prima il collega mio dalla centrale. Io sono 20 minuti che sto aspettando, ho 35
15: ore. Ma guarda che ti stai sbagliando.
16: Io mi sto sbagliando.
15: Non è che chiami tre volte, ti risponde mio figlio del...
16: non, ma si soffia in coglione, la mia colpa mia.
15: Sì,
16: ma...
15: Io non sono Romina di via de Montepulciano. E abbia pazienza, sto a parlare in un'altra zona.
16: Ma abbia pazienza, scusi.
15: Ti risponde la seconda.
16: Ho capito, ma io sto in mezzo alla strada, mi devi rispondere la terza, sennò mi gira nei coglioni.
15: Persona.
16: Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato.
15: Ma
16: non
15: ha chiamato nessun cazzi! Oh.
16: Ma questi sono cazzi tuoi però, io sto a via Montepulciano, scusa!
15: Ma non è via Montepulciano questa!
16: Ma che cazzo ne so io dove stai te? Stai al telefono, io qua c'ho un.
15: Ma è una settimana che mi state a chiamare, ma mi avete rotto!
16: E mi hai rotto il cazzo tu, ho fatto 20 minuti di casilina, c'è stato un traffico della miseria, ci stava, porca puttana!
15: Ma chiamava radio tua e fatte di
16: quello che ti chiamava. Allora ascolta, però mi. È a radio mia che ti ha chiamato, perché qua è arrivata la prenotazione. Mina, via Montepulciano, dacci tua. Stavo dall'altra parte della città, porca troia.
15: Mi dispiace, amore mio, io stavo sbagliando persona, è un'omonima, sicuramente è una romina come me. Però stiamo parlando di un'altra via,
16: ho capito.
15: Di un'altra persona.
16: Ma io
15: capisci?
16: Te capisco, sì, mi dispiace pure per il tono, però sono 35 R70 l'ho piati al culo.
15: Io tante volte vi incazzate per situazioni.
16: Ma porca puttana, c'ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa.
15: Che te posso dire?
16: Sto a passare mezza giornata a sto posto di merda, abiti pure.
15: Ma ho chiamato io il tassì.
16: Ma sì, hai chiamato te, alla centrale mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro e se mettiamo a posto e tanti saluti al cazzo, scusa. Romì.
17: Tanti saluti al cazzo, scusa Romì.
15: Oh, ma tu stai sbloccato?
16: Io sto sbloccato.
15: Ciro mia, arriviamo a Montebucciano.
16: E da dove cazzo sei?
15: Io sto a Mondi.
16: Porca la puttana, sta tutta da un'altra parte sta.
15: Ma scusami, ma è una settimana che sta da chiamare a me. Ma io non è possibile.
16: Ma che cazzo,
15: capisci?
16: Ma pure te chiami il taxi.
15: Chiama la radio, fatti capire. Perché c'è, cioè, un problema di via con il telefono.
16: Ma ho capito Romì, ma cambia lo suo indirizzo sopra il profilo coso. Perché se no te vi amappi a tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. Che cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo.
15: Ah, oh, ma li mortacci tua.
16: E tua,
15: oh,
16: di chi non te sei in culo.
15: Donna.
16: Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42.
15: Ma come ti stai rivolgendo a una donna?
16: Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia. Scusa, io mi sono fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire in sto quartiere di merda. Non ci stai. Sto fuori dai 45 euro.
18: Ma chi cazzo sei?
16: Ma chi cazzo sei? Mondo, dove sei spuntato? Chi sei, quello che stai a...
18: A pezzo del merda, ma che tassi ne
16: rompe? Vieni giù, a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va. Sono 43,20 euro.
18: Ma tacci tua, ma di
16: ma
18: cazzo
16: tu
18: sei?
16: Ma tu e chi non te lo dice in quando sei tuo padre? Tacci tua, vecchio!
18: Stronzo pezzo del merda!
16: Pezzo del merda io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e non se va a trovare! Sta carogna! Ma vedi sto stronzo, la giornata a buttare!
14: Porca troia, che bomba!

0: Hearts 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto, sta arrivando.
3: Quale ordine?
4: Ordine del ristorante. Io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
3: Non lo so se ha sbagliato il numero. Da chi arriva l'ordine?
4: L'ordine è di Alberto.
3: Di Alberto? No, credo che tu abbia sbagliato numero.
4: No, io ho questo numero, ti dico numero 01. Questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
3: Ma è da questo numero, però non è stato fatto nessun ordine.
4: C'è Umberto?
3: No, non c'è nessun Umberto qua.
4: Alberto, rider pronto, cioè 2 involtini primavera, 1 dos pollo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 ravioli verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
3: Ma guarda, ma da questo numero non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
4: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
3: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, te lo posso assicurare.
4: Sì.
3: Non posso confermarti nessun ordine.
4: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo, metto anche 2 biscotti fortuna.
3: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno, perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
4: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
3: Ma
4: faccio
3: no,
4: sconto,
3: ma
4: 35 va bene, contanti?
3: Vabbè, fai un po' come vuoi.
4: Allora, gli italiani fanno sempre così. Chiama, poi dice no, ha chiamato.
3: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E
4: il tuo amico
3: nessuno.
4: Ha lasciato questo numero di telefono. Perché forse lui esce, lascia te ordine.
3: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
4: no,
3: di
4: lui,
3: essere pagata prima
4: lui
3: di mandare.
4: Lui verifica, no, io verifico.
3: Ma
4: tu verifica.
3: Ma non c'è questo ufficio, ci sono solo io. Cioè, tu non è possibile questa
4: cosa.
3: C'è
4: Mohamed che arriva a motorino adesso. Mohamed è grosso, te lo dico. Fa 36 euro sconto, 35 contanti.
3: Vabbè, prendo come vuoi, cioè.
4: Sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
3: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scherzo questo.
4: No mio, bello, io lavoro adesso. Scherzo di che? Di tuo amico?
3: Sto lavorando anche io.
4: Allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
3: Va bene, ciao, buona giornata.
4: Anche a te tanta fortuna. Stronzo.
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
5: Pronto, zitto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
5: Con chi parlo?
4: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi 2 ravioli bedula o 4 ravioli bedula.
5: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui,
4: Sì, sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
5: Ah, Marco. Allora,
4: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole 2 o 4 ravioli bedula. Ordine pronto, sta partendo rider.
5: Guardi, io non lo so, perché non devo aspettare un attimo in linea.
4: Sì.
5: Perché noi siamo una sede con tante persone.
4: Sì.
5: Ma ha chiamato da questo numero?
4: Tante persone, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: Italiano figlio di puttano, la sa sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è due o quattro ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine
0: qui. Sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Rider sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché ora di pranzo.
1: Va bene,
0: sta
1: allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente.
0: Io mando anche due biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Rider parte, Rider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare la salute.
0: Allora, io metto quattro ravioli bedulla, due le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insomma, due biscotti alla fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre
1: Marco,
0: così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre
1: ma
0: così.
1: Ma non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre
1: io
0: così, italiani. Italiani,
1: non
0: sempre
1: italiani,
0: così.
1: Non italiani.
0: Sì, perché
1: qui non c'è nessuno. Marco,
0: no, sì. Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio rider va via. Se tu non paga, rider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì.
1: Non c'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso
0: allora...
1: che deve essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario?
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque,
0: Marta,
1: guardi, perché devo lavorare.
0: C'è Marta.
1: Buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105. Yeah.

0: Ragazzi, sono troppo contento! Perché mi sono trasformato questa volta in Actarus! Goldrake, dammi un pugno forte in faccia!
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
0: E lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus! Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, tra poco lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
1: Non preoccupare.
2: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
3: Oh no!
4: Pronto?
3: Maria.
4: Come?
1: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
3: Maria.
4: Sono una troia, una grande troia.
3: Maria, come lo hai saputo?
4: Amore.
3: Maria.
4: Sono una grande troia, voglio rischiare sempre.
3: Oh no!
4: Se qualcuno mi sbatte il suo pinolo nel muso, io me lo voglio fare.
3: Lamelo, Danti! Lamelo, Danti!
4: Aspetta, voglio di farmi incurare.
3: No, no!
4: Sì.
3: Goldrake, avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Roma.
1: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
2: Maria. Maria.
3: Visione ultratelepatica.
1: Forse.
2: Maria.
3: Lamero Dante!
1: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
4: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: Pronto?
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Pronto?
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Pronto?
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
0: Pronto?
3: Camero Danti!
0: Quella matta che viene qua, per favore la portate giù, non fate niente, se ne scappò. Per favore, quella donna, perché mi state rovinando? La terra vostra mi sta assassinando, con sta favorita la bardezza che vuole guardare.
1: Lui?
0: Non siete forzato, lo cadete giù nel tuo figlio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Parlate! Siete tutti cattivi, siete delle bestie, siete bestie, non siete che vogliono bestie.
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
3: Goldrake!
4: Cane!
3: Goldrake! Avanti!
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao. Ordine pronto.
3: Cosa?
4: Ordine pronto. Ordine Dragone d'Oriente. Io ho 4 imbottini primavera, te la bioli bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
3: Sì, non l'ho fatto io questo ordine.
4: Ah, beh, io ho questo numero.
3: Nome, chi te l'ha dato?
4: Nome Marco.
3: Nome Marco?
4: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male nome?
3: Eh sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
4: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera o 3.
3: Quando è stato fatto l'ordine?
4: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
3: Beh, chi è Marco? Non lo so. Vittorio Emanuele,
4: chiedi,
3: 53,
4: chiedi, chiedi.
3: Ordine, ma...
4: Sì, sì, chiedi, chiedi. C'è Marco?
3: Ah,
5: Marco, sì, c'è un Marco.
3: Un Marco e un Francesco?
5: Francesco non lo so, Marco.
4: Marco, Marco.
3: Ce n'è uno, ma è abita sopra di me.
4: Sì,
3: non
4: sì,
3: so, io
4: allora,
3: sono in negozio.
4: Sì, sì, allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Rider pronto, arriva. Io non so se è 2 in bottini primavera o 3 in bottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
3: Vabbè, tu consegna sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
4: Ecco, sì. Allora, fa 32,50 euro, fa, va bene, 32, paga contanti?
3: Non lo so, non lo so, non è un mio ordine.
4: Devo
3: non
4: dire,
3: so dirtelo, no, non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde, risponde.
4: Ah, devo dire io a Rider, Abdul, di pagare post contanti? Contanti, va bene? Contanti,
3: signora,
4: va bene.
3: Non lo so. Non so.
4: Paghi tu?
3: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
4: No,
3: per
4: tu paga, tu paga, sì sì. Arriva.
3: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
4: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
3: No, grazie.
4: Ti regalo.
3: No, no, grazie.
4: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
6: Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno, ordine pronto.
6: Scusi?
4: Ordine pronto, sta arrivando.
6: Ma che ordine, scusi, non...
4: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
6: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché
4: no,
6: sono un ufficio, quindi
4: questo...
6: non saprei dirle.
4: Sì, sì, questo
6: vuoi
4: è il numero.
6: Da dove chiama?
4: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini, Rambei 16.
6: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
4: Grazie.
6: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
4: No, no, giusto, indirizzo, numero, tutto giusto. Uno ha ordinato un noodles gamberi, 2 ravioli beldula, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e un in bottino primavera. Questo ordine che io ho, se è pronto, sta arrivando.
6: Va bene.
4: Sì.
6: Va bene, ok, non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
4: Sì, sì, sì, come si chiama il collega che non è qua?
6: Ma, scusate, Daniele, non è andata nello sbaglio.
7: Credo che sia, se così, non so.
6: Guardi, posso farla richiamare?
4: Io ho nome Daniele qua.
6: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare. Sì,
4: sì, sì, allora sì. Ordine arriva, sta partendo già, paga contanti o POS?
6: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
4: Allora porta sia POS.
6: Come faccio a dirglielo? Non c'è.
4: Porto
6: non
4: tutte
6: c'è
4: e due, sia
6: momento,
4: POS che, porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul, deve portare il POS! Per via Pini Ramei! Ok, allora Abdul parte, c'ha POS, resto per contanti. Io metto un in bottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
6: Sì.
4: Tu paga,
6: sì.
4: Daniele poi te li dà. Eh? D'accordo?
6: D'accordo, sì.
4: Bene, ok. Hai capito?
6: Sono 36 euro?
4: Sì.
6: 32?
4: 36.
6: Facciamo... 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
4: Sì, e poi ti regalo nudo sbedula. Tu hai capito?
6: Sì.
4: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
6: Ok, grazie.
4: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga. Ehi.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
8: Silenzio! Giovani aspiranti maghi, vi avviso! Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror. Oh cazzo, l'ho detto io? Vabbè, non pronunciate quel nome o lo attirerete qui, capito?
9: Hermione, sta arrivando Harry Potter, facciamogli uno scherzo.
4: Ci sto, gli taglio la gola con questo coltello col manico a forma di pagliaccio.
9: No, anche meno. Io pensavo di lanciargli una maledizione, una roba brutta.
4: Ci sono, Ron. Facciamoli il rarrocchio.
9: Che cazzo è il rarrocchio?
4: È come il malocchio, solo che, oltre ad avere sfiga, chi se lo becca può pronunciare solo una consonante al posto di tutte le altre. La R.
9: Figo, figo, figo, vai, vai, vai, fagli questo, questo.
10: Ciao, miei migliorissimi amici.
9: Ciao, sperme di brufoli. Dai, Hermione, vai!
4: Occhio l'arrocchio, la barbara rimorchio!
10: Aiuto! Bravi numeri! Aiuto!
4: Ben ti sta, faccia di feci! Ti abbiamo fatto il rarrocchio!
10: Il rarrocchio?
4: Adesso lo vedrai che cos'è, figlio di una puttana in saldo!
11: Harry Potter, sono arrivate le tue analisi del sangue. Ti restano solo 6 giorni di vita. E sono tutti lunedì.
10: Oh no! Re, Rira! Aiuto!
12: Minchia.
10: Rory, Harry!
12: Tacca, che casino. Rory, Harry,
10: Rory, Harry, Irarario! Eriore! Rai, Reanura! Rirai, Rory, Rari, Rira!
4: La tua vita era già rovinata alla nascita, aborto d'aborto. Ma oggi sono buona. Vuoi sapere come si toglie il rarrocchio?
10: Riri, tirero, rirerò!
4: Devi pronunciare una parola e il rarrocchio si spezzerà.
10: Rirerà! Riri, ra, ra, rora!
4: No, no, non te la dico!
10: Aspetta,
13: dai, si capisce dal suono, è fantastico.
10: Riri la rara.
4: E va bene, ma non essere volgare. La parola per spezzare il rarrocchio è correrò. Forza, dilla e l'incantesimo svanirà.
8: Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorreror.
10: Rorreror!
8: Testa di merda! Non devi pronunciare quel nome! O attirerai il signore delle tenebre!
14: Harry Potter!
8: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la spada nella gnocca!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
16: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
17: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
16: Ma che cazzo?
18: Leo, allora, il foglio che stai portando
16: è non me lo fanno mai dire.
18: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
16: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
19: ma perché stai parlando?
15: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
9: Ma chi da
19: ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
15: E invece non vengo.
19: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
15: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
18: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
19: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardi... la guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
15: Fammi... Dai, Leo.
19: Dai, un cazzo.
15: Tu vai avanti, no?
19: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
15: questo gorilla stavi per
19: sì,
15: dire.
19: Sì, sì. Fate... Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dai, guardi... Dice che gli bruciava la pancia.
18: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: sono i suoi amici, però niente, niente di che. Però sì, ci divertiamo un sacco.
1: Che bello, con te è un modo di relazionarsi, diciamo,
0: sì, sì,
1: personale,
0: sì,
1: vostro, che ci avete un po' cosplay. Va bene, va bene.
0: Sì, sì.
1: Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avere tante mazzate da
0: me.
1: E prendi il vibratore.
0: Sì, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai,
3: dai.
5: È una macchina da guerra. Un soldato senza pietà. Addestrato per uccidere.
6: Figuranti pronti? Vai con i Vietcong, azione!
5: Ma ammazzare Pseudo Cinotti è facile quando non hai fatto altro per tutta la vita. È il ritorno a casa, la parte difficile.
6: Vada, vada, vada, Strambo, forza!
7: Che faccio?
6: E come che fa? Lei è Strambo, deve sterminare i Vietcong.
7: Ah, sono Strambo?
6: Veda un po' lei.
7: Ai!
6: Troppo Strambo.
7: Nani.
6: No, faccia un Rambo un pochino.
7: Ah, è Rambo?
6: Eh sì, come dice il nome stesso.
7: Ah, è Rambo con gli handicap?
6: Sì, beh, non la venderei proprio così al grande pubblico, ma sì, internosse può funzionare, sì.
8: Action!
7: Fatemi sotto!
6: No, però parla un po'.
7: Cosa?
6: Sa che è Stallone?
7: Un cavallo?
6: No, dico, Sylvester Stallone. C'ha quella bocca un po' stortignacola, diciamo, no?
7: Sì.
6: Sì, c'ha questo. C'ha la bocca un po' da lato.
9: Come De Niro, io l'ho visto il film.
6: No. Uno ne ha fatto, che è uno. Abbiamo finito di trasformare sta roba in un salotto. Faccia Strambo. Un po' con l'angolo un po' alzato. Troppo alzato.
10: Come lo zio Franco, quello dell'Ictus.
6: Ma chi sono ancora?
7: Ha avuto un'ischemia, cazzo.
10: Appunto, quella roba là.
6: Provi,
7: okay,
6: provi con l'ischemia.
11: Fermatevi tutti, sono
6: troppo zio Franco. Meno zio Franco.
11: Fermatevi!
6: Senta, lo faccio normale, lo faccio normale.
7: Forse è meglio,
6: sì, sì.
11: Fatemi sotto, fottuti Vietcong del cazzo!
6: Spari! Troppo, ma siamo un po'. Troppo. Tipo Gianni Morandi, se lo ricorda?
11: Porco mangio la merda!
6: No, l'altra! Quella. E le cose. C'era un ragazzo che come me. Ta-ta-ta-ta-ta, se lo ricorda?
7: No.
6: Ta-ta-ta-ta-ta-ta, il ritornello?
7: No.
6: Eh beh, niente, allora faccio
7: banane e lamponi.
6: Ma che c'è zecca, scusi?
7: No,
6: faccio ta-ta-ta e basta.
11: Ta-ta-ta-ta.
6: Un attimo che c'è su moglie che ride.
10: Scusate, ma è così simpatico.
6: Ah, voglia proprio, mi stanno a crescere i peli del cazzo. Forza con i Vietcong che soffrono colpiti. Forza.
5: Una storia strappacazzi sui traumi di guerra e l'incapacità di tornare alla vita normale.
11: Una granata, terra, terra!
12: Calmati, John, calmati! Sei a casa, la guerra è finita! Puoi rilassarti, abbiamo perso.
7: Che puttanone, cazzo!
6: È sua moglie, guardi, cioè, gli è toccata in sorte, una bella fregna, non se la vedi.
11: Agli ordini, generale!
12: Non sono il generale, sono tua moglie chiattona.
11: Scopiamo!
6: No, questo non c'è. Non c'è perché lei è frustrato dagli orrori della guerra e quindi non gli esercita il cazzo.
7: Ah, che sfiga.
6: Meglio perché se dovevamo far pure la scena di sesso. Postino, prego!
9: Postino! Così, c'è scritto postino con l'esclamativo.
7: Ha ragione.
9: Se scrivete male.
6: Ah, che
9: ti
6: ho detto niente io.
9: Ah, ok.
6: Vai.
9: Postino, posta!
11: Ah, imboscata!
6: Era meglio farla dopo colazione questa.
7: Possiamo coprirla con una granata?
6: Sì, ci mettiamo sopra uno sparo, guardi.
12: No, John, cosa hai fatto? Hai ammazzato il postino.
6: Pianga con la bocca storta. Lei sarebbe perfetto per Rain Man 2. La proporrò.
5: Quest'autunno super comparsa veste i traumi di un marines in fuga dalla giustizia

0: Strambo.
1: Va bene, dopo questo trailer infinito andiamo a concentrarci sulla scena più importante del film Strambo, riedizione del celebre Rambo. Braccato dagli uomini dello sceriffo di Raffa, John Strambo si è barricato in una casa vecchia sulle montagne. Ora qui lo sceriffo e la moglie...
2: Ciao Ciamino.
1: Lo sceriffo e la moglie cercano invano di convincerlo ad arrendersi, stanandolo, ma purtroppamente ne nasce uno scontro a fuoco e Strambo ammazza tutti, compresa la moglie, anzi con particolare accanimento sulla moglie. Motore, azione!
3: Action!
4: Soldato Strambo!
2: C'è Postino.
1: Non è il Postino, Postino è morto grillato di colpi.
2: Stessa voce.
1: Fratello gemello del Postino.
5: Cambio voce se vuoi.
1: No, vada con questa che se no...
4: Soldato Strambo, sono il sceriffo di Raffa! Lo sappiamo che sei barricato lì dentro! Getta le armi e arrenditi, figlio di puttana!
6: Tua madre!
1: No, lei non deve rispondere a tono, lei è Strambo, è strambato la guerra,
2: Ok.
1: Ok, lei è tutto... è spalmato contro la parete, Si spalmi contro la parete. Ma che fa?
6: Mi spalmo.
1: Ma che è in Filadelfia? No, si spalmi nel senso si acquatti, deve stare acquattato, nella sua posizione acquattata dalla battuta. Prego, azione. Che è? Ma che sta a cacca, scusa?
2: Entro il personaggio.
1: Ah, entro il personaggio.
6: Arrendermi!
1: Sta parlando con uno che sta a 40 metri, che fa? Sussurra!
6: Arrendermi!
1: Purtroppo non è suo zio Franco.
6: Arrendermi! Arrendermi! Oh, Marin non si arrende mai! Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno arrecciato.
1: Accerchiato.
6: Nella piazza.
1: Accerchiato.
6: Accerchiato.
1: Sì, ma la rifaccia, scusi.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato.
1: Niente, non gli hai visto accerchiato.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato nella piazza di Pangarang Tan Panchang Gang. Gang.
1: Sì, non c'era alcun veneto in piazza. Prego, vada avanti, non è finita la battuta.
6: Quando ho dovuto mangiare il mio compagno di cella nella prigione di Tangwang Gengong Tang Churk Geng Dang Tang.
1: La teniamo questa che non verrà mai uguale. Vada, vada.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte, cane.
1: No, quello non c'entra, scusa. Un altro bene dobbiamo aggiungere. No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
1: E basta. Si è capito, sì, il singulto, prego.
7: John, amore mio, sono io, tua moglie chiattona. Ti prego, fai come dice lo sceriffo di Raffa e ti prometto che quando sarai nel braccio della morte ti verrò a trovare tutti i mesi.
6: Stai fuori da questa storia, puttana.
1: Donna, donna, c'è scritto donna.
6: Stai fuori da questa storia, donna. Questa è una faccenda per uomini. Uomini veri, tutti sudati, con i fisici da culturista anabolizzanti, nonostante... stiamo a pane e acqua da mesi!
4: Ehi, bastardo!
1: Che è diventato, scusi, uno del West è diventato.
4: Basta, soldato Strambo, hai avuto la tua opportunità! Non ci lasci altra scelta! Ora veniamo a prenderti!
6: Sbagliato, sceriffo di Raffa, sono io che vengo a prendere voi,
1: E ta ta ta, faccio
6: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
4: ta ta ta ta ta ta
1: ta ta ta ta ta ta ta
4: ta
6: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
4: ta ta ta ta
1: ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
7: Li hai uccisi tutti! Lo sapevo che ce l'avresti fatta! Io sono sempre stata dalla tua parte! Forza! Dai un bacio alla tua mogliettina chiattona!
6: Mi dispiace, io non ho più una moglie!
7: Anch'io!
6: Fammi delle tette!
1: Io non lo firmo sto film,
7: Chi lo vuole pomodoro e mozzarella?
4: Io!
2: C'è prosciutto?
7: Sì!
1: Io lo prendo con la salsa!
0: Strambo, il film che non era necessario presto al cinema e sulle piattaforme che ormai passano qualsiasi cosa, tranne il film dello zoo.
8: Radio 105.
9: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
0: Come on, guys. Lo Zodi 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la c'hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
2: Dai, accetto, dai.
5: Alan in Love, missione nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
6: delle nostre vite.
5: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
6: Manca sempre qualcosa.
5: Il cazzo.
6: Il cazzo. Il cazzo.
7: Il cazzo. Il cazzo.
5: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
6: Beh, sì.
5: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile. Nulla è inarrivabile. Nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
6: Squalo in Love.
5: Squalo in Love. Squalo in Love.
8: Santina?
2: Dimmi, come va? Tutto bene?
8: Tutto bene. Stai cucinando?
2: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
8: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
2: sì,
8: Santina.
2: Va a lavorare al pollo Aia.
8: Dove?
2: Dimmi. Va a lavorare al pollo Aia.
8: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
2: Dimmi.
8: E abbiamo Squalo, ti ricordi se l'abbiamo presentato?
2: Sì.
8: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
2: Sì, passa pure.
8: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
2: Sì, passa.
9: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
2: Ma non fa niente, guarda.
9: No, niente, ti voglio innanzitutto ringraziare per l'altra volta, perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno, e quindi sono contentissimo solo per questo.
2: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
8: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino,
2: sì,
8: che Squalo verrà a trovarla a casa.
9: Le posso cantare una canzone, Santina?
8: Sì.
9: E allora ti chiamerò Trottoli Lavoroso, du du da da da, e l'amore si fa con Santina di qua.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
2: Allora tutti pronti, comparse attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione!
3: Action!
2: Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
4: Tieni l'intestino!
2: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
5: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
6: Mi inculo uno zombie!
2: Basta, è finita, ho dato l'olcatta.
7: Era arrivato nel panico.
1: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
7: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie.
1: Ma durante le riprese, l'attore che interpreta lo zombie che muore per primo è leggermente alcolizzato e...
8: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
2: Quanto le ho offerto?
8: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
2: Non me lo metta in conto la produzione.
6: Mi è passata la fame.
8: Che schifo, dai, ma che gente assumete?
1: A parte i problemi iniziali, con Giancarlone, lo zombie ubriacone, la produzione è riuscita a continuare le riprese, quindi Invasione degli Ultramorti, parte 2.
2: Vi spiego la scena, mi raccomando un pelo di attenzione. Allora, sì. Il pezzente del signor Pietro, che è lei signor comparsa, e la ragazzetta lesbica Le Capastre hanno trovato rifugio in un ranch nel deserto dell'Abruzzo, dove si apprestano a passare la notte in attesa di rimettersi in viaggio per lo stato della Puglia. Assistiamo dunque ad una tenera scena padre e figlia, quando all'improvviso nella notte arrivano gli zombie che mordono il signor Piero. La ragazzetta in lacrime è costretta a fargli saltare il cervello per impedirgli di trasformarsi in zombie anch'egli, Cioè, ci siamo, mi sembra tutto chiaro, no?
8: Allora, vediamo che è maggiorenne la ragazza?
2: Lei è maggiorenne?
7: Sì.
2: Sì, lo vedo dal Tampax. Rimette dentro il filetto, che è brutto da vedere.
8: Ma una domanda, senta, sì. Visto che siamo in questa situazione, c'è questa, comunque, il fighino qui, no?
2: Sì, cioè, suppongo.
8: Se invece di mordermi il signore alcolizzato mi succhia l'uccello la signora,
2: non credo che questo sarà possibile a livello di sceneggiatura.
8: E io divento uno zombie
2: pompino. Lei diventa un enorme pompino parlante. Non credo che questo
8: assetato
2: accadrà.
8: Assetato di fica.
2: Non credo. Lei viene rammorso dallo zombie e morirà malissimo nel campo di 2-3 minuti al massimo. Il resto della pellicola sarà più avvincente, va bene?
6: La cacca, devo fare la cacca.
8: Allora, signor zombie si sta cagando addosso. Che poi,
2: esatto.
8: Precisiamolo, si vede che è un barbone e non è uno zombie.
2: CGI, non si preoccupi.
6: Cacca.
8: Mamma che puzza.
3: Action!
7: Signor Piero, con tutte le cose che ci sono capitate, non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla per avermi protetto e guidato in questo momento difficile.
8: Potresti succhiarmelo.
2: No, non c'è scritta questa cosa. Scusi, ma lei...
8: Sono profondamente attratto, scusi, la signorina mi fa rapare, non so...
2: Ho capito, ma questo è l'olitismo, si rende conto che è una roba terribile, in tempi di Weinstein, però,
8: Perdonatemi, in un mondo post-atomico l'avete vestito da troione, cioè le tette quasi di fuori, cazzo.
2: Sì, ma questo serve perché dopo incontrerà un'altra ragazzina vestita così... E insieme si accoppieranno sul suo cadavere martoriato e crivellato di colpi, capisce? Ma
8: allora scusi, io sono uno zombie arrapato che le incula tutte
2: no,
8: e due.
2: No, non ha capito. Lei è un personaggio di passaggio che fra una manciata di secondi verrà terminato a pistolettate in faccia, rovinandole anche la faccia, buchi irriconoscibili da questa ragazzina vestita sommariamente. Dopodiché quando lei si leva dai coglioni giriamo questa intensa scena lesbo di 81 minuti.
8: Posso guardare comunque, no?
2: No, lei avrà la faccia crivellata di colpi, sarà irriconoscibile. Conoscibile, martoriato, coperto di sangue.
8: Sì, nella scena, però diciamo nella realtà.
2: No, nella scena proprio lei rimane a faccia in giù nella polvere, impossibilitata a guardare qualsiasi cosa.
8: Su uno specchio.
2: No, assolutamente no, proprio sul dentro il fango, con una lavatrice appoggiata sul collo che le impedisce di muoverlo, mentre noi giriamo questa scena con le due lesbichine.
8: Con un
2: giovani,
8: telefonino collegato a una webcam
2: che purtroppo non prende perché è schermato allo studio, va bene? Azione, dai!
3: Action!
8: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, se ne vorrei provare un po' di più.
2: No, ma senta, ma non avrà queste parentesi porno. Si rassegna al suo ruolo, tanti attori hanno fatto piccoli ruoli morendo subito. Mi viene in mente il famoso che nel film è morto quasi subito.
8: Ho dato via l'audio mentre parlavo.
2: Purtroppo, guardi.
8: Vabbè, allora vado.
2: Sì.
3: Action!
8: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere. Sai, da quando ho perso mia moglie nella vita è andato tutto storto. Se magari un pompino...
2: No, senta, scusi. Ma... Senta. Questa scena noi la dobbiamo portare a casa.
3: Action!
7: Non sapevo che avessi una moglie morta. Deve essere stato un brutto colpo. È stata morsa dagli zombie all'inizio dell'epidemia?
8: Sì.
2: No, no, no, c'è scritto no. A caratteri cubitali, c'è scritto un no grande così.
8: Ah, scusi. No, l'ho tirata sotto per sbaglio col tagliaerba. Era bionda e sempre sorridente. Proprio come te, che sei una figa.
2: Senta, scusi. Questa roba non si può vedere. È morboso. Mi vergogno io che sono un porco conclamato. Vada avanti.
8: Oddio, avresti dovuto vedere come era cresciuta verde l'erba nel punto in cui si è dissanguata per ore e ore sdraiata, pecorina come te.
2: No, ma scusi, ma la signora è morta a pecorina sotto il tagliaerba, ma le pare? Pianga disperatamente al ricordo della moglie tranciata via dalle lame del suo tagliaerba, pianga. Che è, piagne questo? Ma stia fermo che pare che c'ha il Parkinson.
8: Come piango.
2: Ecco, mentre lei che piange, che succede? Azioni.
8: Posso abbracciarla?
2: No!
8: Che piango!
7: Zitto! Ho sentito un rumore!
8: Oh, cosa vuole? Cosa vuole? Barbone!
9: Ah, c'è gli zombie!
8: No, sono alcolizzato!
9: Ma il cazzo di fuori!
8: Ah, sono già venuto! Metti giù le mani! Butta in mezzo la ragazza! Butta in mezzo la ragazza!
2: Intervenga e li ammazzi entrambi!
8: Aia! Porco...
2: No, lei accetti passivamente
8: la sua
2: sorte.
8: No, ma fai finta, sei un attore, cazzo!
7: Signor Piero, ora dovrò farle saltare le cervella, ma non so se sono in grado di farlo.
8: Con quelle tette puoi fare qualsiasi cosa.
2: No, senta, signor Piero, scusi, lei c'ha una spalla sanguinante, sta per trasformarsi in zombo, cioè non può avere ancora pulsioni erotiche. Si limiti semplicemente a cadere a faccia in avanti, cada a faccia in giù.
9: Io sto pronto col cazzo duro, è un po' sporchino, però è bello duro.
8: Sai che non ho mai visto un cazzo di quel colore? Non ho idea di dove tu l'abbia messo.
9: Razzista!
8: No, non sei...
9: Razzista, io ho il cazzo multicolor, dai!
2: Lui fa interracial anche quando si sega.
8: Dato il barbone con una forza inaudita, perché cioè di solito sono emaciati...
9: Vabbè. Ho fame, eh?
2: Allora pronti con lo sparo in faccia all'arrapato e al mostro? Al mio tre, azione!
9: Cado casualmente sul culo del Piero.
2: Stop, anche la scena per la necrofili è troppo. Pausa. Giriamo domani, pausa.
8: Signorina, dov'è il camerino lei?
9: Lo divide con me.
8: Che la scopi?
9: Sì, è la mia fidanzata.
8: Che gusti di merda.
9: Lei o io?
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti. Ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
10: Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Mi piace un cazzo.
12: Lo devo farlo? Sì. l'ha messa, andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
13: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
12: È fuoco.
13: Ma lunedì viene qua.
14: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
13: Ah, lui c'è lunedì?
14: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
13: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
14: Sì.
13: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
14: Al tre.
13: Pronto? Uno, due, tre.
15: Figlio di puttana!
13: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino? No, dai, poi. Ivo fa ridere.
14: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Pronto?
3: Baldracca.
4: Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
4: Questo ci sta facendo sentire un film. Deficiente, chi sei?
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Pronto?
3: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo. È questo il vero dilemma.
5: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. Baldracca.
4: Assorata. Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
4: Ma chi è?
3: E invece qui non si alza un cazzo. Fottere o non fottere? Mannaggia.
4: Pronto?
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
4: Oh.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca.
4: Ma chi sei?
3: Di nuove sensazioni con qualche baldracca.
4: Ma vaffanculo.
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Sai che c'è da fa?
3: Scopare e sodomizzare. Scopare e sodomizzare.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
4: Senti, hai finito a rompere il cazzo? Vorrei sapere che cazzo ti serve a te, a stronzo?
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia? Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
4: Senti, in qui sopra c'è il carabiniere, adesso lo chiamo e la metto in contatto, eh? Ha rotto i coglioni.
3: È questo il vero dilemma. Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Ma è questo il vero dilemma.
7: Che opzione siete?
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
7: Io c'ho l'uccello e c'ho la fica.
3: Mannaggia.
4: Pronto?
3: Baldracca.
4: Oh, non fa figlio della mignotta, Sempre pronto, te, tu padre, tu madre, tutti quanti.
3: Mannaggia.
4: Ha capito?
3: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Ma che le faccio a pezzi?
3: Che fanno porcherie?
4: Ma dai, non è stronzo!
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Baldracca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
2: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
1: Uno stagista sprovveduto, e la fica non l'ha vista neppure quando è nato.
3: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
2: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo, quanto è vero Satana ti prenda a frustate fino all'inferno.
3: Subito capo.
1: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
4: Oddio, sto morendo, oddio!
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
3: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer, ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
2: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di amochina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
1: Una scelta difficile.
3: Dannazione, i soldi. Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche. Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
2: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
5: Ma che sta a fare? I piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lusturioso. Devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
3: Ah, come quelli rapper.
5: Chi è?
3: Tormento, piacere incontrollabile.
5: Sì, Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione, meglio.
3: Come faccio? Una voce sola?
5: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Sono ubriacone. Niente, soffre e basta. Soffre. Troppo. Deve essere più. Crampo gli è venuto.
3: Scusi, guarda, io.
5: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
3: Sì.
5: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
4: Action!
5: Porco! Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
3: Figa.
5: Ripercepisca.
3: Cazzo!
5: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere. Prego.
4: Action!
3: Porco!
5: No, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo.
3: Aven mai!
5: Che è un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano.
3: Non ho capito, spuntare.
5: Dai, frusti.
3: Oh, un cazzo!
5: Così va bene, prego, altre quattro.
4: Action!
3: Vista!
2: E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
5: Ci ha abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia.
3: Sì, ma non voglio che si sappia.
5: Va bene, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, namo.
4: Action!
2: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Ma possiamo scopare a 69?
5: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
3: Ah sì?
5: Vabbè.
3: Qui scopiamo sott'acqua.
5: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
4: Action!
2: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
3: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
5: No, quello lo deve fare. Vede che è scritto tra parentesi?
3: Che cosa?
5: Abbaia e ansima più volte.
3: Sì.
5: Lei deve abbaiare e ansimare più volte. Non è difficile, è scritto qua. Ma... Subito, mia signora!
3: Subito!
5: Dico.
3: Mia signora!
5: No, attaccato!
3: Subito attaccato, mia signora!
5: No, subito, mia signora!
3: Subito, mia signora!
5: Perché urla? Lei esegue, lei è...
3: Vabbè, sta prendendo a calci nel coglione.
5: Non ancora, per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
3: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
5: Ma, si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno...
3: Sei fuma.
5: Bravo, prego.
3: Subito, mia signora! Bau, bau! Ah!
6: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
5: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa...
3: Insomma, mi fa schifo.
5: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione. No,
3: vabbè.
5: No, no.
3: Ribelliamoci!
5: Cos'è questa
3: è la moto di ribellione?
5: No, no.
3: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare al guinzaglio come un cane davanti a tutti, ho capito?
5: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggi a due mani!
7: Action!
6: Ah,
3: aia, oh,
6: ah,
3: aia!
6: Come osi parlarmi così verme e schifoso?
3: Aia, oh, aia!
6: Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua!
3: Figa, ha fatto una faccia così, oh!
5: Mistress lei, eh!
3: Che troia, oh! No, Anastasia, basta! Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure! Ma
5: Che è successo, scusi? Ma soggiacerò!
3: Ma soggiacerò!
5: Ma no!
3: Ma non! Ma... è Veneto!
5: No! No, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Manon soggiacerò. Manon.
1: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in...
5: Oh, cazzo!
1: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
6: Forza!
1: Super comparsa.
3: Ah!
1: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
8: Fandingo, puoi entrare ora.
9: Signora, è lui quello che devo inculare?
8: Sì, Fandingo, è proprio lui.
3: No, no, fermo, dai, arimo, no, no, che paura.
5: Oh, ehi, oh, la madonna, che cazzo è questo qua? Ah! Ah!
10: Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
1: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema. Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore tante volte.

0: minuti.
1: Pausa, pausa, pausa, pausa. Ricocite, signor Grigioni, punti larghi che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti, pausa.
0: Aiuto! No, sto morendo.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fa vedere! Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freetom oltre il cortile. Nelle scorse settimane non abbiamo detto praticamente nulla e come da prassi anche oggi cercheremo di sfruttare al massimo le due ore tabellari per propinarvi un coming up dopo l'altro fino alla sigla finale, senza concludere nemmeno una piccola inchiesta sul mistero. Ma siate certi che ascolterete basi cinematografiche pazzesche e vedrete incredibili inquadrature di gente che scende da mezzi di trasporto con sguardo impegnato. E ovviamente le immancabili decine di dronate che manco in una incursione in Ucraina le truppe di Putin. Inizia un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom, oltre il cortile, Roberto Giacobbo, vestito come sempre da mentalmente disturbato in gita con il gruppo di ragazzi speciali, si lancerà in qualcosa di più grande di lui, ovvero l'esplorazione subacquea di una grotta dove alcuni speleologi hanno rinvenuto antichissimi resti umani, ma che noi non vi mostreremo perché dopo pochi minuti con le bombole Roberto ha rischiato l'embolia per un attacco di panico dopo essersi incastrato fra gli spazi angusti, essendo alto 2 metri per 130 kg.
3: Ecco amici, mi sono immerso da pochi minuti. Qui è molto buio e molto stretto.
4: Porca troia.
5: Che succede? Tutto bene?
3: Mi sono incastrato.
5: Mantieni la calma o andrai in iperventilazione e finirai l'ossigeno.
3: Ma chi cazzo me lo ha fatto fare, puttana Eva?
5: Calmo Roberto, stai calmo.
3: Tiratemi fuori da qui.
5: Te lo avevo detto di non usare la giacca tipo Sahara per le immersioni.
3: Ma quella cazzo di muta non mi entrava di merda.
2: Dopo decine di minuti di ansia per riportare in superficie l'inadatto tra una imprecazione e l'altra e un altissimo costo di merendine e snack avidamente divorate dal mega ciccio con i capelli da arabo anni 80, in seguito alla fame chimica da spavento, ci spostiamo in Egitto, a farci prendere per il culo per l'ennesima volta dal Pacciani egiziano, ovvero Zaudi Awas, il meno esperto della storia dell'egittologia mondiale, che sembra più un andranghetista che si finge dipendente statale. Il cialtrone imbarcherà ancora Giacobbo di minchiate su presunte scoperte, accompagnandolo attraverso un percorso turistico che costa 5 euro, ma che spaccerà per una esclusiva per la televisione italiana, al costo di almeno un deca che si inculerà alla faccia di Mediaset.
1: Siamo per la 200ª volta nella medesima piana di Giza, alla base della ormai stravista piramide di Cheope. Ci troviamo con il nostro amico storico, il famosissimo archeologo egittologo, tour operator, ristoratore, imprenditore edile, ma soprattutto venditore di fumo, Zaudi Awas.
6: Ciao Roberto, che piacere vederti.
1: Allora, Zaudi, che scoperta straordinaria hai fatto per cercarmi di notte al telefono con urgenza, pregandomi di raggiungerti con 10.000 euro in contanti qui in Egitto.
6: Mi hai portato anche le sigarette?
1: Certamente, come sempre. Compreso il formaggio grana, sotto vuoto.
6: Lo hai messo in frigo in albergo?
1: Ma che cazzo è? Una puntata di Masterchef?
6: Si scusa, è che qui fa caldo e mi si rovina. Allora, sei curioso di vedere la mia nuova incredibile scoperta? La mostrerò in esclusiva per il vostro programma e per tutti gli italiani.
1: Avete sentito? Avete udito bene le sue parole ridoppiate approssimativamente con la voce di un vecchio panettiere italo-albanese per essere coerenti a livello sonoro? Adesso Zaudi, invece di mostrare la sua scoperta alla comunità scientifica internazionale, ha scelto di farla vedere a noi. Un pidocchioso programma pseudo-divulgativo in terza serata su un canale secondario di un pacchetto di 47 canali di Mediaset. È incredibile, sarà certamente qualcosa di sconvolgente.
6: Guarda Roberto, inquadra questa antica mummia di gatto sacro, una vera rarità, rinvenuta stamane da uno scavo nella Valle dei Templi.
1: Accidenti, guardate amici! Dentro questa busta della spesa della catena Aldi vi è una preziosa mummia antichissima di felino sacro. Ma scusa Zaudi, ma la busta si è mossa e mi è sembrato di udire un lamento di felino?
6: Sì, scusami un attimo. La mummia è stata estratta di recente e ancora fresca. Basterà sbatterla un po' di volte sulla pietra. Ecco fatto, adesso è perfetta.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile, una commissione di inchiesta indagherà su Zaudia Was per presunti maltrattamenti sugli animali. Avremo ospite un ciarlatano che ci imbarcherà di cazzate sul suo rapimento alieno. Andremo alla scoperta di un fantasma dentro la cantina di un bizzarro signore che colleziona bambole indagato per atti osceni fuori dagli asili. Cammineremo per 3 ore in cerchio fingendo di perlustrare una foresta spettrale a Perugia. Infine, andremo in Giappone ma non si capirà effettivamente il motivo del viaggio. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom Oltre il Cortile.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Pronto, assicurazione?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere.
2: Non è in ufficio oggi.
3: E sarà per un'altra volta.
2: Va bene.
3: Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao.
0: L'uomo Godzilla.
3: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
4: Ma voi che cazzo siete?
3: Pronto?
4: Ma siete certamente un vigliacco, perché parlate con un numero sconosciuto?
3: Ciao, sono Enzo.
4: Enzo chi?
3: No, Renzo, Enzo.
4: Enzo la faccia.
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Niente.
3: Ma è reperibile la parte...
4: Se dentro la faccia di un collaboratore con il pubblico.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
4: Se tu non ti spieghi.
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
4: Come?
3: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
4: Ma se tu non ti spieghi che parli, tu sei il balbuziente quando parli!
3: No, Renzo, Enzo!
4: Enzo, se tu sei un balbuziente quando sei un cattaglio quando parli!
3: Ah!
4: E perché non dovrei capire, no?
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: A te che cazzo te ne frega?
3: Vabbè, ci sentiamo allora.
4: Perché non mi presento tua sorella?
3: Va bene, ciao.
4: Me la presento tua sorella. Pronto? Che me la metto subito nel c***o, veloce.
3: Pronto?
4: Va bene, come?
3: Pronto?
4: Se tu mi fai parlare con tua sorella, io mi faccio fare subito un c***o con l'ingoglio.
3: D'accordo.
4: L'ho conosciuto sul cazzo.
3: Beh, ancora a casa stai?
4: Sai come adesso questa piove non era calma e placido.
3: Vabbè. E sarà per altro
4: volta. Il fiume piove siccome facevi i capricci.
3: E sarà per altra volta.
4: C'era stata la piena.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. 105 La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte, ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito qualcuno, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.

0: che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che cazzo ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile di...
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma che c'è? Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli! Giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
2: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
1: Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La formica con la cellulite.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la favola della formica con la cellulite. C'era una volta, tanto tempo fa, una formica con la cellulite. Purtroppo per la formica con la cellulite della formica con la cellulite, non era quel tipo di cellulite che dici, vabbè me la chiavo lo stesso anche se ha un po' di cellulite, ma piuttosto quel tipo di cellulite che se non sei preparato, va a finire che ti sbocchi sulle scarpe. E come se non bastasse, la formica con la cellulite, viveva in una colonia di formiche, tutte senza un filo di cellulite, il che faceva di lei l'unica formica con la cellulite. Ridevano così le formiche senza cellulite, ogni volta che passava la formica con la cellulite. Cos'avete tanto da ridere? Cercava di difendersi la formica con la cellulite, si tratta semplicemente di un po' di ritenzione idrica. Ma le formiche senza cellulite non volevano sentire ragioni, e continuarono a prendere in giro la formica con la cellulite, facendole scherzi di cattivo gusto, tipo scaricarle in faccia un idrante pieno di merda durante il sonnellino pomeridiano. Un giorno, stanca di essere presa in giro per la sua cellulite, la formica con la cellulite decise di abbandonare la colonia di formiche senza cellulite, per cercarne un'altra abitata da formiche con la cellulite. Così, cammina, dopo 3 mesi di cammina, finalmente, cammina, la formica con la cellulite si imbatté in una colonia di formiche con la cellulite. Che bello, esultò la formica con la cellulite, dopo tanto cammina, finalmente, cammina, ho trovato una colonia di formiche con la cellulite. Ma, appena la videro, le formiche con la cellulite iniziarono a ridere di lei. Risero così, le formiche della colonia di formiche con la cellulite, al cospetto della nuova arrivata. E fu solo in quel momento, che la formica con la cellulite, si accorse di aver camminato così tanto, ma così tanto, che alla fine le era sparita tutta la cellulite. Che storia triste. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao bestie di Satana. Finalmente ci rivediamo. E siamo super carichi per un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Siete seduti? Avete gli snacks? Vostra moglie si è fatta la coda alta perché non si sa mai che scatti un ciuccione alla brutta maniera? Forza, partiamo con l'avventura. Inizia Freedom.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile andremo nuovamente in Egitto per l'ennesima cazzo di volta da quel cialtrone di merda di venditore di panini travestito da Indiana Jones arabo che ci imbarcherà nuovamente di fandonie riguardo una presunta scoperta in una tomba inviolata. Noi fingeremo di crederci, ovviamente, ma alla fine gli augureremo la sifilide per il caldo patito e la dissenteria contratta con l'acqua in albergo.
1: Eccoci qui. Siamo nella piana di Giza, per la 600ª volta. Ormai ci salutano i beduini come se fossimo dei parenti. Il caldo devastante mi ha fatto sciogliere il mio amato caschetto buffo di 3 taglie più piccolo, ma non molliamo, perché siamo qui per una missione. Farci imbarcare di minchiate dal nostro aguzzino egiziano, il ricercatore con la faccia da Jimmy Truffa, ovvero Zaudi Awas.
3: Ciao Roberto, come state? Sono felice di vedervi. Bentornati in Egitto.
1: Ciao Zaudi, ma possibile che ci conosciamo da 30 anni e ancora non parli una minchia di italiano? Possibile che il peggio pizzaiolo che vive in Italia da 6 mesi parla perfettamente e tu che sei pure studiato non sai dire manco ciao?
3: Certo che parlo italiano, ma sai che fa figo avere la voce sottofastidiosa della lingua originale, con sopra a un doppiatore che ha un timbro da 12enne mentre io ne ho 80.
1: Sai che adesso ti metto le mani addosso?
3: Perché?
1: Ma come perché? So 30 anni che mi fai spendere i peggio soldi in doppiatori e traduzioni ed editing del cazzo e potevi parlare direttamente in italiano, l'immortacci tua.
3: Dai Roberto, non ti incazzare che ti cascano i capelli.
1: Impossibile, i miei non sono capelli ma una folta pelliccia. Non hai notato che ho 60 anni e in testa sembra che abbia una ascella foltissima? Sono lupo abruzzese da parte di nonno.
3: Non vuoi sapere la mia ultima incredibile scoperta invece di stare qui a discutere su cose futili e i tuoi inumani foltissimi capelli?
1: E certo, e che cazzo siamo venuti a fare a prendere tutto sto caldo devastante altrimenti? Ma a proposito, perché mentre noi siamo dei ghiaccioli sciolti e puzzolenti di sudore, tu sei fresco come una rosa? Com'è possibile, scusa? Non sei venuto anche tu con il transfer Mercedes anni 70 senza condizionatore e che puzza di diesel e piedi di muflone?
3: E certo che no, sono egittologo mica stronzo. Io sono venuto con il classe G da 200.000 euro.
1: Ma mi stai prendendo per il culo. Perché noi siamo venuti come merde e tu come un cazzo di principe?
3: Così date il senso dell'avventura, della fatica, il vero spirito del programma. Lo faccio per voi e il vostro documentario.
1: Caro Zaudi, dopo 30 anni che ti conosco, comincio veramente a dubitare di un paio di cose. Ti scoccia se approfondisco un paio di tematiche, visto che ne stiamo parlando?
3: Certamente, Roberto, dimmi pure.
1: Dove hai alloggiato ieri sera e dove hai mangiato a cena?
3: Ovviamente ho dormito allo Sheraton e mangiato da Nobu. Sai che adoro il pesce crudo e lo champagne. Voi invece?
1: Noi casa ammassati, presa su Airbnb, senza condizionatore e falafel e stufato di montone con dissenteria incorporata.
3: Ottimo! Lo stufato di montone è una prelibatezza della nostra terra. Ovviamente avete fatto un bel reportage, immagino.
1: Ultima domanda. Considerando che sia noi che tu siamo spesati dalla produzione, chi ha fatto la logistica sul territorio?
3: Ma ovviamente io, chi altri se no? Tutto bene, Roberto? Perché mi fissi con gli occhi spiritati?
1: Omar, passami la telecamerona anni 90, per favore, ma lascia attaccate le 2 batterie pesantissime, cortesemente. Dammela pure dall'impugnatura.
3: Che fai, Roberto?
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile seguiremo gli sviluppi legali delle percosse da parte di Roberto ai danni dell'egittologo scroccone e passeremo 2 giorni strafatti di erba a ridere come coglioni con lo slow motion in loop della telecamerata in pieno faccione a quella canaglia di Zaudi Poi ci daremo del contegno e infileremo 3 o 4 servizi dove volano droni e si parla di fantasmi che non vedremo mai. Tutto questo in Freedom Oltre il Cortile.
1: Perché? Perché? Perché? Mi sono lavato i denti con l'acqua del rubinetto in Egitto.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ciao zio Fa, tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo. Alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.

0: mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti. Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco!
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene.

0: visto incistando bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone, il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella era la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta spara. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono, sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai, chiudi.
3: Sì, forse è meglio, né?

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo episodio di Free Tom oltre il cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare, e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Free Tom oltre il cortile inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
1: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
3: Hai ragione, Roberto.
1: Porca troia, che spavento! Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
3: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
1: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
3: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
1: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
3: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
1: Poveraccia, che stato infame che abbiamo, che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili, magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
3: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
1: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
3: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
1: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
3: Povero umano.
1: Ma a chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
3: Ma davvero non lo hai ancora capito? Qui il fantasma sono io.
1: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza, pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete, se vede sto servizio, mi leva la prima serata. Ma che cazzo siamo diventati?
3: Roberto, sono veramente un fantasma.
1: Dai Omar, spegni la camera, basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
3: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
1: Ma vattene a fanculo.
3: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.
3: Sveglia, Roberto. Svegliati. Svegliati, pennellone.
1: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
3: Eccomi, Roberto. Non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
1: Beh.
3: Perché ti abbassi le mutande?
1: Oh, fantasma che mai svegliato. E mo, te magni sto gelato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il formaggio gentile. Formaggio gentile. Formaggio
1: gentile. Gli audiolibri.
3: Questa è la favola del formaggio gentile. C'era una volta un particolare pezzo di formaggio, conosciuto da tutti come il formaggio gentile. Il formaggio gentile era chiamato così perché era un formaggio ed era anche molto gentile. Buongiorno, tante grazie, prego prima lei, arrivederci, e porti i miei formaggi alla signora, diceva così il formaggio gentile, dimostrando appunto di essere molto gentile. Talmente gentile, che ogni uomo del paese faceva a gara per essergli amico, e non passava giorno, senza che una donna grattugiasse un po' di pecorino col grilletto, o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui. Purtroppo, alla lunga, questa bizzarra abitudine di trastullarsi coi derivati del latte, portò a un'epidemia di infezioni genitali, che iniziarono a tormentare di prurito le parti basse dei malcapitati cittadini. Si lamentavano così, i poveri cittadini, grattandosi la patata, il culo, o finanche i coglioni. Non sapendo più dove sbattere la fregna, gli abitanti del paese decisero di chiedere aiuto al formaggio gentile. Aiuto, aiuto, aiutaci formaggio gentile, ci prudono le vergogne e non sappiamo cosa fare. Il formaggio gentile, che una volta aveva visto la figlia del mugnaio schiaffarsi un galvanino intero fra le chiappe, ebbe un'illuminazione, e disse: ma levatevi dai coglioni facce di merda, che minchia me ne frega a me se non sapete neppure farvi un bidet. Ora toglietevi dal cazzo che solo a guardarvi in faccia mi vien da vomitare. Gli abitanti, ci rimasero di merda. Avevano sempre ritenuto quel formaggio un formaggio gentile. E perciò l'avevano chiamato formaggio gentile. Ma ora il formaggio si era dimostrato molto maleducato, e quindi iniziarono a chiamarlo il formaggio molto maleducato. Gli uomini non vollero più essere suoi amici, e le donne smisero di frizionarsi la vagina con ricotta, caciocavallo e sottilette fuse. Così, a poco, l'epidemia di infezioni genitali cominciò a scemare, e gli abitanti del paese poterono finalmente smettere di grattarsi. Pace e serenità tornarono a regnare. E tutto ciò, grazie al formaggio gentile, che era talmente gentile, da accettare di passare per maleducato, se questo poteva portare beneficio a chi gli stava intorno. Minchia quant'era gentile. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
5: c***o? Sei quella di tua madre!
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre! Quella vacca tua madre!
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: dice nessuno, se tu c'è allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorni, da tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Wow.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Delfino Dorado, centrale a Delfino Dorado, risse in corso fra via delle Gotiche Slabbrate e piazza della Vagina Arcobaleno, mi ricevi Delfino Dorado?
2: Brrì, brrì, Delfino Dorado centrale, brrì, ricevuto, mi dirigo sul posto, brrì.
1: Ammazza che f***o c'ho. Centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci, centrale a Lince con la pelliccia dei Gucci, rapina in corso al banco del seme di Sodoma e Gomorra, intervenite.
3: Lince con la pelliccia di Gucci a centrale, sarò lì in meno di due minuti.
1: Centrale a Foruncolo sui coglioni del vecchio con la prostata in fiamme, centrale a Foruncolo sui coglioni del vecchio con la prostata in fiamme, mi ricevi Foruncolo sui coglioni del vecchio con la prostata in fiamme, passo.
4: Foruncolo sui coglioni di un vecchio con la prostata in fiamme centrale, affermativo, ti ricevo. Ho inviato una richiesta ufficiale per riavere il mio vecchio nome in codice, l'avete ricevuta, passo.
3: Cuttone!
4: Anche per non essere più infastidito da questa voce.
1: Ma ci sono pulito il c***o stamattina. Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una pioreggerolina di mi senti? Sei stato scelto per fare l'infiltrato, passo.
4: Simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto la pioggerellina di sperma centrale. Dove mi dovrei infiltrare? Ripeto, dove mi dovrei infiltrare? Passo.
1: C'è una banda che sta organizzando una rapina al casino, ma gli manca l'autista. Siamo riusciti a fissarti un colloquio, devi essere al molo 69 fra 20 minuti, passo.
4: Tirannosauro che si masturba con due stecche di biliardo perché ha le braccia troppo corte, per non parlare del cazzo centrale. Ricevuto, vado a togliermi la divisa e mi dirigo sul posto. Passo.
1: Centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Ripeto, centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Riferisci la tua posizione, ripeto, riferisci la tua posizione, passo.
4: Ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney a centrale. Mi complimento anche per il nome, particolarmente fastidioso. Mi trovo al molo 69 e sono pronto per entrare in azione, passo.
1: Molto bene, battona senegalese, finita all'inferno per un errore burocratico. Ecco la tua copertura. Ti chiami Mimmo la minchiazza? Hai fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto e non hai paura di sporcarti le mani, passo.
4: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico.
1: Sì, bruttocratico.
4: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico a centrale, ricevuto, entro in azione.
1: Centrale a stronzo che ha bisogno di un logopedista, ma tu non sai dire burocratico? Passo.
4: No, lo so dire, però adesso c'ho la collina in bocca, stavo mangiando, passo.
1: Prova di burocratico, passo.
4: Burocratico.
1: Niente, ce la fai.
4: Burocratico.
1: No, non ce la fai.
4: Burocratico.
1: Passo.
4: Passo.
1: Rifai.
4: Burocratico.
1: Ce la fai.
4: Burocratico.
1: Fallimento.
4: Burocratico pure.
1: Epic fail.
4: È permesso?
3: Dipende. Sei tu l'autista per il colpo?
4: Ah, può dirlo forte, amico. Piacere. Mimmo la minchiazza. Mi sono fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto.
1: Coglione, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani. Ripeto, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani.
3: Ha una trasmittente! È uno spirro! È uno spirro!
4: No, stavo scusando la partita! Era una partita!
2: Aia! Aia! Aia!
1: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Che succede? Battona senegalese? Errore burocratico? Cioè, sai, mi senti?
4: Burocratico.
1: Niente.
4: Burocratico.
1: Oh, manco per il cazzo.
4: Burocratico.
1: Fallimento. Tristezza. Richiamami quando riesci a dire burocratico e ti mando gli aiuti. Prova.
4: Uomo a terra.
1: No, burocratico?
4: Burocratico.
1: Manco per il cazzo, Moni.
5: Burocratico.

0: lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una scatola di cereali coreani. Siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
2: Sì, Andrea, ecco, io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
1: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
2: Mi bevo la piscia.
1: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma il counter del nostro tabellone è ancora drammaticamente fermo a 46,70 euro. Che si fa, Vittorio?
2: Sinceramente, Andrea, io te l'avevo detto che questa cosa della piscia non funzionava. E chiudiamo, dai, chiudiamo.
1: Chiudiamo, certo. La scelta più facile e più vigliacca. Ma non è così che procede la scienza. La scienza è coraggio e abnegazione. Pensate a Galileo. Quanto sarebbe stato più facile ficcarsi il suo cannocchiale nel culo e diventare una ballerina di flamenco, come gli aveva consigliato sua moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi, Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di pisci. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino. Vuol dire che abbiamo raggiunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
2: No, dai, Andrea, veramente, questa costa è la piscia, no?
1: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
2: Vabbè. Per Galileo, prosit.
1: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
2: Sa di piscia, lei, sa di piscia.
1: Di piscia, esatto. Vedete? Questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
2: Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
1: Ottima domanda, Vittorio. Ma, per favore, parlami girato dall'altra parte, che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che, a lungo andare, potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
2: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale a prendere un tachipirina. Che devo fare?
1: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di GeoPeppo.
2: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
1: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
2: Andrea! Andrea!
0: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
14: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè.
13: C'è il sangue.
9: Sì,
13: allora, signora.
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai il telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma che brutte feci che
13: ha
14: c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: India, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porcacciami se.
13: Porca ma...
14: sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
9: No,
5: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
5: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
9: Va bene.
5: Lo sport.
9: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
5: per
9: cosa
5: chi non
9: si
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma
6: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
5: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
5: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
5: Uno.
9: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
5: Che vaffanculo, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
9: sì,
5: sono
9: ecco.
5: Quello della cacca,
9: sì.
5: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
5: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
9: Tente
5: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
5: fare la
7: cacca.
5: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
9: Bene,
5: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
5: Decisivo?
9: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
6: hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo sp-

0: Sì, pronto, buongiorno, signor Salve. Signor Rossi, è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno, Salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, il San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Salve. Senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui, appunto, per via della crisi, noi sottoponiamo ai cittadini degli interventi chirurgici. Lo Stato ci dà l'auto di compensa e parte di questa va, appunto, elargita al paziente. Quindi io so che lei, appunto, è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via P.
0: Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
1: Faccio piacere.
0: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
1: Va.
0: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
1: Da?
0: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale.
1: Sì.
0: Buongiorno, Sale. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così: noi, per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore, riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire, appunto, al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè, io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
1: Non ho capito.
0: Gli strappo la faccia, gli do 2 pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
1: Arrivederci.
0: E olive taggiasche. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Allo?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, annunziato.
2: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
2: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
0: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
2: L'ospedale di Bari, sì?
0: Sì, prego. No? Nessuna cattiva notizia, signora, eh?
2: Ah, no.
0: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità italiana.
2: Sì.
0: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, sì, ma, sono...
2: Scusi, ma guardi, dottore, sei veramente dottore.
0: Sì.
2: Mi sta facendo venire a ridere.
0: Quanti anni ha, signora, lei?
2: Devo fare 71.
0: Dalla voce gliene davo 40, signora.
2: E infatti me lo dicono tutti.
0: Complimenti,
2: Grazie.
0: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, prego. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
2: Grazie.
0: Se lei fosse interessata... Le possiamo rifare i seni, quindi se vuole fare tipo l'ottava.
2: Io a 71 anni devo farmi ringraziare, no, mi basta quello che ho, la quarta.
0: Alla quarta, signora?
2: Sì.
0: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre, senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini, eventualmente se posso partecipare anch'io. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San
3: Mimmo.
2: Pronto?
0: Pronto, Casalo Russo?
3: No, non c'è.
0: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, il professore.
3: E io sono la figlia.
0: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
3: Sì.
0: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
3: Ma che dice? Senza bisogno. Quindi
0: lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
3: No.
0: Perché
3: grazie.
0: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, eh? Le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
3: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio davvero.
0: L'abbiamo beccato proprio, sì.
3: È stato sfortunato.
0: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
3: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
0: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
3: Ha tempo da perdere.
0: Un orecchio, 11.000 euro.
3: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello visto che non ce l'ha?
0: Perché pagano poco, signora. Sono d'accordo con lei.
3: E vuole rompere i coglioni?
0: Non esageri.
3: È un deficiente, io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
0: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
3: Gaburri. Beh, vabbè. Vediamo. Professore, arrivederci.
0: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?
4: C'è il mio cugino. C'è il mio cugino. Si è fatta male. Cornuto!

0: This is a zoo only for you.
1: Ciao a tutti, questo è Geo Peppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho 2 lauree e 3 master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremmo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
2: So Mario.
1: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a 2 misere parole. Dico bene, Mario?
2: So Mario.
1: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con 2 cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra
2: noi. So Mario.
1: Sei pronto, Mario?
2: So Mario.
1: E allora via con la 3,80. Si può fare.
2: So Mario. So Mario. Tacci tua.
1: Sta funzionando.
2: So Mario.
1: Avete
2: so
1: sentito?
2: Mario,
1: grazie alla nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia? Ma

0: Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
1: Sommario.
0: Sì, hai ragione. Sommario. È il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
1: Sommario. Tacci tua, spegni.
0: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
1: Sommario.
0: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto? Ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia, che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
2: A dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Fermo, brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana. Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori. Helmut, cazzo, sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso. Scusa, Andrea, ma oggi il caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo.
0: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai, tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che parlano di complotti e alieni e finti esperti di economia che vi inculano coi bitcoin. E invece a noi, che vi parliamo di etruschi e fisica quantistica, non ci caga nessuno. Fanculo, mi fate salire il crimine, giuro, devo sfogarmi in qualche modo.
1: Sommario.
0: Sì, Mario, scusami, ma scelgo te, che tanto sei poco di più che un gatto di marmo fermaporte. Fede, accendi il generatore al massimo, che apro un cazzo di portale su un multiverso con la 3,80.
3: Subito, Andrea.
1: Sommario.
3: Ma fai in fretta che il serbatoio del gasolio è quasi a secco.
0: Sì, non preoccuparti. Ho mandato Enrico a fare il pieno. Tu accendi e spostati. Lo friggo come un panzerotto, quanto è vero il Dio.
4: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
0: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
1: Sommario, tacci tua. Sommario.

0: La vittima di oggi è Masha, un'amica di Pippo Palmieri, bravissima con le torte di mele, ma un po' meno al volante. Dopo due tamponamenti nel giro di una settimana, la sua auto è finita in officina ed è quasi pronta per essere ritirata. A meno che non ci si metta di mezzo l'infamia dello zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Carlo Pedersoli, la chiamo da assicurazione. Senta, purtroppo io la sto chiamando perché noi abbiamo un'incongruenza dal punto di vista dell'intestazione della macchina, nel senso che la polizza assicurativa risulta intestata al signor...
1: A mio marito.
2: Esatto, però è lei

0: poi che guida l'autovettura?
1: Sì.
0: Questa cosa non è regolare, signora. Nel senso che per la direttiva europea del 5 maggio 2019 l'intestatario della polizza assicurativa deve essere chi ha l'usufrutto del veicolo. Questo ovviamente sia in caso di sinistro che normalmente per quanto riguarda il calcolo della polizza.
1: Oddio.
0: Quindi lei in questo momento si trova in una situazione, diciamo, di illegalità.
1: Madonna. E adesso cosa devo fare?
0: Io, in quanto compagnia di assicurazioni, essendo la macchina in questo momento sinistrata, devo inevitabilmente spedire questo modulo all'ACI, che prevede il fermo del veicolo da 1 a 3 mesi.
1: Ma è assurda sta cosa.
0: Guardi, purtroppo burocraticamente non ci sono molti scappatoi. E poi naturalmente lei dovrà raggiungere gli uffici dell'ACI per compilare tutta la modulistica e pagare poi tutti gli arretrati. E oltre al fermo del veicolo,
1: cioè, scusi, non ho capito, quanto dovrei pagare io?
0: Guarda, io questo non lo so perché sono della compagnia assicurativa. Così lei
1: sì, le do il numero di telefono, chiami mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
0: No,
1: cioè,
0: allora,
1: è una cosa assurda.
0: In questo momento, da un punto di vista della giurisprudenza, è lei in questo momento, mi perdoni il termine, tra virgolette, sotto accusa, capisce? Quindi è lei che deve risolvere la questione, non suo marito.
1: Questa è assurda cosa.
0: Guardi, ma se ci pensa non è così assurda, nel senso che lei guida una macchina.
1: Vabbè, ma io non sono una ragazzina, ce l'ho più di 25 anni la patente. Non riesco a capire perché io non posso guidare la macchina che non è intestata a me, però.
0: Però aspetta, la patente è una cosa, e l'assicurazione è un'altra cosa. E ovviamente anche la carrozzeria è stata informata, quindi non può rilasciare la macchina in nessun caso. E in più le consiglio di agire immediatamente, perché a quanto risulta dalla denuncia dei sinistri, lei ha avuto da poco un contenzioso anche con un rappresentante dell'arma dei carabinieri.
1: Sì. Esatto.
0: Questo è un aggravante, perché dal punto
1: di vista. Sì, ma lei è venuta addosso a me, non sono andata io addosso a lei.
0: Quello che c'è scritto qua sul report che ho io è che è un concorso di colpa. E per quanto riguarda le
1: assicurazioni.
0: È un concorso di colpa, nel senso che la colpa è di tutte e due.
1: No, non credo proprio. È venuta lei addosso a me. Non è un concorso di colpa. Non esiste proprio sta cosa. Io ero ferma, mi è venuta addosso.
0: Guardi,
1: e il giorno dopo mi è venuta addosso l'altro signore, che era ferma la macchina. Non la stavo neanche guidando.
0: Però mi scusi signora Donadoni, lei ha la patente da 25 anni, fa 2 sinistri in 2 giorni. Io che sono un assicuratore le metterei un prezzo molto alto.
1: Ma non sono io che sono andata addosso, è l'altro che è venuto addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
0: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
1: Esatto.
0: Ma come, quindi ha abbandonato il veicolo?
1: Ma dove? Ero ferma, sono andata fuori a mangiare e ho parcheggiato e questo mi è venuto addosso. Ma era ferma la macchina, era in parcheggio.
0: Ma scusi, allora ha parcheggiato in zona vietata, perché sennò è impossibile.
1: Ma quella zona vietata? Era dentro dentro le dischi di pesce, cioè un parcheggio così, a mangiare fuori. Ma stiamo scherzando?
0: Guarda, io comunque non sono della polizia stradale. In questo momento purtroppo per lei c'è un grosso illecito nei confronti di assicurazione. Dovrebbe cercare di risolvere la questione prima possibile, anche perché l'assicurazione potrebbe decidere di fare causa sopra una certa cifra. Potrebbe.
1: Ma
0: anche...
1: cosa ho fatto io di male che mi sono venuti addosso loro? Non riesco a capire io
0: no,
1: sta cosa.
0: No, guarda, lei non ha capito. Lei deve distinguere tra l'incidente e il suo illecito. Allora, lei non può guidare una macchina che non è assicurata a suo nome. E siccome lei mi sembra che sia una che ha l'incidente stradale facile...
1: Io?
0: Beh, non lo so.
1: Loro mi sono venuti addosso. Io ho l'incidente facile? Io?
0: Non lo so.
1: Che non ne ho mai fatti di incidenti?
0: Beh, a quanto mi risulta, lei ne ha appena fatti 2 in una settimana.
1: Ma non sono stata io, sono venuti loro addosso a me.
0: Guardi,
1: io non ho fatto niente.
0: Questo poi dovrà decidere il perito. Finché il perito non emette una sentenza chiara, lei è comunque in concorso di colpa.
1: Io non so neanche quanto devo pagare. Cioè, io devo pagare una cosa che non ho fatto.
0: Siamo tra i 5 e i 6 mila adesso.
1: Addirittura?
0: Beh.
1: Ma stiamo dando i numeri qua. Veramente.
0: Lei non è assicurata, ha commesso un sinistro.
1: Ma mio marito non può andare a prendere la macchina?
0: Ma assolutamente no, signora. La macchina è ferma, perché in questo momento è come posso dirle?
1: Non posso credere.
0: Molto semplicemente, è l'arma del delitto.
1: Chiami mio marito, perché io ci mancherebbe. Faccio quello che devo andare all'acito quanto, ma per piacere lo spieghi a mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
0: Se vuole lo chiamo subito, vuole attendermi un attimo e così parlo con entrambi?
1: Sì.
2: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
4: E il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
3: E vaffanculo.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davodai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia?
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico,
4: questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
8: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra Covid, guerra e crisi da tutte le parti, perché ovviamente il tasso di inflazione ha impoverito la popolazione mondiale, tutti i paesi stanno alzando i salari, tranne ovviamente l'Italia. L'Italia che ha gli stipendi fermi a 25 anni fa. Ma non per tutti, non per tutti, perché leggiamo questa mattina che i ministeriali, cioè i dipendenti dei ministeri, da maggio riceveranno un aumento in busta paga fino a 10.000 euro all'anno, a cominciare da questo maggio, cioè col pagamento degli arretrati. Voglio sentirvi su questo. Ministeriali, cazza, e voi merda. Via, apriamo le linee. Sentiamo Carlo, lavoratore dipendente. Che cosa pensa dell'aumento di 10.000 euro in busta paga ai ministeriali?
4: Me coglioni,
3: ecco. Lei l'ha preso l'aumento quest'anno?
4: No.
3: No? Quant'è che non pia l'aumento?
4: Mai preso.
3: E come mai i ministeriali sì?
4: Perché loro sono la cassa.
3: Lavorano più sodo, forse, sono più produttivi di lei, che non fa un cazzo tutto il giorno.
4: Produttivi è un parolone.
3: Esatto, secondo lei saranno possibili aumenti in busta paga per tutti i dipendenti oppure no?
4: Sì, certo, fanno un aumento in busta paga e poi te la mettono in un'altra parte, come sempre.
3: Quindi aumenti per tutti, manco per il
4: cazzo.
3: Ve lo pierete tutti quanti, Ar?
4: Culo.
3: Bravissimo, arrivederci, salve. Andiamo a Roma, dove c'è Francesco, detto Erpolemico. Vai, Erpolemico, vai!
5: Tu ci ha messo il cazzo a prescindere.
3: Ma la cosa è reciproca, non ti preoccupare.
5: Ma io dico, ma la giornata va di merda, peggio, mi chiamano di merda. Cioè, che cazzo vuoi? Che cazzo c'è?
3: Ti sei sfogato, sei tranquillo adesso,
5: che
3: respira.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo di domanda devi fare oggi, sì, merda? Vabbè. Che già trasmette le tue fatti.
3: Vedilo un terapeuta.
5: Le domande di merda, mica gli è cazzo a me.
3: Sì, ma vai da un terapeuta, comunque, fai qualcosa, prendi della valeriana.
5: Non posso sentire, la voce tua è fastidiosa.
3: Prova con lo yoga.
5: Sai quando le mangi le fave col pecorino e mangi pure i cazzo da spargi, tu scureggi la merda.
3: Tu le fave te le metti a culo.
5: Che cazzo vuoi?
3: Se mi fai parlare, bifolco, se mi fai parlare, cafone, che non sei altro.
5: Parla coglione.
3: Parole, ti nascondi dietro le parolacce, coglione, perché sei inconsistente, sei una nullità. Sto parlando dei ministeriali, lo sai?
5: Dai, quelli che piano più soldi di me te messi insieme, che cazzo.
3: No, di me sicuramente no, io li guadagno al secondo i soldi.
5: Allora, se li guadagni, porco il demonio, fatta a fare qualcosa di nuovo in bocca, che c'ha
3: un dente
5: ogni quarto d'ora.
3: Lo scopo
5: e lo stesso. Pure come la merda.
3: Scopo lo stesso.
5: Ma tu scopi a terra, tu scopi a
3: 99 su 100 mi sono fatto metà delle donne della tua famiglia.
5: Enorme.
3: Tu pensi che le tue quattro paroline da ominicchio con il pisello piccolo riescono in qualche modo a scalfire?
5: Se te lo metto in mano te faccio vedere la gomma, a coglione tu orta cari, costa, mannaggia la puttana.
3: Siete tutti incredibili, Hulk al telefono, leone da tastiera.
5: Crucià, ferma adesso, dammi l'indirizzo. Viale Sarca. Crucià,
3: non scappare però, non scappare, coniglio.
5: Io scappo, Crucià, mannaggia, guarda, te giuro, ti faccio un favore, ti torco tutti i denti, così almeno puoi dire che non sei un uomo di merda. Perché quando sorridi sono stronzato. Minchia, mi stai a manco parlare.
3: Senti, quando ti metterai a piangere.
5: Crucià, io se più la rincorsa mo adesso, io ne entro un culo. Come un vestito di carnevale me te metto. Me te infilo come un vestito di carnevale, capito?
3: Un altro omosessuale latente. Che meraviglia. Abbiamo trovato un altro Grey School. Stupendo. Ti amo. Agostino, camionaro da Bari, Agostino, cosa ne pensi dei ministeriali? Vai!
6: Ho sentito, sono bastardi e figli di puttana.
3: Ecco, molto equilibrato come giudizio. Perché sono bastardi e figli di puttana, ministeriali? Dica.
6: È perché noi che facciamo i camionari, che paghiamo le tasse, che siamo i dipendenti di aziende private, paghiamo tasse prima di prendere gli stipendi, tutti quanti, chi non fa un cazzo come loro, non prendono i soldi. Quelli del reddito di cittadinanza non fanno un cazzo, prenderanno anche 200 euro di bonus. Ci avevano detto che c'era il taglio del cuneo fiscale, abbiamo avuto le capocchie,
3: Non le piacciono le capocchie a lei?
6: No, a me non mi piacciono le capocchie, a me piace la pizza. Che cosa devo fare? Ma secondo te che devo fare? Devo piangere?
3: Ma no, non bisogna piangere, bisogna essere allegri, perché adesso gli arriveranno i 200 euro di Draghi,
6: Arriveranno e ce li metteremo tutti al culo, 200 euro.
3: Benissimo, quando lo fa, li arrotoli bene, mi mandi un video,
6: Non ti preoccupate, lo manderò, vai tranquillo.
3: Lascio Drom, ciao, buon viaggio, ciao, grazie.
6: Ciao, bello.
3: Ciao, un abbraccio. Sentiamo l'amico mio, ministeriale, amico mio, che cosa ne pensi? Ti voglio tanto bene prima di tutto.
7: Ma se uno che ha una giornata buona, grazie a venire anche a te in cuore a rompermi i coglioni. Ma che cazzo non ti hai fatto di mai? Perché te continui a chiamarmi se dopo non te ne mandi mai in onda? E ho scattato la trasmissione ieri, non te ne hai mai messo niente in onda.
3: Ci sono stati dei problemi ieri, dei problemi.
7: Mandami in onda, maledetto, chiamami tu, quando sei in diretta, non stai a chiamarmi adesso.
3: Dici delle cose talmente tutto stupide tutto, che la redazione non me le passa. Non posso
7: sei tu stupido! La redazione è te che non passa, sei tu stupido!
3: No, perché tu.
7: Brutto onto, maledetto!
3: Perché tu sei ripetitivo!
7: Tu, maledetto!
3: Sei ripetitivo, dici sempre le stesse cose, stupido, onto, queste cose qua, sei zero contenuto, zero.
7: Ma quello sai cosa vuoi da dirti, maledetta merda? Cosa vuoi da dirti?
3: Ma io ti chiamo per sapere la tua opinione su degli argomenti precisi. Tu parti onto, rispetto alle donne, gli animali, sempre le stesse
7: cose. Allora, sentiamo gli argomenti precisi, vediamo se mi metti in onda, stasera ti ascolto, bastardo.
3: Io sai che sono un uomo di parola, sono una persona per bene, non come te che sei un qua
7: para
3: qua.
7: Sei un qua para qua,
3: ti aspetto, poi non ti si vede mai. Io esco dal portone, non ti vedo mai, non ti vedo mai, sono lì, non ti vedo mai.
7: Esci dal portone del retro, tu maledetta merda, fatti vedere quando vengo lì, maledetto bastardo. No, esco dal portone, sei un coniglio maledetto, infame, maledetto
3: io
7: bastardo.
3: Io sono coniglio,
7: fatti vedere
3: io sono coniglio.
7: Una giornata,
3: io
7: ti rovini la vita. Te me lo rompi i coglioni, maledetta merda. Ti sei un monto, maledetto bastardo. Cruciani, te lo prometto, quando ti vedo ti sgozzo vivo. Mi bevo il tuo sangue, maledetta merda!
3: Hai le allucinazioni!
7: Gli occhi come viglia in spiaggia! Nell'estate gioco con i tuoi occhi! Mi faccio le scie e gioco con le biglie! Bastardo, maledetto, Cruciani! Devi morire, bastardo! Devi morire!
3: Non ci vuol proprio andare in onda, non c'è modo! Porca puttana! Ho detto stasera lo mando! Niente! Bestemmia e mi minaccia! Niente, non ci vuole andare! Via!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the Zoo. This is the Zoo.
3: Vai,
4: dai!
5: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio. Rottermaio.
8: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio.
9: Farcetta.
7: Mario che si è rotto. No?
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana di so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono
9: non
6: tutti...
9: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai permessi sport? Allora...
6: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
9: Sì,
6: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare.
10: Che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia.
11: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
12: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici? Psicoterapatici.
7: Meteoropatici.
12: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
12: Psicoterapeutici.
13: No, petici. Terapeutici.
12: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: No, terapeutici.
12: Terapeutici.
7: Terapeu. Terapeutici.
12: Terapeutici. Terapeutici.
13: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Bravo!
12: Volete conquistare Troia?
13: Sì!
12: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
12: No!
14: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
12: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
14: è? L'Ajazzone! Ajace è quello grosso, Ajazzone!
12: Ah, pagliaccio!
13: Provare per credere!
14: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
12: Oia!
14: No!
12: No!
14: Giù! Il culo giù!
12: Attento!
14: Il culo giù!
12: Attento!
15: Thank you.
3: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
11: di sfruttare la mia caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
13: No, scusa, sono parole normali.
15: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
16: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
17: Giusto, ce l'ha fatta.
16: Ho sbagliato?
17: No, giusto.
16: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
17: No!
16: Eh sì!

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Pane touchscreen, 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo, aquilone subacqueo, 17 euro. Telecamera di sicurezza da esterni in platino e diamanti, 3 milioni di euro. 2 in 1, asciugamano cavatappi, 39 euro. Il mio primo embolo. Cerca la vena, inietta la bolla d'azoto e aspetta. Il più veloce vince la chiamata al 118. 118 euro.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Speciale Pets. Occhiali antipulci per cane, gatto e tartaruga, 38 euro. Gelato alla crema depilatoria per gente coi peli sulla lingua, 3,50 euro il cono piccolo. Ecologico generatore di energia solare a carbone, 380 euro. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che... Nuovo monitor LSD per vedere i colori che non ci sono, 890 euro. Nintendo Super Paolo Bros, l'idraulico che salta nelle fogne di Mesugori, 49,90 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Assorbenti digitali, 14 euro al megabyte. Glory Hall Prada, 380 euro. Vagina di Menelicche per lingua di Menelicche lesbica, 25 euro. Gel per gelatiera più incubi per incubatrice, 321 crediti. Just Dance Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo. Just Dance Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo a ritmo di musica, 29,90 euro.
0: Arredamento interni.
1: Lapide karaoke con basi MIDI e epitaffio che si illumina, 134 euro. Perazoma, mutanda da tette, 12,30 euro. Raggio della morte light, 160 euro. Batteria di pentole in carta per sciopero della fame, 289 euro. Calvé, la maionese della moglie di Will Smith. Calvé. Calvé, la maionese della Calvé, la maionese della moglie di Will Smith, due pugni in faccia.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
2: Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in punta di fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merda culo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, anzi, oh sì, due, Toki. Due, oh, due, oh, due, Toki. Chicca. Oh.
2: Ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione è ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Quagime.
3: Giappone.
2: Dai ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, siamo calmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci Maruko, benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita? Glande ingrifatissimo goccioloso.
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirigidita mostrando l'acciaio tempurato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime.
3: Oh, sì.
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Ah, hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and grittare, sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget, e la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia diarrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita dalla Mu scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
4: Esatto. Il sesso è un momento di intimità che dura scendere vestazioni del esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
7: Quasi meglio.
6: Oh, sì. Grazie, Marco. Tieni la DeLorean. Io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
4: Ah, Marco, sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
4: Credo che tu l'abbia pure esa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
7: Vagime.
1: Eh sì, un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è, e lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
3: Bentornati a Monzoloni, sono le...
4: devo ancora mettere le cuffie.
3: Possiamo rifarlo?
4: Ok.
3: Vai col jingle della sigla.
4: Ciclamino!
3: Prova. Parla tu, Fabio, uno di voi. Bentornati a Monzoloni, sono le...
4: 99! 99! E 90... E le...

0: eccoci qua finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello la caglia sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che diceva Everybody! Yeah!
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto... Riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni, è vicino a chi è lontano.

0: Ti piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo!
1: Mi diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: eh? A Monzoloni lo sciogli lingua! Vai, bello! E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la panca la capra campa. Sopra la pecora.
3: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Se la... Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno. Sempre lì.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più figa del mondo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha salvato la fattoria e direi che porco era anche ora. Felice e trionfante torna in radio e con grande rammarico scopre che i suoi colleghi non ci sono più. Un messaggio in segreteria del terribile Cecchetto però gli fa scoprire che i ragazzi sono andati tutti a lavorare per la radio concorrente perché stufi di aspettarlo.
2: Ma porca troia, Leone, se ne sono andati tutti nell'altra radio, sti merda. Cazzo schifo culo.
3: Out! Eh sì, mazzò. Non potevi mica pretendere che ti aspettavano in eterno, no? Ci hai messo 14 puntate per salvare sta cazzo di fattoria. Chita e murt.
2: Però tu sei rimasto. Grazie. Sei un vero amico, f***o Finocchio figlio dei bastardi.
3: Mazzò, mica l'ho fatto per te. È che non avevo voglia di staccare i miei poster dal muro. E comunque, non sono mica l'unico a essere rimasto.
2: Ah no? Chi altri?
3: I ragazzini, Lucillo, Frosty Stone, Frogestone, Frogestongetone, come cazzo si chiama, e John.
2: Beh, Johnny ragazzino, oddio, sembra, ma in realtà guarda che ha 50 anni.
3: Ah, e senza contare quello che vive nella mia tasca.
4: Ciao, sono Alessandro Viale, forse ti ricordi di me per... Up and down.
3: Basta, basta, torna alla task, Kit è morto.
2: E quindi dobbiamo ripartire da zero adesso. Devo fare un casting, troia, troia, troia.
1: Eh sì, Marco, ripartire non è facile, me ne rendo conto. Ma puoi farcela, fatti venire un'idea.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo riallestire le truppe. Avete qualche idea? Lucilla?
5: Il postulato di Euclide afferma che se una retta taglia altre due rette, formando angoli interni dalla stessa parte, la cui somma è minore di due angoli retti, allora le due rette, se prolungate, si incontreranno dalla parte dove la somma degli angoli è minore di due angoli retti.
2: Cazzo, quanto sei laureatissima. Che cazzo ci fai in mezzo a noi? Vabbè, Maggioni, hai qualche idea? Ah, giusto, tu sei mega momoide. Johnny?
6: Potremmo fare uno spot.
2: Uno spot?
6: Sì, un mega spot super figo in cui fai un annuncio che stai cercando delle nuove figure.
2: Sai che non è affatto una cattiva idea, cazzo merda culo.
6: Certo, potresti anche evitarti lo sbattimento e andare in onda con noi che ci siamo sempre stati, eh?
2: Sì, mi piace l'idea dello spot, facciamolo. Però non conosco nessun regista o produttori, eccetera, eccetera, eccetera, vaffanculo, eccetera, pizza minchia, vaffanculo, eccetera.
6: Beh, io ho qualche zio che potrebbe aiutarci.
2: Vai, presentameli, diarrea cacca pisciato.
1: E pronti via, Marco e Johnny vanno a Portico d'Ottavia, il quartiere ebraico di Pavia.
2: Ehi Johnny, ma qui è tutto in bianco e nero.
6: Dai Marco, dobbiamo sbrigarci, zio Spielberg ha poco tempo di pausa per parlarci.
2: Un momento, tuo zio è Steven Spielberg, schifo merda bastardissima.
6: Sì, a lui volevo chiedere la regia dello spot. E poi ho chiamato altri zii che possono darci una mano. Vieni, sono tutti lì. Zietti cari, lui e Marco Mazzoli.
7: Hola amigo.
6: Aspetta, te li presento tutti. Zio Woody ha scritto la sceneggiatura.
8: Sì, ciao, ciao. Spero ti piaccia. Altrimenti mi toccherà rielaborarla e fare un altro film con Diane Keaton.
2: Porca merda, Woody Allen, merda porca.
6: Poi zio Hans Zimmer curerà la musica. Lì ci sono gli zii fratelli Cohen che aiuteranno la regia. E poi lì c'è anche George Lucas, che non ho ben capito che cazzo faccia, però è sempre in mezzo alle palle.
8: Beh, c'è un'altra cosa che ho scelto di fare. Ho deciso di affiancarti ad un attore famoso all'interno dello spot. Eccolo qui.
2: Ma quello è Morgan Freeman, puttana rotta in culo.
9: Ciao, sono Morgan Freeman, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Farò il cameo nel tuo spot.
2: Ok, forza stronzi, facciamo questo merda di spot, Finocchietto Cappuccino sborto.
1: E così Marco, insieme ai suoi nuovi amici scappellati, gira lo spot e dopo poco tempo finalmente va in onda.
2: Ehi, pezzi di merdissima, sono io, Marco ti spacco il culo Mazzoli, e sono qui perché quei merda dei miei ex soci mi hanno voltato le spalle, quindi devo riformare il team per far rinascere la fattoria di Radio Norba. Sei di Pavia? Sei convinto di avere una qualche propensione a mettere il mondo sottosopra? Sì? Allora sei la persona che fa per me, non è vero signor Freeman?
9: Sì.
2: Puoi dirlo forte, e ricorda, ti conviene chiamare Marco, puttana merda cazzo.
8: Allora Marco, ti è piaciuto? Direi che è uscito molto bello, sì, no? Poi l'intervento di Morgan Freeman ha dato quel tocco in più.
7: È fichissimo, minchia cazzo Square House.
3: Mazzo, hai scomodato tutti i mossi sacchi del cinema per far sta cacata. Muovattinola.
7: Beh, sì, spero che funzioni.
3: Ma che vuoi che funzioni? Tu sei malato. Nessuno risponderà mai.
10: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Quella cagata di spot è andato in onda una sola volta e già siamo sommersi di richieste.
7: Ottimo cazzo, dobbiamo fare i casting, minchia strato cazzo.
10: Però calma.
1: All'orizzonte si prospetta una nuova avventura per il nostro Marco. Riuscirà a trovare dei degni sostituti per riformare la fattoria sotto una nuova veste? Chi lo sa? Ma voi non smettete mai di credere e ci vediamo alla prossima puntata. Però calma.

0: Mo lo provo, sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la stampant 3D, dai. Allora ragazzi, io di stampant 3D proprio non so un cazzo, ok? E quindi ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John.
1: Hi, ciao.
0: Allora John, qual è la prima cosa da fare nella stampante 3D?
1: Accenderla.
0: Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John?
1: C'è il pulsantino.
0: Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John?
1: No.
0: È tutto qua, sta.
1: Cosa pretendevi?
0: Che ne so, pensavo... Ma che delusione. Che tristezza. Che pochezza. Vabbè. Vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia. Diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John?
1: Esatto.
0: Dai, allora con cosa cominciamo, John?
1: Una tazza.
0: Una tazza! Bella la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza?
1: Beviamo.
0: Ah... Un po' di delusione, pensavo, vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere, il caffè, the coffee, ok?
1: Ok.
0: Ok, stampiamo allora, dai! Come vedete sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzone proprio. Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però, come mai, John?
1: Bel cazzo.
0: Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza. Queste sono le tazze dove bevete voi, John?
1: No, questo cazzo.
0: Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa. Ma che delusione, che pisellone. Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai, John, allora che cosa stampiamo come secondo elemento?
1: Un piatto.
0: Un piatto! Molto bello, John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto, voi?
1: Le righe.
0: Come le righe? Cioè, il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John?
1: Narice destra, narice sinistra.
0: Ah, ho capito, quelle righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! Ah, è decorato questo piatto!
1: Yes!
0: Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John?
1: Un bel cazzo!
0: È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo! È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John!
1: Non piace cazzo?
0: No, a me piace figa! Pussi, pussi! Non possiamo fare la pussi, no! Niente, vabbè, che delusione. Bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concetto, che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo così di stampa, vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John?
1: No.
0: E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatte e bicchieri? Che cazzo siamo diventati? Casanova?
1: Stampa cannuccia.
0: La cannuccia mi devo stampare. Devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri.
1: Per pipare.
0: Ho capito per pipare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Andiamo, vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che più o meno il pianeta è quello della casa, John, giusto?
1: Esatto, yes.
0: Esatto, yes. Cioè, non è che è proprio... Vabbè, comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai. Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin.
1: Ecco il file.
0: Ecco il file. Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Ah, finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non sta nei buchi, John?
1: Devi fare tu.
0: E devo farlo io. Allora non è un colo a pasta, un insalatiere, scusa. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi manici?
1: Bel cazzo.
0: È bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo John è del Wisconsin? Siamo sicuri, John?
1: Io sono un mezzo figlio di italiani.
0: È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard.
1: Tu e tua sorella.
0: E tua madre. Mo, chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John. e mi porti via tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso.
1: Non te lo puoi permettere.
0: Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, eh? È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela! Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo! Ma si è riattivata la stampante 3D? Ancora là stai, John?
1: Yes!
0: Che cosa stai stampando adesso, John?
1: Una bella chitarra!
0: E mo la stampi la chitarra che abbiamo finito la puntata!
1: A forma di cazzo!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb.

0: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
1: Hacky Barry!
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
1: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
0: Salve!
1: Salve!
0: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
0: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
0: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
5: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Calmati
6: che ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh,
7: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi fare!
7: Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, è più puttana!
7: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, no,

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Beh, Libez, che tiene nella facciozza? Che c'hai una fregna in faccia?
3: No, so baffuto con la pizza. Mi fece crescere la barbarella, così so più maschio vichinco.
2: Ah, minchia, e c'ha una fregna in faccia, par una figa.
3: So maschio bello potente con la barbotta.
2: Non è, fece schifo, è tutto ricetta. Non è una barbarella fatta da uomo, sembra una figa.
3: E basta, perché è freschina, poi si liscia.
2: Nine, non si liscia, rimane fruciacchiata. Se vede che si mangia anche di barbarella.
3: Ma che cazzo dici? Sono adolescente, è normale che non si lisce, è tutta nispida.
2: Allora taglia, che fai cacarella.
3: Ma perché non ti feci di cazzo tu una volta, compà?
2: Perché si mammachetta, io penso lo tuo bene. Già si sfigatello moncoloc. In più, con la barbarella, che sembra una figa, ti sfottiamo peggio.
3: Se solo sapessi che in realtà sotto torre che la vecchierella con la tuta mi fece un incantesimo e mi rese forte come un dio.
2: Che dici? Non ho capitello. Che stai pure parlando mangalone adesso? Vabbè che io non capisco lo giapponese, ma...
3: Non sto parlando giapponese! Stavo parlando sottovocella!
2: Non, tu parli anche giapponese, perché si mangalo!
3: Ma che mi rompe la cazzanella, voglia!
2: Fatta tagliare sta barbarella, che fece schifo!
3: Vabbè, ma mi vado dal barbione che mi fece fare i peli della barbarella. Ma solo perché così non mi spacchi la minchiarella!
1: Ragnan... Rock...
3: Permesso, si barbarella tu?
4: Sì, mamma mia, che tiene una fregna in faccia bello bello?
3: Ma pure tu a rompermi la cazzo! Taglia, vai che mi feci schifo sta barbarella che sta di merda.
4: Vabbè, comodati. Minchia, sta durella sta barbarella. Minchia, si è scappata la lama fuori dal negozio come una missile.
3: Mamma mia, è vero!
4: E che c'hai? La barbarella di Pietro!
3: No, è perché sotto torre è una storia lungarella, su Dio, è una cosa lunga.
1: Frastamacr.
5: Scusi signorina, per caso lei sa dove è il barbiere?
6: Da quella parte là!
5: Dove?
6: Là!
5: Grazie!
6: Mamma mia, una lamella ci fece lo colletto! Povero vecchio, se non avessi Giudo ce lo soccorrerei. Scusi, ma c'ho fretta, si ficchi due dita sullo buco che ferma lo sangue.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un ridendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faust?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagnacaccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois.
5: Belì, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.
3: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
2: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
3: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei? Minchia devastante vaffanculo.
2: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
3: Ah, cazzo. Da blockbuster.
1: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
3: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
2: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera, scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacelo ed è troppo buono.
3: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
1: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i neri per caso.
6: Ciao Marco!
7: Siamo i neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, quindi siete i neri per caso, cazzo merda minchia.
2: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
1: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
8: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
1: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
9: Ehi, Wender! Ciao! Guardami! Guardami!
3: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
2: Oh merda, zio Faust, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
3: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.
2: Sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini e infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
3: Porca minchia, aspetta un attimo. Ehi, gotica culona. Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
2: Minchia la bastarda, No, aspetta, ma cosa dico? No, Marco, io non posso.
3: C'è solo una possibilità: architettare una fuga da blockbuster.
1: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ok, Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia gay puttaniche.
9: Fermo lì, ma come fuori? Oh. Lo so che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non me fai partire i vampirici.
3: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto a Wender? Guardati, puoi avere di meglio. con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
9: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu. L'ho capito, sai. Sei tu a volere che io te lo ciucci.
3: Cosa? Ma io...
9: Vieni qui! Ora vedi come ti metto sotto sopra.
1: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
2: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
3: Beh sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
1: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
2: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
1: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete dell'oggettistica vintage di Blockbuster, mandatecela in radio. Dai, che vi ciuccio la pancia.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, parziale?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
4: Io non sento niente, non la sento.
5: No, no, non mi sente?
4: No.
5: Beh, come fa a rispondere no se non mi sente?
4: La ma la sento poche niente.
5: Aspetti,
4: come fa a rispondere? L'ha chiamato?
5: Sì. No, ma perché? Lei spiego, nella zona dove mi trovo attualmente il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che è ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima e ci fanno anche un nido sopra gli uccelli,
4: sai? Cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
5: No, ma è un bar tabacchi, giusto?
4: Sì.
5: Perché lei spiego? Io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato tra l'altro diciamo ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
4: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente e devo servire.
5: Sì,
4: arrivederci,
5: no,
4: buongiorno.
5: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
4: Pronto, parziale?
5: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
4: E cosa ne so io del 1984? No, sono allora... dell'87 io.
5: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
4: Non so cosa faccio, guardi, sto servendo, non c'ho tempo da
5: ecco,
4: perdere.
5: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincente...
4: E non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
5: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per al volo.
6: Dica.
5: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto dalla lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
6: Sì.
5: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto che prima era solo...
6: Insomma, un biglietto dalla lotteria vincente.
5: Vincente,
6: qua che vediamo se è valido o no.
5: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questa qua. Richiamiamolo, dai.
6: Pronto?
5: Deve essere caduta la comunicazione.
6: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto della lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
5: Così devo
6: basta,
5: essere...
6: solo quello, solo quello.
5: Semplicemente così, va bene.
6: Esatto.
5: Allora ma posso recarmi...
6: Dove vuole, qualsiasi tabaccheria, la più vicina da casa sua.
5: Da casa mia, senta.
6: Sì.
5: Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
6: Sì, ma signora, non c'entra niente.
5: Signora, no, sono un uomo.
6: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
5: Ma quanto viene in euro, però? Così.
6: Ah, vai, in euro, se è in lire, signora, è finita da un pezzo.
5: Ma
6: buona giornata.
5: No, sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce l'è canto. Ma si può liquidare così una personazia?
6: Se, pronto?
5: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che sia posta in modo gentile, eh?
6: Signora, sto lavorando,
5: ma
6: buona giornata.
5: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
6: Aspetta un attimo, pronto?
5: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso è dell'associazione consumatori, le fa un culo così, ha capito?
6: Pronto?
5: È pronto? Cazzo pronto, 2 ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
6: Mi dica.
5: Beh lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria.
6: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
5: Ma ho capito, ma le
6: allora cosa c'è da capire ancora?
5: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lire del vecchio conio, 1.323.000.000.
6: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
5: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente sotto questo cassetto,
6: capisci? E secondo lei è ancora valido? valido?
5: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi,
6: no,
5: della telefonia.
6: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
5: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
6: allora,
5: vinto.
6: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
5: Ecco, questo è un buon suggerimento, mi spiega.
6: Vero?
5: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
6: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
5: Ma da lì, ma se non lo sa lei, scusa. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
6: Va bene, signora, ascolti.
5: No, ma come signora? Signore.
6: Signore, sto lavorando. Sto lavorando qui la gente.
5: Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
8: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
9: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. È iniziata l'era delle piattaforme digitali, che sta segnando un rapido declino di tutte le televisioni generaliste. Godo, cazzo, aggiungo io. Visto che a noi le generaliste ci hanno sempre snobbato, sti vecchi stronzi. Ma c'è da dire che le nuove realtà video sono gestite da giovanissimi che ovviamente ci ritengono troppo vecchi per poter approdare sui loro canali e quindi vaffanculo ai vecchi e vaffanculo ai giovani. Stabilito che non ci ha mai cagato nessuno e mai nessuno ci cagherà, abbiamo deciso di creare la nostra televisione, la nostra personale piattaforma digitale con i nostri programmi, il nostro palinsesto, le nostre idee e già che ci siamo, tutti i cazzi nostri. Una piattaforma innovativa con tanti format davvero innovativi. Nasce Zooflix. Zooflix. La TV che fa pupù. Una televisione fatta male, molto male, per rappresentarci al meglio, povera in ogni dettaglio, con studi brutti e sporchi, conduttori approssimativi e programmi scritti sotto gli effetti di stupefacenti e alcol. Abbonati subito e non perdere Sudore Channel, un canale interamente dedicato a quel lercione di Fabio Alisei. Ore e infinite ore di tristezza, depressione e vestiti brutti. Un canale in cui si parla di comunismo spicciolo e di ricette di cucina usando gli scarti della spazzatura comune. Su Sudore Channel, Fabio Alisei vi porterà nella miseria più estrema. Dalle vacanze nelle pozze di fango alle gite pallosissime in località montane che nemmeno Dio conosce. Vi consiglierà come vestirvi con tutti i capi di abbigliamento più inguardabili del panorama rom e ancora un viaggio vomitevole nell'unico paio di scarpe che possiede e tutti i virus che vi abitano all'interno. Sudore Channel è solo su Zooflix, canale 3 di Zooflix. E ancora Nocitos Channel, il canale di Paolo Noise e moglie. Un vortice di creatività misto miseria, perché passerete da cene luculliane in ristoranti stellati ad accattonaggio nelle vie malfamate di Miami, perché i Nocitos spendono tutto quello che hanno. Sempre. Imparerete a fumarvi uno stipendio in soli 7 giorni, a comprarvi un appartamento a Miami senza avere un centesimo in banca, per poi arredarlo con sputi e cartapesta. Con i Nocitos vivrete come su un otto volante impazzito, a colpi di canne, damigiane di rum, diete severissime e poi a buffate vichinghe. Con i Nocitos non ci si annoia mai. Canale 2 di Zooflix. Sul canale 1 troverete Mazzoli Slam, il mondo psicopatico di Marco Mazzoli, una delle persone più indecifrabili del sistema solare, l'unico al mondo che riesce ad essere il demonio davanti a un microfono e Noè nella vita privata. Su Mazzoli's Land vivrete qualcosa di inverosimile come riuscire a mantenere amicizie nonostante i 3 giorni senza doccia, come coprire gli odori con miscele di profumi e deodoranti per fogne. Imparerete a non perdere più i capelli rimanendo completamente assessuato per via delle pastiglie e intrugli magici. Verrete sommersi da teorie complottistiche e idee strampalate su come eliminare il 95% della popolazione terrestre per rimanere solo lui e pochi altri eletti che amano animali, natura e che odiano la plastica. Documentari su inquinamento e tantissimi sulla sua cazzo di DeLorean. Un canale più brutto della 7, ma decisamente meno, molto meno sinistroide. Questo e tanto altro sulla nuova piattaforma digitale Zooflix, la TV che fa pupù. Abbonati o tua mamma è puttana.
2: Zooflix, la TV che fa pupù.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro unico Max Pezzali, sempre per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha fatto la sua prima serata e conosciuto la futura signora Mazzoli, la Stefi. Colti dal grande amore, vanno a godersi un romantico giro in gondola sui canali di Pavia.
2: Oh wow, la mia prima serata è stata splendida. Ho conosciuto te, mi sono divertito un botto e mi hanno pagato tantissimo, fica merda culo.
3: Oh sì, ottimo, anche io sono tanto felice.
2: Ora ho finalmente i soldi per pagare la multa da tantissime lire e salvare la fattoria di Radio Norba, cazzo troia porca. Chiamo subito Azzani Bianco per dargli la notizia. Ora che siamo nel 2000 sono arrivati i primi Nokia.
4: Pronto?
2: Salve, signor Azzan. Ho i soldi per poter salvare la fattoria, stronzo cazzone porcone.
4: Sono molto felice, Marco. Portali nei prossimi giorni. Ora però non disturbarmi che sto andando a Monte Carlo a fare la spesa.
2: La spesa? Ma non c'è un supermercato sotto casa, Pappa Pippa Piselli?
4: No, io devo andare a Monte Carlo, Risentiamoci nei prossimi giorni. Mi raccomando, non fare cazzate.
2: Ok, bene. Allora, signor gondoliere, a tutta birra.
5: Remo, remo, sono il gondoliere, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Chi ga su ga il canale?
2: Sì, in effetti è un po' basso il canale. Oh, vabbè, a parte questo, oggi è tutto perfetto. Godiamoci questa gita in barca, amore mio, goldone monco scemo.
3: Ma, Marco, sai che hai detto barca e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo, mi basta solo una piccola base di investimento.
2: Beh, posso darti un po' dei soldi della serata.
3: A posto, faccio tutto io, lascia fare a me.
1: E il giorno dopo...
2: Amore, allora, com'è andata con l'azienda, stronzo pederasta?
3: Ciao Marchino, amorino mio bellissimissimo, ho aperto l'azienda.
2: E?
3: E niente, l'ho già chiusa, non andava.
2: Ma come, cazzo troia merda culo stronzo porco il cazzo cazzo minchia?
3: Amore, dai, non dire tutte queste parolacce.
2: Ma cazzo però, avevo praticamente salvato la fattoria, ero proprio a un passo.
3: Un passo? Ma, Marco, sai che, ora che hai detto passo, mi hai fatto venire in mente, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di passi di danza.
2: Tu dici?
3: Sì, mi basta solo un investimento iniziale.
2: Beh, ho ancora un po' di soldi della serata, gay puttana Pipo Pipo.
3: Allora tutto ok, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
2: Amore mio, allora?
3: Ciao tesoro bello, unico e strepitosissimo.
2: Sì, ma allora? L'azienda? Cazzo fica in culo?
3: L'ho aperta, ma purtroppo l'ho già chiusa.
2: E che cazzo però, eh?
3: Sì, però Marco, dai, calmati, su, dai.
2: Ma come calmati? Avevo i soldi per la multa e ora mi sono rimasti 4 sputi, minchia ciucciapalle.
3: Sputi? Ma, Marco, sai che ora che dici sputi mi hai fatto pensare che dovremmo proprio aprire un'azienda di sputacchiere.
2: Ma, tu credi?
3: Assolutamente sì. Dammi quei 4 soldi, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
3: Amore, ho chiuso l'azienda.
2: Ma non mi hai neanche detto di averla aperta stavolta, merda zingaro finocchio.
3: Non funzionava.
2: Ma adesso sono nella merda però, non ho più i soldi, cazzo minchia di porco.
3: Sì, ma non dire tutte queste parolacce, dai, ti basterà fare un po' di serate.
2: Beh, sì, in effetti mi basterebbe farne una come quella di ieri. Però meglio risentire Azzan e dirglielo che i soldi non li ho più, porca troia e porco mio tu.
4: Pronto ragazzo, allora quando vieni a portarmi i soldi? Fai presto, che devo andare a comprare le sigarette a Monte Carlo.
2: Salve Azzan, purtroppo i soldi sono spariti, cribbio dannato bastardo.
4: Li hai persi? Ma porca di quella troia, adesso sì che sono veramente incazzato nero. Sai che ti dico? Ricordi le moltissime lire di multa? Facciamo che diventano moltissimissimissime.
2: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
4: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i fottutissimi soldi.
1: E con questa terribile notizia abbiamo trovato l'espediente narrativo per raccontarvi le fantastiche avventure delle serate e qualche chicca in più. Il tutto ovviamente per allungare alla grande il brodo. Vai così, Marco.
2: Ma che cazzo, questa è davvero una super minchia nel culo.
3: Ma Marco, sai che ora che dici super minchia...

0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
1: La torre.
2: La torre, sì, diciamo, il fa-
1: in concessione. Ci sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
2: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
1: No,
2: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
1: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
2: No, vabbè, ma non era... per quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
1: Sono piccoline queste torri.
2: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
1: Sì.
2: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc. E organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro. Pronto?
3: Comune di Catania, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti eccetera eccetera, e quindi volevo delle informazioni più che altro.
3: Ma questo è il comune di Catania?
2: Sì, e mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
3: Ho capito.
2: Pronto?
3: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
2: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
3: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
2: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarre.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo, siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: No, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi, signore, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì. Guardi, senta, allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire.
1: Noi faremo tutto quanto a tesi, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo, perché
1: Ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti, con le barche, con le yacht, che vedono la costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, e il mondo là sta andando, signora.
2: Se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao ragazzi, sono sempre io, il vostro Max, per raccontarvi le origini dello zoo. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di fare una sigla speciale, quindi eccola per voi.

0: Grazie a te, Antonello. Porco che nostalgia. Ma dove eravamo rimasti? Marco deve trovare moltissimi soldi e per farli dovrà fare moltissime serate. Così, bando alle ciance, si aggrappa ai suoi collaboratori e stimati colleghi della fattoria di Radio Norba per arricchire il suo parterre di esibizioni live. Ma da chi cominciare se non da chi ha dato lo startup a tutto? Ovviamente Leone. Di Lernia, mica il Papa. È pur sempre il 2000.
1: Leo, stasera spacchiamo tutto, fica crosta in culo.
2: Out, mazzo! Parli tu che hai ancora il dito in bocca. Ci penso io, tu pensa a guidare, ricchione.
1: Però, dov'è sto posto? Ma come facevamo senza navigatori? Merda, merda, chiappetta. Leo, dove cazzo è sto locale?
2: Mazzon, con quegli altri sfigati vai nei locali, nelle pizzerie, nei bar, con Leone, al Colosseo, l'originale.
1: Al Colosseo? Quello vero? Il monumento simbolo di Pavia? Che figata, cazzo. Ora mi spiego la sigla cantata da Venditti, puttana minchia diarrea.
0: Ed eccoci finalmente al mega party del Colosseo, dove i nostri due eroi partono a bomba, infiammando la serata.
1: Forza ragazzi, sulle mani! Se non sei di Pavia ci vuole eutanasia, se non sei di Pavia ci vuole eutanasia.
0: Dopo aver sparato due cazzate e fregato 5 o 6 free drinks, Leone se la prende con uno che aveva cercato di avvicinarsi al suo prezioso orologio. Dovete sapere che Leone soleva andare in giro con un vecchio Rolex marcio, arrugginito e incrostato di tenia, e chiunque cercava di toccarglielo finiva martellato a morte sulla capocchia a colpi di microfono.
2: Aia, scusa. Out, brutto figlio di zoc, con la butta mi mamma. Chi da figlio d'andrò che da sord. Cazzo mi vuoi fregare l'orologio? Ita muto.
1: Dai, Leo, calmati che dobbiamo andare avanti con la serata, cazzo faccio troie.
2: Hai ragione, mazzo. Out, dai, deal, annuncio.
1: Allora ragazzi, adesso è arrivato il momento speciale. Eleggeremo il più sfigato di Pavia. Vai Leo, Kandinsky vaffanculo.
2: Sai.

0: Scouts Ricchione. In segreto abbiamo selezionato due sfigatissimi che mo saliranno sul parco.
1: E insieme decideremo chi salvare e chi etichettare per il resto della vita come porta scarogna.
0: Dai, fatelo entrare, vai, forza!
2: Ciao, io sono Marco, puttana merda cazzo.
1: Ehi, hey, anch'io sono Marco, minchia ficaculo. Mi piace il tuo modo di parlare.
2: Sì, anche a me piace il tuo, stronza troia, vaffanculo.
1: Ah ah ah, di certo non puoi essere tu il più sfigato.
3: E io sono l'altro concorrente, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Out, mazzo, dici a Morgan Freeman, dico come cazzo si chiama, che le rose non le voglio, ma 5.000 lire gliele do se si leva dei coglioni. Dai, forza, andiamo.
1: Dai, Leo, non essere razzista. Non è colpa sua se ne c***o sto merda, cazzo fica Cucus Clan.
3: Non mi piace questo vostro black humor. È anacronistico. Siamo nel 2000. La stand-up comedy non è ancora uscita dagli USA.
1: Dai su, cazzo ti offendi? Oh, siamo la fattoria di Radio Norba. Sai che siamo delle merde, minchia merda scemo.
0: Out, ma infatti, Uganda, fate la risata, che almeno ti vediamo anche al buio.
3: No, dovreste considerare che c'è anche chi può offendersi. Io ve lo dico per il futuro, eh.
1: La macumba, che paura, cazzo fica culo.
0: Tieni, to, prendi una banana, dai. Anzi, due, così uno la mangi.
3: Sapete che c'è? Me ne vado da solo. Grazie e fanculo.
1: E niente, se n'è andato. Quindi rimani solo tu, Marco, stronzo cazzo minchia.
2: Eh sì, figa troia merda.
1: Questo significa che hai vinto tu!
0: Outs, ovunque andrai, da Lampedusa al Zurigo, da ora in poi sarai il più sfigato del mondo e tutti sapranno che porti una sfiga della Madonna.
2: Voi coglioni dite solo cazzate, non esiste la sfiga.
0: Oh cazzo, è caduto un lampione.
2: Sì, ma non è mica colpa mia.
1: Porca puttana, è morto il DJ.
2: Smettetela di guardarmi, io non c'entro.
0: Out, mazzol, ma è normale che quel meteorite sta arrivando sulla Terra?
1: Direi che è meglio che tu stia zitto e che te ne vada a fanculo.
2: Fanculo io? Fanculo tu, vaffanculo proprio. Ci farò una canzone e te la dedicherò. E presto tutti sapranno il nome di Marco Masini.
0: Out, ah giusto, mazzò, te l'avevo detto che questa è una serata di beneficenza, eh?
1: Quindi?
0: Quindi niente sordo. Non ci stanno le sorti.
1: Che sfiga, bastarda cagna impestata.
4: Bastarda cagna impestata, sì. E così anche questa volta il nostro Marco è stato vassallo della storia del mondo, rendendo il povero Masini zimbello delle male lingue. Per una ventina d'anni sarà allontanato da tutti, fino a quando quel frocco di Fedez non lo riporterà in auge portandolo a Sanremo. Ma questa è un'altra storia. Invece noi ci vediamo nel prossimo episodio. E come direbbe Marco Masini, vaffanculo! E comunque diamocene un paio di impastate agli zebedei, che non si sa mai. Grazie, Pavia!

0: Lo Zoo di 105. Faccia a faccia.
1: Amici, torno al faccia a faccia, dove vado a prendere delle voci famose di personaggi dello Zoo di 105. Li metto insieme e vengono fuori disastri. Oggi utilizzerò quindi le voci registrate di Santina e chiamerò lui. Sì, avete capito chi? Il contadinone dello zoo, Ennio. Siamo pronti perché viene fuori un disastro.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto!
2: Oh, finalmente ti fai sentire.
3: Ma chi sei?
2: Cosa hai detto?
3: Chi sei? Chi sei?
2: Mi ascolti allora? Eh?
3: Ma chi sei? Come ti chiami? Ma che cosa vuoi?
2: No, stammi a sentire.
3: Dimmi.
2: Ti devo dire una cosa.
3: Dimmi, brutto bastardo!
2: Sei sposato, lo so.
3: No! Adesso non più! Non più, lo ero! Non c'ho più la moglie! Non ce l'ho più!
2: Porca troia!
3: Che cosa vuoi?
2: È ora che la smetti!
3: Ma che la smetto di fare che cosa, brutta bastardo!
2: Dimmi chi sei!
0: Risentiamo! Risentiamo, ma stavolta più piano!
2: Dimmi chi sei?
3: Io sono Ennio! Ma chi sei in testa, sei sbagliato un numero, hai
2: e
3: sbagliato
2: allora, mi
3: un numero!
2: Mi rispondi o butti giù, c'ho una vacca troia lì!
3: Ma che testa c'hai?
2: Comunque ci parli bene!
3: Ma che... Ma sto parlando bene! Ma sei che hai sbagliato un numero!
2: Guarda, io sto buttando giù il telefono!
3: Ma metti una tuta al telefono, ma hai chiamato te!
2: Come
3: hai chiamato te?
2: Hai la...
3: La tua madre! La tua madre!
2: Bravo! E allora mi rispondi?
3: Ma che la donna, non sarò più una donna, la moglie!
2: Senti, ti devo dire una cosa.
3: Dimmi.
2: Pronto?
3: Senti
2: allora.
3: Sì, sono al telefono, ma che cosa vuoi?
2: No, stammi a sentire.
3: Ma ti sto sentendo, che cosa vuoi?
2: Ti devo dire una cosa.
3: Parla!
2: Ma non posso parlare mai, io non devi parlare.
3: Che cosa mai c'è la cosa fare? Sto lavorando!
2: Io sono fatta rossa, con i capelli rossi.
3: Ma che sei fatta rossa? Ma con chi stai parlando, papà? Ma te sei sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
2: Ma la vacca di tua madre, puttana troia! Ma
3: la
2: ha buttato giù il telefono adesso!
3: Bastarda!
2: Ma
3: che
2: ti
3: fa i colmini! Bastarda!
2: Ma non fate bene dire!
3: Mi devi lasciare stare!
2: Dimmi chi sei!
3: Cosa è Ennio con la doppia Ennio!
2: Ma che c***o!
3: Vai a cagare!
2: Mori!
0: Faccia a faccia! Radio 105!

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia.
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che c'è che va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni. Mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Qui chi
5: è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare,
3: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: Ah, ok, diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
1: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
0: Al servizio dei più deboli.
1: Insieme nella discutibile unità antibulli.
2: I nostri tre eroi, come al solito, si ritrovano a bordo della loro base stellare a forma di kettlebell per il recupero dalle 7000 flessioni sugli anulari e l'orgia con le madri dei piccoli fan della serie.
3: Guardate che figata, che figata!
4: Queste sono dita!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Su Alessandro Faccia!
5: Pazzo Joele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto!
7: Ha detto bulli! Andiamo, ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
8: C'è l'unità antibulli! Che ne pensi, Shaq?
9: Bulli!
8: Che ne pensi, Shaq?
9: A

0: attenzione, uni tanti bulli.
1: Sua maestà Lord Faccia.
2: Pazzo Gioele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto.
3: Ha detto bulli. Andiamo ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
4: C'è l'unità anti-bulli. Che ne pensi, Shock?
5: Beh, guarda, onestamente a me i barboni hanno sempre fatto schifo.
3: Ah, sei un'anima candida, Shock. Le tue parole sono sempre uno sprone a fare meglio. Il nostro intervento è indispensabile come il filetto del Tampax. Altrimenti col cazzo che lo levi.
5: Ah, questa similitudine è oscena.
4: Non possiamo perdere altro tempo. Facciamo presto. Ci muoveremo con i poteri di mio padre Zeus. Con i tuoni, fulmini, cerchi in lega ed altre ficate virili. Attaccatevi al mio scroto e urlate: acido lattico!
1: Acido lattico!
6: Con una raffica di fulmini a forma di pene che squarciano il cielo come un imene, l'unità antibulli atterra nella splendida cornice di Vedano Olona, provincia di Varese.
7: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
8: Blah, mi fai schifo! Vai a lavorare, miserabile!
3: Eccolo lì! Lo vedete quel barbone puzzone che schifano tutti? È lui che ha bisogno di noi, è lui il piccolo Billy.
7: Avreste qualche spicciolo, ragazzi giganti?
4: Avevi ragione, The Rock, è il piccolo Billy. Dobbiamo aiutarlo, tutti questi passanti lo bullano.
3: Odio vedere quel povero bambino con la barba ubriaco, senza soldi e fetente di urina secca. Se potrei lo allatterei con tutti i miei 9 capezzoli.
5: Se potessi...
3: Sì, lo so che lo faresti anche tu.
5: No, dico, non è italiano se potrei...
4: Hai ragione come sempre, Shock. Dobbiamo proteggere il piccolo Billy alcolizzato e pisciato da questi bulli. Sei più strategico di Beth, la regina degli scacchi.
3: E stai anche meglio di lei con la frangetta rossa e i tacchi. Ma ora forse dovresti toglierli perché dobbiamo combattere un bullo.
9: Ehi voi, state lontano da pazzo Gioele che solo a guardarlo vi ruba l'anima e vi attacca tutte le epatiti. Anche quelle con l'alfabeto cirillico.
3: Attaccare le epatiti mi sembra una cosa da bulli.
4: Ma sa cos'è ancora più da bulli? Dire che qualcun altro attacca le patiti!
3: Cristo santissimerrimo, hai ragione! Questa stronza voleva ingannarmi con i suoi poteri di strega psichica mentale!
4: Ma i muscoli vincono sempre sul cervello, giusto, Shock?
5: Ma, vedete, la ragazza non è che abbia proprio tutti i tor...
3: Ottimo lavoro, Shock! Con queste tue parole arcane mi hai liberato dalla maledizione! Ora spacchiamo questa balla!
4: Facciamo le imposizioni isometriche, così nel frattempo ci alleniamo e mostriamo un ultimo assaggio di paradiso a questa b***a prima di spedirla all'inferno.
9: Oh cielo, che incredibili pettorali. Sento che sto diventando gravida. Com'è possibile?
6: Grazie ad una poderosa ondata di feromoni sprigionata dal sudore dei tre colossi, la lurida bulla rimane incinta di 36 gemelli di pesce spada e non può nemmeno abortire, perché tutti gli ospedali nella zona sono obiettori.
4: Ottimo lavoro, ragazzi! Questa strega con i pesci nella f***a non potrà mai più bullizzare il piccolo Billy!
3: Ben detto, la montagna!
7: Ehi, maciste! Ti scoccerebbe farmi tu una pera, perché mi tremano le mani, non c'entro la vena.
3: Ma certo, piccolo Billy, la frutta fa bene e fa crescere sani e muscolosi come noi.
4: Uè, ma cosa è successo a mia moglie? Siete stati voi? Che caso le avete fatto? Maledetti palestrati!
3: Ehi, la montagna! Se non ricordo male, indicare le persone con il dito è maleducazione.
4: E la maleducazione è da bulli e da figli di puttana.
3: E allora asfaltiamo questo stronzo con le nostre mosse finali. Calcio del mago Donascimento.
4: Potere infinito dal cristallo di sale Vanna Marchi.
5: Coppino.
6: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra quel bullo marito di bulla, le macchine a fianco ed un asilo nido lì nei paraggi.
3: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
4: Shh, Drock, non fiatare, guarda, il piccolo Billy si è addormentato. Non è bello, Shaq?
5: Ma è un tossico di merda.
3: Sì, è vero. Anche a me sembra un angioletto.
4: Guarda, non ha finito di farsi il vaccino. Aspetta, le aiuto io con quella siringa, ecco, ecco.
7: Sono in flash overdose.
3: Guardate.
7: Che morte di merda.
3: È diventato blu. Forse sta sognando di essere un puffo.
5: È schiattato di overdose.
4: Torniamo alla base, boys. Stasera dobbiamo riparare le auto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sempre io, il vostro presentatore preferito, DJ Mimmo. Nell'interpretare questo nuovo brano, l'artista vuole esprimere il descrivimento dei fatti avvenuti all'interno di una situazione equivoca accaduta ad un amico, il quale nelle sue esternazioni corporali si è trovato nell'ambivalente fuoriuscita di liquidi corporali all'unisono. In quanto individuo delicato e sensibile, il nostro Embryake porta la sua comprensione, porta la sua poesia in questo deficit corporale sul grande schermo radiofonico con la sua canzone. Dirige l'orchestra il maestro Alessandro Viale Zara, canta Embryake con Piscio e Sputo. Prego, prego.
2: Già sai che ognuno c'ha i suoi cazzi.

0: Bravi.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: aspetta,
7: sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se...
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport.
0: Però senti, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
0: Su tutto
7: quanto. Va bene.
0: Lo sport.
7: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che ti ho
0: ma
4: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
0: Uno.
7: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
7: sì,
0: sono quello della cacca,
7: sì,
0: dell'esame delle feci.
7: Sì.
0: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
7: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
0: fare la
5: so
0: cacca.
5: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
7: bene,
0: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
7: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
7: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto
0: vabbè,
4: Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Ah, eccomi ragazzi. Ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare. Non perché. Ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia. Poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
13: Yeah. La signora Pistone. Vai, zoccola.
14: Pronto? Pronto?
15: Buongiorno per il milanese.
14: Che?
15: Sono una MILF.
14: Chi
15: veneta.
14: Sei, scusa? Veneta.
15: Di mezza età.
14: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signore.
15: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
14: Vai a quel paese, vai.
13: Vai, zoccola. Zoccola.
14: Pronto? Pronto?
15: Sono una MILF.
14: Chi parla?
15: Sono una MILF, veneta.
14: Ma ha sbagliato numero, sa.
15: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
14: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
15: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
14: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
16: Pronto?
15: Sono una MILF di mezza età.
16: Cosa?
15: Sbaglio?
16: Cosa vuole?
15: C'è una tro e infogliata di Carlos, che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
13: Vai zoccola.
16: Pronto?
15: Col tuo Carlos piantato nel culo fino ai coglioni mi sentirei a mio agio.
16: Cosa vuoi?
15: Spero tu mi possa contattare il più presto.
16: Eh?
15: Ho voluto essere diretta.
16: Lei ha sbagliato numero.
15: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
16: sì,
15: ma solo...
16: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
15: Cioè, un gran puttanone.
16: Se telefono al contadino... Eh?
15: Se no...
16: C'ha un toro per lei. Va bene?
15: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire. Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma
0: Facebook.
1: vaffanculo, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
1: Chi è?
0: Non voglio essere volgare, ma solo
1: Vaffanculo, a
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi la genesi leggendaria dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro caro Marco è in cerca di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa. L'unica via è fare le serate, quindi si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de La Trofia Night, iconica festa di Begato, la baia piratesca di Pavia. E con chi andrà? Naturalmente col sedanone bastardo Fabio Borghingi Alisenji.
2: Belin, Marco, qui è dove sono cresciuto. In questa strada ho cominciato a fumare a 6 anni.
3: Qui intorno mi sembra tutta centaglia, cazzo culo canaglia.
4: Arr, sono un terribile pirata, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Belin.
2: Qui sono tutti pirati, Belin. Questo evento è solo per pirati. Essendo una grande tradizione, ogni anno si crea una tregua momentanea fra i pirati e la marina militare che circonda la baia.
3: Che cazzo è, One Piece?
2: Praticamente sì, l'accordo vale solo per questo evento e viene presieduto anche dal grande ammiraglio della marina, figurati. E la parte importante è l'esibizione finale, fatta dall'unico gruppo che riesce a placare i pirati.
3: Ovvero?
2: Belin, ma sono le Spice Girls, no?
1: Eh sì, oggi si vola altissimo, ragazzi. I due arrivano sul palco, fanno un sopralluogo, conoscono le Spice Girls ed anche il famigerato Grande Ammiraglio.
3: Ma quello è Gino Paoli, merda fica porca.
5: Grande Ammiraglio Gino Paoli. Sapete? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
2: Belin, preparati che adesso ti attacca un pippone che non finisce più finché non arriva a raccontarti di quando si è sparato nel cuore. Senti, io me la squaglio.
5: E quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo.
1: Marco rimane 3974 ore a parlare col grande ammiraglio Gino Paoli, mentre Fabio se lescia l'acquata alla grande. Intanto la serata comincia, presentata dal genovesissimo Beppe Grillo.
6: E allora, cazzo, questa serata magica che facciamo ogni anno nel Belin del centro nevralgico di tutti i pirati, cazzo.
3: Che grande, Grillo, mi piace un botto. Però che cazzo di fine ha fatto Fabio, minchia buco sputo?
2: Ehi ragazzi, rieccomi, mamma mia.
3: Fabio, porca puttanazza bastardazza, dove eri finito?
2: Ho fatto un po' un casino. Mi son ciulato una delle Spice Girls.
3: Ma figurati, non ci credo mai, ric***o merda Brooklyn.
2: No, davvero, ho chiavato una delle Spice Girls. Ma il problema è che essendo io splendido e meraviglioso, mi volevano ciulare anche tutte le altre.
3: Dai, sentiamo la cazzata.
2: Il fatto è che io ho ciulato quella un po' più tracagnotta. Mi sono smussato una costola proprio come quando gioco a calcio giovedì.
3: Ok, dai che arriva e...
2: E le altre si sono offese perché non ce la facevo a chiamarle tutte quante, allora se ne sono andate via.
3: E
2: nulla, Marco, è tutto vero. Ora siamo senza Spice Girls.
3: E quindi? Facciamo noi mezz'ora in più di cazzate e via. Chi se ne frega se siamo senza Spice Girls, troia balorda sega merda.
5: Siamo senza Spice Girls?
2: Sì, grande ammiraglio.
5: Bontà divina. Qui c'è sapore di sale, sapore di mare, anzi, sapore di merda.
3: Ma perché è così grave la faccenda, HIV Barbagianni?
5: Le Spice Girls sono l'unica cosa che tengono a bada l'accordo fra pirati e marina. Senza questo, qui ci scoppia la guerra, con cannoni, sciabole, pugnali fra i denti, all'arrembaggio ed altre cose di pirati. Non so se hai presente.
3: Ah, come nella giostra dei pirati di Gardaland, minchia Ictus.
5: Sì, ragazzo, non potevi essere più specifico di così.
3: Ma quindi come facciamo, cavolo caspita per dindirindina?
6: E allora voi ragazzi siete pronti a presentare le Spice Girls?
2: Beppe, guarda, purtroppo non ci sono più.
6: Cosa? Ma cazzo, Belin, cazzo, Belin, cazzo.
2: Cazzo, Belin.
3: Cosa stanno dicendo, merda fottuta storpia?
5: Stanno parlando in un genovese antico, la lingua degli dèi.
2: Fermi tutti un attimo, ho avuto una delle mie solite intuizioni frutto del mio genio superiore.
6: E ti conviene, altrimenti qua diventa come Tortuga.
2: Faremo noi le Spice Girls.
1: E velocemente Fabio spiega la sua idea ai ragazzi e finalmente escono sul palco.
6: Ok ragazzi, ecco per voi le nuove Spice Girls.

0: linee uscite stupende. Dovrei scrivere uno spettacolo teatrale prima o poi.
1: Bravi ragazzi, che bel momento. Eravamo proprio quattro amici al bar. I pirati sono felici e se ne sono andati.
2: Eh sì, Belin, però purtroppo han depredato via il vostro cachet prima di andare.
3: Ma che cazzo, però, ancora niente soldi e niente mondo sottosopra. Uga uga, vaffanculo.
2: Beh, però siete stati bravissimi, eh. Avete salvato Pavia, siete grandi.
3: Grande tu, Beppe, minchia fica cazzo. Se dovessi darti un voto, ti darei 5 stelle.
2: 5 stelle, eh?
4: E ancora una volta Marco non si è preso i soldi, però ha instillato forse un'idea al vecchio Beppe. Chissà. In ogni caso, ci vediamo al prossimo episodio. Belin.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the Z.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranok. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
2: Prega, sì, entra. Che mo c'è la dottore che la visita.
3: Permessa.
4: Finca, prego, entri. Ma forse ha sbagliato distanza di dottora, perché io sono psicologo psichiatra, non cura le mancale.
3: E mo ci risiamo. Uè, dottore, in inzo mangaloni. Io sono norvegese, tutto vichinco. E che mi vede che so proprio con le fattezze del nord.
4: Oh, io conosco di gente di Norvegia. Io so tedesco e tu non mi sembra norvegese. Tu sembra più di problemi di corpo e faccio, proprio di malattia.
3: Dottor, facciamo questa visita, no?
4: Ricca, si accomodi. Qual è il suo problema, a parte quello che vedo in sua faccia da mancalo?
3: Io non ho problemi in faccia, io sono normale. E forse è proprio questa la problema, che la gente si fa una cazzagliazza con me, mi fa dispettini, mi tratta male verbalmente, mi fa scherzarelle, mi chiama mangalone.
4: Si vede, sì, si proprio mangalino.
3: Ah, non insomma, Angelo! E non mi piace il Giappone! Io c'ho il potere!
4: In che senso, scusa, tu pensi di avere qualche dota soprannaturale?
3: Sì, io ce lo dico, dottorella, ma si fici cazza sua! Mi raccomanda! Che poi gigantonane mi taccano!
4: Gigantonano?
3: Sì, quelli che la mamma è figa, la figlia pure ma meno. Il papà è tutto secco e si sente muscoloso e sta sempre appettenuta con gli occhi che brillano. Il fratello c'è il busto a piccolo e la capa a grande, si mette sempre una tuta di merda di guccio.
4: Continui.
3: Loro vogliono ammazzare Odine, che è uno stroppietto con la sedina, e hanno già spidinato la maga con la tuta del supermercato che si è fatta l'ocella, e la mamma gigante ci ha lanciato una frecciarella nell'oceano.
4: Ah, Iafol, capito, funte pa.
3: Sì, bravo, dottore, mi avevano detto che era bravo, ma così su sconvoltelle. Che c'ho?
4: Ah, dunque, allora, tu ninzi mangalone.
3: Ah, sì, e che so?
4: Tu sei anticappazzo.
3: Come anticappazzo?
4: Sì. Tu hai una rarissima forma di follia pazza che sembri anche di capello. Quindi sei pazzo e anche di capello. Quindi sei anticappazzo.
3: No, non sono anticappazzo!
4: Sì, tu sei anticappazzo. Tieni, firma questo foglio così posso farti internare dentro grossa casa per studiare tuo caso clinico.
3: Con la cazza che firma, che mica so pazzarello!
4: Tieni, firma, tieni la penna, questa è penna. Da tua piccola mano anticappazzo e fa scarabocchio sul foglio.
3: No!
4: Sì!
3: No!
4: Ja folle!
3: No! Che? Ma te la lanci dalla finestra!
4: No! Nein! Era una Mont Blanc!
3: Pure la penna da cacchione, già!
1: Ragna Rock!
5: Pallina, dove sei? Dove ti sei cacciata? Gattone! Dove sei? Pallina! Sei dispettoso, eh! Dai, vieni fuori! Dai, Pallina, vieni che c'è la pappa, dai! Ma dove sei? Dove ti sei cacciata? Ah, eccoti qua! Ma dove eri finito? No! Non mi mangiare gli occhi!
1: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
2: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
3: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì. L'astronave, porco. Il Millennium. Dai, su.
2: Cazzo troia merda, è Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo culo.
4: Attenzione, salto super mega ultra galactic iperspazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
2: E cosa significa minchia cazzo stronzo?
4: Sei fottuto.
2: Cosa? No!
1: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
2: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
5: Ciao, Marco.
2: Chi sei tu?
5: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
2: Sei Dio?
5: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
2: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
5: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
2: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
5: No, no. Capita a chiunque di bestemmiare. Perfino io lo faccio.
2: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
5: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
2: Quale frase?
5: Porco.
2: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
5: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
2: Che cosa?
5: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
6: Buonasera a tutti!
7: Ciao!
8: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
9: Buongiorno Italia, buongiorno!
6: Quanti cazzo siete? Mi sa che abbiamo esagerato un pochino.
10: Devi dare il mio numero in onda.
11: Ma non ti fai pena da solo?
10: Tu ti devi fare
11: pena. Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
10: Leone di Verdi c'ha tre contratti da tre anni.
11: Sì, certo.
12: Pronto?
11: Qui base terra.
12: Sei tu, Alfio?
11: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
12: Buona Pasqua.
13: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
14: Che vince l'isola dei famosi è Marco Mazzoli.
2: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
5: Se quali sono i tuoi più grandi sogni?
2: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
5: E cosa ti frena?
2: Ho paura di non piacere agli altri.
15: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
2: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda infame.
16: Le persone che odiano se stessi non sono in grado di amare, né di credere nel loro prossimo.
2: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
16: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
2: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui, Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
5: Congratulazioni.
7: Congratulazioni.
17: Congratulazioni.
18: Congratulazioni.
19: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Congratulazioni.
25: Out. Congratulazioni.
2: Grazie a tutti, culo merda cazzi.
1: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.
26: Radio 105.
27: Yeah. Yo. Per lo

0: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
1: Sì.
0: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
1: Sì.
0: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
1: Sì, sì, allo scontrino.
0: Sì, sì, a tutto,
1: ma è
0: a tutto.
1: Piccolo il tiragrafi?
0: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
1: Sì.
0: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni, Camilla. Sentito?
1: Sì.
0: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
1: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
0: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
1: Sì, ok.
0: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
1: Va bene.
0: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
1: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
0: Ok, perfetto. Bene. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
1: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
0: Va bene. Grazie, salve.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
2: Sì.
0: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
2: Sì.
0: Presente.
2: Mm-hmm.
0: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
2: Uh-huh.
0: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
2: Sì.
0: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
2: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se me gliene do un'altra,
0: un
2: non
0: attimo.
2: È un problema.
0: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
3: Ah, ma no.
0: Sì, un attimo.
3: No.
0: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
3: Ah.
0: Comunque, niente, la mia gattina, Camilla, ecco, brava Camilla, stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
3: Mm-hmm.
0: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo appunto Camilla in modo tale che le spiega il problema?
3: Ma volentieri,
0: grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
3: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
0: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questo è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Va che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
3: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fremiamo.
0: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
3: Li cremiamo.
0: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
3: bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
0: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
3: Sa che coglione sei tu, cazzo.
0: Senti, vabbè.
3: Ti vuoi male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
0: Senti, fai così, va, facci una cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
3: Lo so.
0: Va
3: brava
0: bene.
3: Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
0: Bravo, ciao.
3: Ciao.
4: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
5: Bye.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
6: dai! Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha incontrato Chris, il miliardario, che gli ha promesso di sistemare tutta la faccenda di soldi, eccetera, a patto che faccia una consegna per lui. Così, recuperata la refurtiva, Marco insieme al fidato Wender vola su un altro pianeta, la Spagna.
2: Che strano essere fuori dalla mia pavia. Allora, dobbiamo incontrarci con questo Don Jay e consegnargli questa valigia. Faccio stronzo marcio.
3: Ma cosa c'è dentro?
2: Guarda.
3: Ah, assurdo, zio Fa.
1: Come ha detto Wender, il contenuto della valigetta è veramente assurdo, proprio come in Pulp Fiction. Dopo aver fatto qualche tapas qua e là, i nostri eroi incontrano il loro uomo.
4: Hola, amigos!
2: Uga uga, noi no parla spagnolo.
4: Tranquillo, io parlo bene l'italiano. Voi siete Marco e Wender, giusto?
2: Esatto, e tu sei Don Jay? Minchia Finocchio Pupù?
4: No, io sono il suo braccio destro. Venite con me, vi porto al suo cospetto. Signor! Signor! Ho portato i due ragazzi.
2: Salve.
4: Ah, è Don Jay, no hable tu lingua. Io traduco.
5: Giunti essa che ti ho pacieca.
4: Chiede dove sia la valigia.
2: Eccola qua. Cazzo, cazzo, cazzo.
5: Giunte poeca.
4: Dice che è bellissima.
5: Cinque, catecciota, casciota.
4: Ah, accidenti.
2: Che succede?
4: Chiede perché dovrebbe lasciarvi in vita ora.
2: Cosa? Vuole ucciderci, merda puttana bastarda.
5: Chi è la ciapata catene? Bocchin.
2: Ma io non merito di morire. Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra.
5: Luci Gattia sottosopra.
4: Don, por favor, io riesco a percepire il buono in questo Jedi con le gambe corte. Este niños tengono una grande alma. Alla fine, non viviamo solo per realizzare i nostri sueños. Li lascia andare, por favor. Don, por favor.
2: Che dice ora, merda troia paracetamolo?
4: Sta dicendo che sì. Io sei simpatico in fondo, anche se dici tutte queste parolacce. Ha deciso di lasciarvi andare.
2: Oh, meno male. Il telefono. Pronto?
6: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. È arrivato un miliardario qui e ci ha dato dei soldi. La fattoria di Radio Norba è salva. Tornate presto, però calma.
2: Cazzo stronzo prostituto, Wender, Chris è stato di parola, dobbiamo volare subito a Pavia.
3: Ma come facciamo, zio Faus?
4: Il Don dice che vi può regalare un'astronave che ha confiscato ad Harrison Ford che non aveva pagato il bollo.
2: Ok, è andata, anche se sarebbe stata meglio una DeLorean, però, figa cazzo merda.
3: Ma questo è il Millennium Falcon, porco...
5: Dici te a te nadasci da do, upa.
4: E dice che ve ne dovete andare e di fare attenzione che la retro è un po' dura.
3: Io torno a casa in nave, che ho paura di volare.
2: Va bene, Wender, allora ci vediamo a Pavia. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi, e soprattutto il tuo per aver interceduto per noi, troia bastarda tua madre.
4: Ah, de nada.
2: Ehi, non so neanche come ti chiami.
4: Io mi chiamo Ricky Martin. Torna quando vuoi, bel maschione. Ti aspetto. Il mio culo è sempre aperto.
1: E con questo saluto venuto da dentro, Marco riparte alla volta di Pavia, pronto per Living la Vida Loca. Non perdete il prossimo episodio, che potrebbe addirittura essere l'ultimo. O magari no. Chissà. E come direbbe Jabba the Hutt? Chi ci uppe a ciò a ti ciò a che ti sciò?

0: Ciao Umbriake, vi vorrei chiedere una sdrenata per la mia ragazza, Ilaria. Vi ascolta da una vita, era da voi al mega evento dei 20 anni di Zoo. Sono innamoratissimo, mi fa impazzire, tette e culo da paura, una gran gnocca napoletana. E lo facevamo ad ogni occasione, ma adesso conviviamo da qualche mese e la routine domestica ha un po' spento la fiamma. È tutto casa, lavoro, spese e dormire. Potete pensarci voi a motivarla e a riaccenderla? Grazie mille, siete dei grandi, Davide.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Ilaria?
1: Sì?
2: Ciao Ilaria, sono Umbriake dello Zoo di 105.
1: Madonna, non ci credo.
2: Ti è arrivata la telefonata. Ti chiamo perché Davide mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Assolutamente.
2: Vai, te la faccio subito.
3: Ilaria, non c'hai le tette, tu c'hai una produzione casearia.

0: della costa, e se si sente una puzza poi vi fate una doccia e dopo a stantufolare.
1: Bravissimo.
0: Ti è piaciuto, Serenata?
1: Tantissimo.
0: Wow, a me interessa, mi fa piacere, insomma, magari stasera ti riviene di nuovo la voglia, te lo puppi
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: a lui.
1: Mi faccio male.
0: Sì, violentalo proprio a letto, che lui dice, mi ha scritto un'email, dice che c'è...
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no?

0: Radio 105.
1: Una lunga vacanza. Ore e ore di silenzio assordante. I dubbi, le perplessità di una vecchia balorda innamorata. La voglia di grattugiare il grilletto e spanare quella bresaola ormai scaduta da anni. Sarebbe stato questo il triste destino della nostra vittima preferita? La donna più ingenua e goloida che il mondo abbia mai ospitato. Siamo crudeli, insensibili, ma non fino a questo punto. Per questo, lo zoo, a rotazione, ha intrattenuto la vecchiaccia veronese con una serie di telefonate che hanno dell'impossibile.
2: Santina e la guerra in Ucraina. Alfio Porticelli e il dottor Truffazzi cercano di convincere Santina a sacrificarsi per porre fine alla guerra.
3: Pronto?
4: Signora, qui base terra!
3: Buonasera, come va?
4: Ah, che bello sentire la sua voce, signora. Quanto mi è mancata.
3: Sì.
4: Mamma mia. Da un po' che non ci sentiamo, ma sa, signora, la guerra qua è un casino. Abbiamo bombardato, sparato, missili. No? La sento malissimo, signora. Deve andare in un posto per prendere il telefono.
3: Sono qua fuori al Poggiolo.
4: Ma magari non può andare in tangenziale? Ho un sacco di robe da raccontarle, ma se non si sente... Sembra la torre di controllo, signora. Signora, no, la sento malissimo.
3: È il mio compleanno. Faccio 84.
4: 84 anni, una mummia, signora.
3: Grazie, grazie mille, Alfio.
4: Eh sì, come sta, signora? Mi è mancata un sacco. Mi è mancata tantissimo.
3: Anche io mi manchi tanto, caro.
4: Mi è mancata, come una fistole, come una ragade. Mi è mancata un sacco,
5: Come problemi.
4: Sì.
3: Sono stanca, dopo caldo, anche tanto caldo, 32 gradi, sai, è caldo a morire qua.
4: Quindi, signora, il 10 di giugno lei compie gli anni di Hammurabi, 84 anni, una mummia.
3: Eh sì, 84.
4: Pensa. Una mummia diventa, signora, una mummia.
6: Auguri, signora, sono Truffazzi.
4: C'è qua anche Truffazzi.
3: Qua Truffazzi. Quando mi chiamano, mi digiuno.
4: Sì.
3: Chiamami, digiuno, voglio sentirti.
4: Signora, bisogna comprare un telefono nuovo, perché ogni volta che io la chiamo è sempre spento.
3: Lo so, devo prendere uno nuovo.
4: Prenda, hai ragione. Prenda un Mammut, sono molto belli. Il Mammut.
3: Ecco, quello sì. Se vuoi prendo quello, dai.
4: Il Mammut senza fili, che è bellissimo.
6: Sì, lo deve portare con un guinzaglio.
4: Però bellissimo.
3: Va bene, sentato.
4: Ma mi racconti un po' della sua vita, cosa ha fatto in questi mesi? Vive ancora con col suo compagno? È sola? Cosa fa?
3: Non sono sola, c'è ancora Pietro.
6: Ce lo saluti.
3: Il mio compagno, sì, c'è ancora, mi fa compagnia e dopo anche mi aiuta a fare i misteri. Io, lo sai, ho un po' mal di gamba, e allora così mi fa qualcosa, ecco, mi aiuta.
4: Un servo, uno schiavo, insomma, sì, giusto, mi serve.
3: Senti, se te lo vuoi, te lo passo.
4: Dopo, signora, prima voglio sentire un po' lei. Senta, ma com'è finita la roba lì, la questione dei cimiteri? Un casino, ho letto.
7: No, è tutto a posto.
4: Ok. Ma scusa.
7: Ciao, Alfio.
4: Ciao, come stai, Pietro?
7: Io sto bene, dai, gli faccio un po' di compagnia, tanto faccio gli anni anch'io, adesso a giugno 72.
4: Ma sei più giovane di lei, furbone, eh?
7: Sì, dai.
4: Ti sei scelto, dai, la milfona, dai. Bravo, Pietro.
7: bisogna trovare anche la gallina vecchia che fa buon brodo, no?
4: Bravo, poi si sa che lei è un fighino, mica da ridere.
7: Dai, andiamo più d'accordo di prima adesso, dai.
4: Oh, meno male. Oh, ma non rubare più i ceri nei cimiteri, però, cazzo.
7: No. Ciao, buon altro, che piacere aver sentito, fatti sentire ancora, dai, ti faccio Santina.
4: Anche per me, ciao Pietro, un bacio.
7: Ciao.
3: Pronto?
4: Signora, ma senta, una domanda, ma ficcate ancora?
3: No.

0: memoria, perché non sto tanto bene, sai.
1: Porca miseria.
0: Sì, ho le emorroidi dopo tante miseri che non posso.
1: Signora, le emorroidi sono dietro. Sì. Sono dietro, non davanti. Davanti.
0: Sì, dietro, sedere, faccio fatica anche a andare di corpo.
1: Immagino, ma davanti non si fa più niente?
2: Allora signora.
0: Davanti non posso fare niente perché ormai sono vecchia, ecco.
2: No, signora, guardi, io posso aiutarla. Posso aiutarla, Sassa, sono truffazzi.
1: Dottore, dottor Truffazzi, sì.
2: Allora, noi stiamo commercializzando, lei potrebbe essere anche il nostro testimonial, queste vagine da gomito.
0: Noi potremmo
2: mandarle lì un'equipe medica che in circa 24 ore, mani nude, potrebbe metterle una vagina di cadavere su un gomito. In modo che lei possa avere dei rapporti regolari, sessuali.
1: Bello.
2: Lei sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
0: Sì, sì. Ne prendo una al giorno.
2: Prende quanti cazzi vuole, sì, una.
1: Sì, sì, un cazzo.
0: Sono pastille.
1: No,
2: signora. No, le mettiamo una ficca su un braccio.
1: Una ficca sul braccio, è bellissimo. Qua a base terra noi ce l'abbiamo tutti. Io ce l'ho in fronte, per esempio. Senta, signora, allora, io ho invitato qua il dottor Truffazzi. Perché noi volevamo, diciamo, assoldarla per una missione per fermare la guerra in corso in Ucraina.
0: Come si fa? Sì, bravo, Ucraina, sì.
3: Riascoltiamo.
0: Ucraina, sì.
2: Allora...
1: Come si chiama?
0: Ucraina.
2: Ucraina.
1: Si è proposta Ilona Staller, se la ricorda Cicciolina?
0: Sì, la Cicciolina, sì.
1: Cicciolina, esatto. Cicciolina ha detto, caro presidente Putin, è disposto a smettere di fare la guerra se io le do la figa? E allora noi di base terra volevamo proporre lei per andare a fare un bel pompino a Putin in cambio della pace.
0: Ah, ho capito.
1: Glielo farebbe un pompino per noi?
0: Sì, sì.
1: Allora, signora, se lei è disposta a fare un pochino a Putin per fermare la guerra?
0: Certo, perché no? Basta che fermi la guerra. Brava. La guerra.
1: Allora, signora, lo dica, ripeta con me.
0: Sì.
1: Vladimir Putin.
0: Come?
1: Vladimir Putin.
0: Ladu Gadu.
1: No. Vladimir Putin.
2: Lasium Merdu.
1: Claudio
2: Merdù.
1: Si metta in una posizione dove prende bene. Deve dire Vladimir Putin.
0: Claudio Merdù.
1: Sì. Sono Santina.
0: Putin.
2: Budi. Claudio Budi.
1: Vladimir Putin.
2: Claudio Bertini.
0: Claudio Bertini.
2: Radio Bertini.
1: Sono Santina.
0: Claudio Bertini, sono Santina.
2: Claudio Bertini, sono Santina.
1: Voglio farti un...
0: Claudio Bertini, sono Santina. E poi?
1: Voglio farti un pochino.
0: Allora, voglio farti un pochino. Che finisce questa guerra, sono Santina.
1: Perfetto, grazie signora.
2: Claudio
1: grazie.
2: Bertini apprezzerà.
1: Grazie signora, mandiamo il messaggio a Bertini.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali. Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole Clara.
1: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
2: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina. Ma poi più niente.
1: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
2: Mai, dimmi, meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
1: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
2: Ah, già, i sussidi.
1: Se ci schiatta la malaticcia siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
3: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 pranze senza di me.
2: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
3: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
1: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi. Ma hai pisciato sopra Clara. Ma non l'hai aiutata. Magari si sente male.
3: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola alla fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
2: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
4: Qualcuno ha detto sesso anale?
3: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
1: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui.
3: Mamma mia, che fetore. Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
2: Eccola, è qui, è coperta di feci secche.
1: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
5: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
3: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
1: Ah! Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
3: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate. Scusate se vi interrompo.
3: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
2: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
3: No. Ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
4: Signor Fausto,
3: questo?
2: In onore di porco.
5: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
6: Non si muove per niente.

0: Bentornati nel meraviglioso mondo montano della piccola e tenera Heidi. I nostri simpatici amici sono felici e vivono anche oggi una bellissima giornata, pascolando le pecorelle e giocando ad inseguire le farfalle. Mentre il burbero nonnino prepara il suo formaggio con la maestria e la sapienza tramandatagli dai suoi avi. Ci avete creduto? Questa sarebbe la intro che avrei fatto 40 anni fa, quando le attuali donne di 50 anni guardavano questo cartone animato con la loro innocenza. Ma oggi che vanno da intimissimi a comprare autoreggenti per fare scambismo con le maschere sui portali pornografici, le necessità narrative si sono un pelino adattate e quindi diamo il via all'ennesima puntata di Nefandezze della stronzetta e del gruppo di debosciati.
1: Bastardi, chi si è mangiato il mio cazzo di formaggio?
2: Io no, non mi guardare, ho pippato e non ho fame.
3: L'ho mangiato io, qual è il problema? Sono una bambina e ho il metabolismo che lavora veloce, devo alimentarmi spesso.
1: Ma sei una stronzetta, era il mio cazzo di formaggio. L'ho fatto io con una fatica della Madonna. Chi ti ha autorizzato a prenderlo? E io che cazzo mi mangio adesso?
3: Prima di tutto abbassa i toni. E poi se hai così fame fanne ancora.
1: Ma testa di merda, lo sai quanto cazzo ci vuole a fare il formaggio? Mica posso aspettare dei mesi che finisca la stagionatura.
3: Ma veramente mi hai chiamato testa di merda?
2: Ops, mi sa che io esco un attimo.
1: Sì, ti ho chiamato testa di merda perché sono stufo di essere bullizzato da una cazzo di bambina alta come il cazzo di un asino.
3: Allora abbiamo un problema. Se pensi che la mia leadership non sia legittima, affrontami da uomo.
1: Ma smettila di fare la dura. Se ti metto una mano addosso, ti accartoccio come una lattina di birra. Fai la fenomena, perché hai la pistola dietro la gonnellina. Ma anche io sono armato oggi. E non mi fai paura, nana del cazzo.
3: Bene! Allora siamo in un tipico stallo alla messicana. Il primo che spara all'altro è il capo, ma di fatto si perde completamente una delle due uniche pedine importanti in questa gang. Tu hai forza e spietatezza. Io non sono forte, ma sono spietata ed intelligente. Tra tutti sarebbe stato meglio perdere Peter, che non serve a un cazzo. Ma hai deciso tu di affrontarmi.
1: Quindi se uno dei due crepa, la gang perde forza e gli affari vanno a puttane.
4: Qualcuno mi ha chiamata!
1: Mamma mia, ma possibile che ogni volta che si parla di puttane compari come una cazzo di venditore di aspirapolveri?
4: A proposito di aspirapolvere, c'è fuori Peter che mi sa che non sta benissimo. Credo che abbia un piccolo problema di overdose.
3: Oh, cazzo! Quell'idiota deve darci un taglio con la bamba! O finisce che perdiamo il cavallino e poi chi ci va a spacciare? Peter, dove sei? Ma guarda come ti sei ridotto, brutto cretino.
1: Quindi, come sta il coglioncello?
3: Secondo me è malissimo, non lo vedi?
1: Povera bestia, non riesco a guardarla soffrire.
3: Ma che cazzo hai fatto? Ti avevo già spiegato la differenza fra cavalli azzoppati e cristiani.
1: Ma scusa, hai detto che i cavalli hanno gli zoccoli.
3: Ma non di legno!
0: Beh, gli zoccoli sono zoccoli come biasimarlo. E comunque Peter se la caverà anche lui come per Clara, perché di fatto il nonno ha una mira di merda. Rimane però il profondo dubbio sullo scontro fra il nonno e Heidi, che sia l'inizio di una scissione nella banda, che porterà inevitabilmente ad una faida. Magari alla fondazione di un secondo clan in lotta per il territorio? Staremo a vedere. Alla prossima avventura, stronzi.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scopa elettrica per Tecnostrega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di piacere, 452 euro. Giacca Ventolin per asmatici, 221 euro. Speciale addio al celibato. Speciale addio al celibato. Tra invisibile. Tra invisibile per amico immaginario che si sposa, 110 euro all'ora.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore nunciaco per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità! Urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato... Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi, se non lo trovi, sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, cartigenica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99 euro, 6 rotoli.
1: Arredamento interni.
2: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60 euro. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta a taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zodi 105.
4: Scassa parola.
5: Scassa parola.
4: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
6: Scassa parola e vai a cagare.
7: Buonasera a tutti.
8: Vale.
7: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
8: ullala.
7: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
9: Cutù, cutù, cutù,
10: Cutù, cutù, cutù.
9: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
10: No, si chiama Di Lerda.
9: E però il terzo nome si chiama Cutù.
10: A lei c'ha anche un terzo nome.
9: È il terzo nome,
10: cioè,
9: come
10: è un principe, lei?
9: Mio padre Narduzzi.
10: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
11: quello
10: si chiama?
11: Era, sì.
10: Con la lettera A. Recidere un arto.
11: Amputare.
10: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
11: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
10: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
12: Vaffanculo!
10: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
9: Vedi qua?
10: Sì.
9: Biberò?
10: Biberò?
9: Bicazzo!
10: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
11: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
9: Certo!
11: Certo. Verrazza mai da una borraccia!
9: La borraccia non
11: io non ho mai visto nessun ciclista
9: non
11: con
9: è
11: un
9: più
11: bicazzo
9: di borraccia!
10: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
13: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
10: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
13: Di una facilità
10: A.
13: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
10: Ma no, ma no, no, no.
9: Ce l'hai alle scarpe lì.
10: Quelli
9: anfibi
10: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
9: B! Bibite!
10: Le bibite!
9: B! Banane!
10: Le banane!
9: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
10: Bravo! Oh, infatti, si
9: io
10: sa che esistono.
9: Non posso respirare con le
10: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
9: Voglio!
10: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
11: La coccinella!
9: Sì. Cosa no?
10: Cosa no?
9: Coccodrillo!
11: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa!
10: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
12: Vaffanculo!
10: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
11: Ma è la coccinella!
10: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
9: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
10: Certo.
9: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
10: Sì,
9: sì, ci te morti, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
11: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
10: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
11: Sì, è porta fortuna.
10: Bravo, signor di merda, non faccia l'invidioso, passiamo alla lettera C.
9: È una vergogna!
10: Basta, si spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
13: Il cardamomo.
10: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
9: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
10: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
9: Zoccola.
10: Sì, giusto.
9: Zoccolona.
10: Giusto,
9: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
10: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
11: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
9: Ma lo dice sempre di piedi.
10: Stia calmo, faccia da pirla.
9: No, non arrabbiare.
10: Dica qualcosa.
9: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sterenata dello Zoo di 105.
2: È solo una canzone per

0: Ciao Umbriake, mia moglie Sara mi ha riempito casa di cani San Bernardo. Bellissimi, fantastici. Il problema è che con tutti sti cani per casa non si scopa più. E prima devono uscire, poi devono mangiare, poi vai dal veterinario, poi mentre proviamo a scopare ti ritrovi la lingua del San Bernardo in c***o. Insomma, un bel casino. Io capisco tutto, ma bisogna conciliare i cani con delle sane pecorine. Umbriake, aiutami per favore. Falla nera e alza il tiro, tanto è sportiva. Ci sta allo scherzo. Ciao.
1: Buonasera.
2: Buonasera, sono Umbriake, cercavo Sara.
1: Ah, caro Umbriake, se la passo subito, arriva.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Ciao
2: Umbriake. Ciao Sara, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
2: Io, come immaginerai, sono qui perché Luca mi ha scritto una richiesta e vuole che ti faccia una sdrenata.
3: Sono pronta a sentirla.
2: Sei pronta? La vuoi sentire?
3: Sì, certo.
2: E la facciamo subito allora. Vai!

0: Bellissima, sto piangendo.
1: Evviva, viva l'amore, viva i cani.
0: Ciao Bernardo.
1: Senti, comunque Sara, chiama la dog sitter, così insomma ti disimpegni un po' e alla fine potete dedicarvi a voi, no?
0: La chiamerò.
1: Ti sembra una buona idea?
0: No, sì, certo la chiamerò.
1: Grazie, vi voglio bene.
0: Anche noi, buona giornata, grazie ancora.
1: Buona giornata anche a te, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè e di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso, da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo strongolotta?
2: Ma guarda un po'!
3: Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano?
2: Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te.
3: Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione.
3: No, nonno, tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza.
2: E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
4: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
3: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
5: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che debbo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il minutaggio.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta

segreto. La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva Straccia, ma cade in un misterioso segreto.

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il notaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Siviglio, padre Siviglio! Sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
1: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
2: Il segreto.
3: Estraneo más que nunca y no sé qué hacer.
0: Commissario Formentello! Cosa ci fa qui?
1: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
0: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
1: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
0: Ma non è la stessa domanda.
1: Le piacciono le pannocchie?
0: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
0: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.

0: segreto.
1: Non ne abbia paura, se va stragia.
2: No, sì, è gallese. Sì, questo è un duca gallese.
1: Negro, è negro, palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene?
2: Fare un'altra versione.
3: Lo taglio bel Congo.
1: Donna Duende.
4: Lo taglio bel Congo.
5: Roar, roar.
6: Come roar?
1: Ora che ci siamo tutti possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
0: segreto
1: di Donna Ruanda. Il segreto di Donna Ruanda è...

0: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Ah, potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: Ciao a tutti. So che eravate in pensiero per me dopo l'ultimo episodio in cui mi hanno coperto di piombo nell'ennesimo stronzissimo stallo del cazzo alla messicana del cazzo. Ma è solo un cartone animato. Quindi qui non si muore veramente, tranne i personaggi che non servono più per la trama, come Don Cheen, per esempio, o il padre di Clara, Liam Neeson. Insomma, dopo la prima stagione abbiamo veramente visto un sacco di cose assurde, persino Clara, rapita e posseduta dagli alieni. Devo riconoscerlo, quella merda del team autorale si è spinto veramente oltre ogni immaginazione. Peccato che ora ci siamo arenati su sto fottuto stallo alla messicana del cazzo.
1: Ehi, c'è qualcuno in casa? Dove siete? Ho tanta fame.
2: Mamma mia, la prossima volta che mi portate al ristorante indiano mi spacco i volti di legnate. Sto ruttando cantanti neomelodici in decomposizione.
3: Ti avevo detto che stavi esagerando con il tanduri.
1: Ehi, ma siete andati al ristorante senza di me. Io ho fame. Perché non mi avete portata?
4: Permesso, fate largo. Arriva il numero uno degli attori di sempre.
1: Peter, ma che ci fai sulla carrozzina?
2: Finge di essere strongoloide. Così abbiamo gabbato il ristorante, fingendo che ad un certo punto si sentisse male e si dovesse cacare addosso. Così nel panico, il faccia di prugna idiota ci ha fatto andare via senza pagare. Siamo dei cazzo di geni.
1: Ma perché non avete portato anche me?
3: Perché in macchina non ci stavano due carrozzine?
1: Ma che cazzo di ragionamento è? Portavamo solo la mia e facevo io la strongolotta. Io sono veramente in carrozzina.
2: Dai, Clara, parliamoci chiaro. Non potrai mai essere brava come Peter a fare lo strompiolino.
4: Te la devi mettere in tasca, bella. Non sei capace a fingere di essere fisicamente offesa.
1: Ma sei serio? Io sono veramente fisicamente offesa.
3: Ma smettila! Che lo sappiamo tutti che fingi di essere mangalotta per evitare di lavorare e prendere i sussidi.
2: Tutti uguali voi austriaci di merda. Venite qui a rubare e portare la vostra merda di religione. E le inventate tutte per farvi mantenere dallo Stato. Fate schifo. Se fosse per me, vi rimanderei tutti su dai vostri paesi teutonici. Da dove venite?
1: Heidi, ma che cazzo sta farneticando il nonno?
3: Non ci fare caso. Delirio diabetico. Si è mangiato due gelati più il dolce e un malvasia. Praticamente è strafatto di glucosio.
1: Almeno mi avete portato qualcosa anche a me. Vi prego, sto morendo di fame.
2: Se vuoi, ti vomito in bocca un po' di bolo come fanno gli uccelli. Perché io non ti ho proprio portato un cazzo di proposito. Girare coi sacchetti di cibo avanzato è da pezzenti.
1: Ma noi siamo pezzenti.
2: Ma tua madre è una pezzente, anzi. Mi è proprio venuta voglia di un Dom Perignon. Adesso mi apro un vintage del 2008. Voi volete un calice?
1: Heidi, mi sa che la cosa sta peggiorando. Il nonno sta cercando una bottiglia di champagne nella credenza, dove teniamo il pane raffermo.
3: Effettivamente non l'ho mai visto così allucinato.
2: Jean Todt, dove sei, maledetto maggiordomo? Dove sono i miei dannati flutti di cristallo?
3: Ehi, nonno, ripigliati! Non c'è nessun maggiordomo che lavora per te. Non sei ricco e l'unica bollicina che ti è girata nel corpo nella vita è quando hai avuto l'embolia non fatale.
2: Mademoiselle Cristina, non posso perdonarle tale impudenza nei confronti di una persona del mio rango. Credo che il collegio non abbia fatto un buon lavoro sulle sue maniere.
4: Va bene, dai, ho capito. Ci penso io alla carcassa con le allucinazioni. Signor Conte.
2: Eccoti, Jean Todt. Ma dove ti eri cacciato? Va bene che il castello è grande, ma sai che posso aver bisogno dei tuoi servigi per Diana.
4: Ecco la sua bottiglia, Conte.
2: Guarda!
3: Ben fatto, Peter.
0: Grazie. Grazie. E ancora grazie per non aver fatto un ennesimo stallo alla messicana. Giuro che non sarei riuscito ad accettarlo. Bene, con questo episodio si chiude la prima stagione di Heidi. Ci rivediamo a settembre, sempre che il nonno non abbia riportato danni cerebrali. Ciao ciao cretini! Ah, dimenticavo! Puccioni, finiscila di pensare al formaggio ogni volta che vai in onda questa scenetta. Non hai più

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi.
1: Mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Rusta, non capisci mai niente di quello che dico. Questa è la parte più importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: Sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: No, ho capito, quello è ha spoilerato.
0: Ah no, l'ha capito tutti, cioè viaggia
1: su un aereo. Ma chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, sempre il cazzo di fuori.
1: E cosa c'entra? Guardi che rosa è il colore d'estate adesso. Ma, no, e se lei vede, se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono.
1: Se lei vede Cecchi Paone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Ma chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non l'ho sentito.
0: No, sì. Sono tutti, anche George Michael.
1: Morto.
0: Sì, ma prima era ricchione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandante di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A. Io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B. Io, sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio, Rooster?
3: Che eroe!
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi?
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia beveri mi lascia per meno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa? Mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo. Sì. Io oggi non posso venire, c'ho Giudo.
4: Ma sei qui?
0: Eh?
4: Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io, cioè, ho avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho Giudo, posso... non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito, adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora salite tutti sui vostri aerei, abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore, ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor, Pernigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte è l'aria per accendere?
2: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
4: La riceviamo, comandante, fatto è chiaro, ci dica pure.
2: Dove è finito, comparsa?
0: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo. Scusatemi, date un po' di assistenza.
4: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
0: Sì, ok, le ho viste, sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
4: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
0: Non c'è l'orologio.
4: Giro a destra, stronzo!
0: Ok, ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
2: Cosa dicono le spie, comparsa?
6: Lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
4: Quelle del KGB, quelle del cruscotto!

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
2: ma
7: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vorver.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi coglioni.
4: Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vorver Vorgen, che è
3: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vogue Vorger.
5: Vogue.
3: Ma dillo così,
5: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: It's a 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105, lo Zodi 105.
0: It's a 105 Zoo, only for you.
1: Lo

0: instructions for takeoff, Ivan, è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bene, benissimo, miei giovani succulenti cadetti. Chi di voi sa dirmi qual è la differenza fra un pilota normale e un Top Gun come il sottoscritto?
1: Che un pilota Top Gun è molto, molto più etero?
0: Ecco, brava. Ora che hai detto la tua cazzata, perché non ti levi dal cazzo e vai a farti inchiodare il culo da un pesce spada, bellezza?
1: Mi ha chiamato bellezza, non ci sono dubbi, è innamorato di me.
2: Guarda, io so, cioè, se lui non... io un giro di pennello te lo do, se vuoi, un attimo,
3: E che sei cinghiale, tu? Sei cinghiale?
2: No, pensavo di...
1: Pittore?
2: No, pensavo di fare quello che nel film si mette così a litigare...
3: Uè, Monè! Posa la tavolozza, non rompere i coglioni.
2: Scusi, lei non era romano?
3: Porca troia, è vero! Cazzo, e come mai hai parlato milanese?
0: Cadetto Rooster, tu dovresti saperlo, visto che sei figlio d'arte. Qual è la differenza fra un Top Gun e un pilota normale?
4: Lo so io, signore, che il pilota Top Gun può provocare la morte del suo copilota e farla franca!
5: Ancora con sta storia che ho ammazzato tuo padre, una volta sola! Fossero 3, 4, 5, capisco, ma l'ho ucciso una volta sola, che sarà mai? Ti propongo un patto, se tu mi perdoni una volta per tutte, stasera ti permetterò di leccarmi i coglioni, eh? Che ne dici? Affare fatto?
4: Certo che no, negativo, signore! Che proposta è? Leccarle i coglioni è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare in questo momento e in generale in qualsiasi momento della mia esistenza!
1: Mi offro io, mi offro volontaria, scelga me! Vorrei tanto leccarle i coglioni, signore!
0: Zitta, monca di cazzo! Rooster, tu mi sottovaluti. Entro il tramonto mi leccherai i coglioni. È una promessa. O giuro su tuo padre che non prenderò più un salame nel buco del c***o fino alla settimana prossima.
1: Quanto è etero?
2: No, scusa un attimo se intervengo, però, cioè, si ficca il salame in culo, non è etero.
3: È salumiere.
4: Signore, chiedo perdono, ma dove ci stiamo recando così rapidamente?
0: Devi mettere le mani davanti alla faccia, sennò non si capisce che siamo su un aereo, coglione.
4: Ah, mi scusi, pensavo di dover fare la lettera Y. Tutte le volte me ne chiede una diversa di questo cazzo di YMCA. Ecco la M.
6: Signore, dove stiamo andando, che così veloci?
0: Te l'ho detto, chiappette baffute. Stiamo facendo un giro di ricognizione.
4: Ricognizione un cazzo? Siamo praticamente in Alaska.
7: Torre di controllo ad Aquila slabbrata, torre di controllo ad Aquila slabbrata. Attenzione, state per invadere lo spazio aereo giapponese. Ripeto, state per invadere lo spazio aereo giapponese.
0: Aquila slabbrata, torre di controllo. Non riceveva male. Ti dare il culo. Pesce spada in culo. Pezzo.
4: Signore, ci sono due caccia giapponesi dietro di noi.
0: Me ne sono accorto, Rooster. Me ne sono accorto.
8: E male tu, per male.
0: Stop.
4: Fermare voi.
0: Stop. Scusa. No,
2: ma ci hanno detto di fare.
3: Ma vi siete tirati l'occhio con lo scotch? No, l'occhio con lo scotch no. Ma la povertà di questa roba.
9: Ascolta, sono Adriano, buco di culo, ti faccio adesso.

0: essere in culo a te, pilota americano de merda.
1: Torre di controllo ad Aquila slabrata. La marina giapponese richiede che usciate immediatamente dal loro spazio aereo, altrimenti saranno costretti ad abbattervi.
2: Hai sentito, Rooster? Se non usciamo dallo spazio aereo giapponese, ci prenderanno a missilate nel culo.
3: Sì che ho sentito, mica sono sordo. Ma è lei che sta pilotando, non io.
0: Suka, dai, dai che fico cazzo in culo. Togliono i giapponesi, cazzo piccolo, ma molto duro. Dai, sposta buoni, buoni da cazzo.
4: È bravo sto attore che fa il giapponese.
5: Si può chiedere l'autografo, visto che è la prima volta che sto su un set?
4: Li fai i poster?
3: Dopo la scena chiedete il cazzo che volete, va bene? Vi mettete in fila con l'arte e fate pure il selfie, va bene? Dai, vai, dai, corbucio di culo, vai!
2: Li senti? Si stanno avvicinando! Vuoi che ci prendano a missilate nel culo? Vuoi morire, Rooster?
3: No, negativo! Non voglio morire, voglio vivere! La prego, signore, torniamo indietro!
2: Va bene, torneremo indietro dopo che tu mi avrai... leccato le palle, Rooster.
3: Ma vada per il cazzo, non ci penso nemmeno!
2: E va bene, allora di le tue ultime preghiere, perché io non torno indietro se non mi lecchi le palline.
0: Oh, su cagazzi, dai, adesso noi sparare, voi non tornare indietro, io fico cazzo in culo! Fuoco!
3: Signore, non so per quale motivo, ma improvvisamente comincio a capire il giapponese senza averlo studiato! Merda! Mi sparano!
2: Un vero peccato che debba finire tutto così, vero Rooster? Invece basterebbe soltanto una leccatina di palle e...
3: Va bene, signore! Le leccherò i coglioni, va bene?
2: Oh, molto bene, forza! Dacci sotto! Sei anche più bravo di tuo padre!
1: Troppo etero!
0: Qui Soshi Oliogrit! Vedo aereo americano con uomo che succhia cazzo a altro uomo. Come chiamare noi il nostro paese?
6: Itacio Seiko Itachi.
3: No, oh, Itachi tu, state zitto, ma hai rotto il cazzo.
0: Qui torre di controllo, loro essere ricchioni, ricchioni, non conoscere noi ricchioni il nostro paese.
7: Sì, comunque sto fatto che in Giappone non ci stanno i ricconi che hanno pure la bandiera a forma di bucio del culo infiammato, scusa, non regge proprio, eh.
4: Ma no, quella è la capitale delle emorroidi.
7: Pure geografo adesso.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. A bordo dell'astronave Pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Uè, Soccola!
2: Uè, Soglione!
3: Upa!
2: Un po' c'è la mamma.
3: Afa!
2: Afangulo!
3: E tutta la razza tua ci ti stiamo a bere!
2: E tu metto mocca, carnè!
3: Uè, puttano di chiave!
2: Afangulo a te quando dici!
3: Tua mamma è Soccola?
2: Mamma, tua mamma ti ha detto che non c'è la puttana che passa a te, carnè! Ma ti passano da pugliese, chi ti ammonta?
3: È stramorte, vive tutta la razza tua!
2: Ma chi cazzo sei?
3: Afa!
2: Allora, la famo a chi destra miliardo di muste.
3: Tu sei frufru?
2: Ma quando ti scaffuti un culo, te ci vuoi dire sporco di merda, chi destra miliardo di muste?
3: Ehi, bastardo!
2: Assorda, con la puttana di mamma, di soccola, di sorda, di srocata, e di frate, e di sorda.
3: Ula! Ulacchione!
2: Oh, ricchio!
3: Beh, tremo!
2: Oh, sta fendo la lampadaria!
3: Lebe!
2: La
3: bocchina che fai, mamma?
2: Mamma, il bocchino, ma la zoccola da merda!
3: Sord! Ci è stata cagata!
2: Ma fa mocca solita!
3: Tu e tutta la razza tua, morte è viva!
2: La razza mia, la razza di chi è morto! E un tuo cazzo, che era una bastarda, sei quando era pinna!
3: Upa!
2: Un boccino di mamma di te. Se vengono cavi ci si spezzano tutti i rinde, per noi.
3: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
2: Nicola, mi succhi la ciola!
3: La ciola! La ciola! La ciola!
2: Ah, c'è uno di chi destra la musa!
3: È vivo, tu e tutta la razza tua!
2: C'è da chioppo di sguarro!
3: La faccia le tremona con gong!
2: Tu i bibucchi non gong!
3: Ah, voglio!
2: Ah, poi si chiede più, ci usaccio! Come un bicchietto!
3: Avangu!
2: E pigliano un litro di benzina e temo una fuga!
3: Afa!
2: Ah, fangu la mamma!
3: Senti, te la metto la cima della rapa in culo!
2: Sacco pigli in culo, la bastardo!
3: Bastard!
4: I Puglieni.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Upa!
5: C'è?
3: Upa, c'è un dramma, te ne zoccolo!
5: Mamma,
3: oh! Oh, sorto!
5: Oh!
3: Chi da bacchino?
5: Oh, tromò, arrato ma la chiama, Peppi!
3: Ngur!
5: Anche la busta di casa dritta, Peppi! No, quando stai?
3: Tu sei ricchione!
5: Ricchione? A te mamma, tu la busta di casa dritta, Peppi! No, ogni volta che c'hai, no! A te quando non hai visto!
3: La fra! Te fra che cazzo tu di capello?
5: Che cazzo cazzo dritto, anche da un posto di cazzo dritto, non mi si chiamino più, che mi fai nervosi ogni volta.
3: Ura.
5: A te è tutta l'arezza tua, quando non ti,
3: tu non fa mamma, tua mamma ti dice una... cagata.
5: Ma danna accedo, bastardo Poppeino, ogni volta.
3: Giacinto? Nel culo te lo spingo?
5: Non culo a me, ma tu anche da bastardo cazzo dritto, la trento sordo. Ah, vedi che mi ha rotto un cazzo.
0: Ah, fa mo che ci deve essere morte bene.
3: Fangulo.
1: I puglieni.
4: Quando?
3: Upa.
4: Che c'è?
3: Upa sono di me.
4: Che c'è?
3: Uè, zoccola.
4: Senti che di parola like.
3: Uff.
4: È una cosa bella, salute una persona e non parola like.
3: Upa.
4: A puttana di mamma, da zocca di cognone si tu, figlio di buona mamma.
3: La faccia del becchino al gavale.
0: Mi facevi i bocchini del lungomare. Non puoi dire delle cose carine. Uè, socco.
1: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto.

Il segreto. Quinta puntata del segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce de donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta...
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: straccia! Piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: so benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastracce nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi. Commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto merda!

0: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: È finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di no.

0: io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano, stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: che
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo,
2: secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che è?
2: Tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
0: Ah sì sì sì, con una ragazza a 20 anni.
2: Sì,
0: questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco, ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo, tu è l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
2: Abbiamo fatto la pausa, lei è vestita?
3: Abbastanza?
2: No,
4: sì, è vestita, c'è un perizoma.
2: No, no, lei dovrebbe essere
3: intenuta. Però si apre in fretta.
2: Sì, ma dovrebbe essere intenuta.
5: Ecco la minchia, bella pronta.
2: A cosa serve, scusi?
5: Non lo so, io.
2: Sei anche impasticato.
5: Sì.
2: No, allora torno a ripetere. Che è? C'ha freddo?
5: Ho preso tante pasticche.
2: Quante l'ha presa?
5: Non lo so,
2: ma non serve.
4: Figa che erezione. Ma che vena, faccio aspetta, faccio un macro.
2: Un macro sulla vena del cazzo. Che me ne faccio io? Dove metto?
4: Minchia, che roba!
2: Per la locandina.
4: Sai
2: magari
4: che posso contare il battito.
5: Questa ce l'abbiamo da generazioni, no?
2: Capisco. No, mi porti pure suo nonno così verifico. Allora, stavo dicendo, lei si metta per favore questa vestaglia. Lei tiri dentro il cobra.
3: Però resta 90?
2: No, devi stare a 180, stia in piedi.
3: Tipo limbo? Tipo così? Tutta...
2: No, sì,
5: con la minchia faccio il limbo.
2: Allora, torno a ripetere. Questo non è un film porno. Stiamo utilizzando una troupe di porno con attori porno per fare un film neorealistico che non è porno. Quindi non serve la troia nuda, non serve inquadrare i buchi del culo, non serve il cazzo duro. È tutto giocato sul filo sottile. Dovremmo averlo capito ormai.
4: Sì.
2: Benissimo.
4: Capito.
2: Allora, ripartiamo dalla scena 4.
6: Motore partito!
2: L'armeno che si è svegliato.
6: Lettura del gas, guarda!
7: Rolling! Action!
5: Signorina, non mi faccia perdere tempo.
2: Questo già l'abbiamo fatto. La parte dopo.
3: Scusate, toccava a me.
2: Ecco.
3: Stavo giocando col dildo di prima, scusatemi.
4: Cazzo, devo pulirlo, scusi regia.
2: Non serve il dildo, perché lo puliamo? Perché perdiamo tempo a pulire una cosa che non c'è dentro?
3: L'ho trovato lì, l'ho usato.
4: Lo so, ma quello l'ha usato prima un'altra attrice.
2: Io l'avevo lasciato lì anche le scarpe, speriamo che.
6: Audio partito, motore partito, azione!
2: Azione!
7: Action!
3: Oh no, non si dispiaccia. Mio marito era un eiaculatore precoce. Non ho perso nulla, a parte la soddisfazione di fargli le corna. Op, girate la pagina.
2: Ma non deve girare la pagina, lei non deve recitare, non deve leggere.
3: Con qualsiasi essere, rigiri, op. Con qualsiasi essere vivente che abbia più di 12 cellule.
2: No. Allora, ripartiamo da.
3: Allora me la gira lei la pagina.
5: Gliela giro io con la minchia.
2: Col cazzo. No, nel senso che gliela gira col cazzo.
5: Sì.
2: Avevo capito, col cazzo che gliela giro.
4: Ma dove esce il marito col cazzo di fuori dall'armadio?
2: Il marito è morto.
4: Nell'armadio.
2: No, è morto 2 anni fa.
4: Non c'è il trisom adesso?
3: Con lo zombie.
2: No, ma lo stesso.
4: Cazzo, figo, un porno con lo zombie.
2: Ma dai, col cazzo marcio. Allora, soddisfazione a parte.
7: Action!
3: A parte la soddisfazione di fargli le corna. Op!
2: Ma non c'è, op! Non c'è, non deve saltare sul cazzo! Lei perché si è sdraiato di sotto?
3: Ecco cos'era quella cosa lì dietro.
2: Perché lei
3: la lava?
2: Perché lei si è sdraiato sotto la signorina?
5: Mi chiamano la biscia di Napoli a me.
4: Prima ha detto di Sondrio, scusa.
5: Sono
4: curioso anch'io.
5: Ma cambio perché dipende da dove lavoro. Sempre comunque.
4: Cazzo, mi ricordo quel film lì che hai fatto con le due ragazze.
2: Telefonatevi! Scambiatevi i numeri, telefonatevi.
4: Ma
2: siete
4: professionisti.
2: Ho capito, ma pure io. Allora, niente, questa roba la lasciamo. Lasciamo in sospeso questa scena, prego.
3: È andata bene?
2: Benissimo, una crema.
4: Io senza sboccata non chiudo la produzione.
2: Sì, vabbè, siamo a metà. Prego.
5: Tocca a me?
2: Sì.
7: Action!
5: Che voglia di scopare.
7: Cut!
2: Lei non, cioè, non improvvisa. Non improvvisa. La scena è questa: la moglie è contrita per la perdita del marito, ma siccome il marito non la fecondava a sufficienza, la moglie, capisci?
5: Vuole scopare.
2: Esattamente.
7: Action!
5: Ma chi se ne frega? Guardi, non fa niente. Le lascio la cartolina da compilare. Arrivederci.
2: Benissimo.
5: Cazzo.
2: No, cazzo no.
5: Arrivederci.
4: Ma sai,
2: cazzo fa fischia? Cosa fa fischia? Scusa. E che ha a che fare con uno schnauzer, scusa?
4: Tira giù il reggiseno.
2: Non deve tirare giù il reggiseno.
4: E c'ho la ripresa sulla tetta.
2: Non ce l'ha, dov'è? Vede? Che storyboard sta guardando lei? Non c'ha la ripresa sulla tetta.
4: Perdoni, io faccio l'operatore, sto riprendendo la tetta, no?
2: Ma cosa fa fischia i capezzoli? Che sono capezzoli ammastrati?
4: No, perché non la volevo distrarre, stare recitando l'altro.
2: No, l'altro ha finito di recitare. Si rimetta dentro il cazzo.
5: Io questo esce fuori e la mutanda è piccola.
2: Allora, non fischi. Si sente?
4: Non viene ridoppiato?
2: No,
4: è con la loro voce.
2: Sì, è impresa diretta, neorealista.
4: Cazzo!
6: Motore partito!
4: parte. Cazzo, allora è un problema.
2: Perché? Che è successo?
4: Non abbiamo registrato l'audio.
2: No, come? C'è l'Armeno, cugino suo, ha detto che l'Armeno si è occupato dell'audio. Armeno, ce l'abbiamo l'audio.
6: Motore è partito!
4: Ma no, lei non ha capito. Mio cugino c'ha degli handicap visibili.
2: Sì, questo è pure
4: io. Lo porto sul set per farlo sentire utile.
2: Ma perché dice motore partito allora?
4: Ma perché è l'unica cosa che sa fare.
2: E quindi non è partito un cazzo?
4: Se vuole il caffè, va a prendere il caffè, glielo chieda.
2: Va a prendere il caffè?
6: Motore partito!
2: Hai deciso di lavorare.
4: Sì. Action! Allora stringo sulla cappella, vai!
2: No, no, no, non c'abbiamo l'audio! Che stringo, dobbiamo rifare tutto da capo!
4: No!
2: Sì!
4: Vabbè, improvvisiamo, dai!
2: Sì,
5: ecco il cazzo!
2: No, fino adesso
5: ce l'ha detto improvvisiamo!
2: No, Armeno! Vada!
6: Motore partito!
2: Azione!
7: Action!
3: No! Aspetta! Non vuoi vedere se sono capace di fare una sega usando la mano sinistra e il piede destro?
5: Sì, cazzo!
2: No,
5: sì.
2: No! Lei è restio! È tutto giocato sul filo sottile!
3: Ero campionessa di Twister!
5: Campionessa di Twister!
2: No, lei è sposata e fedele, prego!
7: Action!
5: Ah, no, aspetta! Ah, no, questo
2: sì, mondi al cazzo, alza la cornetta! No, no, sono sposato!
5: Ah, no, io non sono sposato!
2: E nemmeno io, ma qui nella finzione lei lo è!
7: Action!
5: No, sono sposato!
3: E beh, anch'io!
5: E allora scopriamo!
2: No, perché lei è vedova, è triste! Vado avanti!
4: Allora, mettimi le mani sui coglioni bene.
2: No, le mani sui coglioni perché?
3: Così?
4: Per fare la manovra.
2: Ma non è il momento scaramanzia.
4: Ma no, dico, siccome lo stantuffa adesso.
2: Non lo stantuffa.
4: No, non lo prende in culo.
2: No, non
4: lo
2: prende in culo.
4: Ah no, bocca.
2: No, no, no, lei è una vedova che sta cercando di sedurre l'integerrimo uomo innamorato della moglie.
4: Seduce l'integerrimo uomo. Se per piacere le due dita che gli metti nel perineo.
2: Il prostatico.
4: Appunto.
2: No, il prostatico no, ma le pare che deve fare il capitanuncino dal buco del culo, scusa.
4: Non lo so, io... Cioè, almeno...
2: Ma lei ha mai girato qualcosa che non comprendesse un buco del culo?
4: Sì, ho fatto un sacco di pompini.
2: Pausa, 5 minuti, Armeno!
4: Guarda che sono...
6: Motore partito!
2: No, l'altra, Armeno!
4: Io sono il principe del primo piano della cappella.
6: Azione!
2: Sì. No, l'altra ancora, Armeno! 5 minuti di pausa, quindi motore...
6: Porco...
2: Mazza, parla in fretta! Legge pure nel pensiero, l'Armeno!
1: Sti cazzi...
8: Rai Spreco presenta.
9: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno. Lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
9: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
9: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
14: spiegando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
9: forse
10: vabbè,
9: c'è il sangue.
10: Sì,
9: allora, signora,
10: bene. Questo...
9: Mi ascolti,
10: sì,
9: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
9: Non vorrei che sia... Come si chiama?
10: Don Gaetano?
9: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che
9: ha
14: c'è.
9: Ha mangiato
14: che...
9: le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, poverito,
9: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porca
9: ma...
14: Che sangue non c'è nella feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
10: No, guardi,
15: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
10: Sì,
15: priorità,
10: anche sulla Rai 3.
15: Su tutto quanto.
10: Va bene.
15: Lo sport.
10: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente,
10: ecco,
15: emozionante.
10: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
15: per
10: cosa
15: chi non
10: si...
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
15: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
15: ma tu,
16: che,
15: ma che cazzo di ora si
16: preferito
15: mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
15: Uno.
10: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
15: Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
10: sì,
15: sono,
10: ecco,
15: quello della cacca,
10: sì,
15: dell'esame delle feci.
10: Sì.
15: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
10: Senti
15: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colapasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
14: fare la
15: cacca.
14: Ma
15: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
14: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
10: Bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì,
15: decisivo.
10: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda.
17: Hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
19: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla, proveniente dal pianeta Frey-Khatengul. Ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
20: Upa!
21: Pronto?
20: Upa, c'è una domanda!
21: Anche da un bastardo assurdo! Pure a Cattolero, ma chiamo un pamo! Che dalla treno casa tritta!
20: Ah, fa un culo del mamma, ragazzi!
21: Bastardo, che ha detto tu un numero meglio, con la guenda, ma ne che da un bastardo casa tritta! Quando torna un guasto, che ha detto un numero!
20: Sì, chi?
21: Pronto?
20: Si chiama Martin?
21: Ma si chiama chiudo pastello, ha detto un numero meglio, un bastardo da cornauta, disgraziato, picchi da cana, un picchi da cana.
20: Ah, mangia, ah, mangia tu, cazzo, mamma.
21: Vuoi mangiare anche sta tra di me, ogni volta si sa canzone, ma si chiama ne chiudo, per favore, E ave, a cangelù, lo vuoi pastello del tramonto.
20: Gulo, marcia, sta muore.
21: Pronto?
20: Upa!
21: No, non ci posso credere, io sono stato buono tutti, non ma c'è io che vi accanto mai!
20: Cide!
21: Io sì, lupa la fabbrica di cioccolato del carte pigliate da
20: ma mamma mangia il cazzo, mamma.
21: Ma fanno una cazzo di mamma, la stanza da chi te murte, stramurte, ci te murte in der. Perché non ti chiamo da lì? Buona mamma! Chi te murte? Stramurte in der!
20: Vai, Hitler!
21: Vai che mamma, Twitch! Che cazzo mi chiamo Teo? Murte la tank!
20: Frigge polpo?
21: No, che è frigge mamma! Lungo avanti!
20: Cazzo, mamma!
21: Mamma te ne ha ciocco! Le faccio la mignotta per tangenziale! Se pi vindeur, se pi perché non sono più nessuno! Ma capo il tramon! Se pi vindeur, se facciamo il cazzo faccio! Poi perché non vengo niente il cliente, non vengo! Vaffanculo, era molto da tanto! Arretto mi si chiama out!
20: Nulla! Pipipi! Pipipi!
21: Non è subito bidu bidu, c'è stiamo a fare colpo grosso, gli anni 80 la mano fatta a rete. Guarda, ma c'è, ma brutto sta, guarda. Io non ho una volta quando sento che mezzo migliore tu peggiore, c'è ogni volta peggiore, guarda. Va a fare un guarda molto da tanto, e non viene a chiamare, non viene a cacca un cazzo a mai.
20: Ponte punta penna.
21: Pipipi. Ma puttana di mamma te. Ma c'è che si andava, guarda, ma tu vuoi recuperare, guarda, che si stai a fare, che stia a fare, ma c'è che cadi in un gop, ah, era molto domanda che cade la friggitoria, sei una gamma aperta, ma mamma, stai a fare i compiti a casa, stai a fare il tramone a King Kong, come già detto il dottor, ah, apri le gambe, si vede il mondo, è un guarda molto domanda, è normale, se tu sei fraccato, c'è un guanda, c'è un l'ha detto, sei fraccato, a capito no?
20: Ula, ula, la ciula, la ciula.
21: Ritmo baciare che giorno male. Che cazzo trai? Ma che cazzo, io ho posto, mi sarei preoccupato. Io mi preoccuperei. Ti usci da ricovero, guanna. Io non mi chiamo, dopo non parlo mai. Ah, io invece mi ho detto che mi chiare, ma ci sa faccio una cazzo di zio. Dove si pesce, dove esco? Ah?
0: Gula, mamma.
21: Gula mamma, e sempre mamma. Tio, vuoi mettere gula mamma? Te ne ammizzo a mamma, che ci vogliono gli speleologi, poi ci vedendo in un buco di pezzavolo, c'è la catena. Ah? Mamma, te ne vado alla squadra di speleologi, ma metto Angelo, va alla pondezza a parare uno, scoprendo un buco di pezzavolo, mamma. Si capite?
0: Gula!
21: La prossima. Ancora.
0: Gula! Gula!
21: Che sei il cazzo di noi? Eh?
0: Gula!
21: Mamma, ta! Di ghiò, va a far mocca la baldracca da mamma, devi ce la mascassa da chi ghiò, su sordo tremau.
7: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
22: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
3: Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei. E da cosa è vestito? Non capisco.
2: Hai che comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante. Sono vestito da prurito vaginale.
1: Giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta. Le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda. Pelo di culo incarnito. Che scelta di classe. Vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu pasión.
6: ¡Qué bonita!
5: Con tu dulzura, arranca del corazón.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco. Tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?

0: Ti piace il mio vestito da minchia di Isagina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
0: Aia, mamma, è cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
0: Il segreto di mamma è...
2: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo figlio!

0: ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto 2 puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco de domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipolla qui.
1: Però this is the Zeus
2: Tamarri. Buongiorno, va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
3: Tamarri.
4: Con chi parlo?
5: Ciao, sono Giovannino. Senti, è il negozio di intimo, profumi, quelle robe là? Per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un... come si chiama? Una roba intima alla vendita. Ce la, lo vendete voi in negozio?
4: No.
5: Non ce l'hai per lavarsi il c***o?
4: No.
5: Perché mi serve fresco alla mente, che la mia ragazza gli piace sentire il fresco nella grotta. Ma che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcun altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
6: Oh, ma se vuole il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
5: Appunto, oh, sta zoccola.
3: Tamarri.
5: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
7: Buonasera, sono Barbara.
6: Brando, sei quella che vende le robe per lavarsi?
7: Come?
6: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
7: Ma che ti serve?
6: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato. Sto cercando il lavaciolla, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
7: Non ho capito.
6: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia. Pronto?
7: Pronto?
6: Sì, stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? Stavo cercando un market, un coso che vende il lavaciolla, il lavacazzi alla menta.
7: Non ho capito, cosa deve lavare?
6: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducato, che
7: ma
6: sei anche la signorina.
7: Lavacazzi,
6: dai, il lavacazzi, lo sa pure per lavare i cazzi, però la...
7: Ma la detergente intimo?
6: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano proprio
7: mi muovo. Detergente intimo, non bisogna usare termini così.
6: Come si scrive detergente?
7: Detergente intimo.
6: Detergente.
7: Se c'è il detergente intimo alla menta.
6: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa sbendolato? Tipo
7: no, non dovrebbe, teoricamente.
6: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
7: Sì, sì, comunque c'è, non si preoccupi.
6: Ok,
7: sono
6: ok.
7: Tutte le profumazioni come le vuole, quelle che vuole, quelle che ci sono.
6: Cioè, c'è anche che profumo c'è? Coca-Cola?
7: Sì, anche quella volendo, come no.
6: Ah, che la minchia sia di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo a prenderlo, insomma, dai.
7: Quando vuole, siamo aperti.
6: Perfetto, allora cosa faccio? Entro, gli dico, sono quello della vacanza alla menta?
7: Detergente intimo, sì, certo.
6: Ok, va bene, grazie signorina, salve.
7: Arrivederci, salve.
6: Salve, salve.
5: Non ho sentito, stavo morendo.
3: Tamarri.
5: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per la casa, detersivi, shampoo, quelle robe là?
8: Sì.
5: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi. Non so com'è. Lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
8: Sì.
5: E che lei dice
8: sì.
5: E che lei dice che vuole provare a farsi ficcare tutta mentolata.
8: Ci sono i prodotti rinfrescanti, dove venire in punto vendita e vedere.
5: Sì.

0: rimane, perché tu hai già provato, no? Per capire, che magari per esperienza sei provato di
1: provare. No, io non l'ho provato, però so per che non succede nulla, perché, tranquillamente. Perché mi è tranquillo, cioè non rimane nulla, c'è il prodotto, lo sappi.
0: Ok, perché una volta la mia fidanzata, se lavate i denti prima di farmi un pompino, mica mi ha ghiacciato la cappella. Freddo incredibile. Pronto?
2: Ma anche la gente proprio non sa servire.
0: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
2: Pronto? Salve, avete prodotti per l'igiene?
3: Sì, sì.
2: Sto cercando uno sciacqua a zoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
3: Ce l'abbiamo.
2: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di un gine.
3: No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
2: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi con la lamenta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata via.
3: Può darsi pure che faccio.
2: Tipo spazza il capito
3: della figa. Bisogna provare.
2: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
3: No, io...
2: Allora, prendi il culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende. Se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi, e poi se c'è qualcosa per la fregna.
3: Va bene, aspettiamo, vieni qua.
2: Mi riconosci, sono tutto depilato.
3: Questo a me non interessa come sei.
2: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi. Sono tutto depilato pure, perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come sul sapone, mica sono Madonna, prendo proprio la con la fica, faccio così con le mani. Sto trottarrapato. Arrivo.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, mi farà il scoppiettante Festival dei Fuochi d'Artificio Umani di Fumagazzi, che bellissimo, si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. La sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano. A caso allergica alla polvere da sparo?
5: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4 di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena.
4: E dovrebbe, signora, farmi una prova. Se può gridare buon San Valentino forte.
5: Buon San Valentino
1: Ed ora la seconda parte di...
4: Allora signora, le spiego, lo spot funzionerà così. Allora, ci sono questi anziani, ma tanti, un centinaio, le vecchie che stanno sp***o il vecchio, no? E è tutto sincronizzato come se fosse un nuoto anni 50, no? Di un
3: ovviamente
4: film.
3: I cazzi sono mosci, quindi le vecchie tirano dei palloncini.
4: Esatto, esatto. Lei entra in scena quasi fluttuando nell'aria, a rallentatore, e vede dall'altra parte dello schermo arrivare questa persona che ha il cazzo di fuori, e lei praticamente con un salto, ovviamente realizzato con degli effetti speciali,
3: con delle corde
4: con delle corde, sì, che verranno cancellate poi in post produzione, lei dovrà tuffarsi sul cazzo di questa persona, dargli una boccata e con la bocca piena fino alle palle dovrà dire Fumagazzi solo per bravi ragazzi, però con la bocca piena, qui sarà un Fumagazzi solo per bravi ragazzi.

0: col cazzo in bocca. Il cazzo di chi è, signora? Rullata di tamburi, perché il cazzo è di Franco Santoro!
1: Bella figona, bella vaccona, come stai?
2: Sono qui, a casa.
1: Penso sempre ai tuoi mammelloni, non li ho scordati, sai?
2: No.
1: Come va?
2: Sempre di me, vero?
1: Sì, sempre, i tuoi mammelloni flaccidi con lo schifo lì, me lo ricordo sempre. Come va adesso? Come va?
0: Allora, signora, adesso in questo momento, per rendere la situazione più realistica possibile, Franco Santoro, noi siamo in uno studio televisivo, è completamente nudo e ha il cazzo di fuori.
1: Sì.
0: Allora, adesso simuliamo la scena. Mi scusi, Truffazzi, mi dia una mano, per favore.
3: Sì,
0: qua.
3: Sì. Allora, prima di tutto, signora, io le faccio i complimenti, perché finita questa cosa poi lei sarà attraverso un'equipe medica, i suoi connotati verranno trasformati in quelli di Totò, perché è stata assunta come stuntman per il film Uccideremo Totò, in cui lei salterà in aria nei panni di Totò dentro una 500 del 47.
1: Ma che bello, brava.
3: Volevo comunicarglielo così e niente. Intanto proseguiamo, mi perdoni per la parentesi.
0: Bellissimo.
3: Diceva. Sì.
0: Allora, signora, lei adesso dovrà far finta di essere a rallentatore. Quindi deve parlare lentamente mentre fa finta di correre verso il cazzo di Franco Santoro e deve gridare forte, però a rallentatore, quindi è fumagazzi capito? Mentre si lancia sull'ipotetico cazzo del nostro attore Franco Santoro.
1: Dai che lo conosci bene.
0: Allora, attenzione signora, al mio Chuck. Chuck, vada.
2: Fumagazzi porco.
0: Bellissima.
1: Brava
0: signora.
1: Brava.
4: Ottimo, buona, buonissima.
1: Però sembrava un po' troppo da chiesa. Sembrava troppo una canzone da chiesa. Mi sembra, no?
3: Per me è anche passabile. La bastarda. Signora, io le auguro niente di essere con Cime al più presto. La ringrazio per il suo contributo. Le faremo avere al più presto quattro persone che abuseranno di lei in casa sua durante la notte, a suo piacimento, per le
0: con però 4.000 euro in mano, in contanti, signora. 4.000 euro, bam bam, così proprio sull'unghia, signora?
2: Sì, va bene. Va bene.
0: Sono contento.
3: Quanto le piace un pugno in pancia, signora?
2: Sì, va bene.
0: Lei?
3: L'ultima domanda, signora, nel suo esofago ci sta un pallone da football?
2: Sì, ce l'ho ancora.
3: Perché
2: sì.
3: Mi è venuta la mezza idea per il Super Bowl dell'anno prossimo. La vorrei travestire da anaconda. Farla strisciare sul campo di gioco.
2: Campo di gioco?
3: Sì, football. E lei poi mi inghiotte il pallone e poi arriva uno di questi uomini di colore molto grossi, giocatori di football, che le dà un pestone nel culo in piena rincorsa da rinoceronte e la sbatte a 30 metri d'altezza.
0: Bellissimo.
3: Le piace? Faccio giù la risata.
0: Le parliamo domani, signora, che la richiamiamo. Intanto teniamo buona questa. Allora, 4.000 euro in gettoni fullo
3: di plastica riciclata
0: arrivano direttamente
2: col cuore. Sì.
3: Ma non c'è problema, non lo alteri troppo col cuore, che ci serve, c'è un indiano che ha bisogno.
0: Grazie signora.
3: Salve, stronza.
2: Grazie
0: a lei. Grazie. Anche noi, signora.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
4: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105.

0: Stefano, Stefano, buonasera, anzi buongiorno.
1: E già noto una punta di confusione nell'esposizione. Buongiorno a lei, come sta?
0: Non c'è male.
1: Sta osservando in modo pedissequo e lineare le indicazioni che sono pervenute dalla regione Campania nella mia persona.
0: Perfetto.
1: Noto un moto di ilarità nella sua voce. Lei forse mi scambia per un elemento circense, un equilibrista, un clown forse. Pensa che io sia un pagliaccio, un guitto d'avanspettacolo, pronto. Questa persona ha riagganciato a me, al sommo. È inaccettabile.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora.
2: Pronto?
1: Sì, mi sente, buongiorno.
2: Lei chi è? Chiedo scusa.
1: Buongiorno, sono Vincenzo De Luca, il suo sommo governatore e a tratti faraonico, imperatore della nostra sacra regione, della quale quotidianamente mi prendo cura.
2: Benissimo, complimenti a lei.
1: Sì.
2: Ad meliora semper.
1: Non si arrischi, in lingue neolatine rimanga su tratti indoeuropei che contraddistinguono il nostro eloquio, altrimenti provoca una minzione involontaria del mio apparato genitale. In pratica lei mi fa venire il latte ai coglioni. Ha compreso l'elegante perifrasi con la quale io ho indicato che lei sta sommariamente defecando il mio organo genitale, o in modo più colloquiale mi sta cacando il cazzo. Pronto.
3: Sì?
1: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, come sta?
3: Bene, lei?
1: Molto bene, la ringrazio. Io sono in cerca di delazione, perché il nostro obiettivo è quello di scovare i malaugurati criminali che continuano a diffondere questo terribile virus, questa piaga sulla nostra terra, già martoriata dalla nostra incuria. Lei,
3: sì.
1: Dico lei,
3: sì.
1: Conosce qualche persona che, diciamo, non osserva strettamente in modo pedisseguo le direttive che sono state fornite dalla mia persona?
3: No, non credo.
1: Non crede o non sa?
3: Non credo o non sa. O non so.
1: È sicuro che lei non si erga come uno scudo a proteggere persone di malaffare che contaminano la nostra terra? È sicuro?
3: Io no, lei?
1: Assolutamente certo. Non sono come lei, del resto, che si pone in questo momento, con questo sarcasmo fuori luogo, come un cilindro di residui fecali che fuoriesce da un pertugio così furtivo e meditabondo come una talpa al di fuori della sua tana. In pratica lei è uno stronzo pezzo di merda.
3: Vedi che poi questo le torna contro, le torna tutto contro.
1: In che senso, scusi?
3: Nel senso che è come se stesse davanti ad uno specchio, ovviamente.
1: Quindi lei sta asserendo che la mia elevata perifrasi, all'interno della quale indicavo che lei proviene da materie di scarto rilasciate dall'intestino retto, in realtà si riferisca alla mia stessa persona, faraone?
3: Ovviamente sì.
1: Ma lei sa con chi sta parlando? Lei sa con chi sta parlando?
3: Io sì, lei?
1: No, lei chi cazzo è?
3: Chi cazzo è lei?
1: Benissimo, io però stavo cercando una delazione. Lei mi deve dire il nome di almeno una persona.
3: Può cominciare a scrivere?
1: Va bene, prendo nota.
3: Okay.
1: Prego, detti nome e cognome.
3: Luca Catona.
1: Luca Catona, segno. Questo Luca Catona, perché?
3: Non rispetta le regole.
1: Temo, dopo aver scritto con il mio lapis sul foglio il nome e il cognome di questo individuo, che esso contenga un gioco di parole che si riferisca al cilindri fecali. E deve essere padre a voi. Voi siete un contenitore di ceramica atto alla coprofagia quotidiana dei liquidi espulsi dal nostro retto. Voi siete nocesse e merda.
3: Ladri, santo porco.
1: Luta. Affangulo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donà, che vuoi
3: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
4: guarda,
3: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
4: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose,
4: un po' di persone,
3: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre questo
6: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
3: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. Welcome
0: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
8: Shampoo in barrette per capelli grassi, 19 euro! Sicurezza! Indispensabile dispositivo anti-vichingo, 450 euro! Tetrachini! Doppio bikini per gemelli siamesi, 96 euro! Porta taglia coca, 298 euro! Bianco di seppia per spaghettata nazista, 39 euro al chilo!
7: Casa, giardino, fai da te e animali.
8: Pratico Vespasiano da skateboard, 119 euro! Deliziosi sacchettini di eroina antitarme, 45 euro al grammo! Scarpa da Troia per piede di porco, 98 euro al paio! Guanti da muto, 14,99 euro. Moka a Mammut, caffettiera per figli di puttana, 17,80 euro.
7: Arredamento interni.
8: Bilancia pesa bilance, 64 euro. Sofisticato produttore di ossigeno da casa, composto da contenitore tronco conico in ceramica, terriccio e dispositivo biologico verde alimentato ad acqua, 2.999 euro. Sì, lo sappiamo che è una pianta del cazzo! Tovagliolo telecomandato, fino a 400 metri, 32 euro. Carta igienica professionale, 80 euro al rotolo. Full water, tazza del cesso a forma di fichetta in berbe, 219 euro.
7: Offerte.
8: Home decor. Cacca in reggi calze, 29 euro. Iperrealistico, divano in pelle con nail, tatuaggi ed herpes, 1258 euro. Ortensia da combattimento, 13 euro. Coordinati, guanti da forno più stivali da lavastoviglie più sciarpa da tostapane, 97 euro. Imperdibile. Chistereo, kimono per persone obese, 29 euro.
7: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca, non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. Quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
4: Beh, hanno sempre fatto così dalla prima alla seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
3: Chi ha sempre fatto così?
4: Sì, hanno sempre fatto così, sionisti ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
3: Non ho capito.
4: Come hanno fatto con Hitler.
3: Non ho capito, allora Trump è un sionista ebreo.
4: Sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
3: Ecco, Putin è un sionista ebreo, Putin, pure lui.
4: Sì, anche lui è un kazaro.
3: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
4: No, non era un sionista ebreo.
3: Ecco, chi era?
4: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
3: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
4: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
3: Da Benjamin chi?
4: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin Friedman.
3: Benjamin Friedman ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
4: Perché ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte.
3: Sì,
4: e però hanno voluto in cambio, tramite il patto del Wulfur del 1918-19, che volevano la parte di Palestina che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra, gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale parlo, e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina, dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele. Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi? Gli diamo i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
3: Chi è che gliel'ha ridato i soldi alla Germania?
4: Hanno bombardato il Giappone tramite la guerra di Pearl Harbor. E così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto e dopo gli hanno dato un'altra massacrata. Le hanno raso il suolo tutta la Germania.
3: Tutto. E adesso?
4: E dopo, sulla prima guerra mondiale.
3: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Stiamo parlando di mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua sennò cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
4: Beh, anche Napoleone c'entra, però anni indietro, dal 1800.
3: Ecco, sì,
4: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, i ashkenaziti che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
3: Mongolo
4: che arrivano dai
3: sono
4: quelli
3: nero,
4: dell'Antartide e sono cannibali. Sono pazzoidi, vedi, che fanno ridi satanici, mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte robe qua.
3: Benissimo.
4: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
3: Del pianeta?
4: Ci sono altri sette grossi continenti.
3: Sì.
4: Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente.
3: Sì.
4: C'è altri vari continenti,
3: e
4: dopo c'è un altro muro di ghiaccio, dopo partono i vari pianeti: Marte, Giove, Orione, Nibiru,
3: i goti, i visigoti. Certo.
4: Sono 50 pianeti madri oltre alla nostra Terra.
3: Madri, sì.
4: Solo che loro non vogliono dircelo.
3: Non ce lo dico.
4: E quindi per non farci vedere che appena fuori il mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
3: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
4: in gabbia dentro questo un pianeta piano. E siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci rimettono dentro ancora avanti. 800 chi mille vite, mille.
3: sempre così.
4: Finché la nostra coscienza non riuscirà a uscire, a capire chi siamo nel momento della morte, non andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi, tanto quasi come loro. Perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale e vengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
3: Scusi, aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
4: Sì, ma, sì, ma anche la moglie, tutti, risaputo, anche, tutti, anche Macron, tutti,
3: anche Macron, tutti, no, tutti il culo qua, alla figa.
4: Sono di quella razza là, certo, hanno sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi, e adesso... poi hanno inseminato anche le altre donne con, certo, le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori,
3: predatori, certo,
4: e conquistavano chiunque, e dopo avevano la conoscenza, dopo, delle malattie, buttavano le, sì, coperte piene,
3: le coperte
4: di malaria,
3: le coperte piene di malaria,
4: i paesi come hanno conquistato, certo, tutti la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti,
3: certo, certo,
4: e poi Stalin, anche Stalin, era,
3: aveva la figa il culo, anche Stalin, anche Stalin aveva, scusi sono curioso, anche Stalin aveva il culo, la figa,
4: adesso stanno facendo, siccome anche la, sì, siccome anche la tipa, la von der Leyen è una di loro,
3: aspetti scusi
4: la guerra, sì, stanno ripetendo
3: una domanda
4: la von der Leyen è un'ibrida
3: nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
4: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale, ecco, e
3: loro
4: hanno,
3: chi?
4: Solo spirito, ma non hanno anima.
3: Non hanno l'anima?
4: Sì, non hanno anima. Se tu non sai come siamo fatti noi, allora
3: no, chiedevo,
4: dovresti capire come siamo fatti, certo, noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro,
3: sì,
4: e è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano,
3: sì,
4: piano.
3: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare, cioè la,
4: sì,
3: mia anima
4: è ignorante, che ci devo fare io,
3: certo, e invece...
4: non è colpa mia se lei è ignorante, non conosce i mondi dell'oltre, invece loro, giusto, li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre,
3: sì, i mondi dell'oltre,
4: i mondi dell'oltre,
3: sì,
4: per,
3: sì,
4: questo,
3: sì,
4: noi ci fregano sempre,
3: ci fregano sempre. Ma cosa possiamo fare noi?
4: La coscienza si sta alzando,
3: ecco,
4: si sta evolvendo, e anche loro ce l'avranno in culo
3: prima o poi,
4: per questo hanno fretta, perché vogliono metterci tutti quanti quel microchip, perché col microchip, sì, rimaniamo tutti quanti di robot, ecco, e non abbiamo più l'accesso ai mondi dell'oltre con, ecco, le nostre antenne che abbiamo, e quindi
3: dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
4: né pensare né creare,
3: dove ce l'ha l'antenna? Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti dove c'è l'antenna?
4: Nella testa, noi abbiamo 7 chakra, la parte più alta è dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
3: Quindi mi faccia capire, scusi, mi permetto di riassumere perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici, mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la figa, mentre noi, che siamo i poveracci, abbiamo un terzo occhio e 7 antenne. Quindi, scusi, lei al mattino se guarda allo specchio e ha 3 occhi e 7 antenne.
4: Certo, che lo so.
3: Sono i chakra, certo.
4: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno,
3: ecco.
4: Il secondo chakra, cioè, è il sesso, il terzo chakra, c'è, è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale, c'è la paura,
3: il panico,
4: c'è
3: anche paura, sì.
4: Sarebbe il lupo nero, quello che,
3: il lupo nero,
4: che serve a noi,
3: certo,
4: serve a noi per alimentare, per difenderci, sì, da chi abbiamo attorno,
3: certo,
4: da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola, poi c'è, sì, quello della mente, e poi quello della mente superiore,
3: certo. Senta, io guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole, e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più, e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.
0: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zodi 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua, chiamo l'apostolo. Questo è Wonderland.
7: sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
8: Pronto?
9: Ispettore Edwards.
8: Eh?
9: Ispettore Edwards. Sono
8: Inizia. Inizia a mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
9: Mi aveva chiamato?
8: No.
9: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.

0: canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
1: Ha detto che era urgente.
0: No, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, è tacchino, questo ho detto, che cazzo vuoi ancora?
1: Ah sì, sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Io adesso devo andare a mangiare, non mi rompere i coglioni perché tanto non rispondo.
1: Marzia.
0: Va bene, poi...
1: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
1: No.
0: Eh? Non c'hai un cazzo da fare?
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Non hai un cazzo da fare, vero? Non hai un cazzo da fare. Non hai un cazzo da fare.
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Basta! Violenza!
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Basta, pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
1: Ah sì.
0: Guarda, vaffanculo, vaffanculo.
1: Iena!
0: Vatti a fare il culare sul lago Maggiore dal cavallo!
1: Basta con Tardo! Basta con te, Herbert!
0: Eh?
1: Basta con te, Herbert! Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Che l'estate.
1: Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato.
0: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
1: Ma io ho svolto una mia indagine.
0: Ascolta,
1: curo di carattere meteoropsichico.
0: Pirla della squadra. Stasera cane vi faccio gli elicotteri a tutti.
1: No.
0: Vi la smettete.
1: No.
0: Sì, un bel elicottero, butto giù il sapone per mettere nel c***o a tutti.
1: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
0: Sì, vabbè,
1: che io conosco.
0: Ma cazzo da fare, cioè.
1: Ricerche.
0: Io ho fatto un po' che si sgancia.
1: Marzia. Marzia!
0: Marzia, puttana di merda.
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: No, non puoi mancare, no.
1: Sono il dottor Herbert Liutak.
0: Tu sei il dottor Herbert.

0: Ha detto che era urgente.
1: Vaffanculo, vado a mangiare. Non rispondo più.
0: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab.
2: Che bello essere disoccupati, persone nullatenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella sega. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, ma...
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
2: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, che cazzo ha fatto l'account?
4: Accedi per selezionare un film.
2: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
4: Il codice è errato.
2: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
3: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
4: Un amore di maggiordomo.
2: Va bene questo, dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
5: Pornbab, the spiration is in the thick.
4: Ultimamente mi sento più viva.
2: Oh, tu cucchiona, ancora questa che parla.
4: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
2: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
4: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
2: Dai, vai di là e ciucciaglielo, dai!
4: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare. Ah!
2: Va bene, dai, vai, succhiaglielo.
6: Il mio nome è Alfrodio, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al culo. Na na na na, profondo e bello duro. Na na na na.
2: Ma che è colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce. Lo fa diventare fica piaciuto.
4: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
2: Mi piace il cazzo.
4: Una donna certe cose le capisce al volo.
2: Non sai niente della vita tu.
4: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
6: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
2: Pronto.
4: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
2: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
6: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
2: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
4: Ah. Eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
2: Ma che marpione, quello è culatone.
4: Sono davvero a tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
2: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarmi. Ma che cazzo c'è? Le unghie dipinte di rosso.
7: Ah, Alfrodio.
2: No!
7: Ah, succhiamelo bene.
2: Mamma mia, che schifo!
7: Così, dai.
2: No!
7: Baciamelo piano.
2: Ma che film è?
7: Ah, come sei puttano.
2: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
6: Ah! Ah! Padrone! Ah! Spingi! Ah, spingi! Ah!
2: Vado a prendere la candeggina, devo versare la candeggina negli occhi!
6: Ah, prendi le acque!
2: Stoppa!
4: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai...
2: Stoppa!
4: Ma non saprai mai...
2: Stoppa!
4: ...se ci saranno un bel paio di tette.
2: Non me ne frega un cazzo, stoppa! Voglio vomitare!
4: Hai deciso di proseguire.
2: No! No, ti prego, no! No!
4: Senti come lo prende a male parole, ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
2: Se lo stai inculando!
4: Basta! Ho sentito troppo. Ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
2: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
7: Ah, Alfrodio.
2: No, che cazzo!
7: Alfrodio, ti spacco tutto.
2: Mamma, che schifo!
7: Quanto sei donna!
2: Facciami anche il Maserati, come ti stai comportando?
6: Salve signora.
2: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
8: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
2: E che cazzo ci devi spiegare, sei ricchione pure tu?
4: D'accordo, ve lo concedo. Avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre pur di non perdermi.
2: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopateli, dai.
4: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
2: No, si stanno ciappalando i culi.
4: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
2: Guarda, veramente.
4: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
2: No!
4: Le vostre prove.
2: No!
4: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
2: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
4: A dopo.
2: No!
6: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
2: Anch'io. Stop.
8: Ah.
2: No.
8: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
2: Sì, lo penso anch'io. Stoppa. No.
8: Che schifo.
2: Oddio, stoppa.
4: Amore, ma cosa stai guardando?
2: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
4: Ma mi potevi chiamare?
2: Ma che sei malata pure tu?
3: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo, alla prossima.
2: Ma vaffanculo!

0: Hotel Bel Tempo, buonasera.
1: Hotel Bel Tempo, buonasera, salve, sono Gianfranco Barbagia di Booking, buongiorno. La chiamiamo dal servizio interno, quindi non si vedrà il numero di telefono, glielo dico subito, ancora lei poi può pensare male, ma siamo al servizio Booking, quindi noi l'abbiamo contattata perché un certo Luca R ha scritto un messaggio negativo sull'hotel Bel Tempo, giusto?
0: Allora, vorrei chiamare domani mattina.
1: No, domani mattina non si può perché tra 5 minuti il messaggio che ha scritto questo Luca R va online. Quindi se lei mi dice lo metta pure, io lo metto. È che è pieno di bestemmie e parla male dell'albergo.
0: Un momento soltanto.
1: Succhiamelo, brutta c***a. Succhiami l'amme, Nicolo.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Parlo.
1: Sì, sì, sto parlando, sono Gianfranco Barbagia. Parlo con il direttore dell'hotel Bel C***a.
2: Di lei che ditta è? Non lo dice cortesemente?
1: No, non siamo nessuna ditta, noi siamo
2: allora,
1: Booking.
2: Allora, arrivederci, buongiorno. Buongiorno.
1: No, mi sa che hotel bella merda.
2: Senta,
1: questo.
2: Guardi, lei non deve disturbare.
1: Non stiamo
2: con
1: disturbando.
2: Con telefono anonimo non disturbi. Sì. Si faccia il suo lavoro, buongiorno. Pronto?
1: Siamo sempre di Booking, lei se ci butta giù il telefono non possiamo...
2: Lei non è di Booking.
1: E che lei come lo fa a sapere?
2: Lo so, perché Booking chiama con numero in chiaro, lei chiamerà con un numero anonimo.
1: Ma
2: lei
1: spiega...
2: è un vigliacco
1: se,
2: e chiama...
1: Se mi
2: allora
1: fa
2: mandi una mail,
1: se lei
2: risponderemo
1: mi fa...
2: con...
1: Se lei
2: senta,
1: ascolta...
2: qua noi
1: lei
2: abbiamo problemi
1: imparare...
2: di lavoro, lei ci sta rompendo le scatole.
1: Lei deve imparare ad ascoltare
2: vada
1: le persone.
2: Vada a fanculo, vada a fanculo.
1: Va bene, ok, grazie, buona giornata, sempre gentili. Posto
0: in un motel. Pronto?
1: Pronto, Hotel Anamare?
0: Sì, prego.
1: C'è un problema nel sito. Abbiamo bannato adesso una recensione di un certo Luca R riguardante l'hotel Anamare, dove dice un po' di robe negative nei confronti dell'hotel e noi giustamente blocchiamo questi messaggi. Chiamiamo l'albergo, leggiamo il messaggio, glielo facciamo sentire al proprietario, al gestore, in modo tale che sono loro a decidere, in questo caso lei, se metterlo online.
0: Uh-huh.
1: Glielo leggo, signora?
0: Sì.
1: Allora, si firma Luca R e dice volevamo fare un weekend romantico per il nostro anniversario, ma al nostro arrivo abbiamo trovato la stanza delle lenzuola sporche, abbiamo trovato i capelli nelle lenzuola, preservativi sotto al letto. Poi una volta avvisato il personale si è lamentato perché io ho chiesto di cambiare le lenzuola. Poi dice durante la colazione fare attenzione a non chiedere, io le leggo quello che c'è scritto, signora. Durante la colazione fare attenzione a non chiedere un bicchiere di latte caldo perché verrete aggrediti dal personale. Questo è quanto c'è scritto. E poi dice
0: mai
1: ancora
0: successo. Non conosco nemmeno anche questo Luca R, non ho mai avuto un cliente. E sì, cliente, ho la prenotazione anche senza colazione, le faccio fare colazione, ma scherzi?
1: Se lei mi conferma che lo vuole cancellare, noi lo cancelliamo.
0: Io cancella, per favore, mi cancelli, per favore.
1: Allora, certo, lo facciamo subito, le passo Francesco Franchi che si occupa della parte web e con lei, parla con lui e cancella pure il messaggio. Uh-huh. Va bene, signora? Allora le passo lì Francesco Franchi, rimanga un attimo lì, grazie.
0: Sì, sì. Fior Paronda, le belle
3: braghe bianche, fuori le palanche, Fior Paronda. Salve signora, devo farle qualche domanda,
0: sì?
3: Praticamente è un questionario che il nostro sistema genera a caso, sai, i nostri sistemi
0: sì.
3: PHP e TTCP si interfacciano con il win-win del sito di Booking, che girano all'interno del server e si vanno ad infilare in un'intricata rete web per il quale speriamo a novembre che ci arrivi Assassin's Creed Valhalla dai nostri amici della Ubisoft, che tra l'altro salutiamo, con il quale in rete tramite protocollo PS4 e PS5, che vorrei tanto,
0: sì?
3: Viene generato questo super questionario in maniera completamente randomica, capisce?
0: Sì.
3: Iniziamo. Il questionario. Avete peli pubici nelle docce?
0: Non lo so. Se uno fa le docce è normale se cade qualche pelo, non lo so.
3: Ok. I vostri clienti lasciano preservativi usati sotto i letti?
0: Mai.
3: Perfetto. Il vostro personale ruba nelle stanze?
0: Mai.
3: Metti mai?
4: Sempre.
3: Le piace il coccoluto?
0: Che cos'è?
3: È un dolce, signora.
0: Sì.
3: Ultima domanda.
4: Metti.
0: Prego.
3: Sente i cazzi parlare?
0: Ma tantissimo, guarda.
3: Lì
0: adesso
3: pieno.
0: Pieno
3: lì.
4: No?
3: Sì, metti sì.
4: Ci sono,
3: ha detto tantissimo, adesso è pieno.
4: Tantissimo, adesso è pieno, ok?
0: Sì, sì, pieno, tanto.
4: Grazie signora.
3: Visto signora? Ci bastava poco. Adesso noi le mandiamo la mail con tutti i dati di questo locker. Per favore può metterci le stelline, il voto di questa telefonata a Gianfranco Barbagia e Francesco Franchi.
0: La saluto.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: Manco un anno, Leo.
4: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Mo ce n'ho 75.
3: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola, di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800
4: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati.
4: Di arretrati.
5: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 3.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
3: ho nel capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: adesso
3: milioni.
4: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, vado, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricchio.
3: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono lo sveglione di Radio Camomilla. Qualcuno che...
0: Io sono Radio DJ, Radio Sexy DJ.
1: Salve, qualcuno che le vuole bene mi ha dato l'incarico di darle il buongiorno con la sveglia.
0: No, io non c'ho bisogno. Ma che cazzo vuoi?
1: Salve, guardi, si controlli il linguaggio, siamo in diretta su Radio, Radio Camomilla, buongiorno.
0: Ma che cazzo me ne frega di Radio Camomilla? Non c'ho tempo da perdere, sì, io sono certo che sto
2: cagando. Pazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo!
0: Adesso salve. Mi chiami ancora una volta.
1: Guardi, siamo di Radio Camomilla, lei è in diretta in questo momento, qualcuno che le vuole
0: niente.
1: Bene.
0: Non
1: vuole
0: me ne frega
1: vuole darle il
0: diretta.
1: Buongiorno. Pronto?
0: Pronto,
1: salve, non metta giù, siamo in diretta, siamo su Radio Camomilla, sono lo sveglione. Le canto la canzone del buongiorno e lei quando mi risponderà buongiorno io metterò giù, va bene?
0: Ok.
1: Andiamo!
2: Pazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo! Sei un fallito, pezzo di merda! Vaffanculo!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: E salve, è caduta la linea, siamo in diretta su Radio Camomilla.
0: Senti, ma chi è che mi manda il tuo numero?
1: Giampiero, che... Giampiero le augura una buona giornata.
0: Io Giampiero?
1: Io le canto la canzone, finché lei non mi dice buongiorno, devo continuare a fargliela, è così il gioco, per vincere il premio.
0: Che premio?
1: Io adesso le canto la canzone, quando lei mi risponde buongiorno, interrompo tutto e lei ha vinto.
0: Che cosa?
1: Non glielo posso dire finché non mi dice buongiorno. Vado con la canzone.
2: Porco! Pezzo di merda, sveglia! Rotto nel culo, fallito nel cazzo! Tirati giù dal letto, stronzo! Pezzo di merda!
0: Buongiorno!
1: Bravo, ha vinto! Ha vinto un cappuccio e brioche presso il Bar Nuzzo!
0: Ah, ok, grazie!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Lo sveglio!

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Un'ospite straordinaria con noi questa sera, cacciata a pedate da Mediaset e resuscitata grazie ai vertici della Rai e infilata in ogni buco di palinsesto come lo stucco negli smaroni dei muri in ristrutturazione. Diamo il benvenuto a Barbara D'Urso.
1: Col cuore, ciao a tutti col cuore.
0: Col cuore, ancora sta stronzata, de saluto. Ciao Barbara, ma non ti sei stancata di fare sto gesto gordito anni 90?
1: Ma certo che no, è il mio marchio, messo il mio tormentone. Alla gente piace, me lo chiedono tutti.
0: Ma tutti chi? Se so 9 mesi che sei stata pisciata dalla TV, come un litro de Ceres all'Oktoberfest. Per ovvi motivi legali non entreremo nei dettagli della sfracellata de carriera che hai avuto. Anzi, sfrutteremo questo tempo assieme per capire meglio cosa accade ora nella tua carriera. Se non sbaglio, hai esordito a Ballando sotto le stelle e ti sei presa subito a sputi in faccia con la Serpeverde della Lucarelli.
1: Sono tutte gelose del fatto che sono una figa atomica.
0: Ma che cazzo è sto rumore? Lo senti?
1: No, non sento nulla.
0: Vabbè, andiamo avanti. Beh, insomma, Barbare, diciamo che le fighe atomiche so altre. Magari una trentina d'anni fa te davo pure ragione, ma oggi se non te sparano 300.000 watt in faccia e ti caricano il trucco de Madame Tussauds, non te riconosce manco tu genero. E a proposito di luci da stadio, è vero che fra le clausole del contratto con la Rai c'è anche una fornitura straordinaria di energia dalla diga di Castel Giubileo per illuminarti sui primi piani? Non trovi sia eccessivo per le spese di una TV statale?
1: Ma non è vero. Bisogna sfatare questa cosa che io abbia un'illuminazione diversa dalla normalità quando appaio in TV.
0: Aspetta un attimo. Scusate regia, ma che cazzo è sto rumore di alta tensione che si sente nei cambi di inquadratura? Non lo senti anche tu, Barbara?
1: No, non lo sento.
0: Eccolo ancora. Io lo sento fortissimo nell'auricolare e nelle casse monitor di studio. L'ho sentito anche adesso quando ti hanno inquadrata.
1: Ma io non sento niente.
0: Eccolo ancora, scusate, facciamo un attimo un esperimento regia. Quando dico io inquadrate me e quando dico Vetusta inquadrate Barbara. Ok, proviamo. Vetusta! Io, inquadratemi. Vetusta!
1: Ma che significa sta cosa, scusa?
0: Cazzo ne so, Barbara, quando te inquadrano è come se generassi un campo elettromagnetico, come se il tuo volto interagisse con i macchinari e producesse un curioso effetto elettrico. Porca troia, Barbare, porca troia, a furia di farti sparare milioni di watt in faccia mi sei diventata una cazzo de Duracell.
1: Ma mi state facendo uno scherzo?
0: Ti giuro, Barbara, scusami, facciamo un altro esperimento. Puoi tenermi il telefono in mano un secondo? Ecco, era scarico che mi stavo messaggiando da 2 ore con la Lucarelli per piarti per il culo. Tiè, pialò. Ecco, tieni.
1: Oddio, è esploso.
0: No, ma questa è pazzesca. Aspetta che voglio provare a metterti in bocca una lampadina. Apri, ecco. No vabbè, ma non ci credo, stupefacente. E chi cazzo sei, Elettro di Spider-Man con le tettone? Alzati un attimo e trattieni il respiro. Me devo da levare l'ultima curiosità scientifica.
1: Ma che fai con l'aspirapolvere?
0: Te caccio al culo la spina. Pazzesco! Alla prossima puntata di Bestie. State buona, Barbarella, che visto che ci sono aspiro i cocci delle lampadine finché il culo me regge il vattaggio.

oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone... La, come si può dire? Quella è sempre verdi. Ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io. Ah, gli metto le parolacce dentro, così

0: coglione.
1: Pronto?
0: We on the sound for the white second left magazine a cappella.
1: È un coglione che prende per il culo.
0: See on the lights and the fur when the light and the sea marchicchione.
1: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione?
0: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci c***o, puttana!
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
0: When the night was came for, when's the life was a king, coglione?
3: Vai in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita. Coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco. Quadro, coglione. Adesso tra 20 minuti, fa 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che troia detto mare. 20 minuti, cane, me ne culo.
0: Questo bastone che tu fai e lo scopo, prendi la cappella.
3: Dai pagliaccio,
0: c***o. Sì, è the fry, è the
3: gioia, americano, de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana, de sto mare.
0: E no lei.
3: Ma mai da noi madro.
0: Coglione,
3: nome e cognome.
0: Oh, cavolo. Un cazzo di cane.
3: Dallo il prone cane, ma da mal bastarda. Un lazzo che deghe den, deghe
0: den, facci di cazzo che sei tu.
3: Scambem
0: ven, seghenegenem, maghenegenem, farmen si faccio di cazzo.
3: Oh, coglione, coglione, poi due cazzo di qua, e indovina cosa che è. Guarda cosa che è. Le l'uccello duro sul volante. Guarda, se ti dico quanto duro che è.
0: E non
3: è. È la coscienza che c'è puttana nel tuo mare, quando è che lo zappa, dai.
0: Puttana!
3: Dio, merda, vaffanculo, coglione. Mettami a rotta il casca, coi due c***e.

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Direi che oggi si tocca il fondo del barile televisivo. Infatti, dopo essersi resi conto che ormai i programmi di interviste televisive non hanno alcun senso con il proliferare dei podcast, la RAI sta sparando gli ultimi colpi mandandomi figure grottesche e ignobili, pur di fare ascolti con un programma che aveva la muffa prima ancora di iniziare. Potevo avere Jack Nicholson, Obama, il presidente uscente Biden. Invece pensate che oggi intervisterò la figura più autorevole della televisione italiana. Signori e signore, sua rossitudine, il Gabibbo.
1: Mea, bella signora, ciao ciao, mea. Sono contento di essere qui negli studi della TV della Rai. Quando mi hanno tirato fuori dal magazzino non ci credevo. Fammi un po' le domande che ci voglio rispondere subito, né?
0: Allora, Gabibbo, tutti ti conoscono per la tua carriera di presentatore televisivo e inviato in uno dei format più longevi della TV generalista. Ma nessuno conosce veramente la tua vita privata. Parlaci un po' di chi è il Gabibbo fuori dal personaggio di Striscia.
1: Io sono rosso fatto di pessa e dentro c'ho uno che si muove come se fosse in crisi epilettica. Poi la sera mi sgonfio e mi mettono dentro il magazzino. Poi dopo qualche settimana che pusso di sudore mi fanno fare tanti giri dentro la lavatrice industriale e torno sprofumatissimo.
0: Ma sicuramente il pubblico che ormai ha imparato ad amarti come performer sarà curioso di sapere, c'è una donna nella tua vita?
1: Negli anni 90 ci avevo una Gabibba, ma solo per due puntate di Paperissima. Poi, siccome creava confusione alla sessualità infantile, ci hanno fatto delle pezze di ricambio.
0: Immagino ti abbia spezzato il cuore questa decisione.
1: Ma cosa dici, Mea? Io non c'ho il cuore, sono di Pessane. No.
0: Ammazza come sei scaltro a non rispondere in maniera diretta. Non ti facevo così sagace. Creare una sorta di parallelismo con il mondo della fantasia per raccontare la tristezza dell'abbandono di un amore del passato. Come se dal dramma dell'amore finito vi fosse in eredità la forza e la consapevolezza come parti di ricambio delle cicatrici che ha lasciato. Molto, molto profondo. Complimenti.
1: Ma che cazzo hai detto, Mea?
0: Senti, Gabibbo, ti devo fare la domanda top della trasmissione. Ovvero, ma tu che bestia sei?
1: Io sono il Gabibbo, posso essere tutto perché mi tacano le cose con il velcro, mi mettono i capelli, le orecchione da topo, mi fanno i baffoni da gatto, insomma, ci posso fare tutto quello che ci vogliono fare.
0: Ma sai che non ti facevo così poliedrico e camaleontico?
1: Sì, c'ho anche il costume del camaleonte, bello, bello, né?
0: Bene, abbiamo scoperto un lato nascosto di un grande della TV italiana che forse nessuno si sarebbe immaginato. Allora passiamo all'ultima domanda. C'è qualcuno o qualcosa che ti ha dato fastidio nella tua lunga carriera?
1: Ma quale carriera? Io sono un pupazzo di pessa!
0: Sei certo che non ti vuoi levare un sassolino dalla scarpa?
1: Vabbè, se proprio insisti, un solo momento, ricordo che mi ha fatto incassare tanto, tanto Mea. Quando quei tre figli di gran puttana dello Sodi 105 mi hanno preso a pedate mentre ero sgonfio ai telegatti. Vacca mi sale la carogna ogni volta che ci penso.
0: Calmo, calmati, Gabibbo.
1: Infilerei il microfono nel culo adesso se li avessi a portata di manone. Se

0: This is a zoo only for you.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, sei Alfio?
3: No, Radio Taxi, signora, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere, grazie.
2: No, ma io non ho da andare a nessuna parte adesso, con la radio.
3: Signora...
2: Devo andare, scusi, c'è mica Alfio.
3: No, signora, Radio Taxi di Marcellise, dovrebbe scendere che c'è il taxi che la sta aspettando sotto casa.
2: No, ma guarda, io non ho... Scusa, ma io non ho chiamato il taxi.
3: Signora...
2: Sono qua a casa che appena adesso ho messo sopra. Mi è arrivata la lavatrice.
3: Frega un cazzo.
2: Io non ho tempo.
3: Signora, a me non frega un cazzo.
2: Pronto? Adesso guardo fuori.
3: Signora, ho sotto Goloide 34 che la sta aspettando.
2: Sì, adesso guardo io.
3: Le posso passare il taxista, signora? Un attimo solo.
2: Sì, mi passa il taxi?
3: Un attimo.
2: Vediamo dov'è questo taxi che non c'è.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto, signora, salve. Sono qua fuori col taxi.
2: Ma qua, guardi, macchine col taxi. Non ce ne sono neanche una.
4: Taxi?
2: Ma come fuori col tassi, se non ne è tassi qua fuori? Sì. E dopo io non ho chiamato, nessuno dei tassi.
4: Siamo già a 30 euro, se può uscire, signora, che andiamo, deve andare mica all'aeroporto di Verona.
2: L'aeroporto di Verona? A che fa?
4: Non lo so, signora, se non lo sa ti...
2: cosa devo fare all'aeroporto?
4: Non lo so, signora, Verona. Io la porto all'aeroporto, poi fa quel che vuole, insomma, dai.
2: Sì.
4: Marcellise.
2: Porco... Sì, porco sì. Dai.
4: Non bestemmi, signora.
2: Scusi, io non ho chiamato nessuno. Pensavo che fosse Poldino oppure Alfio.
4: No, e guardi, signora, amici. Io non so se i suoi parenti hanno chiamato per lei, ma io sono qua fuori.
2: No.
4: Se può uscire.
2: No, ma guardi, sono i miei amici.
4: La chiamata ho Santina e mi vedo anche sulla chiamata che lei è un animale domestico, un orso.
2: No, normale domestico io non ce ne ho, guarda.
4: Ho un trasporto di una donna anziana e un orso.
2: Lei è un orso? No.
4: Ah, allora ci deve essere un errore. Un attimo che chiamo, le passo la centrale.
2: Passo la centrale, che vediamo qui.
3: Signora, qua è Radio Taxi. Allora, qui c'è stato qualcuno che ha chiamato a nome suo, ha prenotato un taxi per lei e un orso. Allora, signora,
2: A me non mi serve la taxi.
3: Ho capito, signora, però ma scusi un attimo, allora lei fa gli scherzi telefonici, ordina il taxi apposta, tra l'altro abbiamo dovuto...
2: Io non ho chiamato nessuno, l'ho chiamato stamattina. Vabbè. Perché dovevo andare a prendermi la carne e sono andata via con un volontario.
3: Allora, signora, capito? Adesso ci sono 67 euro da pagare perché noi abbiamo dovuto chiamare un taxi speciale per caricare l'orso, porco...
2: No, io soldi non ce l'ho. Mi dispiace, ma io soldi non ce l'ho. Io non ho chiamato nessuno, per favore. E sono qua a casa sua.
3: Signora, ecco, e cosa facciamo adesso? L'orso dove lo mettiamo, mi scusi?
2: No. Adesso lo spegno.
3: Pronto?
1: Radio Taxi 666 666.
5: Sì, pronto? Sì.
3: È il taxi che sotto il taxi che la sta aspettando, Giampaolo?
5: Il taxi?
3: Sì, via Merdo di Lobiet, nome de Pra, a San Martino Buonalbergo, Verona.
5: Sì, e per cosa lo aspetta il taxi? Mi scusi che noi non l'abbiamo ordinato.
3: Assomigliami, qui è Radio Taxi, ho sotto il taxi che la sta aspettando.
5: Guardi, è dura che abbiamo ordinato un taxi.
3: Ho sotto Candio 34 che sta aspettando. Glielo passo un secondo così capite un attimino cos'è successo. Un attimo solo, signora, un attimo.
5: Sì. Giampi, vieni qua, per favore. C'è un taxi che ti sta aspettando qui sotto.
6: Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Sì, buongiorno, signora. Sto aspettando con la macchina per portare a Villa Franca all'aeroporto.
5: Per portarci all'aeroporto? Ma guardi, che qualcuno vi ha fatto uno scherzo.
6: Ho capito, mi dispiace tanto, però amico, ho il tassametro che va.
5: Guardi, è un problema suo, perché noi non abbiamo ordinato niente. Mi dispiace tanto, buona giornata,
6: però,
5: la saluto.
6: No, però almeno la chiamata va regolata.
5: Guardi, non ha capito, non me ne frega niente. La saluto, buona giornata.
6: Sì, no, ma a me non me ne frega un cazzo, però con la chiamata fuori, pronto.
7: Round 2.
8: Fight.
6: Allora, non c'è questo il modo di trattare la gente.
8: Allora, intanto non bestemmi.
6: Eh no, intanto non bestemmi. La signora mi ha ragganciato il telefono in faccia. Stavo parlando educatamente, boy.
8: Mi sembra che sta proprio parlando educatamente. Come sembra possibile che noi abbiamo ordinato un taxi?
6: Ma questi sono casi suoi, però mi prendo la chiamata.
9: Ma sto stronzo! Sto a chiamare la polizia! A me usata, levati dalle palle.
6: Ma fai il caso,
9: hai capito? Stronzo.
6: Fai il caso che te vo.
9: Hai capito, stronzo.
6: Sei stronzo.
9: Merda, ti... palla finita.
6: Pezzo ad una roia. Il megadito stronzo. A me, stronzo mi. Che sono venuto fino a Ippolito San Martino Buon Albergo. Che c'è un posto di merda. Cagato dal porco. E il megadito stronzo.
7: Final round. Yeah. Fight.
8: Pronto?
3: Sì, mi scusi, salve, Radio Taxi. Credo che ci sia stato un piccolo fraintendimento. Mi ha telefonato adesso il taxista dicendo che è stato preso a parolacce da.
8: Certo, è vero. Perché noi siamo in una situazione un po' difficile. Capito. E ci viene a chiamare uno che ci dice che si vuole portare all'aeroporto di Villafranca, può ben capire cosa è successo come reazione. Ha fatto saltare i nervi a mia moglie.
3: Signor Trevi. Mi spiace moltissimo, sa, noi abbiamo una pregiatissima flotta, è strano che il nostro...
8: ma io non so cosa sia successo,
3: io...
8: però questo si è messo anche a bestemmiare.
3: Addirittura,
8: non bastasse altro.
3: Addirittura, guarda, veramente strano. Io tra l'altro ce l'ho sotto in collegamento, che credo che voglia chiederle scusa, perché c'è stato... Lei, cerchi di capire, ha dovuto fare parecchia strada, da quello che ho capito, perché...
8: Ma io non so da dove sia partita questa telefonata.
3: Guardi, a noi è arrivata una chiamata dal... San Martino Buon Albergo.
8: Non so chi è che abbia fatto uno scherzo del genere. Ripeto,
3: glielo posso purtroppo... passare, così si scusa, almeno vi chiarite, perché poveretto comunque ha...
8: Sì,
6: allora c'entrai, devo parlare con con l'onto de merda. No, che domando scusa, non mi domando scusa perché sei un luamaro de merda. Va bene, dai, che domando scusa, dai, va bene. Dai, passo la telefonata. Sì, pronto.
8: Pronto, guardi che io ho sentito cosa ha appena detto.
6: No, ma a me non ho detto
8: niente. Lei deve capire che stiamo in una situazione particolare. Il suo intervento ha fatto saltare i nervi mia moglie, parenti non sta neanche bene.
6: Sì, ma ho capito.
8: Quindi non è colpa nostra.
6: No, ma ho capito, è una situazione particolare. Anzi, mi scuso perché ho perso le staffe in camisa e domani chiude tutto, è l'ultima corsa, ho capito. Come funziona in queste case. Poi si è messa a gridare così, mi ha detto stronzo, e mi anche a me, cioè, in un momento che quando arriva quella roia che ti dice stronzo de merda, cante gira i coglioni, poi cioè, anche a lei sei una onta luamara.
8: Di cosa sta parlando, scusi?
6: No, dei suoi moglie.
9: Stronzo, sei stronzo, merda, ti... palla finita.
6: Pezzo d'una roia. Partito bene.
1: Radio Taxi 666
10: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Parapendio Cazzarola Cugino Friggitrice Catania, che sono persone poi capisco. Bentornati alla nuova puntata di Squarto Grado, il programma delle morte ammazzamento squalidi che poi si crespia. Salutiamo la mia co-conduttrice, la bella fica faccia fantasma, Lucia Alieno, la nostra Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, è vero. Adesso ci fichiamo la clavate, che poi Bergeggi con il sedile rosso bello comodo comodo, l'optalizzato, quello che dice le cose che poi ci rompe i cazzi. Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
2: No, no, non sono d'accordo, mai, niente, non me ne frega un cazzo.
0: Sì, lo so, anche io, vaffanculo. Ma adesso esprimiamo la pimpa che tengo la sete, diciamo che è meglio che lo faccio che lo dico, che adesso salutiamo l'addetta ai social, la bambina gigante, tutto fiato e occhioni della pazza, Sebastiana, Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao a tutti i telespettatori. Oggi c'è una calma totale nel web, infatti nessuno scrive.
4: Logati Sebastiana, sei sconnessa, lo vediamo dalla regia.
3: Metto la password, mi ero dimenticata. Allora, 1, 2, 3, 4.
4: Sebastiana, l'hai data in onda? Sebastiana, ci hanno hackerato tutti i social. Stanno postando i cazzi. Ok? Ok, non avrò più social.
3: Ops.
4: Sì, ops.
0: Bene, proseguiamo con la pruntatazione della cosa che ci sono i morti a rotelle, che sono io, che sono Necchio, che sono Brembato. Unifichiamo la cannazza con la fischiona, che ci prestiamo i pezzi. Servizio!
5: Don Billy Bamba è un sacerdote della tranquilla diocesi di San Palmiro. E nella tranquillità della sua chiesetta sta come ogni pomeriggio leccando tutte le candele per pulirle dalla polvere.
2: Questa candelina è pulita e adesso lecco anche quest'aucia, lecco anche quest'aucia in nome del Signore. Quando sono sporca di polvere queste candele.
5: Ad un tratto il sacerdote Don Billy Bamba ode un rumore come di pericolo provenire dal lato oscuro della sacrestia.
2: Sento come un rumore di pericolo!
5: È in questo momento che il Don Billy Bamba lascia cadere le candele leccate di fresco per precipitarsi a vedere da cosa possa dipendere questo rumore come di pericolo, pur sapendo in cuor suo che sta andando verso un probabile come di pericolo.
2: Oh, mannaggia, me ne sono caduta tutte le candele, me ne devo rileccare da capo! Però nonostante sia cosciente che mi sto dirigendo verso un come di pericolo, non posso non andare a vedere cosa dipende questo rumore come di pericolo. Ti proteggerà il Signore dalle cose di come di pericolo.
5: E invece il Signore non lo proteggerà, perché nemmeno il tempo di chiedere chi sia a produrre tale rumore come di pericolo, che il povero Don Billy Bamba viene investito ripetutamente da una moto da cross pilotata da una scimmia col casco, che lo finisce a impennate mortali sulla testa propria del Don.
2: Che sei? Sei Satano! Sei Satano scimmio! Come fai a guidare la moto da cross? A me non me l'hanno data la patea! Che cazzo che sta faccia! Se fai il bennare però! Che cilindrata è!
5: È troppo tardi per Don Billy Bamba. Le tremende crossate scimmia pennate lo ammazzano in poco poco. Il cadavere verrà ritrovato dalla puerpera, tremendamente sfigurato e con la motoretta da cross parcheggiata verticalmente nella riga del culo. Gli inquirenti protendono sulla pista dei cantanti neomelodici sosia di Gesù.
0: Bene, bene, avete sentito la polpettina, che sono Gargano, sì, cinciampo. Diciamo che sono Garelli, che ci piace che adesso sentiamo la nostra Sebastiana. Cosa dice, che smandibolo? Sebastiana?
3: Sì, Gianluigi, ho aperto un nuovo account perché l'altro è andato perso per motivi ancora da chiarire.
4: Hai dato la password in diretta, ignorante.
3: Ecco, un telespettatore di Avellino ci manda la foto di un sospettato che si aggirava dalle parti della diocesi. Ecco, la vediamo in diretta. Come vedete, è una persona sovrappeso, con il pizzetto, che sta urlando a qualcuno. Porta degli occhiali.
4: No, Sebastiana, è la foto di una persona pecorina con la fica pelosa, o culo svasato dall'anal. Deve aver preso un cazzo enorme. Gli occhiali sono attaccati con lo scotch, si vede.
0: Beh! bene, allora che si pensa? Che se basterà... Dai, che sono Bisolvon, uguale Pizzo Calabro. Salutiamo che siamo precisi a essere vintage e che la selva si opprime. Allora diciamolo che sono un carnivoro che ci piace la fama. Saluto Pini che arriva a Cagliari sunnita.

Ben ritrovati amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Che cos'è questo format? Dunque, abbiamo deciso di raccontarvi storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, per sopperire alla mancanza della quinta stagione, a cui il nostro buon Maggioni sta lavorando come un pazzo, e vi assicuro che sta preparando una roba folle. Vi ha forse mai deluso? Sì, ma vabbè. Come dicevo, queste sono favolette a sé, non influiscono sulla trama, sono episodi antologici. Porco d***o, faccio pure un corso di scrittura creativa. Merito un aumento?

0: In ogni caso, la storia di oggi inizia con Linus, che un bel giorno arriva in radio in via Massena a Pavia.
1: DJ chiama Pavia! Chiama Pavia, chiama Pavia.
2: Buongiorno a tutti, cari amici della radio più bella che c'è. Come va?
3: Buongiorno, Linus, fratello adorato. Senti, devo darti una brutta notizia,
2: E allora forza, senza indugio alcuno, narra, mio Albertino, fratello caro, il motivo del tuo umore grigio.
3: Beh, sono usciti i dati Auditel, il tuo programma è secondo.
2: Cosa? Com'è possibile? Chi c'è primo?
3: Beh, credo che tu lo sappia già,
2: Non dirmelo.
3: Eh sì, figa, proprio loro. Mazzoli coi suoi cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba, figa.
2: Davvero indecente per dindirindina.
0: Linus è su tutte le furie. Non è tanto una questione di rabbia cieca quanto un profondo scontro di stile e filosofia. Linus ha costruito la sua radio su un modello di aspirazionalità, mantenendo sempre un certo tono. La fattoria è l'esatto opposto. Caos, rottura delle regole, linguaggio scurrile e tamarragine.
2: La fattoria rappresenta proprio il fondo verso il basso dell'etere, un programma basato su scherzi telefonici, rumori corporali e insulti, che batte in share un programma curato ed istituzionale come il mio.
3: Questo è stato un dente avvelenato per un perfezionista come te, vero, fratellinus?
2: Già, devo trovare un modo per riprendermi la mia vetta. Ehi, ma se tornassi indietro nel tempo?
0: Senza troppe spiegazioni, ma con una grande dose di fantasia e di droghe speciali usate dai nostri autori, Linus torna indietro nel tempo, precisamente negli anni 70-80, in un piccolo cinema di Pavia, dove un Mazzoli senior sta uscendo mano nella mano con un Mazzoli junior.
4: Allora, Marco, mio piccolo e unico erede, ti è piaciuto il film?
5: Sì, da grande voglio diventare proprio come il protagonista del film, cazzo merda culo.
4: Intendi Marty McFly?
5: No, io intendo il vero protagonista del film, la DeLorean, minchia stronzo scemo.
4: Vuoi diventare una DeLorean? Ma questa cosa non ha senso.
2: Salve, piccolo Mazzoli.
5: E tu chi sei, bastardo Barbagianni?
2: Oh, io? Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia ha devastato Pavia.
5: Veramente?
2: Sì, solo tu puoi fermarla, ma l'importante è che tu non ti metta mai davanti ad un microfono. Puoi promettermelo?
5: Accidenti, lo farò, troia merda Ictus. Tanto una valida alternativa ce l'ho. Diventare un costruttore di Gardaland come mio padre.
4: Come mio padre, è il padre di mio padre, è il padre del padre di mio padre, della nonna, della sorella.
2: Bene, ed ora via.
0: E con un fulmine litergico, Linus torna nel presente. Ma lo scenario che si trova davanti è mozzafiato. Pavia è la città più all'avanguardia del mondo. Una figata futuristica con macchine volanti ed ultra tecnologia allo stato puro. Sono tutti super ricchi, hanno debellato la fame nel mondo e sconfitto tutte le malattie esistenti.
2: Caspita, ma è incredibile.
6: Oh, ben ritrovato, sua maestà Linus. Che piacere incontrarla. È pronto per una nuova diretta di DJ Chiama Pavia, il programma più ascoltato che ci sia?
2: Siamo primi.
6: Ma certo, che altro dovrebbe esserci?
2: E la fattoria? Quelli con le parolacce?
6: Parolacce? Cosa sono?
2: Oh, ma questo è il paradiso.
0: Niente più urla alle 2 del pomeriggio, niente più peti campionati in Dolby Surround. Senza la fattoria, la società era diventata perfetta. La fattoria non è mai esistita e tutto sembra andare bene. Qualcosa però sembra turbare l'animo del nostro Linus.
2: Ah, è tutto così assurdo. Per le strade la gente in coda sulla tangenziale non impreca. Gli automobilisti si dicono prego, passi lei, messere. E l'agicom è rimasta senza lavoro.
3: Ma è quello che volevi, no? Tutto pulito e tutto educato.
2: Sì, ma il popolo sta morendo dentro.
3: Aspetta un secondo che c'è l'Angelus del Papa e non voglio perdermelo.
7: Ed ecco che sta uscendo dalla balconata di San Pietro, Papa Leone di Lernia.
8: Outs, fratelli e sorelle, mi raccomando, voglietevi bene e riporgete sempre l'altra guancia. Mi raccomando, e date la carezza ai vostri figli quando tornate a casa e digli che ve l'ha data Leone, Papa Leone.
2: Perfino Leone Papa. Il mondo sarà anche salvo, ma l'anima del popolo è diventata un ufficio postale. Io qui non ci sto bene. Qui io non ci sto bene. Porco.
0: Con quella mega bestemmia mai tirata in tutta la sua vita, si crea uno squarcio temporale che riporta Linus indietro nel tempo, davanti all'altro Linus che stava per parlare col piccolo Marco.
2: Sono proprio un viaggiatore del tempo, sì.
5: Proprio come la DeLorean.
2: Esatto, e vengo da un futuro terribile in cui una disgrazia... Ehi, faccia di cazzo, muori, merda!
5: Ehi, hai sparato al... te stesso? Sei davvero un viaggiatore del tempo, allora? Oppure sei uno dei libici?
2: Non ci ho mai capito nulla di questi fottuti viaggi nel tempo, ma tu... tu sei un grande... Devi fare la radio, è il tuo destino.
0: E con un fresco vento di saggezza, Linus torna nella nostra linea temporale, dove è di nuovo tutto a posto.
3: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo, siamo primi! Ai ai ai Linus!
2: Va bene così. Che mondo sarebbe senza la fattoria?
4: Sì, hai ragione vecchio mio. Grazie Linus.
3: Ed ora vattene a fanculo che sei solo un rosicone. Wow, wow, wow, wow.
0: Ogni grande eroe ha bisogno di un villain per definire la propria identità. E come ha giustamente detto Linus, che mondo sarebbe senza la fattoria? O meglio, che mondo sarebbe senza lo zoo?
9: Gnagno Days, storie tristi ciarlatani. Gnagno Days, con zizzani fino a domani.
10: Radio 105.
11: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!

0: Orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi, sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Ehi, gli auguri li vai a tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ehi, ristorante la voglia tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, eh? Che cazzo?
1: Ehi, un po' di cuore la voglia tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
3: Allora, lingua no.
1: Lingua no, lo va a dire a tua sorella, eh? Quella che faceva un 69 con slot di Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi. Salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trattore non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito? Eh?
3: Ma vecchio orso! Vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: Wolf, il nonno e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
1: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
2: Ubriacato.
3: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
4: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
5: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
3: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
4: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
3: Sua Maestà, Lord Giolitti!
6: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano... Pua! Sono davvero fuori di me!
5: Che succede, capo?
6: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
5: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
3: Sì, andiamo, guido io.
4: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
3: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
5: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
1: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
7: Voglio una vita spericolata.
8: Bene, devo andare al lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
5: Fermo lì, le stufante.
8: Oh no, i potenti... Turbo
4: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
3: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
8: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
3: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
5: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
8: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
3: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
8: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa... mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
5: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
4: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
8: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
3: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
8: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
5: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
8: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
5: Sono uno stregone, non farti domande.
8: No, io non cederò.
4: E se ora mi accendo un mega cannone, Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
8: Ok, ora calmo, Pippo. Non devi cedere.
3: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
8: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo! Cale, e un mega spadone nel braccio!
4: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
3: Prendo la cinghia!
1: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
8: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo. Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre. Non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito. Solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
5: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
8: Grazie davvero.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice: l'aereo precipita e l'hostess muore, porco Turbo Boomer.
2: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
17: sì,
13: Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
17: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè,
17: c'è il sangue.
13: Sì,
17: allora,
13: va
17: signora...
13: Bene. Questo
17: mi ascolti,
13: sì,
17: ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
10: ha
17: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
17: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era cacciavite.
17: Orcacciami se.
10: Arca ma...
17: Come sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
13: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
13: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto qua.
13: Va bene.
11: Lo sport.
13: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
13: Ecco.
11: Uno.
13: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo te, porco.
13: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
13: sì,
11: sono quello della cacca,
13: sì,
11: dell'esame delle feci.
13: Sì.
11: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
13: Senti
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
11: fare la
10: so
11: cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
16: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
13: Bene,
11: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
13: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
12: Hai visto
11: ma
12: Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino!
11: Il campione ungherese Nemecek.
13: Sì.
12: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè.

0: è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchio@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco insalata che si raffredda il cane.
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà.
5: Pronto?
6: Pronto. Salve, senta, sono un regista di film. Voi
5: sì.
6: Fate noleggio imbarcazioni?
5: Sì, sì.
6: Sì, che metrature avete?
5: Dai 44 piedi in su.
6: Ah, che bella notizia. Senta, le spiego perché, visto che siamo anche in bassa stagione, noi siamo in preparazione per le riprese di un hard movie. Io mi presento, sono Remo Giramella, non so se hai sentito parlare di me. E dovrei affittare questa imbarcazione, ma non devo fare questa grossa crociera. Devo cercare un'area isolata del lago per poter fare delle riprese di questa pellicola che si chiama Trojanic. È una pellicola hard. Per voi ci sono delle problematiche? Si potrebbe trovare un accordo? Perché diciamo questa barca dovrebbe ormeggiare in un punto del lago. Perché,
5: sì.
6: Perché dovrebbe. Scusi un secondo, perché sono sul set, c'è un macello incredibile. Stop, ragazzi. Capisco. Per piacere. Fammi un favore, Gundam, non glielo infilare in culo adesso, perché ti ho detto di fare l'anal. Non ti ho detto di fare l'anal, perfetto. Allora fatti succhiare l'uccello, tienilo in canna bello dritto, che dopo facciamo una fica culo, okay?
5: Ok?
6: Sta buono che sono al telefono. Pronto? Allora,
5: sì, pronto, ci sono.
6: Mi perdoni perché sono sul set.
5: No,
6: sto
5: lavorando.
6: Prego. E questo è un periodo un po' di produzione importante perché siamo vicini anche agli Oscar del porno e quindi stiamo preparando un po' tutto. Quanto sarebbe il costo di esercizio, diciamo, per una giornata? Perché noi vorremmo girare in notturna. Si può ormeggiare la barca in notturna? Sì, perché comprende che essendo un'enorme orgia, perché sono un'orgia con 8
5: certo,
6: partecipanti,
5: certo. Capito,
6: più
5: un
6: ragazzo di colore, insomma, di giorno non vorrei mai che si vedesse anche col binocolo, quelle robe lì, insomma. Perché la storia dipana sul fatto che questa barca, che in realtà non affondiamo veramente, lo faremo poi in CGI, nel momento in cui sta per affondare questa piccola imbarcazione, gli occupanti di questa gita che doveva esserci si rendono conto che sono sulla soglia della fine della loro vita e decidono di fare questa enorme scopata di gruppo. C'ho anche un ragazzo di colore albino.
5: Albino
6: è rarissimo, che ha un enorme
5: cazzo,
6: ha un cazzo che sembra un bazooka, che col goldone sembra una stallattite, infatti lo chiamano iceberg. Una roba stupenda, è una roba pazzesca. Senta, di budget non abbiamo problemi. Se lei mi dice che c'è della disponibilità per girare questa pellicola Trojanic, possiamo in qualche modo. Scusi un secondo, mi perdoni un attimo. No, stop! Che cazzo! Cinzia! L'hai fatto sbagliare, adesso mi ci vuole mezz'ora di fluff per fargli tornare il cazzo d'oro. Fammi un favore, Gondam, vatti a prendere un chalice, dai. Fammi
7: okay.
6: Pulisciti quel cazzo, che è una roba imbarazzante. Pronto, mi scusi,
5: sì, pronto,
6: mi
5: sì,
6: perdoni.
5: No, ci mancherebbe.
6: Senta,
5: ci mancherebbe.
6: Allora cosa facciamo? Possiamo procedere?
5: Ecco, inizia a inoltrarmi una mail con, diciamo, il giorno, la
6: sì.
5: notte in cui vorreste girare questa
6: pellicola. Sì.
5: Questa pellicola.
6: Sì.
5: Poi le do la disponibilità delle 2-3 imbarcazioni di
6: sì.
5: cui sono proprietario
6: sì.
5: e poi troveremo sicuramente un accordo. Ma si può
6: sì, dica.
5: Cioè, si può partecipare, nel senso si può vedere tranquillamente la,
6: cioè vuole assistere
5: ripresa.
6: Vuole assistere
5: sì.
6: Le, sì, no,
5: non lascio di solito
6: no certo
5: barche.
6: No anche perché io ho bisogno comunque del suo personale, perché cioè, non è che io posso governare la barca, non c'è nessuno, io sono un regista,
5: non dispongo di persone, diciamo, super dotate.
6: No, allora le spiego come avviene. Cioè, allora, ci sono io che sono il regista, poi ci sono i due operatori, il fotografo e l'operatore,
5: sì.
6: Poi ci sono i 7 attori, di cui sono 4 attrici e 3 attori maschi, di cui il ragazzo che le dicevo, Iceberg, e Lino,
5: sì,
6: quel cazzo
5: sì.
6: a bazooka, e poi mi servirà, giustamente, chi governa l'imbarcazione, perché non è che,
5: noi siamo
6: assolutamente...
5: Di solito siamo in 2-3 persone.
6: Perfetto, ovviamente, cioè, non vi posso far partecipare fisicamente alle riprese,
5: noi
6: siamo una produzione seria. Se vuole guardare mentre gli sbaglia il culo, gli fa un paio di pecorine. Se vuole andare anche da vicino a guardare la fica, non c'è problema.
5: Dopo aver attraccato, chiaramente.
6: Sì, sì, dopo che abbiamo attraccato, cioè, comunque la produzione è molto seria. Noi facciamo produzione,
5: certo.
6: produciamo per gli Stati Uniti. Siamo gente, insomma. Pensi che in questa produzione abbiamo anche Leonardo Di Cazzo, che è un sosia di Leonardo DiCaprio, che fa l'hard, e Gay Weasley, che è un ragazzo omosessuale che ha le fattezze dell'attrice del Titanic. È una roba, è un trans molto meraviglioso.

0: Quindi c'erano anche penetrazioni anali maschili, è una cosa un po' particolare come pellicola, perché in questo delirio
1: potrebbe girare tipo la scena del Titanic sulla prua dell'imbarcazione
0: mentre lo prende nel culo. Lei è un genio cinematografico, non lo sapeva? Cioè, pensi che la scena madre, io ho questa pecorina in cui c'è questo trans che assomiglia all'attrice principale di Titanic, che viene penetrata nel culo da Iceberg il nero, nella stessa posizione, con la musichetta del simile a quella del Titanic, è una roba anche poetica.
1: Sulla fine. Immaginato questa scena sulla prua della barca.
0: È geniale. Mi perdoni un secondo. Ragazzi, stop. Ma ti ho detto di fargli il culo. Ma guarda che tutta mattina che mi fa incazzare, Gundam, però.
2: Ma lei me l'ha chiesto.
0: Ma gli ho chiesto di farti il culo. Ma scusa, ma gli operatori, ma io, se non do io il chuck su sta roba qua, ma non è che siamo qua a divertirci, non è che sei qua in vacanza, mica mia. Cioè, io ti pago per fare delle riprese, non ti pago mica per prenderlo nel culo gratis, capisci? Il concetto, no? Va bene, fammi finire la chiamata e poi riprendiamo. Adesso tienglielo, leccagli un po' i coglioni, fai qualcosa. Va bene, allora senta, io ho il suo recapito telefonico. Se sì, mi dà una mail, le mando la mail, così poi ci sentiamo. Perché devo tornare sul set perché ho l'attrice infogliata nera, è una roba folle stamattina, non riesco a gestire.
1: Le do l'indirizzo.
0: Sì, mi dia l'indirizzo esatto, sì.
1: .com.
0: Stupendo. Ho parlato col signor.
1: Il titolare,
0: perfetto, grazie. La ringrazio infinitamente, è stato molto gentile. Se segni pure il mio nome, io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella. Il mio nome è d'arte.
1: Perfetto.
0: Va bene, grazie, gentilissimo. A presto.
1: Ma ci mancherebbe,
0: grazie.
1: Di nuovo, arrivederci.
0: Ciao. Allora, ho trovato un professionista che possiamo fare queste riprese. Madonna, ragazzi, ma stamattina che cazzo c'hai, Cinzia? Sei arrapatissima, figa. Ma hai preso 4 fucili nel culo ieri, figa. Ma sei un idrovala di cazzi.
3: Remo Giramella.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
5: Merda! Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo. Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
1: Sì, Orco Cazzo.
2: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
2: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
5: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
6: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
5: Aspetta che...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
3: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce
3: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear.
2: Richard Gear.
3: Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un...
2: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
3: Gear.
2: Gear
3: Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi...
3: Ace Combat 5.
5: Ma che Ace Combat?
3: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
2: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ren Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
3: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
2: Polo, Ray Florence.
3: No, Ray Florence, che è a Firenze.
2: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è, Kelly? Questi jeans della Stone Islands. Questi jeans della Stone Islands.
3: Stone Island.
2: Perché scrivono come si legge?
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intento.
5: E che intendo?
2: Intendo esserlo.
5: Esserlo
2: fino allo sfinimento.
5: Cosa c'hai in bocca?
2: C'ha
5: la salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
5: Non è svenimento, è sfinimento.
2: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
8: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
5: L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin Vinger.
5: Ma chi vince?
2: Sembra vince.
5: L'Aston Martin vince.
2: L'Aston
5: Martin Vintage.
2: L'Aston Martin.
5: Martin.
2: Martin. Vincen!
8: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
2: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
8: Non è psicologicamente. Sì.
2: Migliorare psicologicamente.
5: Non è che psicologicamente.
2: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
5: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
2: È psicologicamente.
5: Bravo, migliorare psicologicamente.
2: Migliorare psicologicamente.
8: Bravo! I know I'm still afraid.
1: If you weren't real, I would make you up. E così.
9: E così.
1: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
8: Bacchiera!
2: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa puntata di Sandy Market è particolarmente stupida. Ci scusiamo per il disagio.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Cipolle adesive 2,35 euro al chilo. Salmona, filetti di pesce veneto particolarmente stupido 19 euro. Birra Molotov, col divertente tappo da incendiare 3,20 euro. Ammorbidente lavatrice al lardo di colonnata 11,10 euro. Petting di tacchino, fette sottili ideali per masturbarsi 6,60 euro a letto.
2: Sequestrati e transgenici.
3: Zucca Biagio, vagamente somigliante ad Antonacci, visto da dietro 9,90 euro. Spaghetti wireless, nell'iconica scatola vuota 2,10 euro. Surimming, bastoncini di pesce tritato che sanno prepotentemente di buco del culo 7,80 euro. Olio di semi interrato 2,10 euro al litro. Prosecco brut, gras, pelat e pure curat... No. Prosecco brut, gras, pelat e pur culatun 9,18 euro.
2: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
3: Pesto alla siciliana e scopola pugliese, Terrone offresi come guardia del corpo o gigolo, 35 euro l'ora. Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciova... Dinamico duo, mozzarella in carrozza più caciocavallo in monopattino, 8,30 euro. Caffè cazzullo, nelle bizzarre cialde a forma di grande umano, 7,20 euro la confezione. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta. Quasi uguali, cappelletti. È bellissima questa. Quasi uguali, cappelletti di Giovanni Rasta, con capelli e unghie dei piedi, 3,30 euro. Cristata di albicocche.
4: Oggi non ce la faremo. Non ce la faremo mai.
3: Non riesco a leggere, figa.
4: Non ce la faremo mai.
3: Cristata di albicocche con un piccolo redentore. Perché?
4: Sogni crocetta. C'è un Gesù su ogni
3: Ma porca troia. Ma non potevi mettere in un altro modo, figa. Vado. Cristata di albicocche con un piccolo redentore appoggiato sopra ogni croce di pasta frolla, 9,90 euro. Porca puttana.
2: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
3: E questa? Galletti allevati a calci. Porco Dio.
4: Non ce la faremo mai.
3: Galletti allevati a calci, 11 euro. Terzo Reich, cavatappi con braccetto. Terzo Reich, cavatappi con braccetto che non si abbassa, 7,80 euro. Di Maio Nese, salsa che non sa d'un cazzo, 4,30 euro. Pianta con le ossa grosse, pianta grassa politicamente corretta a partire da 4:10. Kinder pedo, snack al cioccolato da non accettare dagli sconosciuti, 2,30 euro.
4: Porca puttana, ragazzi, la faccia bagnata, figa.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda.
2: Buongiorno.
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Prendendo una Yamaha R7.
4: E non me lo potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente sto per non mi chiameranno mai. Cazzo.
4: Va a fare il culo. Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no? Bastardo di merda. Mica, dovete dovuto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, Maria! Round
2: 1. Chi è?
3: Signor Massimo? Salve, Yamaha Italia.
2: Buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo.
3: Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma?
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però le preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor. Purtroppo, guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma allora, intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: La moto è già stata pagata
2: dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè no, non è possibile questo qui, scusi un attimino, allora io come faccio? Cioè io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora praticamente lei la moto l'ha pagata, la moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. Se lei ha pazienza un secondo la collego con l'ufficio di Roma, in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, soprattutto già mi stanno girando i marroni.
3: La capisco, guarda, io sono imbarazzatissimo per lei.
2: Non è una cosa possibilissima, dal mondo a mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite, no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
3: Purtroppo siamo stati truffati entrambe.
2: Che vuol dire siamo stati truffati entrambi? Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
3: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
2: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
3: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei.
2: Va bene.
3: Le passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
2: Sì, va bene. Un attimino, sì.
5: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, con chi
4: buongiorno,
2: parlo?
4: Buongiorno, signor... Buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
2: Ci faccio poco delle scuse.
4: Lo so, mi rendo conto, però guardi, le spiego un pochino la dinamica perché comunque è giusto.
2: Sì,
4: che...
2: veloce perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'ho tempo da perdere.
4: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto, il libretto e le cose, ha preso, gli ha dato gli adesivi, queste robe qua. Eccetera. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto le telecamere di sicurezza. Poi combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo, così se la via a pigliare. alla fine dice: no, ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ho appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
2: Vabbè, tanto se ci sono delle telecamere che avete preso.
4: Sì, quello c'è, ma quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
2: Ma forse, bella inculata.
4: Guardi, c'è proprio.
2: Va bene. Mi fermo però col mio noto legale allora.
4: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
2: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
4: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto.
2: Vabbè, la ditta non c'è ragazzi che stanno alla testa di fare il loro lavoro.
4: No, vabbè, adesso però scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace del disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
2: che ci faccio uno scooterone?
4: Ci va in giro, e che deve fare, scusi? Non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote.
2: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così, stiamo a chiappare così, una ruota, io vado con una ruota.
4: Ma adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza, adesso mi fa girare il cazzo pure a me.
2: Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
4: Io Renato Pecora.
2: Renato Pecora? No, dico, visto che tu mi stai dando tu.
4: Non lo so
2: che cosa.
4: Non lo so, io capisco che stai incazzato, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho data uno dei documenti tuoi. Se ti inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
2: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato del rispetto.
4: Come non mi hai mancato del rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
2: Sta bene così, Renatino.
4: Sto bene, Renato, infatti io. Sto bene, capito? Infatti, sei tu che sei piata under culo, te la pigli con me che c'entro un cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
2: Senti, strozzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito?
4: E via.
2: Dove sei?
4: Via tu però, non quello che è venuto a piano moto. Perché secondo me, te posso dire come la penso io. Te hai mandato tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo. Guarda, poi ti rivendi la moto e me la vuoi mettere a culo?
2: Tu non sai chi sono, io sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Vieni, ti aspetto, vieni al Tuscolano.
2: Dove?
4: Allora, hai presente il Tuscolano?
2: Beh?
4: Hai presente? C'è quell'edificio grande?
2: I Tuscolani, ti dici prima, una via, un numero, un civico.
4: No, non c'è bisogno del civico. Ti do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta pià per culo. Siamo lo Zodi 105,
1: stronzo!
2: Vaffanculo, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta. Se un attimo ci hanno cascato, però, di morta.
1: Quanto ti sei incazzato, Massimo? Come hai visto l'estate senza moto? Come ci sei rimasto male?
2: Ma con chi sto parlando? Chi è che ha organizzato sto scherzo?
4: Fabio Arisei e Paolo Nois dello Zodi 105. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Giuseppe.
2: Mali mortacci tua, guarda, pezzo di merda. Io voglio bene, guarda.
1: Senti come sta meglio adesso.
4: Stai bene, sì, ma sì.
2: Sì, ma rovinerà la giornata, ma la sua ripresa. Io sono negozi pieno di gente, tutte che stanno a scarti da me, mi stanno del culo. Vaffanculo, buona giornata.
4: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
6: minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Oggi, come vedete, sono vestito davvero guru del mercato degli investimenti. Indosso Rolexone tamarrissimo finto oro, pantalone similino preso su Temu, camicissima 50 cotone e 50 tessuto incendiabile al sole, occhialone da sole finto Gucci, scarpetta mocassino tatticissima che ha già iniziato a puzzare prima di indossarle, prese su un sito cinese non meglio precisato. Riproducente prestigioso mocassino di altissima pelletteria fiorentina e sono pronto a darvi consigli finanziari migliori al mondo per diventare ricchi in pochissimi passaggi grazie al mio infallibile sistema che vi rilascerò solo dopo l'acquisto di abbonamento spellante di 5K in unica soluzione.
3: Oh, ma sei serio? Veramente stai facendo il fuffaguru? Io pensavo fossi vestito così per una cresima.
2: Ma veramente lo hai detto ad alta voce mentre sto registrando la mia promo per Insta e TikTok? Ma veramente mi hai fatto perdere minuti preziosi del mio fiato da futuro milionario? Per rompermi i coglioni! Ma puoi tacere un attimo nella vita? Puoi farti i cazzi tuoi una buona volta?
3: Ma seriamente vuoi intraprendere la strada delle truffe sui social che promettono ricchezze con le cagate di trading ad altissimo rischio?
2: Ma non so nemmeno di cosa cazzo stai parlando.
3: In che senso non sai di cosa sto parlando? Perché cosa vuoi vendere? Non stai proponendo corsi di trading online?
2: Ancora che dai della puttana a mia madre!
3: Ma no, non l'ho mica detto.
2: Guarda, che ho sentito che hai detto quella cosa in inglese. Sicuramente sarà uno di quegli insulti in lingua estera che hai imparato agli Erasmus per darmi della troia a mia madre!
3: Ma no, ho detto trading. È il termine tecnico di chi gioca in borsa.
2: Cazzo c'entrano le borse? Mica sono un Senegal di Forte dei Marmi. Cazzo mai preso per la Santanchè?
3: Sono un pelo basita. Perché se non stai parlando di borse e di trading, esattamente di cosa parlano i tuoi corsi per fare soldi?
2: Ah, adesso è anche curiosa la bastarda. Vabbè, tanto siamo off cam. Posso darti qualche info, ma solo, e dico solo, se almeno mi sganci qualche spiccio, perché gratis non accede nemmeno la Papa Mobile in Vaticano, figa.
3: Ma sei scemo? Vuoi che ti paghi per sapere di cosa parli nei tuoi corsi?

0: Già, sganci il grano e io parlo. Senza acqua la papera non galleggia.
1: Ma figurati se ti do anche solo 3 euro.
0: No, in realtà pensavo almeno a 100.
1: Ma sei matto? Ma figurati, tieniti le tue cazzate. Io riprendo a girare, così finiamo questo lancio.
0: Va bene, come vuoi, mia cara, rimarrò sempre nella curiosità che mi farà cadere i capelli dallo stress.
1: Dai, dai, giriamo.
0: Va bene. Aspetta, che prima devo mandare un messaggio per un'operazione da un po' di granella facile. Oh, ecco fatto. Un attimo solo che sto controllando e... bene, un altro deca in cassa.
1: Ma come un deca? Ma con chi ti scrivi?
0: Oh, che curiosona! La talpona con le ascelle di gran turco cotto col burro.
1: Allora hai finito, giriamo!
0: Va bene, va bene. Giriamo. Oh, scusami un attimo. Opla! Un altro decone nella sacca. Benissimo.
1: Senti, adesso basta. Dimmi che cavolo stai combinando.
0: Uè, calmissima, eh? Che qui, quello che urla, sono solo io. Hai capito?
1: Senti, sono stufa. Adesso dimmi immediatamente di che cazzo parla il tuo corso.
0: Col cazzo! Prima paghi.
1: Va bene, va bene. Tieni, sono 100 euro. Tieni!
0: Figa, ma giri con 100 euro in tasca sempre tu?
1: Sì, perché?
0: Figa, scusi, principessa, va bene. Adesso che mi hai dato il grano, posso darti un accenno del metodo Ciaramella.
1: E chi è sto Ciaramella?
0: Il maestro Ciaramella. È il calabrese che mi dà 10 euro ogni volta che mi fingo qualcuno che dice lui nelle truffe telefoniche.
1: No, aspetta! Il tuo metodo è semplicemente insegnare alla gente a truffare?
0: No! Che cazzo dici? Qui c'è sempre bisogno di comparse. Quelle vecchie di merda faticano a fidarsi. Quindi io ho inventato il metodo Ciaramella. Praticamente un corso di recitazione messaggistica convincente. Figa, sono un genio, cazzo!
1: Ridammi subito i soldi!
0: Ma col cazzo!
1: Tu sei un truffatore! Potresti finire in galera, lo sai?
0: In Italia? In galera? Dai, dai! Oggi ho fatto giornata, basta registrare. Andiamo a ballarci i tuoi 100 alle slot coi cinesi.
1: Oh Cristo, che succede?
2: Fermo! Anche lei, signorina sciatta! Alzate le mani, forneteci i polsi che li accompagniamo in caserma! Siete in arresto per truffa aggravata!
1: Ma io non c'entro niente!
2: Sì, certamente! Vi stavamo seguendo da ore! Abbiamo visto lo scambio di denaro, probabilmente frutto delle vostre attività!
1: Ma no! Io l'ho pagato per dirmi il suo metodo!
2: Oh, pure! Povero vostro genitore! Che schifo! Dovevate studiare invece di rubare!
1: Ma io sono laureata!
2: Io sono Gonzillo!
0: Ma si dice Godzilla, gente, non Godzillo! Godzilla!
2: Che fa lo spavaldo! Hai visto, collega? Mi ha aggredito!
3: Sì, ho visto!
0: Ma no! No! Ho solo detto!
4: Mo fammi vedere un Godzilla, dai! Ecco! Godzilla, per da parte, brutto ladro!
0: Ma ho solo detto Godzilla!
4: Sì, va bene, Godzilla, senti questo, va, becca te sto carellone, tieni!
1: Brutto coglione!
5: Le cose verissime!
6: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105. Questo è
6: Wonderland. Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio. Sentite.
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
8: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
9: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
6: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta lo farò con mia telefonata.
10: Ma io sto sforzando i coglioni.
9: Porca da manna!
10: E oh, stronzo!
9: Testa di cazzo!
10: Ma in culo, stronzo, che cazzo sei?
9: Testa di cazzo un'altra volta, perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà.
10: Vai a fare del culo, Pinocchio!
9: E che cazzo? E dai, Sono stato non buono di te.
10: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
9: No, no, non si può sgolognare.
10: Ma non rompere più i coglioni!
9: Quando mancano...
10: Vengono lì a prendere, si fanno a pezzi!
9: Roberto! Roberto!
10: Ma Roberto, va a fare in culo, Roberto!
9: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
10: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo,
9: Roberto.
10: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
9: E che cazzo? Capito? E dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco
10: Dio. Non fare in culo, Pinocchio!
9: Non mi fa tanto tempo la cazza tutte le volte. Cazzarola,
10: è un
9: dovere.
10: Grande Pinocchio!
9: Allora l'imprendi.
10: E basta. Se parli ancora, vengo lì a romperti il culo.
9: No, no, non si può sgolo ogni mese. Grazie.
11: Pronto?
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta dover fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
11: Ma di chi parla? Di chi? Secondo me ho sbagliato numero.
9: Porca! E paga perché io! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
11: Ma che cazzo sei?
9: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia. Grazie.
12: Pronto?
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
12: Che cosa?
9: E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non
12: Pronto,
9: è possibile.
12: Io non ho capito niente, chi siete?
9: Capisci?
12: Eh?
9: Aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
12: Che cosa?
9: Roberto!
12: Chi Roberto sei?
9: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
12: Che cosa ti devo pagare?
9: Porca vacca! Grazie.
13: Pronto?
7: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
13: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
9: Roberto!
13: Roberto?
9: Porca vignata!
13: Vaffanculo! Questo
3: è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi dentro Molo Provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri. Vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo, è un interesse scientifico mio, divulgativo. Anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio, quando ci siamo messi insieme, era una velina, mo è diventato il gabibbo. Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona. Proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: È sempre quello l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, senti, assistente vocale, devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
2: Lascia perdere. Non hai speranze.
1: E come lascia perdere? Devo fare il video, me lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistant vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa. Che ne dici?
2: Oh, che brutta.
1: È brutta. È un selfie.
2: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
1: Mostro merda. Diciamo che non sono proprio George Clooney, però. Metto un'altra foto. Che dici? Ecco, questa.
2: Faccia di cazzo questa.
1: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio cosa album di foot, dai.
2: Ok.
1: Questo è il mio cane Pippo, scusa.
2: Cane a tira fica.
1: Cane a tira fica. Va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati. Allora, nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come? Mi piace la fica a me.
2: Sicuro?
1: Certo, sicuro. Mi piace la fica, no, non voglio altri incontri. Dai.
2: Vabbè.
1: Come vabbè? Vabbè, se ti dico, è il mio TurboTupa, non lo so. Che delusione, che tristezza, che fatica ogni volta. Ecco, allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
2: Bluta.
1: È brutta, sì, è proprio un gesto di merda, non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
2: Ciao.
1: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito, che andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta per un gesto, andiamo avanti. Alessandro, beh, Alessandro è una bella figa. Proviamo, tanto, mo lo provo, proviamo. Match, vai. Ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
2: Che boomer.
1: Che boomer, che cazzo ti devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo. Fai tu.
2: Ok. Dai culo.
1: Come dai culo? È subito così, a freddo.
2: Siamo 2026, veloce. Fidati.
1: Fidati. Vabbè, proviamo, vai. Lancia il messaggio, dai culo.
2: Risposta.
1: È arrivata la risposta. Che dice?
2: Fanculo te e tua madre.
1: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là. Stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su TurboTupa.
2: Match.
1: Apri, chi è?
2: Renatone.
1: Renatone, no, non mi interessa Renatone.
2: Bello Renatone.
1: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
2: Bel fisico.
1: Niente, Renatone, non match.
2: Vabbè.
1: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
2: Match.
1: Match con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
2: Messaggio da Besunda,
1: leggi messaggio.
2: 500 euro.
1: Ma che cazzo, porca puttana. 500 euro che cosa vuol dire?
2: Tu paga lei da fica culo e bocca.
1: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. Andare a Troia non capaccio anch'io, che delusione.
2: Ok, faccio bonifico.
1: No, non far bonifico, non stanno neanche 500 euro sul conto. No, fermo tutto. Togli carta credito.
2: Troppo tardi.
1: E come troppo tardi? Vabbè, ormai cospes, fammi vedere ben Besunda.
2: Bel uccellone.
1: In che senso? C'ha lo struzzo in casa?
2: Un serpente.
1: Serpente c'ha.
2: Tra le gambe.
1: No. Ma hai mandato col travestone?
2: 26 centimetri.
1: A 26 centimetri non ci stanno neanche nel culo mio, che delusione! Bene ragazzi, in conclusione abbiamo provato quest'app TurboTupa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
2: Match.
1: Match, aspetta che magari vengo smentito nel finale. Chi è?
2: Renatone.
1: Ma ci va a fanculo Renatone. Fammi apri un po' la chat con Renatone.
2: Chat aperta.
1: Chat aperta. Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
2: Risposta di Renatone.
1: Che dice?
2: Dimmi quando che vengo lì.
1: Ma Renatone è veramente un culattone. E senti, assistent vocale.
2: Messaggio del Renatone.
1: Un altro ancora, di, leggi.
2: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
1: Assistent vocale, consigliami abbigliamento. Comodo, eh? Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce, viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, oh, alla fine mi chiaffo pure per esunda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone,
2: detti Didimo è sicuramente preparatissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Timoteo e sono un uomo di 34 anni di Milano. Le scrivo perché di recente ho alcuni problemi con il mio strumento di lavoro, il mio trapano, e siccome mi trovo a Bucarest, per i peghi sempre di lavoro vorrei avere un consultino al volo da qualcuno che parla la mia lingua per capire se c'è un problema grave oppure no. È detto tutto, signor.
3: Salve, gentilissimo, forse lei ha sbagliato sito. Come può leggere, questo è un portale dedicato ai problemi medici e non di bricolages. Punto, punto, punto. Se ha problemi con i suoi attrezzi da carpenteria, si rivolga ad altri. Grazie.
2: Egregio dottore, mi scuso per non essermi espresso bene in maniera precisa, ma il mio trapano è il mio strumento di lavoro, ma in senso metaforico. Sa, io faccio l'attore hard.
3: Devo smettere di fumare crack mentre scrivo, cazzo. Adesso colgo la simpatica metafora che paragona il suo uccello allo strumento per fare dei buchi nel muro. Top, virgola. Lei mi è simpatico e per sua fortuna sono anche doppiamente laureato in penofallologia e megamissilologia. Non ci crederà mai sta cagata. Due master praticamente impossibili da trovare anche googolando. Punto, punto, punto. Non si sprechi in ricerche.
2: Fantastico! Allora le spiego il problema, punto di domanda.
3: No, guardi, a parte il fatto che lei scrive in una maniera imbarazzante, virgola. Clicchi su questo link, lasci pure le sue info bancarie per la sciocchezza da pagare e si colleghi per una visita online.
2: Accidenti! Grazie, provvedo immediatamente. Eccomi! Salve, dottore! Doc!
3: Guarda, mi scusi, però ci deve essere un disturbo nel suo computer. Vedo soltanto i denti e gli occhi. È una roba strana, deve essere il setup.
2: No, non c'è nessun disturbo!
3: Sì, vedo soltanto gli occhi e i denti, il resto è tutto nero. Mi perdoni, non capisco.
2: Ah, sì, perché i miei genitori sono della Costa d'Avorio!
3: Capito, cioccolatino. Mi perdoni per la gaffa, non avevo colto l'etnia, perdoni.
2: Titi!
3: Bene, allora Eddie Murphy, mi dica che problema ha il suo membro.
2: Posso mostrarlo?
3: Vabbè, sono le 10 del mattino, fare colazione con cappuccino e cazzi neri è nella norma per un dottore. Si figuri, c'ho una voglia stamattina proprio di aprire la giornata così. Prego.
2: Lei è molto simpatico, dottore. Anzi, complimenti per lo studio. Arte moderna, vedo, eh?
3: Sì, cazzo. Sì, bravo, capito. Bravo, sì, arte moderna.
2: Che belli motorini vintage. Li tiene in esposizione nello studio? Ma che figata.
3: Sì, questo è un pezzo rarissimo. È un Garelli VIP 3. Neanche il 4, il 3. Stupendo, è un prodotto di pochissimi, come vede. Sto restaurando adesso.
2: Io non lo conosco, ho solo 25 anni io, eh.
3: Eh sì, vale un sacco di soldi, sì.
2: Già.
3: Beh, cosa facciamo? Usciamo il missile o stiamo qua a parlare di facezie? Su forza, giovane, che io ho un paio di interventi in tabaccheria cinese, sono un po' in ritardo, poi non vorrei che mi partorisca nel retrobottega.
2: Ma in che senso, scusi, non capisco.
3: Niente, roba clandestina, cose complesse, mi faccia vedere, su, tiri fuori.
2: Va bene, ecco qua, dottore.
3: Che bello, che carino. Il suo cagnolino è venuto a fare le feste, che docile. Puoi levarlo dalle braccia e farmi vedere il pene, per piacere? Guardi, non me ne intendo tantissimo, però ho un amico che fa parte di addestratori cinofili. Credo che sia un pincher taglia grande, corretto? Dalla schiena, mi sembra.
2: No, quale cane, dottore? No, non è nessun cane.
3: Sì, quello che ha fra le... Oh, la Madonna, che cos'è? Un piccolo di orca!
2: Sì, dottore, sono famoso nell'ambiente per le dimensioni.
3: No, ma mi perdoni. Posso farci un selfie? Una roba... Cazzo, non l'ho mai visti così. Giuro, gli mancano le zampe per sembrare un Doberman.
2: Lo so, è molto grande.
3: No, grande è Vasco Rossi. Questo è un cazzo disumano, bello.
2: Sì, grazie, dottore. Ma adesso possiamo parlare del mio problema?
3: No, dai, ti prego, mettilo di lato che faccio un'altra foto. Dai, ci metto la scritta Goodyear in post-produzione. Sembra il copertone di un tir, figa. Mamma, che uccello.
2: Sì, dottore, però grazie. Adesso io vorrei...
3: Madonna, cazzo, è un dirigibile di Emporio Armani. Impressionante. Ma cos'è? Una foca!
2: Ok, dottore, però adesso mi sta mettendo in imbarazzo. Prego, vorrei parlare
3: Ma fa che cappellona! Sembra l'elmo di una guardia svizzera! Cosa pesa il cappucchione? Mezzo chilo? Uè, non vada mai in Vaticano che la ruolano!
2: Giù, dottore, basta però, fare questi scatti di accoglie. La prego, mi sta facendo prendere male, giù!
3: No, ma lei non può fare paracadutismo, lo sa! Servono due paracadute! Lei non paga Gardaland, c'è un bambino nelle mutande!
2: Dottore, basta adesso,
3: Lei ha un cazzo con la schiena, lo sa! Sembra il dorso di un calabrese abbronzato chinato che si sta mettendo le ciabatte in spiaggia! Pazzesco, cazzo, no, quando lo faccio vedere ai miei colleghi non ci credo, una roba incredibile, figa!
2: Vabbè, adesso basta, va a far culo, dottore!
3: Ehi, signor Babacido! No, mi ha agganciato, non ci credo! No, il circo itinerante, cosa ho visto? Ma ci credo che è un problema, qualsiasi rapporto sessuale è tentato omicidio qua. Figa, che uccello! Sono impressionato, sono sconvolto, giuro, sono traumatizzato. Adesso ogni cosa coi coglioni non ha più senso per me. Pazzesco!
0: Radio 105.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Mio pollo, filetti di gallina con gli occhiali, 6,30 euro al chilo. Potente dentifricio al magma, 7,30 euro. Contorno Pride, Contorno Pride, finocchio al finocchietto, praticamente un'orgia pederasta, 3,20 euro. Pesca noce, più albicocca anguria, più ciliegia tacchino, tris di frutta pesantemente transgenica, 5,99 euro al chilo. Babbo T, tè freddo, per teste di minchia, 5 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Olio Bertolli stronzo, versione maleducata. Olio Bertolli stronzo, versione maleducata del Bertolli gentile, 7,90 euro al litro. Caciotta digitale, 47 euro. Bottarga di cammello, 19 euro al letto. Cocamomilla, infuso che ti dà la botta e poi ti rilassa, 9,33 euro la bustina. Ciappacus, il couscous che arricchisce il sesso anale, 3,30 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Capperi sotto shock. Capperi sotto shock, 4,99 euro. Marmellata di gomiti, 2,30 euro. Lievito MILF, lievito madre per pane scopabile, 4,80 euro. Birra scabbia, torbidissima grazie alle scaglie di pelle morta, 3,50 euro. Sai che mongo. Sai che mongo? Il mango dalla forma piuttosto irregolare, 9,90 euro la cassetta.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Deodorante per ambienti al profumo di fritto e cavolfiore, 1,30 euro. Pentola a depressione per chef prossimi al suicidio, 19 euro. Prosciutto crudo. Prosciutto crudo San Pino Daniele, che quando l'affetti si lamenta in falsetto, 45 euro al chilo. Fagioli dall'occhio bionico, 5,60 euro. Mezza pasta del capitano, dentifricio al sapore di cazzo balzotto, 5,50 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Dopo una scalata di 3000 metri per raggiungere il pulcinoso nido, ove un'aquila reale guasta Fisting aveva depositato la sua bella rincoglionita, sottraendola in zona Cesarini al tanto agognato sburra sburra.
3: Chip chip! Il Matt!
4: Ah, Zuleia, amore mia, improvvisamente venuta! Sei viva! Ma che bella, che gioia!
0: Il Matt è costretto a tirare nuovamente fuori il libretto delle bestemmie, quando quest'ultima, in caduta libera dalla rupe, si rifiuta di aprire il paracadute per ragioni di demenza.
4: Cretina! Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
3: No, no, Chip Chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, Chip Chip!
4: Ma turcaccia di... E turcacci anche la mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata.
0: Precipitando in un fiume d'acqua che la trascina via chissà dove.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto! Il mazzo! Aiuto!
0: E con i coglioni gonfi, metaforicamente e non.
4: Mannaggia la puttana.
0: Che ora il povero Ilmaz è costretto a navigare le perigliose acque fiumiciattole nella speranza di ritrovare ancor viva la sua bella mentecatta.
4: Adesso mi devo pure cacciare nel fiume a salvarlo. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Zan zan! Eccola! A lei! La mia amata quando idiota Zuleia! Sdraiata lì sulla spiaggia, inerme come un verme! Sarà viva! Sarà morta! Ma chi se ne fotte? L'importante è che resti lì! Questa volta sono deciso a svuotare le palle, anche se dovessi scopare sul suo cadavere!
1: Coffo! Aiutalo! Non mi ricordo più quando ci si alza! Aiutalo!
0: Zuleia! Amore mio, vecchio e nuovo! Ex e non ex! Ti ho trovato e sei viva! Non ti muovere! Resta sdraiata! Non si sa mai che mi vuole via un'altra volta!
1: Oh, il mazzo, che bello guardarti di nuovolo! Ho stato tanta, avuto paura di morisse, sa?
0: Facci piano con i congiuntivi, amore mio! Me li stai sparando a mitraglietta! Sei ancora troppo scema! Ma guarda, invece, che bella baia siamo finiti! Mi ricordi tanto il film... quel... com'è che si chiamava?
1: Bella baia?
0: No, Gola profonda! Che ne dici, amore, di replicare quel capolavoro io e te su questa spiaggia paradisiaca nonché selvaggia?

0: quella la chiami un'erezione.
1: Non farmi cazzo scemi, che guardiamo scopare sti due scemi.
2: La sabbia, mi stai graffiando con la sabbia.
3: Ilmaz, sono così vogliante di te, Ilmaz.
2: Anch'io, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, volate via, adesso tornate giù. Non sai quando ho aspettato questo momento. Dovresti notarlo però dalle giberne qua sotto quando ho aspettato questo momento. Sono al limite delle orchite.
3: Presto a loro. Fai quella cosa che mentre dentro con quell'affaro.
2: Ah, quanto mi piace quando mi parla zozzo. Ecco, sono pronto. Diamo il via alla penetrazione. Forza!
4: Ci siamo. I corpi ignudi e pelosi di entrambi sono pronti per congiungersi. Il pene coi baffi di Ilmaz è duro duro. La vagina di Zuleia si nasconde sotto quel grande ciuffo alla Elvis. Ed è umida come le cantine di 105. Nulla li può fermare. E la serie può finalmente finire. Fate in fretta, ragazzi. Sta arrivando un brutto temporale. Dateci dentro.
2: Sono. Ecco, venga, signore, venga indietro. Anche un millimetro.
3: Elmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon!
5: Ecco che

Ferma, ferma tutto. Oggi non voglio chiudere con la solita canzone. Ho creato per voi una versione turca del disco del momento. E lo voglio dedicare ai protagonisti della serie. Ecco, Spasti.

0: 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia.